0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao,

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensoso. I nuovi raid americani contro l'Iran poco fa, esplosioni a Teheran, ha attivato il sistema di difesa aerea. Poco prima il comando centrale degli Stati Uniti aveva annunciato di aver colpito obiettivi militari nel sud del paese, colpita anche una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Teheran risponde attaccando il Kuwait e il Bahrain. Intanto il presidente Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Lunedì alla Casa Bianca, atteso il premier israeliano Netanyahu. E una serie di esplosioni ha scosso invece Kiev poco dopo la mezzanotte. Forti esplosioni sono udite anche a Kharkiv. L'attacco è avvenuto poche ore dopo la visita del presidente alla Commissione europea Ursula von der Leyen. Intanto sul fronte politico Zelensky accelera l'impasto di governo. Il Parlamento esaminerà la nomina di Koreski a nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. E torniamo in Italia con la legge elettorale dalla Camera. Via libera ai punti cardine del cosiddetto Stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. I lavori riprenderanno in mattinata. Il voto finale di Montecitorio potrebbe arrivare intorno alle 11:30. Poi il testo passerà al Senato.
3: Non passa nemmeno l'emendamento sulle preferenze presentato da Ivan Acciani. Fratelli d'Italia e Noi Moderati l'hanno votato per coerenza, spiega Donzelli, e in ogni caso, al netto di una riflessione da farsi sui franchi tiratori, il governo non è in discussione, assicura.

0: ancora.
1: Ma il governo è rimasto fuori dalla legge elettorale, perché dovrebbe avere un impatto sul governo? Il governo sta occupando degli italiani, non della legge elettorale.
0: Nessuna crisi, confermano anche gli altri leader di maggioranza, e poi si vedrà cosa succede al Senato se, come medita anche Maurizio Lupi, si decidesse di ripresentare il fatidico emendamento sulle preferenze. Soddisfazione per il via libera trasversale al voto dei fuorisede, ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Giuseppe Conte ripete in video lo stesso concetto. Per la Dem e Lichlein è surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, e sposta il governo sempre più a destra per inseguire Vannacci, denuncia in aula Chiara Braga.
2: La Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo, decida di porre fine a questa fallimentare stagione di governo.
0: I leader del campo largo, dunque anche Verdi Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale. Noemi Giunta, GR1.
3: E veniamo alla pagina degli esteri. La Francia approva in via definitiva la legge sul fine vita. Il testo ha superato anche l'ultimo voto parlamentare dopo un iter durato 4 anni e segnato da un lungo e complesso confronto politico. E nel Regno Unito, stretta social network per gli adolescenti, coprifuoco digitale da mezzanotte alle 6, divieto totale per gli under 16. Sulla carta la misura impone a colossi tecnologici quali Instagram, TikTok e YouTube di verificare l'età degli utenti e rendere inutilizzabili le loro piattaforme di notte. L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare la capacità di attenzione degli adolescenti, di sottrarli almeno per alcune ore all'attrazione dei social, di accrescere la qualità del loro sonno e di dare più spazio ai contatti familiari personali. E torniamo a parlare di cronaca. Femminicidio in provincia di Rimini. A Coriano una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione, fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Ancora da chiarire la dinamica. Ed è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 11 anni rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua e a nulla sono valsi tentativi di rianimarla. È stata poi trasportata in elicottero in ospedale sotto sequestro la struttura. E si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Salvini parla di sentenza ingiusta. Sentiamolo.
4: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
3: Omicidio Saman, la ragazza pakistana uccisa nel 2021. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposto a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. E a Genova oggi è attesa la sentenza per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, che lo ricordiamo provocò la morte di 43 persone.
5: Porgere oggi quelle scuse non fatte all'indomani del crollo del Morandi, né dagli allora vertici di Autostrade finiti a processo, né dagli ex azionisti della società. È una nostra esigenza morale, scrive il nuovo amministratore delegato Arrigo Giana. Con una lettera aperta chiede scusa ai genovesi, agli italiani e soprattutto ai familiari delle vittime, che però parlano di un gesto tardivo, arrivato solo alla vigilia della sentenza di primo grado. Egle Possetti guida il comitato che li riunisce.
6: Questo amministratore delegato ha già questo incarico da più di un anno, le sue scuse avrebbero dovuto arrivare molto prima, quando è stato nominato.
5: La sentenza dovrà stabilire se il crollo si poteva evitare e in tal caso attribuire le condanne ai 57 imputati, tra loro i vertici di Autostrade e della controllata Spea, ma non le due società che hanno patteggiato, e poi dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Soltanto 12 di loro hanno accettato di farsi interrogare, gli altri 21 hanno rilasciato dichiarazioni spontanee senza rispondere alle domande. 12 lavorano ancora per Autostrade, tra le accuse omicidio colposo, crollo doloso, omicidio stradale e omissioni d'atti d'ufficio. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
3: Nuovi guai giudiziari per la senatrice Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta infatti notificando a lei e ad altre 15 persone l'avviso di conclusione indagine che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio. Le accuse sono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato in riferimento al fallimento di diverse società riconducibili proprio all'ex ministra del turismo. E buste paga più pesanti per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027. Interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese. Il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per il 2025 e 26. E veniamo all'afa e nubifragi che spaccano in due l'Italia. Forti temporali al nord, in Emilia un uomo muore in un incidente dovuto al maltempo. Da oggi però di nuovo sole, temperature in forte rialzo ovunque, 15 le città da bollino rosso con punte di 45 gradi in Sardegna. E chiudiamo con lo sport. I mondiali, l'Argentina con Messi e Lautaro guidano la rimonta sull'Inghilterra negli ultimi minuti, dunque domenica a New York sarà finale con la Spagna, sabato invece Francia-Inghilterra per il terzo posto. Ed è tutto, prossimo appuntamento con il notiziario alle 4, vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte fuoco incrociato in Medio Oriente, da una parte gli attacchi americani su Teheran, dall'altra i raid iraniani su Bahrain e Kuwait. Nelle ultime ore gli Stati Uniti avevano colpito il sud dell'Iran e una petroliera che tentava di forzare il blocco americano nello stretto di Hormuz. Lunedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca e Trump ha fatto sapere che Teheran ha rilasciato una cittadina americana che era detenuta nel paese islamico dal dicembre 2024. Nella notte missili russi anche su Kiev e Kharkiv, l'attacco di Mosca dopo la visita della Presidente della Commissione Europea von der Leyen nella capitale ucraina. Intanto sul fronte politico Zelensky accelera il rimpasto di governo, il Parlamento esaminerà la nomina di Koretsky al nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. In Italia, con la legge elettorale, dalla Camera via libera ai punti cardine del cosiddetto stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Ok unanime al voto per i fuori sede nel comune di domicilio. I lavori riprenderanno in mattinata, il voto finale potrebbe arrivare intorno alle 11:30, poi il testo passerà al Senato. Resta la riflessione politica dopo il no all'emendamento sulle preferenze contro cui hanno votato Lega e Forza Italia, ma non pregiudica l'azione di governo. La cronaca: femminicidio in provincia di Rimini a Coriano. Una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa nella propria casa, colpita alla testa. Fermato l'ex marito 71enne, sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo. Ancora da chiarire la dinamica e l'arma utilizzata. È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi, così il leader della Lega Matteo Salvini, che si appella al Presidente della Repubblica perché dia la grazia a Roggero. Tragedia in uno stabilimento balneare a Sestri Levante in Liguria, vittima una bambina di 11 anni.
3: Stava nuotando in piscina quando è rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione della vasca. Una ragazzina è in gravissime condizioni dopo essere stata bloccata lunghi minuti sott'acqua. Dopo che alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme, è stato lo stesso proprietario del Lido a tuffarsi nella piscina per liberare la ragazzina. Nel frattempo sono subito arrivati i volontari della vicina Croce Verde con il defibrillatore. La giovanissima, che era al mare con la sua famiglia, è stata a lungo rianimata prima di essere trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. In corso tutti gli accertamenti con le forze dell'ordine, che hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere interne. La piscina è stata messa sotto sequestro. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: La Francia approva in via definitiva la legge sul fine vita. Il testo ha superato l'ultimo voto parlamentare dopo un iter durato 4 anni e segnato da un lungo e complesso confronto politico. Il corrispondente.
4: La legge votata dall'Assemblée nationale consente agli adulti affetti da malattie incurabili e in uno stadio avanzato o terminale di ricevere farmaci letali, sancendo così il diritto alla morte assistita in condizioni di controllo rigoroso da parte di un'equipe medica. Potrà valere per i cittadini francesi di almeno 18 anni o per chi risiede legalmente in Francia dopo la presentazione di una richiesta che dovrà essere approvata dagli operatori sanitari. Favorevole al provvedimento la ministra alle politiche familiari Camille Galliard-Minier, secondo cui ci sono delle sofferenze insopportabili che bisogna avere il coraggio di guardare in faccia. Per Emmanuel Macron era arrivato il momento di approvare una legge sul fine vita dopo un dibattito che è stato rispettoso di tutte le opinioni. Per gli oppositori c'è invece il rischio che aumentino le pressioni sulle persone vulnerabili affinché scelgano il suicidio assistito. Preoccupazioni accolte in parte dal primo ministro Le Cornu, ha chiesto un parere al Consiglio Costituzionale che arriverà entro 30 giorni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Libri da viaggio, cresce in tutto il mondo il turismo letterario, tra ritiri per lettori, seminari di scrittura e itinerari ispirati ai romanzi, vacanze lente e senza connessioni.
0: Sei uno da fiction o da non fiction?
5: Dimenticate il romanzo tascabile su una spiaggia qualsiasi. Il libro adesso indica la meta del viaggio. Nei cosiddetti ritiri per lettori rappresenta anche un rito collettivo. Si parte per leggere.
0: Sto finendo un libro.
6: E come va?
5: Vivere dentro la storia, visitare stanze dove sono nate pagine indimenticabili. I primi sono i viaggiatori anglosassoni, scoprono il Nilo con Agatha Christie, la Florida con Hemingway, Venezia e l'Olanda con Tracy Chevalier, Firenze e il Portogallo. Nei romanzi c'è il mondo.
7: Madame, benvenuta al ritiro per scrittori.
5: Mettersi alla prova, c'è chi sceglie un'isola, le Eolie, la Grecia, per un seminario di scrittura. La scrittrice Antonella Lattanzi.
8: C'è questa unità che si viene a creare tra gli scrittori e i corsisti. Questo momento fuori dal tempo ci dà il coraggio di essere chi siamo e non abbiamo sempre la possibilità di essere.
5: Francesca Cosentino, GR1.
2: I mondiali di calcio, la finale sarà Spagna-Argentina dopo che la nazionale albiceleste sotto di 1-0 ha eliminato in rimonta l'Inghilterra di Harry Kane per 2-1. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo parlando della legge elettorale, dalla Camera, via libera ai punti cardine del cosiddetto stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. I lavori riprenderanno in mattinata, il voto finale di Montecitorio potrebbe arrivare intorno alle 11:30, poi il testo passerà al Senato. Resta la spaccatura nella maggioranza sulle preferenze.
4: Non passa nemmeno l'emendamento sulle preferenze presentato da Ivan Acciani. Fratelli d'Italia e Noi Moderati l'hanno votato per coerenza, spiega Donzelli, e in ogni caso, al netto di una riflessione da farsi sui franchitiratori, il governo non è in discussione, assicura.
5: No, il governo è rimasto fuori alla legge elettorale, perché dovrebbe avere un impatto sul governo? Il governo sta occupando gli italiani, non della legge elettorale.
4: Nessuna crisi, confermano anche gli altri leader di maggioranza, e poi si vedrà cosa succede al Senato se, come medita anche Maurizio Lupi, si decidesse di ripresentare il fatidico emendamento sulle preferenze. Soddisfazione per il via libera trasversale al voto dei fuori sede, ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Giuseppe Conte ripete in video lo stesso concetto. Per la Dem e l'Ischlein è surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente e sposta il governo sempre più a destra per inseguire Vannacci, denuncia in aula Chiara Braga.
6: La Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo, decida di porre fine a questa fallita stagione di governo.
4: I leader del campo largo, dunque anche Verdi Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale. Noemi Giunta, GR1.
3: Ed è stata un'altra notte di fuoco incrociato in Medio Oriente, da una parte gli attacchi americani su Teheran, dall'altra i raid iraniani su Bahrain e Kuwait. Precedentemente gli Stati Uniti avevano colpito il sud dell'Iran e una petroliera che tentava di forzare il blocco americano nello stretto di Hormuz. Intanto il presidente Trump assicura l'Iran sarà sconfitto molto presto, lunedì alla Casa Bianca atteso il premier israeliano Netanyahu. E nella notte una serie di esplosioni ha scosso la città di Kiev e di Kharkiv. L'attacco è avvenuto poche ore dopo la visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Droni di Kiev hanno invece colpito la base aerea russa di Engels. Intanto sul fronte politico Zelensky accelera il rimpasto di governo. Il Parlamento esaminerà infatti la nomina di Koreski a nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. E torniamo in Italia.

0: con la cronaca, ennesimo femminicidio in provincia di Rimini, a Coriano. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione, fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della vittima, ancora da chiarire però la dinamica. Ed è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 11 anni rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua e a nulla sono valsi tentativi di rianimarla. È stata poi trasportata in elicottero in ospedale, sotto sequestro invece la struttura. E si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Salvini lancia un appello al capo dello Stato per la grazia, ma sentiamo il leader della Lega.
1: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
0: E alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ricordiamo provocò la morte di 43 persone, arrivano le scuse del nuovo amministratore delegato di Autostrada per l'Italia.
2: Porgere oggi quelle scuse non fatte all'indomani del crollo del Morandi, né dagli allora vertici di Autostrade finiti a processo, né dagli ex azionisti della società. È una nostra esigenza morale, scrive il nuovo amministratore delegato Arrigo Giana. Con una lettera aperta chiede scusa ai genovesi, agli italiani e soprattutto ai familiari delle vittime, che però parlano di un gesto tardivo, arrivato solo alla vigilia della sentenza di primo grado. Egle Possetti guida il comitato che li riunisce.
3: Questo amministratore delegato ha già questo incarico da più di un anno, le sue scuse avrebbero dovuto arrivare molto prima, quando è stato nominato.
2: La sentenza dovrà stabilire se il crollo si poteva evitare e in tal caso attribuire le condanne ai 57 imputati, tra loro i vertici di Autostrade e della controllata Spea, ma non le due società che hanno patteggiato, e poi dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Soltanto 12 di loro hanno accettato di farsi interrogare, gli altri 21 hanno rilasciato dichiarazioni spontanee senza rispondere alle domande. 12 lavorano ancora per Autostrade, tra le accuse omicidio colposo, crollo doloso, omicidio stradale e omissioni d'atti d'ufficio. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
0: Novità per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, arrivano buste paga più pesanti. Firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027. Interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese. Il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per il biennio 25-26. E Italia spaccata in due da afa e nubifragi, forti temporali al nord, in Emilia un uomo muore in un incidente dovuto al maltempo, da oggi di nuovo sole con temperature però in rialzo ovunque, 15 le città da bollino rosso con punte di 45 gradi in Sardegna. E chiudiamo con lo sport, il mondiale, l'Argentina batte l'Inghilterra e domenica a New York si giocherà la finale contro la Spagna, sabato a Miami invece Inghilterra e Francia si sfideranno per il terzo posto. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 5.30, la linea torna alla musica di Radio 1.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Enrico Crispo. Nella notte ancora fuoco incrociato in Medio Oriente, da una parte gli attacchi americani su Teheran, dall'altra i raid iraniani sulle basi statunitensi di Bahrain, Kuwait e Giordania. Nelle ultime ore Washington aveva colpito il sud dell'Iran e una petroliera che tentava di forzare il blocco americano dello stretto di Hormuz. Lunedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Intanto Trump ha fatto sapere che Teheran ha rilasciato una cittadina americana che era detenuta nel paese islamico dal dicembre 2024. Fronte caldo anche in Ucraina. Nella notte missili russi su Kiev e Kharkiv, l'attacco di Mosca dopo la visita della presidente della Commissione europea von der Leyen nella capitale ucraina. Droni di Kiev hanno invece colpito la base aerea russa di Engels. In Italia, legge elettorale, dalla Camera via libera ai punti cardine del cosiddetto stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier, che è unanime al voto per i fuorisede nel comune di domicilio. I lavori riprenderanno questa mattina, il voto finale potrebbe arrivare intorno alle 11:30, poi il testo passerà al Senato. Intanto Giorgia Meloni rivendica le norme sulla sicurezza e plaude anche alla legge sull'allontanamento protetto dei familiari dei mafiosi. Resta la riflessione politica dopo il no all'emendamento sulle preferenze, contro cui hanno votato Lega e Forza Italia, ma non pregiudica l'azione di governo. Sentiamo.
3: Apparentemente scherzosa e sorridente, Giorgia Meloni premia i maestri dell'arte della cucina italiana a Palazzo Chigi, ma di certo non rimanda la seria riflessione annunciata sui social dopo la bocciatura alla Camera con un solo voto di scarto dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, l'amaro commento a caldo della premier, che va avanti con il lavoro sui dossier interni, rivendicando anche le nuove norme sulla sicurezza approvate in Consiglio dei Ministri. Sono ore di esame queste su cause e responsabilità in cerca di chi diverse persone in maggioranza, aveva evidenziato la premier, si è nascosto dietro lo scrutinio segreto nonostante l'appello della Presidente del Consiglio ad assumersi le proprie responsabilità. Nessuna conferma da Palazzo Chigi su un eventuale vertice di maggioranza per fare in modo che siano presenti anche i due vice premier. Si sa però che ci sono stati dei contatti tra i leader, ma nessuna data è ancora stata stabilita. Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca è diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi. Così il leader leghista Salvini, che si appella al Presidente della Repubblica perché dia la grazia a Roggero.
4: Paragona la condanna inflitta dai giudici della prima sezione penale di Cassazione all'ergastolo Mario Roggero e in un video girato prima di andare in carcere dice:
5: è finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
4: Ancora una volta quindi per lui è stata esclusa l'applicabilità della legittima difesa, come era accaduto in primo grado quando il tribunale di Asti l'aveva condannato a 17 anni di carcere, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. Il gioielliere il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea

0: Spinelli e ferì Alessandro Modica, l'autista della banda. Dopo la rapina, l'uomo inseguì i tre che aveva nel volto coperto un coltello e una pistola finta, ma questo si scoprì solo più tardi. Il gioielliere sparò in rapida successione contro la loro auto, parcheggiata all'esterno del negozio. I giudici nei vari gradi del processo ritennero però che i colpi mortali furono esplosi quando il pericolo era passato. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha spiegato Stefano Marcolini, il suo avvocato.
1: Se il processo nazionale si è chiuso in questo modo, esiste comunque un giudice a Strasburgo.
0: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Femminicidio in provincia di Rimini, a Coriano. Una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa nella propria casa, colpita alla testa. Fermato l'ex marito 71enne, sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo. L'omicidio di Samana Abbas, la ragazza pakistana uccisa nel 2021, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La 18enne fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. La Francia approva in via definitiva la legge sul fine vita. Il testo ha superato l'ultimo voto parlamentare dopo un iter durato 4 anni. Meteo: Italia divisa in due, al centro-sud temperature altissime, al nord grandine e violenti temporali. Nelle prossime ore però il maltempo lascerà spazio a una nuova ondata di caldo estremo. Bollini rossi in 15 città, punte fino a 45 gradi in Sardegna. Chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, la finale sarà Spagna-Argentina dopo che la nazionale albiceleste sotto di 1-0 è eliminato in rimonta all'Inghilterra di Harry Kane per 2-1. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.
3: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci.
8: Il cantante, anzi il cantattore.
9: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale?
10: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
11: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
12: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
13: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Grazia, senti che meraviglia.
1: Bellissimo.
0: Senti che cosa sta facendo.
1: Sì, sì. Il primo violino, guarda il primo violino.
2: Cresci.
0: Si sente Toscanini.
2: Torno.
0: Si sente Toscanini, eh. Si sente
2: Toscanini. Ma quella bemolle, quella bemolle.
1: Ogni tanto è.
3: Buongiorno.
4: Maestro, che stava dirigendo. Che stava dirigendo,
2: maestro. Niente, questo la bemolle, c'è il corno francese che non. Che mi liscia sempre questo la bemolle.
4: Ma chi è che suonava?
2: Non sembrate un'orchestra, sembrate una banda.
1: Ma è una banda di nutrie.
2: Una banda di nutrie, sì, sono delle.
4: Il maestro Verdini, sul greto del Tevere, di fronte a Saxarubra, aspettando la Genuini che passa col battello, si è messo a dirigere l'inno al sole.
2: Di Mascagni, io almeno ci ho provato, come dire.
1: Avresti voluto.
2: Però diciamo. L'orchestra non mi sta mettendo in condizione.
1: Non ti segue.

0: Sì, di fare un buon lavoro. Dopo facciamo. Oh, ricordiamo che un'orchestra sono tutte le nutrie qui, perché scavitate dal primo violino, Frank Sinutria. E poi c'è il secondo violino, c'è la sua signora, Samantha
1: Giancana.
0: Patrizia Cavalieri ci sta guardando con gli occhi
1: palustri.
2: No, ma io.
0: Palustri, sì. E poi la piccola Nancy che invece sta lì e gioca davanti.
1: Vabbè, certamente.
0: Nancy Nutria.
1: Allora, oggi noi dovremmo essere. Che giorno è oggi?
0: Domani riproviamo, però.
1: Viene meglio domani.
0: Allora,
1: oggi che giorno è?
0: 16 luglio. E siamo qui a riascoltare il meglio di successo delle puntate andate in onda quest'anno. E oggi riascolteremo la puntata dell'11 marzo.
1: E noi facciamo tanti auguri, ma tanti auguri a Fabrizio Gifuni, ci fa dire che è grande attore, interprete straordinario, legatissimo a Bellocchia, Eugenio Finardi, che compie gli anni oggi, un altro nostro amico storico, Eugenio Gustavo Finardi. Che cosa ci proponi, Patrizia?
2: Allora, oggi un'altra brevissima citazione di Marcello Marchesi, una definizione del playboy in un latino un po' maccheronico.
1: Sì.
2: Quindi playboy, omnia bona mea me comporto.
1: Omnia bona mea.
0: Beh, sì, potrebbe essere. Sì,
1: abbiamo detto di che si parla oggi, che riascoltiamo.
0: Oggi ricordiamo un cantante a cui penso molte persone sono affezionate, che è Aurelio Fierro.
1: Come no.
0: E poi altri fatti, politica.
1: E allora riascoltiamo, dai.
2: Riascoltiamo.
1: Facciamo un bel salto indietro nel tempo. 1978 si ascoltava questo.

0: Eh già, la notte la festa è finita. Evviva la vita. Io ricordo fin troppo bene l'atmosfera con la quale noi abbiamo accolto questo pezzo, che portava una ventata veramente di novità in questo panorama abbastanza stagnante, che era la musica del riflusso, la musica della fine degli anni 70, quando c'era stato un rifiuto di quello che era l'impegno politico. E per quello che mi riguarda, entrare con Gianna significa rivedere quelle atmosfere cupe di quel marzo 78, quando non si veniva a capo di una crisi di governo, la crisi di governo di Andreotti. Andreotti cercava di fare un governo con l'appoggio esterno dei comunisti, era un governo monocolore, tutto democristiano, ma c'erano i socialisti, i socialdemocratici e i comunisti che avrebbero appoggiato il governo. Si andava verso questo compromesso storico voluto da Aldo Moro. 11 marzo 1978 e 5 giorni dopo le Brigate Rosse che cosa vanno a fare? Sequestrano il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, uccidendo la sua scorta. Noi sentiamo proprio quella voce di Andreotti quell'11 marzo 1978, speciale GR2 Radio 2, quando lui è appena uscito dal colloquio con Giovanni Leone, dice: guardate, il presidente della Repubblica ha approvato i ministri, i sottosegretari arriveranno dopo. Si sentiva questo barcamenarsi, no? Che poi naturalmente quando c'è il 16 marzo 78, quando c'è la strage della scorta di Aldo Moro, il rapimento di Aldo Moro, il sequestro di Moro, la fiducia verrà approvata immediatamente in questo stato di emergenza con Cossiga presidente dell'interno, Forlani ministro degli esteri. Sentiamo Andreotti, dai.
1: Presidente della Repubblica ha approvato ora la lista del nuovo ministero. Lunedì nel pomeriggio alle 18 ci sarà il giuramento dei nuovi ministri qui al Quirinale. Mercoledì mattina faremo una seduta del Consiglio dei Ministri per la nomina dei sottosegretari e per prendere

0: conoscenza del programma, che del resto questa volta è stato molto elaborato nelle non poche settimane della crisi. Gianna
1: non perdeva neanche un minuto. Maestro, quando le dicono che le canzoni, no, le canzoni fanno, e come se fanno? Fanno veramente da scenografia quello che succede. E io ho rivissuto, ricordo fin troppo bene questa atmosfera cupa di piombo che c'era, perché una crisi economica senza fine il governo Andreotti doveva andare a sanare. Poi arriva lo stato d'emergenza, quando questo fatto che praticamente fece parlare il mondo, il rapimento da parte delle Brigate Rosse del presidente della Democrazia Cristiana, uno dei più alti esponenti politici di quel periodo, colui che aveva voluto questa apertura verso il Partito Comunista. Novità in quel governo, c'era una novità conclamata, che era Tina Anselmi, che praticamente firmava la nascita del Servizio Sanitario Nazionale, cioè sanità gratuita per tutti. Cinque giorni dopo, lo dicevo, di questo dal giuramento e poi dalla nomina dei sottosegretari, tutti democristiani, ci sarà quello che ci sarà. E a questo punto facciamo in modo di sentire un po' come va a finire tutto questo. Questo è uno speaker dell'Istituto Luce che a posteriori ricorda questo momento difficilissimo della storia della nostra Repubblica. Sentiamo.
2: Si è conclusa la crisi di governo durata 54 giorni. Con il giuramento di fedeltà alla Costituzione da parte dei 20 ministri, il quarto governo Andreotti entra ufficialmente in carica. La cerimonia al Palazzo del Quirinale è come al solito breve e senza retorica. Dura esattamente un quarto d'ora. Un governo ignaro in questo momento che l'indomani si troverà ad affrontare una grave prova, un attacco rivolto al cuore dello Stato, un autentico attentato alla Repubblica.

Già, figli delle stelle, quindi siamo nella evasione più che completa. 54 giorni la crisi per mettere insieme i cocci di un governo che si era dovuto dimettere e formare questo Andreotti Quater. 55 giorni il rapimento di Aldo Moro dal 16 marzo al 9 maggio 1978. Il tutto in questa cornice particolarmente evanescente che era queste canzoni, vedete, la musica ambienta, ci porta dentro le cose, ci porta dentro e ci porta dentro anche facendo un salto indietro nel tempo di 57, quindi di altri 20 anni, 21 anni indietro. Lo facciamo così, con le campane e con una canzone, dai.

Metti allegria, maestro Bernardini, c'è da fare, su, avanti. Questo è Aurelio Fierro che se ne va proprio oggi, 11 marzo del 2005. Aurelio Fierro, per favore, per piacere, io vedo gli occhi della Terranova che mi guardano e dicono: ma questo è matto. No, non è vero, dice, ma che cos'è? Aurelio Fierro è un cantante degli anni 50, che con questa faccia rubiconda, con questo modo di essere elegantissimo, quando passava per strada sapeva di dopo barba e di barbiere, questa eleganza antica. Non era napoletano, però studiava il napoletano come lingua al punto tale che voleva praticamente quasi gareggiare con Muro. Questo Scapricciatiello è del 57 e mette in scena un'altra Italia. Dice: mi raccomando, Scapricciatiello, tu la femmina bionda non è cosa, non la guardare in questa maniera, perché quello vede altrove. Lui che amava la ristorazione, amava il buon mangiare, amava appunto tale che apre un ristorante che si chiama Canzoncella, dove lui serviva a tavola i maccheroni e il pomodoro, ma cantava pure. Quindi era proprio questa voglia di mettere insieme nell'assegno della napoletanità. E noi qui l'abbiamo preso da Gran Varietà del 66, quindi la prima edizione di Gran Varietà, che nasce a luglio del 66, con Johnny Dorelli, che

0: sottolinea l'eleganza partenopea di questo cantante simpatico, dalla faccia simpatica. Sentiamo, dai.
1: Da quando ti conosco ti ho sempre visto cantare con, perlomeno con 50 cappelli diversi, ma la tua è una mania, lo sai o no?
2: Più che una mania, è una scaramanzia. Ah. Ogni volta che ho cantato una canzone con cappello è stato un successo. Il cappello mi ha portato buono anche all'ultimo festival di Napoli. La canzone A Pizza ha ottenuto un successo travolgente.
1: Grazie per l'annuncio, e ce la farai ascoltare?
2: Certo, se tenete appetito.
1: Beh, a quest'ora uno spuntino musicale a base di pizza io penso che insomma ci stia bene, no?
2: E io ve la servo calda calda alla napoletana, cioè capumarola in goppa.

0: staie.
1: Mamma mia, pensate che questa canzone al Festival di Napoli, da una parte la canta Fierro, dall'altra la canta Gaber, milanese, la scrive un milanese, Alberto Testa, quindi fa veramente riflettere. Fierro che nel 77, quindi un anno prima della crisi di Andreotti di prima, lo chiamano in Giappone a rappresentare un po' la napoletanità, ma soprattutto lo stile italiano, l'Italian style, lo stile italiano, diciamolo in italiano. E lui era timoroso, a Tokyo spopola, perché questa faccia bonaria, questo modo di cantare, a un certo punto lui riuscì a conquistare il pubblico giapponese con Core Ingrato, quindi calandosi dentro Core Ingrato con quel trasporto che proprio faceva parte della sceneggiata napoletana. Lui che poi ha fatto anche molto cinema, perché Carlo Ludovico Bragaglia lo dirige in Lazzarella, che era un altro successo musicale firmato Domenico Modugno e Riccardo Pazzaglia, non dimentichiamo Riccardo Pazzaglia per gentilezza, e diventa anche un film che poi rappresenta proprio il volto simpatico, ammiccante di Aurelio Fierro. Allora qui sentiamo con Marina Fuentes, che qualche anno prima della morte di Aurelio parla con Aurelio Fierro, che cosa bolle in pentola, che era un programma di Radio 2 il 25 ottobre del 2003. Sentiamo.
2: A lei che cosa ci cucinerà in così poco tempo?
3: In così poco tempo una ricetta brevissima, mezzanelli alla Marisa, cioè mia moglie. Io quando faccio le cose le dedico alle persone.
2: Lei quando ha finito il piatto canta, che cosa canterà?
3: Io qui canterei Lazzarella.
2: Un secondo
3: a mia moglie,
2: ecco.
3: Siccome mia moglie è una Lazzarella,
2: ci faccia solo un cenno.
3: Mi fa sempre arrabbiare, anche a 70 anni.
2: Ci faccia un cenno.
3: Ma Lazzarella, la come sì, a me mi piace sempre più e venga apposta per tutti vicino a scuola di Gesù.

0: sì.
1: Ma scriveteci a successo@chiocciolai.it se vi è piaciuta questa, anche se lui, ripeto, non era, lui era nato in provincia di Avellino, però amava questo napoletano incredibile, Lazzarella. Maestro Bernardini, vorrei sapere adesso, Claudio Urbani, chi è che è andato a svegliare con una pizza,
2: Fabrizio Fierro, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Parliamo di Aurelio Fierro, suo papà, cantante, attore, artista a tutto tondo, con cui lei immagino avrà respirato aria di spettacolo sin da piccolo.
3: È iniziato molto molto presto a vedere i festival in televisione, ad ascoltare le canzoni, venivano i maestri a casa, si sedevano al pianoforte per far ascoltare una canzone a mio padre. Io ero lì, cioè i miei 4-5 anni sono i primi ricordi, diciamo, ecco. E 18 anni in poi ho cominciato a seguirlo in giro per l'Italia e per il mondo. Mio padre avrebbe voluto fare di me un ingegnere o un avvocato, ma non ci è riuscito.
2: Come accennava, anche lei ha intrapreso la carriera artistica. Che consigli l'ha dato papà?
3: I grandi consigli mio padre non me ne ha mai dato, non era un uomo prodigo di consigli né di parole, era di poche parole, nonostante era, diciamo, quella che era l'immagine pubblica era di un uomo sorridente. Nel privato invece era estremamente serio, anche severo come padre,

0: però ha fatto bene, perché ci ha dato una, sia a me che a mio fratello, ci ha dato uno dei grossi valori, insomma, una grossa dedizione e serietà sul lavoro. Aveva una grande consapevolezza di se stesso, di chi era, ma senza essere presuntuoso, sempre stato estremamente aperto a tutto e a tutti. Era una persona estremamente solare, colta, un uomo di una grandissima cultura, per cui alternava grandi citazioni in latino, ti citava Orazio, e lo stesso discorso, era capace di metterti il detto, il proverbio montellese.
1: Cosa direbbe papà della trasformazione della musica napoletana,
2: che ormai occupa tanti generi con tanti nuovi cantanti giovani o anche meno giovani, ma molto bravi?
0: Lui era molto aperto alle nuove generazioni, a ciò che, tutto ciò che era nuovo, perché come era stato lui all'epoca fu un fenomeno di rottura rispetto a quello che era la canzone classica che cantavano Giacomo Rondinella, Sergio Bruni, Claudio Villa, Teddy Reno. I neomelodici sono i nuovi melodici, come ha detto giustamente Sal da Vinci nell'ultimo Sanremo. Posso immaginare cosa direbbe. La musica napoletana non è mai stato un fenomeno vocale, è perché se pensiamo che negli anni 60 sono venuti tutti i più grandi cantanti italiani al Festival di Napoli. Ornella Vanoni ha vinto con Tusina Cosagrande nel 64, sono venuti i giganti. Giorgio Gaber ha vinto con mio padre il Festival nel 66 cantando La Pizza.
1: Fabrizio Fierro, grazie.
0: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio 1.

0: Già, 1957, la radio trasmette Lazzarella, testo di Riccardo Pazzaglia, musica di Domenico Modugno, un racconto semplice, come semplice l'Italia di quegli anni. 1957 è l'anno dell'Europa perché in marzo si firmano i trattati istitutivi della CEE, Comunità Economica Europea, e dell'Euratom, Comunità Europea dell'Energia Atomica. Lazzarella è la storia di una studentessa con la cartella sotto il braccio, i libri di greco e di latino, i primi turbamenti d'amore, e in quell'Italia semplice Lazzarella diventa immediatamente sinonimo di una giovane donna vivace e un po' ribelle. Lazzarella non è solo una canzone, è il manifesto di un'Italia che sta imparando a essere giovane, un paese che sta cambiando. E anche quella bambina che giocava per strada è cambiata, è diventata una donna che fa la smorfiosa, che scopre il trucco e il batticuore. È il primo sussulto di un'emancipazione gentile fatta di sguardi rubati sul lungomare e di sogni che non passano più solo per il focolare, ma per il grande schermo del cinema. 1957, l'Italia è ancora semplice come i versi di quella canzone, ma è una semplicità carica di elettricità. C'è una fiducia ingenua e potente nel futuro. Il cambiamento non fa paura. Eravamo uniti di fronte a un orizzonte tutto da vedere e tutto da scrivere.
1: One more kiss, dear.
0: 11 marzo 1911 nasce Alba de Céspedes, poetessa, letterata con origini sudamericane, con origini cubane. Aveva fatto la spalla. Pensate che suggeriva alle donne di tenere un diario segreto, nero, nel quale scrivere tutto, ma tutto, ma tutto, segreto, da non divulgare. Avrei dato, non so, una parte dei miei capelli per sapere che cosa scrivevano le donne in quel momento là. Qui Marina Como, che poi è la sorella di Rossella Como, attrice che partecipa, tra parentesi, in Lazzarella, è un'attrice della mia infanzia, che, serio ma non troppo, 1969, si racconta a Marina Como.
2: Alba de Céspedes vive a Parigi, ma viene spesso a Roma. Può dirmi, signora de Céspedes, che importanza ha per lei la musica?
3: Ne ha moltissima, come ogni forma d'arte. La seguo meno della letteratura, perché questa è quella che ho scelto. Le dirò che da principio, da bambina, ho voluto studiare il piano. L'ho studiato per 10 anni con molta passione, con molta tenacia, ma evidentemente senza vocazione. Sto molto in casa, io faccio una vita molto ritirata. Ascolto della musica classica, al grammofono, qualche volta alla radio.
0: Al grammofono, al grammofono, il giradischi, il grammofono, che beh, questi termini arcaici, una progressista.

0: la Desesperés. Patrizia Cavalieri è pronta per dar voce all'alba. All'alba, con Maestro Bernardini, tutti all'alba. Prego, maestro.
1: Non sai che tutto è possibile nella vita fuorché tornare indietro? Le strade sono tante, ognuna crede di prendere la buona. Tutti vorremmo ricominciare, ma gli atti che ci hanno accompagnato fin lì sono alle nostre spalle, attraverso la strada, a fare argine. E indietro non si può tornare, nessuno torna indietro. È la più inesorabile forma di eguaglianza di tutti gli uomini di fronte alle leggi della vita.
0: Successo@rai.it, ci siamo allungati, però non abbiamo sforato. Ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino, ultimo miglio per la legge elettorale, opposizione, maggioranza. Questa mattina la prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto. Ieri Via Libera il primo articolo che disegna un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti alle elezioni con indicazione del candidato premier. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede.
3: Fratelli d'Italia e Noi Moderati non demordono, meditano di riproporre l'emendamento preferenze al Senato e intanto votano sì a quello di Vannacci, che però non passa. In attesa del chiarimento sui franchi tiratori, i leader del centrodestra sdrammatizzano. Fondamentale la stabilità e non le preferenze, nessun problema per la coalizione, assicura l'Azzurro Tajani. Soddisfazione per il Via Libera trasversale al voto ai fuorisede, ma per le opposizioni la crisi di governo è aperta. Vergognoso che la Premier non si dimetta. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Conte ripete in video lo stesso concetto. Surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, afferma la Dem Schlein, che aggiunge e tiene in ostaggio l'Italia per la sua brama di potere. I leader del campo largo, dunque anche Verdi e Sinistra, si sono riuniti a margine dei lavori d'aula per stabilire le prossime mosse e intanto attaccano Meloni perché dichiarano, dice no alla diretta televisiva del voto finale, spaventata dal tracollo. Noemi Giunta, GR1.
2: Premier Meloni, che nel frattempo però prosegue la riflessione politica sulla legge elettorale dopo il no all'emendamento sulle preferenze. L'azione di governo non viene pregiudicata, ha detto, anche se rimane il concetto espresso a caldo di aver perso per colpa della palude l'occasione di dare una buona riforma agli italiani. Al momento non ci sono conferme, ma venerdì potrebbe tenersi un vertice di maggioranza con i due vicepremier Tajani e Salvini. Siamo alla guerra in Medio Oriente, ennesima notte di tensione. Gli Stati Uniti non escludono un'ulteriore escalation dopo aver colpito la Repubblica Islamica, che risponde attaccando strutture di Washington nello scacchiere.
4: L'Iran rivendica colpi sulle basi americane in Giordania e Kuwait e gli Stati Uniti colpiscono postazioni militari sempre più a nord nella Repubblica Islamica, ma valutano anche un'offensiva su scala più ampia per costringere Teheran a mollare la presa sullo stretto di Hormuz. Donald Trump ne discute anche nella Situation Room, avvertendo gli iraniani che se non si siederanno a trattare verranno colpiti anche ponti e centrali elettriche. Teheran però non cede di un millimetro e parla di guerra esistenziale. Non abbiamo in programma negoziati, Hormuz resterà bloccato fino a quando non si fermeranno le aggressioni americane. A dispetto del muro contro muro, il capo della Casa Bianca annuncia su Truth che l'Iran ha rilasciato una donna con doppia cittadinanza americana e iraniana che a dicembre 2024 era stata accusata di spionaggio durante una visita alla sua famiglia. Dana Karari, questo il suo nome, è già in viaggio verso gli Stati Uniti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Dal Medio Oriente al conflitto russo-ucraino proseguono gli attacchi aerei di Mosca sulla capitale Kiev. Al momento non sono segnalate vittime. Gli ucraini dal canto loro hanno colpito con droni la base aerea russa di Saratov, a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte. La cronaca ora che ci porta in Italia: una donna di 62 anni

0: è stata trovata senza vita ieri sera in una villetta a Mulazzano di Coriano in Romagna. Tania Sperindio, secondo le prime ricostruzioni, è stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti con un oggetto contundente, forse un martello. A dare l'allarme l'ex compagno della donna ritrovato accanto al cadavere, il 71enne Mario Bonifazi, avrebbe confessato l'omicidio. Si indaga sul movente. Si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Un video di sorveglianza lo riprese mentre li rincorreva fuori dal negozio sparando diversi colpi di pistola. Salvini lancia un appello al capo dello Stato per la grazia. Il gran caldo sull'Italia, salgono a 15 le città da bollino rosso con sole e temperature in rialzo ulteriori ovunque, previste punte di 45 gradi in Sardegna. Fino a ieri l'Italia era spaccata in due da afa e nubifragi. Forti temporali sono stati registrati ieri al nord. In Emilia è morto un uomo in un incidente dovuto proprio al maltempo. E siamo allo sport. Mondiale di calcio, definita la finale, ce ne parla in diretta Manuela Collasso. Buongiorno.
1: Buongiorno Salvatore, la finale sarà tra Spagna e Argentina. L'Argentina che nel recupero ha ribaltato la sfida con l'Inghilterra 2-1, un primo tempo brutto, poche azioni e tanti falli. Nella ripresa inglesi a segno con Gordon al decimo, poi troppo rinunciatari, arretrano nel tentativo di difendere il vantaggio. A 5 minuti dal 90esimo l'Argentina pareggia, gran tiro da fuori di Enzo Fernandez. Al 92esimo il 2-1 di Messi e compagni, colpo di testa di Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter da poco entrato e alla fine in lacrime, un gol sognato da bambino, dice. Cambi decisivi per la nazionale di Scaloni, così come decisivo è anche Messi con i suoi due assist che hanno propiziato le reti dell'Argentina. Domenica dunque Spagna e Argentina si giocheranno il titolo, campioni d'Europa contro campioni del mondo in carica.
0: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
2: Il vice commissario Montalbano sono.
3: Auguri.
4: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
5: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
2: E questo è il nuovo commissariato.
6: Io mi aspettavo una persona più, cioè meno.
7: Ah, lei è commissario.
4: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
8: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
9: A laurea mi bigliai.
4: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV, il giovane Montalbano.
10: Sono proprio io.
4: Da lunedì 21:30, Rai 1.
11: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La politica interna, ancora con la legge elettorale e il dibattito nel centrodestra, la vicenda dell'orefice che sparò ai banditi, il Medio Oriente, il caldo con l'Italia spaccata in due, questi i temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. Voto la sfida di Meloni, questo è il titolo di apertura. Legge elettorale, oggi la Camera decide, la Premier ha i suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera, bipartisan sugli studenti fuori sede. Riforma in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo, adesso fermatevi. Un commento di Flavia Perina, i colpi proibiti delle signore della politica, le franche tiratrici. A centro pagina abbiamo la cronaca, sparò ai banditi, l'orefice in cella, e ancora in basso Genova 25 anni dopo, il G8, il dissenso e la sospensione della democrazia, un servizio di Massimo Righi. Andiamo a Repubblica. Meloni ha fallito, questo è il titolo d'apertura. Intervista alla segretaria del PD Elly Schlein. Siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora per il flop, la destra accusa le donne. Anche qui un commento di Stefano Menichini, l'autoinganno della Premier. In basso gli esteri, Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato. E di spalla anche qui l'anniversario, Elena Giuliani, 25 anni dopo il G8, troppe bugie per me, Carlo vive. In basso la tragedia, mio padre morì sul ponte Morandi, non accetto le scuse di Autostrade, così la Repubblica. Passiamo al Libero. Meloni Vannacci prove d'intesa, questa è l'apertura. Fratelli d'Italia vota con FN sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro del centrodestra. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, franchi tiratori del proprio mutuo, a centropagina ingiustizia è fatta, a Roggero 14 anni per essersi difeso, e in basso i bravi ragazzi della flotilla al funerale dell'Ayatollah. È un servizio firmato da Costanza Cavalli a pagina 14. È richiamato sulla prima pagina di Libero. Passiamo al giornale. Ingiustizia è fatta, questa è l'apertura. Il gioielliere è condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Salvini, grazia subito. Il caso Roggero incendia la politica. Il titolone invece è questo: da ora possiamo scegliere il premier, ma mancano le preferenze. Oggi il via libera alla legge elettorale. Meloni avverte: se salta sarà crisi, dopo il passo falso alla Camera. Anche qui un commento del direttore Tommaso Cerno, il depistaggio dei segreti. Andiamo all'Avvenire, Avvenire quotidiano di ispirazione cattolica, corsa con ostacoli. Nuova spaccatura nella maggioranza sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, ma il governo decide di andare avanti con la riforma. Oggi il voto finale. Non esclusa l'ipotesi di una modifica al Senato col ritorno alla Camera blindato dalla fiducia. C'è un commento di Franco Vaccari: la prima difesa sono i diritti, il sistema immunitario della democrazia. A centropagina Zuppi a Kiev con chi soffre, Trump rinforza i raid su Hormuz. E sempre a centropagina un reportage interessante davvero, indagine sulla felicità tra le nuvole, un nuovo documentario racconta il Bhutan. E poi il caldo che diventa un'epidemia, scrive Avvenire in prima pagina, e i rider provano a fermarsi. L'OMS: in Europa 160.000 decessi in tre anni, oggi nuovo picco. Così scrive l'Avvenire in prima pagina. Passiamo al Domani. Meloni nel bunker, ma tira dritto. Sulla legge truffa, altra lite a destra. Dopo il flop sulle preferenze, la premier è furibonda con gli alleati. La linea: andare avanti a tutti i costi. Nuova spaccatura nella maggioranza. Fratelli d'Italia vota con Vannacci, Lega e Forza Italia no. Oggi il primo sì al Melonellum. Il campo largo, il governo è al capolinea, ma Conte e Schlein non possono sbagliare. Anche qui c'è un commento di Gianfranco Pasquino: la sconfitta della premier, la crisi resta un miraggio, la sinistra non canti vittoria, scrive Pasquino. In basso la tragedia del G8 di Genova: dopo 25 anni un altro mondo resta possibile. E poi gli esteri: ICE uccide ancora, la remigrazione in USA è già realtà, terza vittima, 1 milione i deportati. Vediamo il Foglio. Votare per ribellarsi al paludellum, alleati che non si sopportano, opposizioni che si ribellano a ciò di cui hanno bisogno e governo che si rifiuta di prendere la strada per evitare la palude. Votare, la legge elettorale è uno show, benvenuti al Festival Bar delle ipocrisie, scrive il Foglio. Invece il Fatto Quotidiano, eccolo qua: Meloni azzoppata, insegue Vannacci, legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera, tutte le porcate, scrive il Fatto Quotidiano. Premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato. Ora battaglia in Senato. Questa la prima pagina del Fatto Quotidiano. Vediamo il Messaggero. Preferenze, maggioranza divisa. Nel centrodestra caccia i franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti. Il centrosinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma. Ok bipartisan sui fuorisede. Legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega. C'è un editoriale, anzi ce ne sono due. Il primo è di Luca Diotallevi, l'interesse reale e i dispetti al paese, e il secondo è di Mario Aiello, che dice fare chiarezza sui frondisti. Così il Messaggero. Vediamo invece il Manifesto, quotidiano comunista. Il governo al contrario. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei Vannacciani. Ormai il generale detta la linea alla premier, che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. E poi a centropagina: facciamo saltare tutti i ponti sull'Iran, tre ondate di raid USA in 24 ore e l'intervento di terra non è più un tabù. Così scrive il Manifesto. Vediamo la Verità. La Meloni sfida i traditori. È tentata di riproporre in Senato, dove lo scrutinio è palese, l'emendamento bocciato alla Camera per poi blindare il testo con la fiducia in terza lettura. Tempi stretti e molti rischi a Palazzo Madama, i numeri sono più risicati e i nodi restano. Sconcerto tra gli elettori per la smodata esultanza dei progressisti, il campo largo è a pezzi. Altro strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani. Un commento di Maurizio Belpietro, il direttore.

è intitolato così, la trappola per far cadere il governo, le trame al colle. E poi a centropagina, va in galera per aver difeso moglie e figlia. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due banditi e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. A 72 anni si costituisce, pagherà milioni ai parenti dei balordi. E poi, sempre a centropagina,

0: Escalation nel Golfo, pesanti raid USA sull'Iran, Netanyahu da Trump. Questa è l'apertura. Invece il titolone è questo: investimenti, lo scatto dell'Europa, e a centropagina Giorgetti, stop al governo come azionista delle banche. Vediamo il Sole 24 Ore. Legge elettorale, Meloni va avanti, questo è il titolo d'apertura, sia premio e indicazione del leader. Fratelli d'Italia vota con i vernacciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari, franchi tiratori, le accuse ai leghisti. Ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso, oggi scrutinio finale alla Camera. Un anno pericoloso è il titolo di un commento di Paolo Mieli, leggiamo le prime righe. Sosteneva Silvio Berlusconi, l'unico, dopo Alcide De Gasperi, ad essere rimasto a Palazzo Chigi per un intero quinquennio, che l'ultimo anno di legislatura era stato il più brutto della sua vita. Ne ricordava ogni attimo. Era iniziato quell'ultimo anno con un infortunio di per sé insignificante, stavolta sono stati due, referendum e voto segreto. Da quel momento tutto improvvisamente gli era parso chiaro: la prolissità, la vanità, l'esagerato senso di sé, ma anche l'insicurezza e la pavidità delle persone che aveva intorno. Così scrive Paolo Mieli in prima pagina. A centro pagina il caso Roggero, pena definitiva a 14 anni e 9 mesi, uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini, chiedo la grazia. E poi ancora a centro pagina del Corriere, il picco in Sardegna, nel paese più caldo, così resistiamo ai 45 gradi. Andiamo subito a pagina 2 del Corriere, ovviamente la politica in primissimo piano, la Premier, andiamo avanti, oggi la prova del voto finale. Legge elettorale, la maggioranza si divide su un emendamento dei vannacciani. Fratelli d'Italia dice sì, no di Forza Italia e Lega. In basso un'intervista di Virginia Piccolillo, preferenze, punto interrogativo, le liste le fanno sempre i partiti. Il costituzionalista Esposito, i rischi di corruzione in politica ci sono in entrambi i casi. Allora, proprio su questo argomento sentiamo cosa dicono Tajani e Schlein.
1: È stato un peccato che ci siano stati dei franchi tiratori, ne parleremo, verificheremo quello che è successo, ma questo non tocca la coalizione di centrodestra che è unita e continuerà a governare.
2: È un momento in cui la maggioranza e Giorgia Meloni devono prendere atto del loro fallimento. Prendere atto del loro fallimento vuol dire capire che è giunto il momento di andare a casa e che noi lavoreremo per costruire un'alternativa.

0: Era la voce di Sianna Spairo. Noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Eravamo rimasti al Corriere della Sera. La giornata politica ce la descrive Simone Canettieri a pagina 3. Irresponsabili vigliacchetti, il day after tra alleati è un tutti contro tutti. Casellati, nel segreto succede, io ne so qualcosa. A pagina 5 c'è un'analisi di Francesco Verderami. Lega e Forza Italia divise in due e voto anticipato in aprile, gli scenari della Premier, la scommessa che la battaglia per le preferenze sia apprezzata nel Paese. Andiamo avanti a pagina 6, c'è un'intervista alla Presidente del Senato, La Russa: ogni voto può avere conseguenze politiche, ma nessuna sfiducia al Presidente del Senato, il Governo doveva rimettersi all'aula. Vediamo cosa chiede Monica Guerzoni. Rivendica la paternità dell'emendamento bocciato, punto interrogativo. Risponde così il presidente La Russa: il testo è praticamente quello presentato a mia firma da Fratelli d'Italia 5 anni fa. Era una mediazione anche allora che prevedeva il capolista bloccato e la possibilità di scegliere tra gli altri nomi in lista. Un arzigogolo, chiede ancora Monica Guerzoni, e La Russa risponde: no, una mediazione seria su cui si era trovata l'intesa, una soluzione che consente di lasciare largamente la scelta agli elettori e al tempo stesso di indicare anche una parte di eletti come professori, imprenditori o scienziati o semplicemente esponenti politici non abituati a gareggiare con le preferenze. Dove avete sbagliato? Chiede ancora Monica Guerzoni. Non parlerei di errore, risponde La Russa, ma forse, dando il parere favorevole, il governo ha fatto una scelta sbagliata, visto che l'emendamento non era firmato da tutte e quattro le forze politiche, sarebbe bastato rimettersi all'aula. Così dice Ignazio La Russa in una intervista pubblicata a pagina 6 del Corriere della Sera. Ancora il Corriere della Sera, pagina 9, Schlein si appella agli alleati, ora cerchiamo di non dividerci più, e Renzi: il logoramento della Premier da parte della sua maggioranza è iniziato. In basso c'è un'intervista: Meloni ha sfidato noi e la sua maggioranza, in entrambi i casi è andata a sbattere, Braga, PD, sulla riforma devono fermarsi. Vediamo cosa scrive il giornale a pagina 3. Un retroscena firmato da Adalberto Signore: e Meloni aspetta il voto finale di oggi, se salta la riforma la crisi è inevitabile. Fratelli d'Italia vota con Vannacci per coerenza, gli alleati, punto interrogativo, potevano pensarci prima. Passiamo alla Stampa, siamo a pagina 3. L'ansia finale per i franchi tiratori. Meloni: crisi se la legge non passa. Craxi vicina a Marina: se in Senato proponete le preferenze diremo no. Ancora la Stampa a pagina 5, quel triangolo che spacca la maggioranza e la caccia a destra alle donne traditrici. Meloni ha forzato gli alleati minori, Marina ha fatto trapelare la sua contrarietà e Schlein ha sfidato la Premier. Vediamo Libero, Canti, piazzate e bagarre. I Dem provano a forzare ma la legge elettorale va. Il giorno dopo i festeggiamenti da stadio per la bocciatura delle preferenze, il campo largo torna sulla terra, il capo del governo non è salito al colle, le nuove regole del voto saranno approvate dalla Camera entro oggi, poi la palla, come da programma, passerà al Senato per il via libera finale. Tutto questo mentre le divisioni nella coalizione sulla politica estera restano intatte e i padri nobili, i progressisti, sferzano i leader. Serve chiarezza al più presto, è il tema dei temi. Ancora Libero, a pagina 3, prove d'intesa Fratelli d'Italia Vannacci, segnale per il centrodestra. Su indicazione della Premier, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di FN sulle preferenze, sapendo di perdere ma in nome della coerenza. I suoi avvertono, c'è una riflessione anche sul generale. Siamo adesso a pagina 3 di Repubblica, c'è un'intervista a Schlein. Quanta arroganza, finito il tempo del governo, a settembre il programma. Chiede Giovanna Vitale a Elly Schlein: avete affossato le preferenze perché, vi accusa Fratelli d'Italia, volete mantenere le liste bloccate, punto interrogativo. Questa è la risposta: quell'emendamento era una farsa, prevedeva infatti tutti i capilista bloccati, la maggioranza dei parlamentari sarebbe stata eletta così, non solo, si aboliva pure l'alternanza di genere prevista dal sistema attuale, una cosa gravissima. Ancora una domanda di Giovanna Vitale: secondo lei sono state le donne di destra a ribellare annullarsi e questa è la risposta. È probabile, ma non solo. Se fosse passato si sarebbero potuti mettere tutti uomini capilista con sotto altri uomini. Dopodiché, come opposizione, abbiamo presentato e votato una serie di modifiche per restituire libertà di scelta agli elettori o attraverso i collegi uninominali o con preferenze vere. Bisognerebbe chiedere a Meloni perché i suoi hanno votato contro i nostri emendamenti che le avrebbero reintrodotte. Siamo adesso a pagina 5, sempre di Repubblica, c'è un retroscena di Lorenzo De Cicco. Meloni avvisa Tajani e Salvini, la pazienza ormai è al limite, timori sul voto finale, vertice in Senato su future modifiche. Craxi, Forza Italia, non le votiamo e alla Camera spunta Gianni Letta. Sempre sulla politica, sul voto, siamo a pagina 4 del Messaggero, c'è un'intervista a Matteo Renzi. Dalla destra un autogol, noi pronti a governare ma servono i riformisti. Il leader di IV, la premier dovrebbe dimettersi, ha perso la fiducia del Parlamento dopo quella degli italiani, no a governi tecnici, sì al centro-sinistra, no al campo largo. E adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo ad densamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità sono le 6:27. Partiamo dalla 4 dove un incidente sta causando code tra la Tisana e l'allacciamento con la 23 in direzione di Trieste. Sempre in A4 nel tratto Milano-Brescia, traffico intenso e code tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Andiamo in A8 Milano-Varese, prudenza per un incidente avvenuto tra Castronno e Solbiate Arno per chi viaggia verso Milano. In A26 Genova-Gravellona, Tocela, lavori in corso tra Romagnano Sesia e l'allacciamento con la 4 in direzione di Genova Voltri. Andiamo sulla dorsale adriatica in A14 Bologna Ancona, si segnala un camion in avaria tra il ramo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione dell'Autosole. Infine nella capitale un chilometro di code sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e Grande Raccordo Anulare. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:28, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei giornali. Partiamo dal Corriere della Sera. Legge elettorale, Meloni va avanti. Sia premio e indicazione del leader. Fratelli d'Italia vota con i Vannacciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari. Franchi tiratori, le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso. Oggi scrutinio finale alla Camera. Un anno pericoloso è il titolo di un commento di Paolo Mieli. Poi c'è un retroscena di Francesco Verderami, il bivio della premier sulla data delle urne.

A centro pagina la cronaca, uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini, chiedo la grazia. Roggero, pena definitiva 14 anni e 9 mesi. E ancora la cronaca, nel paese più caldo, così resistiamo ai 45 gradi, il picco in Sardegna. Passiamo alla stampa, voto, la sfida di Meloni. Legge elettorale, oggi la Camera decide, la Premier ha i suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti fuori sede. Riforme in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo, adesso fermatevi. Un commento di Flavia Perina, i colpi proibiti delle signore della politica, le franche tiratrici. E ancora in basso, Genova, 25 anni dopo, il G8, il dissenso e la sospensione della democrazia. A centro pagina sparò ai banditi l'orefice in cella. Vediamo Repubblica, Meloni ha fallito, questa è l'apertura. Intervista alla segretaria del PD Elly Schlein, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora. Per il flop la destra accusa le donne. L'autoinganno della Premier è un commento firmato da Stefano Menichini. A centro pagina abbiamo gli esteri, Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato e di spalla l'anniversario Elena Giuliani, 25 anni dopo il G8, troppe bugie per me, Carlo vive. Vediamo il giornale, ingiustizia è fatta, questa è l'apertura. Il gioielliere è condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini, grazia subito. Il caso Roggero incendia la politica. Il titolone invece è questo, da ora possiamo scegliere il Premier ma mancano le preferenze, oggi il via libera alla legge elettorale, Meloni avverte se salta, sarà crisi dopo il passo falso alla Camera. Passiamo all'Avvenire, corsa con ostacoli, questa è l'apertura. Nuova spaccatura nella maggioranza sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, ma il governo decide di andare avanti con la riforma. Oggi il voto finale. Non esclusa l'ipotesi di una modifica al Senato con ritorno alla Camera blindato dalla fiducia. La prima difesa sono i diritti, è il titolo di un commento di Franco Vaccari, il sistema immunitario della democrazia. Questo è l'occhiello a centro pagina. Un reportage, indagine sulla felicità tra le nuvole, un nuovo documentario racconta il Bhutan e poi il caldo che diventa un'epidemia, scrive l'Avvenire, e i rider provano a fermarsi, l'OMS in Europa 160.000 decessi in 3 anni, oggi nuovo picco. Il Domani, Meloni nel bunker ma tira dritto sulla legge truffa. Altra lite a destra. Dopo il flop sulle preferenze, la Premier è furibonda con gli alleati. La linea, andare avanti a tutti i costi. Nuova spaccatura nella maggioranza. Fratelli d'Italia vota con Vannacci, Lega e Forza Italia no, oggi il primo sì al Melonellum. Il campo largo, il governo è al capolinea, ma Conte e Schlein non possono sbagliare. In basso, AIS uccide ancora, la remigrazione in USA è già realtà, terza vittima, 1 milione i deportati. Il Fatto Quotidiano, Meloni azzoppata, insegue Vannacci. Legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera. Tutte le porcate, scrive il Fatto Quotidiano in prima. Premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato. Ora battaglia in Senato. Vediamo il Messaggero. Preferenze, maggioranza divisa. Nel centrodestra caccia i franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti. Il centro-sinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma. Ok, bipartisan sui fuorisede. Legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega. Ci sono due editoriali, il primo di Luca Diotallevi, l'interesse reale e i dispetti al paese, e il secondo di Mario Aiello, fare chiarezza sui frondisti. Vediamo il Manifesto, il governo al contrario. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei Vannacciani. Ormai il generale detta la linea alla Premier, che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. A centropagina gli esteri, facciamo saltare tutti ponti, sull'Iran, 3 ondate di raid USA in 24 ore e l'intervento di terra non è più tabù, scrive il Manifesto. Passiamo alla Verità, ricordiamo che fra poco avremo in linea con noi per commentare le notizie del giorno Martino Cervo, vice direttore della Verità. L'apertura è questa, la Meloni sfida i traditori, è tentata di riproporre in Senato, dove lo scrutinio è palese, l'emendamento bocciato alla Camera per poi blindare il testo con la fiducia in terza lettura. Tempi stretti e molti rischi. A Palazzo Madama i numeri sono più risicati e i nodi restano. Sconcerto tra gli elettori per la smodata esultanza dei progressisti

il campo largo è a pezzi. C'è un editoriale del direttore Maurizio Belpietro, la trappola per far cadere il governo, le trame al colle, e a centro pagina va in galera per aver difeso moglie e figlia. È definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due banditi e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. A 72 anni si costituisce, pagherà milioni ai parenti dei balordi. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Paul Simon, lui invece è Martino Cervo, vice direttore della Verità. Ciao Martino, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, io partirei, se sei d'accordo, ovviamente dalla politica, il titolone di tutti i giornali, compreso il tuo: la Meloni sfida i traditori. Questo è il titolone della Verità. Chi sono i traditori?
1: Vabbè, questo è piuttosto semplice, quei deputati fatalmente anonimi, vista il voto segreto dell'altro giorno, che hanno deciso appunto nel segreto del voto bocciare un emendamento sul quale il Premier si era speso personalmente in maniera anche abbastanza irrituale statisticamente, chiedendo di approvarlo e rivolgendosi formalmente all'opposizione perché abolisse il voto segreto, sostanzialmente alla maggioranza e al suo partito perché lo votasse. Questo emendamento, lo ricordo, prevedeva una modifica appunto alla legge elettorale presentata dal centrodestra, che aggiungesse una formula ibrida di scelta preferenziale dei candidati espressi nel listino, e a sorpresa questo emendamento, essendo stato bocciato, ci ha fatto parlare dal primo giorno di tradimento, perché

0: che in maggioranza, dopo 4 anni di legislatura, un appello diretto del Premier venisse disatteso da una parte decisiva del suo Parlamento, beh, insomma, è una cosa che non era mai accaduta ed è una cosa che ha un peso politico rilevantissimo, tant'è che se ne stiamo parlando da 48 ore.
1: A proposito dell'emendamento, c'è un'intervista pubblicata a pagina 3 di Repubblica, Elly Schlein, che dice: quell'emendamento era una farsa, prevedeva infatti tutti i capilista bloccati, la maggioranza dei parlamentari sarebbe stata eletta così, non solo, insiste Elly Schlein, si aboliva pure l'alternanza di genere prevista dal sistema attuale, una cosa gravissima. E ancora dice: ossessionati dal potere fanno disastri a casa. Come rispondi?
0: Beh, non devo certo rispondere io alla Schlein, che ha ovviamente tutto il diritto di dire tutto quello che vuole. Certo. Sul fatto che fosse una farsa, insomma, è ovviamente una sua opinione. È un emendamento sul quale avevano lavorato due forze, diciamo, di maggioranza, Fratelli d'Italia e il gruppo dei centristi. Non aveva la firma di Lega e Forza Italia, questo lo ricorda oggi il Presidente del Senato in un'altra intervista sul Corriere della Sera, ed è andata come è andata. Capisco molto bene che Elly Schlein abbia tutto l'interesse, e fa benissimo dal suo punto di vista, a enfatizzare un grave problema politico all'interno del centrodestra. Dall'altro canto è abbastanza facile ricordare al segretario del PD che se avesse voluto, insomma, partecipare con le sue delegazioni parlamentari al voto, avrebbe dato modo a tutti gli elettori, agli italiani, di sapere quale fosse il come dire, non solo il pensiero ma gli atti in merito da parte della sinistra, che a parole ha sempre detto di volere le preferenze, e di fatto, sottraendosi al voto, ha avuto il merito di far emergere un'incoerenza tutta interna al centrodestra, perché si sono fatti questo emendamento e se lo sono bocciati, diciamo così, da soli. Dall'altro canto però capisco chi critica la sinistra e l'opposizione in generale, perché di fatto non si è espressa dopo aver invocato il ritorno alle preferenze, non si è espressa e ha contribuito, diciamo così, a bocciare questo emendamento. Dopodiché, nel gioco politico, se l'opposizione non facesse rilevare l'incoerenza di una maggioranza che si è affossata da sola, inizierei a preoccuparmi seriamente.
1: La cronaca, siamo all'altro grande tema, che è quello di Mario Roggero. Leggiamo pagina 8 del Giornale: uccise i ladri, il gioielliere in carcere, definitivi 14 anni e 9 mesi a Mario Roggero, è finita ora una legge contro le ingiustizie. Vediamo Libero a pagina 6: i giudici confermano la condanna al gioielliere che uccise due banditi, hanno voluto darmi l'ergastolo. Mario Roggero, 72 anni, reagì all'assalto dei rapinatori che minacciarono moglie e figlia, la Cassazione rende definitivi i 14 anni e 9 mesi di carcere. L'ultimo video, sarete voi la mia voce per una legge che sia veramente contro le ingiustizie e la criminalità dilagante. Che idea ti sei fatto, Martino, di questa storia?
0: Ma indubbiamente è una condanna molto molto pesante per quello che è accaduto in questi anni, e anche per i significati politici di cui si è caricata questa vicenda. Diciamo che ha rimesso sotto gli occhi di tutti un fatto, cioè che anche i cambiamenti che ci sono stati dal punto di vista legislativo alla disciplina della cosiddetta legittima difesa, poi inevitabilmente consegnano l'interpretazione di qualunque legge, e dunque la sua applicazione in termini di sentenze o meno, alla magistratura. Questo non ha fatto eccezione. Chi aveva immaginato che alcune modifiche legislative sulla legittima difesa potessero mutare l'avviso prima dell'appello e poi della Cassazione è rimasto deluso. Resta il comprensibile sconcerto per una persona che evidentemente comunque è stata vittima non solo di una, ma di, purtroppo per lui e per la sua famiglia, diverse rapine e o tentativi di rapina, vedersi condannato a quell'età a una pena di questo tipo. Insomma, mi sembra normale che ci sia un minimo di interrogativo e di polemica dopo una sentenza così pesante, dopo un iter giudiziario così pesante e così complesso. Ripeto, l'impressione più evidente che consegna questo fatto e questi tre gradi di giudizio è che, per quanto si possa mutare il dettato legislativo e poi ci sia un'ultima parola interpretativa che spetta alla magistratura nei suoi tre gradi, e questo non è stato dato una conferma piuttosto plateale.
1: Si avvicina un anniversario che certamente farà discutere. Leggo pagina 10 della Stampa. Il G8 di Genova, 25 anni fa, i cortei, la morte di Giuliani e i diritti violati. La macelleria italiana nella palestra della Diaz, dove si è fermata la storia. Che ricordo hai di quel momento, Martino?
0: Ma sicuramente è stato un punto che ha segnato la storia d'Italia nel 2001 e sembra un'epoca geologica fa, visti i cambiamenti, certo, che ci sono stati e quelle giornate di violenza inaudita e fomentata anche dall'estero, questo è bene ricordarlo, vista l'invasione che ci fu di gruppi violenti provenienti anche dall'estero, segnò una giornata terrificante per la democrazia in Italia, per l'allora governo Berlusconi. Purtroppo fece seguito poi dopo giorni di devastazione organizzata e direi che possiamo definirla terroristica della città, fece seguito episodi terrificanti anche da parte delle forze dell'ordine. Se Dio vuole non ci sono stati, se vogliamo prenderlo come spunto, poi episodi paragonabili a questo nella nostra vicenda, forse qualcosa è stato appreso tragicamente da tutti. Il ricordo tutto sommato è quella con la macchia gravissima di quello che è successo Bolzaneto, di una democrazia che ha saputo reagire a questa sfida, certo, a questa minaccia con questa macchia indelebile e con un tributo di sangue che purtroppo è lì e giustamente a 25 anni di distanza viene ancora ricordato.
1: L'ultimo minuto, chiudiamo con questo pezzo interessante, siamo all'Avvenire, pagina 19, Bhutan, il regno dove la felicità è tra le nuvole alla scoperta del mito del benessere, scrive Alessandro De Luca, è possibile misurare la felicità e quali potrebbero essere gli strumenti per farlo? Bisognerebbe chiederlo appunto a questo paese che ha inventato l'indice di felicità interna lorda, vero e proprio caposaldo della politica e dell'identità locale. Non male, che ne dici?
0: Non male, del resto gli economisti e non solo si interrogano da qualche lustro per andare per difetto su quanto gli indicatori economici che ormai da qualche decennio siamo abituati nell'opinione pubblica a considerare come appunto misuratori, come termometri del benessere di un paese, quanto colgano altre dimensioni altrettanto essenziali, sì, della vita, per cui ben venga se arrivano altre metriche.
1: Grazie infinite Martino Cervo, vice direttore della Verità, grazie per essere stato con noi. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Elena Zabeo, in regia Mauro Convertito, alla parte tecnica Alessandro Pazienza. Noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Viaggio al centro della Terra di Giulio Verne è il libro di oggi. Un romanzo che da una parte è anche un trattato scientifico ricco di termini di geologia e fisica, mentre dall'altra ricorda la sceneggiatura di Jurassic Park, dove ci sono animali preistorici e foreste primordiali. I veri protagonisti però sono la fantasia e lo spirito d'avventura, una coppia irresistibile capace di portare il lettore

0: ore in mondi lontanissimi. E Verne descrive infatti paesaggi incredibili per renderli proprio verosimili, ma non ha senso comunque chiedersi quanta scienza ci sia davvero. Quel che conta è la smagliante verità della letteratura. Tutto comincia ad Amburgo, dove il severo e geniale professor Lidenbrock scopre un messaggio cifrato in un antico libro islandese. A decifrarlo è Axel, il nipote, che racconta in prima persona tutta l'avventura. Il documento rivela che uno scienziato del Cinquecento avrebbe raggiunto il centro della Terra passando dal cratere del vulcano Sneffels in Islanda. Lidenbrock non resiste, spinto dalla sua curiosità scientifica, e così lui, Axel, e la taciturna guida islandese Hans decidono di partire. Destinazione: il cuore del pianeta. Raggiunto il vulcano Sneffels, inizia la discesa sempre più rischiosa nelle profondità del pianeta. I tre avanzano tra cunicoli bui, labirinti di roccia e riserve d'acqua che si esauriscono. Axel è l'unico a mostrare apertamente paura e smarrimento, mentre lo zio reagisce con cieca ostinazione e Hans rimane imperturbabile, come se il pericolo fosse, beato lui, routine. Dopo aver percorso lunghissime e oscure gallerie, i tre passano attraverso foreste di funghi alti più di 12 metri, poi camminano all'ombra di enormi piante grasse dalle foglie pelose e trovano resti di animali preistorici. Il lettore, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, non fa in tempo a stupirsi che subito arriva un'altra invenzione geniale. Sottoterra c'è il mare, o almeno quello che sembra mare. Il mare! Esclamai. Sì, rispose mio zio, il mare. E ritengo che nessun navigatore vorrà togliermi l'onore di chiamarlo così, il mare Lidenbrock, perché io ho l'onore di averlo scoperto e il diritto di chiamarlo con il mio nome. Una vasta distesa d'acqua, il principio di un lago, d'un oceano, andava oltre i limiti della vista. La riva formava un'ampia insenatura e offriva alle ultime propaggini delle onde una sabbia fine, dorata, cosparsa di quelle piccole conchiglie in cui vissero i primi esseri della creazione.
1: Siamo noi, siamo in

I tre decidono di costruirsi una zattera per esplorare tutto il grande mare sotterraneo. La navigazione procede per giorni. Nell'attesa di toccare terra, sale la tensione cercando di esplorare le profondità marine con uno scandaglio. Lo strumento torna in superficie con impressi sul metallo i segni di un potente morso. Chi abita le profondità di quell'oceano segreto? Dopo poco la zattera viene sollevata con violenza sopra le onde e leggiamo. È un porco marino gigantesco, il cetaceo dentato della famiglia dei delfini. Sì, replica lo zio, ed ecco ora una lucertola di mare, di dimensioni fuori dal comune, e ancora più in là un coccodrillo spaventoso. Osserva la sua larga mascella e le file di denti di cui è dotato. Ah! È scomparso. Una balena! Una balena! Esclama allora il professore. Vedo le sue enormi pinne, guarda l'aria e l'acqua che solleva in alto dagli sfiatatoi. Difatti, due colonne liquide si librano in aria a un'altezza notevole rispetto al livello del mare. Restiamo meravigliati, sbigottiti, impauriti dalla presenza di quel branco di mostri del

0: crederà.
1: Ma, sorpresa nella sorpresa, non è un branco. Sono solo due giganteschi rettili marini in lotta. Uno ha testa di lucertola, muso da porco marino e denti da coccodrillo. L'altro sembra un serpente intrappolato nel guscio di una tartaruga. Sono mostri composti da altri mostri e tutto sembra uscito da un'altra era della Terra. I tre si ritrovano al centro di una tempesta elettrica. Un uragano gli fa perdere la rotta e fa vacillare anche lo zio scienziato. Non saprei descrivere la successione dei sentimenti che agitarono il professore. Lo stupore, l'incredulità e infine la collera. Le fatiche della traversata, i pericoli corsi, era tutto da ricominciare. Eravamo andati indietro anziché avanzare. Tuttavia, il carattere forte dello zio riprese quasi subito il sopravvento. Riprendono l'esplorazione, ma subito in una foresta primitiva intravedono una creatura umanoide alta più di 3 metri, con la testa grande come quella di un bufalo e una criniera crespa. E qui, invece, a vacillare è Axel. Impossibile! I nostri sensi furono ingannati. I nostri occhi non possono avere visto ciò che credono di avere visto. Nessuna creatura di tipo umano può esistere in quel mondo sotterraneo. Nessuna generazione di uomini abita quelle caverne sotterranee della Terra senza curarsi degli abitanti della sua superficie e senza comunicazioni con essi. È una cosa senza senso, talmente senza senso. Preferisco ammettere l'esistenza di qualche animale, la cui struttura si avvicina a quella dell'uomo, di qualche scimmia delle prime ere geologiche. I tre tentano di raggiungere il punto da cui hanno iniziato la discesa, ma l'acqua del mare sotterraneo li trascina in un condotto vulcanico. Quando tutto sembra perduto, la corrente li spinge verso l'alto e vengono espulsi all'aria aperta dal vulcano Stromboli. E così, da Stromboli, ciascuno fa ritorno. E così, da Stromboli, si conclude questo inno alla fantasia. Il vero lupus in fabula, quello di cui abbiamo bisogno forse più delle parole è la capacità di viaggiare restando fermi per mettere tra parentesi la realtà che ci circonda. Si gira una pagina e quasi senza farci caso si è già altrove, ed è un'attitudine contagiosa che Verne diffonde nei suoi lettori come una felice epidemia. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Viaggio al centro della Terra di Giulio Verne, perché non serve l'acido lisergico per compiere viaggi straordinari. Basta aprire un libro. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Tommaso Margiotta, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la...

0: La trovo più.
1: Evidentemente non è un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Ore 7.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: GR1.
6: Legge elettorale, voto in giornata, governo va avanti, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del premier, accordo bipartisan sui fuorisede. Caos Hormuz, blocco navale americano, Teheran, stretto chiuso alla navigazione e Trump lancia nuovi raid sull'Iran, ma promette anche un'ulteriore escalation. Condanna definitiva, la Cassazione chiude il caso del gioielliere che uccise i ladri 14 anni e 9 mesi, Salvini invoca la grazia. Risucchiata dal bocchettone della piscina, gravissima una bimba di 11 anni a Sestri Levante. Caldo e temporali, Italia divisa in due dal meteo, temperature roventi al centro-sud, nubifragi al nord. Infinita Argentina in 7 minuti, Messi rimonta l'Inghilterra, decisivo il gol di Lautaro nel recupero domenica alla finale mondiale contro la Spagna. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Dopo la bocciatura delle preferenze, dunque ultimo miglio per la legge elettorale a Montecitorio, via libera al primo articolo che disegna un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti alle elezioni con indicazione del candidato premier. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Opposizione e maggioranza questa mattina alla prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto.
7: Alle 9:30 iniziano le dichiarazioni di voto finali. Probabile che dai banchi della maggioranza si torni sull'importanza del via libera al testo nel suo complesso e sulla solidità del governo, come ha assicurato anche il vicepremier azzurro Tajani.
8: Le preferenze non erano una parte essenziale di questa riforma. La parte essenziale di questa riforma è la stabilità.
7: Intanto Forza Italia e Lega hanno detto no anche all'emendamento sulle preferenze, comunque bocciato, dei Vannacciani, votato invece da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, che ragionano sulla possibilità di riproporre il loro testo sulle preferenze al Senato. Soddisfazione comunque per il via libera trasversale al voto ai fuorisede. Ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Conte ripete in video lo stesso concetto.
9: Ti sei proprio imbullonata a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese.
7: Surreale che Giorgia Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, afferma la Dem e Lischlein. I leader del campo largo, dunque anche Verdi Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale. Noemi Giunta, GR1.
6: Premier Meloni che nel frattempo prosegue però la riflessione politica sulla legge elettorale dopo il no all'emendamento sulle preferenze. L'azione di governo non viene pregiudicata, anche se rimane il concetto espresso a caldo di aver perso per colpa della palude l'occasione di dare una buona riforma agli italiani. Al momento non ci sono conferme, ma venerdì potrebbe tenersi un vertice di maggioranza con i due vicepremier Tajani e Salvini. Novità per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, arrivano buste paga più pesanti, firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027, interesseranno circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese, il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per il 2025 ed il 2026. In Medio Oriente, ora, dove quella appena trascorsa è stata la quinta notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran e di risposta della Repubblica Islamica contro gli interessi americani dell'area. Un copione che si ripete puntuale con le due parti arroccate su posizioni difficilmente

0: conciliabili.
1: Nessun cedimento né dall'Iran, che lancia altri missili su basi americane in Giordania e Kuwait, né dagli Stati Uniti, che colpiscono centri di comando militari sulla costa e nel nord della Repubblica Islamica. E visto che gli iraniani continuano a bersagliare le navi che tentano di passare lo stretto di Hormuz e che le scorte di petrolio americane sono ai minimi dal 1983, Washington valuta di ampliare la pressione militare. Donald Trump ne discute nella Situation Room e avverte gli iraniani che se non si siederanno a trattare verrà hanno colpiti anche ponti e centrali elettriche. Teheran però non arretra. Non abbiamo il programma di riprendere i negoziati. Senza benefici, inutile aderire al memorandum d'intesa, avvertono dal governo, mentre nella capitale iraniana spunta un gigantesco cartellone di propaganda con il capo della Casa Bianca in una bara e la scritta «Uccideremo Trump». Nonostante le minacce, Teheran ha permesso il ritorno negli Stati Uniti di una cittadina con doppia cittadinanza americana e iraniana che dal 2024 era bloccata nella Repubblica Islamica con l'accusa di spionaggio, un gesto di buona volontà, ha commentato Trump dandone notizia. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino, anche qui notte di raid, Mosca torna a colpire Kiev, 2 morti e 5 feriti. Gli ucraini dal canto loro hanno colpito con droni la base aerea russa di Saratov a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte. Ieri la visita a Kiev del presidente della Commissione europea von der Leyen, chiuso un nuovo accordo sulla difesa, l'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Intanto si è dimesso il ministro della difesa Fedorov nell'ambito del rimpasto di governo ordinato dal presidente Zelensky. La cronaca ora che ci riporta in Italia per l'ennesimo femminicidio, questa volta in provincia di Rimini. A Coriano, una donna di 62 anni uccisa nella sua abitazione, è fermato il compagno 72 anni che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della donna. Ancora da chiarire la dinamica. E si è costituito Mario Rogero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei rapinatori che avevano assaltato il suo negozio.
2: Paragona la condanna inflitta dai giudici della prima sezione penale di Cassazione all'ergastolo. Mario Rogero, e in un video dice:
3: è finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
2: Ancora una volta quindi per lui è stata esclusa l'applicabilità della legittima difesa, come era accaduto in primo grado quando il tribunale di Asti l'aveva condannato a 17 anni di carcere, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. Il gioielliere il 28 aprile del 2021 uccise 2 rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e ferì Alessandro Modica, l'autista della banda. Dopo la rapina, l'uomo corse dietro ai 3 e sparò contro la loro auto e li inseguì. I giudici nei vari gradi del processo ritennero però che i colpi mortali furono esplosi quando il pericolo era passato. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha spiegato Stefano Marcolini, il suo avvocato.
4: Se il processo nazionale si è chiuso in questo modo, esiste comunque un giudice a Strasburgo.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
0: E primi a commentare la sentenza della Cassazione sono stati Futuro Nazionale e la Lega. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi, così il leader del Carroccio Matteo Salvini, che si appella al Presidente della Repubblica perché conceda la grazia a Rogero. In prognosi riservata la bambina di 11 anni è risucchiata dalla bocchetta di una piscina a Sestri Levante.
5: Stava nuotando in piscina quando è rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione della vasca. Una ragazzina è in gravissime condizioni dopo essere stata bloccata lunghi minuti sott'acqua. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio intorno alle 17 in uno stabilimento balneare sul lungomare di Sestri Levante. Dopo che alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme, è stato lo stesso proprietario del lido a tuffarsi nella piscina per liberare la ragazzina. Nel frattempo sono subito arrivati i volontari della vicina Croce Verde con il defibrillatore. La giovanissima, che era al mare con la sua famiglia, è stata a lungo rianimata prima di essere trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. In corso tutti gli accertamenti con le forze dell'ordine, che hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere interne. La piscina è stata messa sotto sequestro. Un paio di mesi fa un episodio analogo a Celle, sempre in Liguria, con una bambina tedesca di 3 anni risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio. Genova, Marco Gervino, GR1.
0: È sempre a Genova, a te. Nel pomeriggio la sentenza per il crollo del ponte Morandi avvenuto nel 2018, furono 43 le vittime.
6: Non è che ci soddisfiamo ad avere le condanne, ma le condanne sanciscono che qualcuno ha sbagliato.
7: Il tempo per Egle Possetti si è incagliato. Il 14 agosto 2018, il giorno in cui

0: Qui la pila 9 del ponte Morandi ormai corrosa ha ceduto, il viadotto si è spezzato in due e ha portato con sé la vita di 43 persone. Egle sul braccio ha tatuato i nomi della sorella Claudia, del cognato, dei suoi due nipoti. La famiglia di Pinerolo da quel giorno non c'è più. È nato invece un comitato dei parenti delle vittime che si è costituito parte civile al processo di primo grado. A 4 anni dall'inizio del dibattimento, ora è arrivato il momento più atteso, la lettura della sentenza dopo più di 280 udienze. 57 gli imputati ex vertici, tecnici di autostrada, della controllata Spea, dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture. Per loro la procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere complessivi. L'amministratore delegato di autostrade Arrigo Giana, con una lettera aperta, rompe il silenzio e porge le scuse. Parla di esigenza morale, con lo stesso desiderio di verità sostiene dei familiari delle vittime, che rispondono: singolare che le scuse arrivino il giorno prima della sentenza. Genova, Pietranami, GR1.
1: Il meteo ora, un'altra giornata difficile a causa dell'anticiclone africano che insiste sul nostro paese. L'Italia è divisa in due, nubifragi al nord, caldo asfissiante al centro-sud con temperature oltre i 43 gradi in Sicilia, Sardegna e Puglia. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
2: Una giornata con temporali al nord, in particolare sul nord-est, e rimarranno su Alpi e Prealpi tutto il giorno, anche durante la sera, mentre al centro-sud cielo sereno, poco nuvoloso ma con temperature molto elevate. 15 città con bollino rosso per temperature molto alte, soprattutto sulle due isole maggiori e nelle aree interne della Puglia, dove arriveremo ad avere picchi oltre i 43 gradi, situazione che permarrà almeno fino a domenica, quando arriverà un'area più fresca sulle regioni settentrionali.
1: E allora, proprio a causa delle temperature roventi degli ultimi giorni, in diverse regioni sono scattate ordinanze per fermare le consegne di cibo a domicilio nelle ore più calde, misure che in diverse città hanno scatenato scioperi e proteste dei rider di Glovo e Deliveroo, che rischiano ora di restare senza paga.
3: Gli scioperi sono stati proclamati da Nidil CGL per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato in queste giornate caldissime. I rider sono scesi in piazza a Milano, Firenze e Bologna, poi nelle prossime ore la protesta si sposterà in Piemonte. Ruben Zappoli, Nidil Firenze.
4: In alcune regioni le ordinanze per il caldo hanno portato al blocco delle consegne, chiaramente essendo partite IVA loro, non avendo ingressi, non guadagnano, quindi noi abbiamo uno slogan molto semplice, 6 parole: se tu mi fermi, tu mi paghi.
3: Intanto Assodelivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa del settore, assicura di dare piena attuazione alle misure per proteggere i rider dal caldo. In giornata è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei ciclofattorini e le associazioni delle piattaforme. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Insomma, temperature roventi vicine oltre i 40 gradi. Lo abbiamo detto, percepite però in modo ancora più intenso a causa per esempio dell'umidità. Ma sentiamo come vengono rilevate dagli enti meteorologici e perché in città il dato ufficiale non registra il caldo reale.
5: Sui social impazzano le foto dei termometri sul cruscotto. Il display segna 53 gradi. Le massime validate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente sono decisamente più basse. Il dato certificato è quello delle stazioni meteorologiche. Verifica la precisione di questi strumenti l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, Alberto Bottacin, ricercatore.
6: L'Organizzazione Mondiale della Meteorologia fornisce delle linee guida per l'installazione delle stazioni meteorologiche in luoghi in cui non ci sono fonti di calore esterne, in modo da non falsare le letture della temperatura dell'aria, per capire quanto il cambiamento climatico sta influenzando.
5: In città dove vengono poste?
6: Sui tetti dei palazzi. Ovviamente in questo caso quello che si va a misurare non sarà più rappresentativa del vivere delle persone.
5: A Roma la stazione è sulla Torre Calandrelli al Collegio Romano a 50 metri di altezza. In strada l'80% dei quartieri in estate registra una media diurna tra 40 e 45 gradi, il 12% una superiore.
6: Si va a campionare qualcosa che è molto più vicino al vivere delle persone, in quel caso lì le temperature sono decisamente più alte.
5: Francesca Fornario, GR1.
1: E il caldo non ferma la musica. Parliamo di un nuovo allestimento del Nabucco di Giuseppe Verdi, che aprirà la nuova stagione della Macerata Opera Festivali in coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Iesi. 3 le opere presentate fino al 9 agosto.
7: 4 weekend consecutivi nei quali è possibile assistere a tutte le opere in cartellone. È la formula consolidata e vincente del Macerata Opera Festival. L'edizione numero 62 propone 3 titoli tra i più amati dal pubblico. Il direttore artistico del MOF, Marco Vinco.
8: Macerata Opera Festival apre con Nabucco di Giuseppe Verdi. Questo spettacolo riempie

0: L'enorme palcoscenico con carri semoventi e videoproiezioni, quindi un allestimento che mette assieme una macchina teatrale tradizionale e nuove tecnologie.
1: Il nuovo allestimento è firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier con Fabrizio Maria Carminati alla guida dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana. A seguire Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e Il Trovatore di Giuseppe Verdi, due produzioni già molto apprezzate in passato.

0: Torneranno sul palco dello Sferisterio da Anastasia Bartoli e Marta Torbidoni al baritono rivelazione dalla Mongolia Arion Batar Gambatar. Gran finale con una sorpresa.
1: La cantata di Karl Orff e Carmina Burana diretta dal maestro Ramon Tebar.
0: Claudia Fayez, GR1.
2: E in chiusura abbiamo lo sport, i mondiali di calcio, la festa dell'Argentina per la finale conquistata. Manuela Collazzo in studio, buongiorno.
3: Buongiorno Salvatore, la seconda finale consecutiva dei campioni in carica e ancora, come già accaduto in questo mondiale, una sfida vinta nel finale, segno di una squadra a cui coraggio e determinazione non mancano. In una gara storicamente sentita anche per note questioni extracampo, l'Argentina rimonta l'Inghilterra in 7 minuti, dall'85esimo al 92esimo. Dopo un brutto primo tempo con poco gioco e tanti falli, nella ripresa al decimo il vantaggio dell'Inghilterra con Gordon, poi la squadra di Tuchel smette di essere propositiva, si rintana per difendere l'1-0, un grave errore come ammetterà anche il suo leader Kane. Cambi decisivi nella nazionale di Scaloni, che pareggia con Enzo Fernandez a 5 minuti dal 90esimo e segna la rete del 2-1 con Lautaro in pieno recupero, Lautaro da poco entrato. Gol accomunati dall'assist in entrambi i casi di Messi, orgoglioso di aver regalato una gioia agli argentini, dirà l'eterno Messi. Nel paese è stata festa grande, domenica finale inedita tra la Spagna campione d'Europa e l'Argentina campione del mondo in carica.
2: Sono le 7:16, la linea Vorigere regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi, l'iter della riforma della legge elettorale, la riflessione del governo, alle 8:30 poi le novità del codice della strada, scatta l'obbligo di assicurazioni per i monopattini elettrici ed entrano in vigore anche le nuove norme sugli autovelox. Con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1, restate con noi, prossimo appuntamento con il GR alle 8.
4: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della Rai.
10: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Più spesa per gli acquisti che per l'alloggio per i turisti in Friuli Venezia Giulia. A dirlo uno studio di Confesercenti, ne abbiamo parlato con i diretti interessati.
12: Lignano, aggredito e rapinato in casa un imprenditore e proprietario immobiliare, si cercano tre persone che hanno agito a volto coperto.
11: Dalla regione contributi per abbattere il costo della polizza assicurativa contro i danni per eventi atmosferici e catastrofali, sempre più frequenti.
12: Topolino parla friulano, in edicola un'edizione speciale dello storico fumetto in Marilenghe, un progetto per valorizzare lingue parlate locali che coinvolge anche il Friuli.
11: Parte oggi la campagna abbonamenti per l'Udinese Calcio in occasione dei 130 anni della fondazione. La società spera di superare la soglia dei 14.000 abbonati.
12: Pallacanestro Trieste, la proprietà passa al gruppo Newport Holdings con Baldwin nuovo presidente.
11: Le 7:19, questi titoli, buongiorno da Giorgio Bearz e Lara Zani in studio a condurre questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 16 luglio. Prima di cominciare diamo come sempre però uno sguardo alla situazione del meteo e alle previsioni per oggi. Il cielo è sereno attualmente sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 24 gradi, il mare calmo con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 21 gradi e mezzo, a Udine 21 gradi, a Pordenone 20 gradi e 5 decimi. A Tolmezzo, Tarvisio e Forni di Sopra 14 gradi e mezzo, a Piancavallo 12 gradi, a Sappada 11 gradi e mezzo in quota, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 14 gradi, sulla costa Lignano 23

0: gradi e mezzo a grado 26 e la temperatura del mare di 28 gradi in entrambe le località.
1: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, dove nel pomeriggio sera saranno possibili dei locali rovesci o temporali. Caldo afoso su pianura e costa, venti a regime di brezza.
0: Il turismo in apertura. Tra le leve attrattive del territorio regionale c'è anche lo shopping, per cui i visitatori stranieri spendono di più che per l'alloggio, almeno secondo uno studio di Confesercenti. Sentiamo allora le ragioni di questa particolarità.
2: Il turismo del Friuli Venezia Giulia vive il suo momento d'oro, un settore trainante che si conferma una vera miniera di opportunità per il territorio. Secondo uno studio di Confesercenti, la nostra regione mostra una struttura di spesa unica nel suo genere. I turisti stranieri infatti spendono di più per lo shopping, 36,5% del budget totale, che per l'alloggio, 27,2%. Come ci racconta Mario Marini, presidente Confesercenti Friuli Venezia Giulia.
3: È un dato che un po' sorpreso anche noi, comunque è un dato positivo, vuol dire che c'è, l'economia funziona e che la regione, la nostra provincia, la nostra regione comunque danno fiducia al consumatore. Qui da noi le abitazioni mediamente costano meno, i costi alberghieri eccetera e anche i B&B eccetera sono mediamente più a portata di mano rispetto ad altre realtà. E in più siamo strategicamente molto ben collegati.
2: Che lo shopping sia un forte richiamo lo confermano anche i numerosi croceristi che sbarcano ogni settimana a Trieste. Ultimi quelli della Scarlet Lady che ci raccontano prediligere vestiti, orologi, cibo e souvenir. Trieste si attesta come principale meta turistica della regione, ma anche altre città stanno richiamando il turismo come non era mai accaduto prima.
3: Pordenone però bisogna dire che sarà con questa idea di capitale della cultura o anche per la campagna diciamo che ha fatto la regione Friuli Venezia Giulia sul venire in Friuli e sul frequentare le nostre zone legate all'interesse insomma, culturale che di solito qui da noi non si riscontrava.
2: Trieste, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La cronaca, il titolare di una struttura ricettiva è stato aggredito e rapinato in casa a Lignano Sabbiadoro poco prima delle 4 di notte della notte scorsa, da almeno 3 persone con il volto coperto. Secondo quanto ricostruito, l'imprenditore è stato malmenato riportando lesioni al volto non gravi e derubato di un bottino cospicuo, il cui valore è in corso di accertamento. In corso anche l'esame delle telecamere di sorveglianza. Secondo fonti investigative ci sarebbe un collegamento con l'arresto avvenuto a Orzi Nuovi, nel Bresciano, di 5 albanesi per rapine in villa e furti commessi tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia.
0: Proseguono intanto le attività di spegnimento, bonifica e controllo degli incendi divampati nei giorni scorsi. Ieri si è riattivato quello di Cima del Forat tra i comuni di Forni di Sotto e Ampezzo, prima fumarole e poi fiamme. L'elicottero regionale ha effettuato 15 lanci. Questa mattina riprenderà il monitoraggio del rogo da parte del Corpo Forestale regionale.
1: Presentato il nuovo bando della regione per i contributi a chi assicura la propria casa contro eventi atmosferici e calamità naturali, le domande possono essere presentate fino al 30 gennaio 2027.
4: In Friuli Venezia Giulia assicurare una casa media contro gli eventi atmosferici può costare tra i 100 e i 200 euro all'anno. Per la sola copertura contro gli eventi catastrofali la spesa può invece oscillare tra i 100 e i 400 euro. Grazie al contributo regionale però il costo può ridursi sensibilmente. Marco D'Agostini, assicuratore a Udine.
5: Sicuramente è stato oggetto di tante richieste anche presso la nostra agenzia, è un modo per sensibilizzare le persone a livello regionale e anche sperando un domani anche a livello nazionale. Speriamo che quest'anno sia un anno decisivo per le richieste in maniera superiore rispetto all'anno scorso.
4: La regione interviene sul premio pagato con un contributo fisso per gli eventi atmosferici e con un rimborso percentuale per quelli catastrofali fino ai massimali previsti. Quest'anno è stata semplificata anche la procedura, superate le difficoltà legate alla validità della polizza e alla data di stipula, per l'ammissibilità della spesa si farà riferimento al pagamento della quietanza. Il dottor Marco Padrini, responsabile del procedimento.
6: Vengono riconosciuti i contributi a tutti coloro che presentano una quietanza pagata nel 2020. Senza più far riferimento alla data di validità dell'assicurazione, perché questa si intende implicita nel momento in cui viene sottoscritto il contratto e poi viene pagato.
4: Aumentano anche le risorse fino a 500.000 euro per il 2026. Gli incentivi erano stati proposti nel 2023 dal gruppo consigliare Federica Presidente. Per il capogruppo Mauro Di Ber, di fronte a eventi calamitosi diventati ormai quasi ordinari, il Friuli Venezia Giulia è stato quasi visionario. Prima

0: in Italia a introdurre una misura di questo tipo. L'auspicio è che ora il bando decolli nell'ottica della prevenzione. Udine, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: È stato respinto alla Camera dei Deputati con 12 voti a favore, 207 contrari, 130 astenuti, l'emendamento al disegno di legge Bignami sulla legge elettorale, a prima firma di Renate Gebhardt, SVP. La votazione è avvenuta a voto segreto con parere contrario della Commissione e del Governo.
2: Serracchiani, che è intervenuta in aula per illustrare la posizione del gruppo PD, annuncia il deposito di un ordine del giorno con cui si impegna il governo ad adottare ogni iniziativa utile atta a favorire l'adozione in tempi brevi di meccanismi a favore della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia, che nel rispetto del nostro perimetro costituzionale possano comunque incentivare l'inserimento di rappresentanti della minoranza slovena in posizione eleggibile.
1: Un appuntamento politico: il gruppo consigliare regionale di Fratelli d'Italia organizza oggi un incontro sul piano casa, housing sociale, aiuto concreto ai giovani e alle famiglie, questo è il titolo. Introduce Emanuele Loperfido, presidente del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia. Intervengono l'europarlamentare Alessandro Ciriani, l'assessora regionale alle infrastrutture Cristina Amirante, i consiglieri regionali Orsola Costanza e Marcus Maurmeier. Conclusioni di Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, a Pordenone alle 18 nell'auditorium della Regione.
2: Contrarietà e critiche ai concerti dei Laghi di Fusine sono state espresse a Udine in una conferenza stampa indetta da Italia Nostra, Lipu e WWF per ribadire il loro no ai concerti del No Borders Music Festival che si sono svolti lo scorso fine settimana nel Tarvisiano. Non è possibile, ha spiegato Marco Lepre di Legambiente, che in un'area protetta di altissimo pregio si continui a deturpare i prati attorno al Lago Superiore, dove sono stati installati palchi, impianti di amplificazione e generatori di corrente.
1: C'è un disturbo sonoro di tutta la fauna, è stato detto, sul quale andrebbero fatti degli accertamenti e una mancanza di controllo da parte del Corpo Forestale Regionale per i rifiuti rimasti, nonostante la pulizia effettuata dagli organizzatori. In più, ha sottolineato Sandro Carnielutti, presidente di Legambiente Friuli Venezia Giulia, ci sono da registrare le lamentele degli operatori turistici di Fusine che vedono ridursi la propria attività di ristorazione proprio durante questi eventi.
2: Il rischio incendi è da molto alto a estremo in questi giorni sul Carso, ma grazie ai progetti europei transfrontalieri è stata potenziata la prevenzione.
3: Con queste temperature e la scarsità delle piogge, il rischio incendi è ancora più alto che nell'estate del 2022, quando andarono in fumo 4.000 ettari di bosco in Carso. L'Unione Europea è intervenuta 2 anni fa con 1.056.000 euro per finanziare il progetto transfrontaliero Karstadapt. Sono stati realizzati così corsi di formazione ed esercitazioni congiunte della protezione civile italiana e slovena, simulazioni operative e anche un nuovo forum di cooperazione, cioè uno spazio di dialogo permanente fra le amministrazioni coinvolte. Capofila il comune sloveno di Merna Castagnevizza, Ranziano, Duino Aurisina e Monfalcone, dove sono stati presentati i risultati. Il progetto scade a ottobre. Il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan.
4: Chiederemo ovviamente poi nel proseguo anche dei rifinanziamenti di questo progetto, perché è necessario essere sempre più pronti, più preparati e più tempestivi per permettere anche dal punto di vista di prevenzione, non solo della gestione quando ciò accade, ma anche nella prevenzione per salvaguardare quello che è veramente un nostro patrimonio.
3: E si lavora anche alla bozza di un protocollo per salvare gli animali in pericolo in caso di incendio, animali da compagnia, selvatici o da allevamento, come è successo nel recente incendio a Monrupino. Progetto complementare a questo è il Karst Firewall 5.0, finanziato anch'esso dall'Unione Europea e grazie al quale è stata appena lanciata una piattaforma digitale d'avanguardia con la mappa del rischio incendi in tempo reale. Monfalcone, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Formalizzare un metodo di lavoro fondato sul confronto costante tra autorità portuale del Mar Adriatico Orientale e ARPA Friuli Venezia Giulia, finché gli aspetti ambientali siano condivisi dalle prime fasi di pianificazione e accompagnino i principali interventi. E questo è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione sottoscritto dal presidente dell'autorità Marco Consalvo e dal direttore generale dell'ARPA regionale Anna Luttmann, alla presenza dell'assessore regionale all'ambiente Scocci Marro. L'intesa, valida fino al 2030, renderà strutturale una collaborazione già in corso tra i due enti su monitoraggi, analisi ambientali e accompagnamento alla pianificazione e allo sviluppo della portualità regionale.
2: Trieste ospita oggi la cerimonia di proclamazione dei dottori di ricerca del 38° ciclo, che si concluderà con il caratteristico e tradizionale lancio del tocco in Piazza Verdi dalle 21.
1: Torniamo alla cronaca. Intorno alle 18.30 di ieri, i vigili del fuoco di Trieste hanno salvato un gabbiano rimasto incastrato all'interno del monumento dedicato alle vittime delle foibe dell'esodo Giuliano Dalmata, inaugurato lo scorso maggio in largo Dorico Panfili. Per raggiungere il volatile, rimasto bloccato all'interno della struttura in plexiglass alta 6 metri, è stato necessario l'impiego dell'autoscala e delle tecniche degli spelio alpino fluviali. Una volta liberato, il gabbiano è stato affidato alle cure dei volontari dell'associazione Arca.
2: Una cagnolina a due nomi, Kendra per i proprietari cui l'animale era stato sequestrato per presunti maltrattamenti e poi successivamente restituito, Nina per la coppia che la cagnolina l'ha avuta in affidamento per alcuni mesi. Una vicenda sfociata in un processo a Gorizia di cui ieri si è svolta l'udienza preliminare.
5: Una cagnolina, due nomi, Kendra per i proprietari, una coppia di Cormons, Nina per i due giovani goriziani, Sara e Stefano Braidot, che la cagnolina l'hanno avuta in affido per 8 mesi, tra dicembre 2024 e il luglio seguente. La bestiola è al centro di un contenzioso giudiziario per presunti maltrattamenti sugli animali che coinvolge proprio la coppia di Cormons, cui la cagnolina era stata sequestrata insieme ad altri animali da cortile, galli, galline, conigli e tartarughe. Sequestro poi annullato, animali tutti restituiti ai proprietari, tranne appunto Kendra affidata alla nuova famiglia che l'ha chiamata Nina. All'udienza preliminare, davanti alla giudice Giulia Francescon del Tribunale di Gorizia, si sono costituite le parti civili, 5 associazioni animaliste e lo stesso Stefano Braidot. L'udienza è stata aggiornata al 21 ottobre. Michele Pezzone, avvocato dell'associazione animalista e la NDC Animal Protection.
6: Tutte le associazioni che oggi hanno chiesto di costituirsi sono radicate a livello nazionale, hanno riconoscimenti ministeriali come per esempio la LNDC Animal Protection per legge, Ope Legis è riconosciuta come parte offesa nei procedimenti che riguardano maltrattamenti o uccisioni di animali.
5: La vicenda ha mobilitato associazioni e cittadini scesi in piazza nei mesi scorsi per protestare contro la decisione di togliere la cagnolina alle cure di Sara e Stefano. Alessandra Marchi, avvocata di Stefano Braidot.
7: Purtroppo noi non sappiamo niente di questa cagnolina, non sappiamo se è viva, se è morta, se sta bene, se sta male, e non sappiamo niente, e questa cosa ovviamente ci dispiace e ci fa stare male.
5: La coppia di proprietari cormonesi si dichiara innocente, ribatte il legale della difesa Emanuele Russo, che conferma di avere presentato istanza di ricusazione nei confronti della giudice, la quale in questa vicenda avrebbe già preso provvedimenti tali da inficiare il principio del giusto processo. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Una storia sul personaggio disneyano di Paperon dei Paperoni, tutta in friulano, la propone l'edizione speciale di Topolino, in edicola questa settimana, pensata proprio per valorizzare la Marilenghe.
8: Il numero di Topolino questa settimana in edicola parla anche in friulano. L'edizione speciale del magazine a fumetti, amatissimo da bambini e ragazzi, disponibile in tutta la regione su panini.it, propone al suo interno la storia Zio Paperone e la giornata piena, scritta da Augusto Macchetto per i disegni di Giampaolo Soldati, adattata in marilenghe. Il progetto celebra le lingue locali con altri 3 adattamenti in potentino, perugino e campobassano nelle relative regioni. L'editore si è avvalso della collaborazione del professore Riccardo Regis, che ha coordinato un gruppo di linguisti per il friulano, il docente di linguistica all'Università di Udine, Federico Vicario.
9: Penso che sia sicuramente una curiosità per i collezionisti, però è anche qualche cosa, è anche uno strumento per noi proprio per la valorizzazione della lingua, perché penso che i bambini, insomma, che già conoscono bene questi personaggi, le storie, sono chiaramente dei classici, no? Sono materiali che hanno sempre grandi successi. Ecco, io credo che anche questi materiali servano per sensibilizzare e per valorizzare quello che è l'uso della lingua. Quindi sicuramente un plauso per l'editore e speriamo che possano dare continuità all'iniziativa.
8: Il friulano rinnova e conferma il suo spazio nell'editoria per l'infanzia, ancora vicario.
9: Sono almeno una 30 d'anni, quindi quando c'è la legge 1596, che sono partite le prime sperimentazioni con la Pimpa Parfurlan, poi il Bertolof, no? Quindi con i cartoni animati in friulano. E poi c'è tutta una tradizione, diciamo, di disegnatori locali che producono degli ottimi materiali.
8: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Adesso lo sport con il calcio. Con lo slogan "Ci siamo sempre stati" è stata presentata la nuova campagna abbonamenti dell'Udinese, che prenderà il via esclusivamente online alle 15 di oggi e sarà articolata in 3 fasi. Ieri sera a Lignano la presentazione delle nuove maglie per la prossima stagione.
10: Ci siamo sempre stati. E questo è lo slogan scelto dall'Udinese per rafforzare e consolidare il proprio rapporto con i tifosi e lanciare la nuova campagna abbonamenti che prenderà il via online il 16 luglio.

0: luglio. Un legame con i supporters in occasione dei 130 anni della società bianconera, onorando il passato e traducendolo in radici da portare avanti nel futuro, è stato ribadito nella conferenza stampa di presentazione. Ci sarà una prima fase dal 16 al 30 luglio che sarà dedicata alla conferma dei posti dei vecchi abbonati dal 31 luglio al 1 agosto per il cambio posto, mentre dal 3 di agosto fino al 19 vendita libera. Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese Calcio.
1: Abbiamo fatto un leggero aumento dei prezzi e questo per tener conto un po' che un po' tutti i costi operativi di gestione sono tutti aumentati, però siamo riusciti a mantenere l'aumento in maniera molto, molto contenuta e comunque si tratta di una delle offerte più competitive dell'intero campionato di Serie A.
0: Confermata la formula degli abbonamenti speciali a 16 gare, tutte le partite escluse Inter, Milan e Juventus con gli stessi prezzi e categorie della scorsa stagione. L'obiettivo della società bianconera è quello di superare i 14.000 abbonamenti della scorsa stagione, visti i buoni risultati ottenuti dalla formazione allenata da Runjajić.
1: 32 anni di Serie A consecutivi sono record davvero alti, molto alti per un campionato competitivo come quello della Serie A.
0: E sull'affare Zaniolo, scoppiato negli ultimi giorni per problemi legati al contratto, il direttore Collavino risponde così.
1: Con pazienza, con pazienza.
0: Ragogna, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Basket, l'assemblea dei soci di Pallacanestro Trieste si è riunita nel pomeriggio di ieri per nominare il nuovo consiglio di amministrazione. Josh Hiller, il nuovo socio di maggioranza di Cotogna Sports Group, ha assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione, mentre Connor Barwin e Aaron Leopold sono stati nominati consiglieri. Il general manager Michael Arcieri continuerà a guidare le operazioni quotidiane, sia per quanto riguarda l'area sportiva che quella delle pubbliche relazioni. L'imminente nomina di Barwin, detto in una nota della società, rappresenta un segnale forte e una chiara scelta strategica. Essendo una figura già presente all'interno della compagine societaria fin dall'arrivo di Cotogna Sports Group a Trieste nel 2023, il suo incarico garantisce di fatto una totale continuità per il progetto biancorosso.
3: Baseball, sul diamante di ronchi dei legionari l'Italia supera l'Austria 12-4 nel terzo incontro del campionato europeo Under 18, portandosi a un passo dalle semifinali. Gli azzurri hanno trovato pochi ostacoli in attacco, aiutati anche dalla difesa avversaria, mettendo una seria ipoteca sul risultato già nel primo inning con un giro di line-up che ha fruttato 6 punti. Oggi gli azzurri tornano a Prosecco per affrontare, sempre alle 19:30, la Gran Bretagna.
2: Pallanuoto, un altro innesto per le orchette di Trieste in vista del campionato di Serie 1 femminile. La società labardata ha appena ingaggiato con contratto biennale la centroboa Noah Devrier, classe 2004. Nelle ultime due stagioni ha indossato una delle calottine più prestigiose del mondo, quella del Ferencváros ungherese. Con la compagine di Budapest ha vinto due scudetti, una coppa nazionale e lo scorso giugno si è fermata un passo dal conquistare la Champions League.
3: Ha fatto tappa a Roma il progetto Capitali promosso dalla Regione per raccontare la sequenza che porterà da Nova Gorizia a Gorizia, capitale europea della cultura, al 2027 di Pordenone, capitale italiana della cultura. Capitali d'arte a confronto era il titolo del talk al Circolo dei Canottieri, ideato dal direttore artistico Massimiliano Finazzer Flori e promosso in collaborazione con i comuni di Gorizia e Pordenone e con Fondazione PordenoneLegge.it.
2: Sono intervenuti lo scrittore Mauro Kovacic, che ha ripercorso il suo impatto con la città di Pordenone nei primi anni 90, ricordandola come una città vivace, aperta e piena di opportunità per i giovani autori. Il responsabile Eventi Cinema Zero, Riccardo Costantini, ha raccontato l'inaugurazione del nuovo spazio immersivo al Centro Studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa e ha mostrato gli scatti romani di Pasolini nelle location del film Accattone, tratti dall'archivio di Cinema Zero. Presenti anche il saggista Paolo Magris e il compositore e musicista Remo Anzovino.
3: Si apre oggi a Cividale del Friuli il Mittelfest Paura, in programma fino al 26 luglio. Il sipario si alzerà alle 20 nella chiesa di Santa Maria dei Battuti con la prima assoluta dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde.
2: Da oggi al 22 luglio Gorizia ospita la 45esima edizione del premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei, appuntamento culturale nazionale di riferimento per la scrittura cinematografica, con proiezioni e incontri che abbracciano tutta la città di Gorizia. Nel 2026 il premio raggiunge un traguardo importante importante, 45 edizioni, dedicate a quella dimensione del cinema che precede ogni immagine, ogni interpretazione, ogni movimento di macchina. La giuria è composta da registi e sceneggiatori Marco Risi, Francesco Munzi, Francesco Bruni e Massimo Gaudioso, dagli sceneggiatori Marco Petenello e Doriana Leondef, dall'attrice Giovanna Ralli.

0: e dalla produttrice Silvia D'Amico Bendicò. La selezione del 45esimo premio Amidei comprende 8 film europei distribuiti nella stagione cinematografica 2025-26, scelti per la capacità di intrecciare dimensione privata e collettiva, sperimentando nuove formule narrative e affrontando temi emergenti del mondo contemporaneo. Ogni anno, inoltre, il premio Sergio Amidei attribuisce il premio all'opera d'autore, a un regista o sceneggiatore capace di costruire nel corso della carriera un percorso artistico autoriale originale. Quest'anno il premio all'opera d'autore 2026 viene assegnato a Marco Tullio Giordana, autore che ha saputo raccontare l'Italia come pochi altri cineasti della sua generazione.
1: 5 appuntamenti del giovedì mattina per rimettere in moto la mente, divertirsi in compagnia e contrastare l'isolamento sociale. È Estate Enigmistica, il nuovo percorso dell'Associazione Culturale Caleidoscienza dedicato agli adulti sopra i 50 anni di età. Grazie al coinvolgimento di Paolo Munini, educatore professionale socio-pedagogico, esperto di giochi da tavolo ed enigmistica, la sede di Via Brigata Re 29 a Udine, all'interno dell'ex caserma Osoppo, ospiterà 5 incontri pensati per stimolare l'esercizio intellettuale, favorire il benessere psicofisico e migliorare la qualità della vita. Il programma prende il via oggi con Parola Magica, ispirato al meccanismo della ghigliottina. 5 parole e una sola soluzione che le unisce tutte. Dalle 10 alle 11.30. Paolo Munini ci ha spiegato come è nata l'iniziativa.
2: Questi incontri in realtà non sono una novità, ma sono circa 10 anni che io, nella mia attività professionale, conduco degli interventi rivolti alla terza età e in particolare relativi all'allenamento cognitivo. Essendomi occupato di gioco e di giochi, io ho pensato che il gioco è uno strumento molto potente ed efficace anche per tenere allenata la mente, una sorta di palestra per la mente. E quindi nel corso di vari anni, in collaborazione con il Comune di Udine, all'interno di camminamenti e anche con l'Associazione Alzheimer, ho sviluppato queste attività rivolte agli over 65, ma anche agli over 50.
1: A che età bisogna iniziare questo tipo di allenamenti?
2: Questi interventi li propongo a tutta l'età, anche dalla scuola primaria. Più o meno il concetto è sempre di far lavorare la mente e promuovere, diciamo, una sorta di allenamento che ci permette di collegare i neuroni, di sviluppare le sinapsi e di mantenersi allenati. È chiaro che nella terza età questo è molto efficace per prevenire il decadimento cognitivo.
1: È necessario avere già esperienza di cruciverba?
2: Si può partecipare tranquillamente, nel senso che i giochi sono sviluppati attraverso una scala di difficoltà. Spesso si teme di affrontare, in particolare per esempio i rebus, ma in realtà con un piccolo aiuto e con la condivisione anche con gli altri partecipanti si può raggiungere un buon livello fin dai primi incontri.
0: Rassegna stampa. Alle 7.43 minuti cominciamo la rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo Edizione di Trieste. Il titolo d'apertura: con il centrodestra avanti a singhiozzo, legge elettorale, dopo il rovescio di martedì sulle preferenze e altre votazioni in ordine sparso, la compagine di governo approva il premio di maggioranza. Oggi il voto decisivo sul testo finale. Il destino del governatore Fedriga, il terzo mandato, possibilità ancora aperta, ma il costituzionalista dice di no. Dal nodo Portovecchio agli scavi di San Giusto, i dossier delle belle arti, la sovrintendente Ventura dice le direttrici di lavoro a 6 mesi dall'insediamento. A centropagina poi la fotonotizia, la città che cambia, la demolizione dell'ex fiera, giù gli edifici, lato via Sette Fontane. Di spalla la cronaca, cadavere di un uomo di 60 anni recuperato in mare al Molo Venezia, è giallo sulla morte, si indaga sulle cause del decesso. Truffatori in casa, ipnosi telefonica, anziana derubata di 10.000 euro, Medeazza, bonificati 9 ettari per prevenire i roghi in carso. Infine basket a 1, presidente CDA, cambio in corsa per la Pallacanestro Trieste.
1: Fedriga, terzo mandato aperto, è il titolo principale del Messaggero Veneto di Udine. Il presidente, l'emendamento è un messaggio che abbiamo voluto mandare agli alleati. Legge elettorale, centrodestra ancora in ordine sparso dopo il caso la bocciatura delle preferenze. Per la cronaca di Udine è rintracciato lo spaccatutto e sottoposto a visite mediche, lite in Borgo Stazione, un ferito. Nella fotonotizia centrale la presentazione a Lignano, tornano le tradizionali strisce bianconere, il nuovo kit 2026-27 dell'Udinese Calcio. Poi una storia, incontro fra madri dopo il messaggio trovato in spiaggia e ancora due notizie di cronaca. La prima da Lignano, imprenditore rapinato e picchiato da una banda. Dal tribunale inchiesta mense, assolti Sodexo e i 7 imputati. Per le previsioni meteo ondata di

0: calore oggi il picco, poi i temporali. Infine lo sport, Lautaro spegne il sogno dell'Inghilterra. Argentina-Spagna, la finalissima dei mondiali. Rapinato e picchiato a Resti Lampo è invece il titolo di apertura del Gazzettino di Udine, notte di terrore per un imprenditore alberghiero a Lignano. L'assalto alla casa e il pestaggio, danni ancora da quantificare. Poche ore dopo la banda viene rintracciata nel Bresciano e con un blitz cruento i carabinieri procedono a diversi fermi. Nella fotonotizia centrale l'Udinese, maglia della tradizione, via con gli abbonamenti. Per la cronaca torna la violenza, rissa sulla strada in Borgo Stazione, Udine affronta di nuovo il problema, per ferire utilizzato un pezzo di vetro. Per la sanità, anziani fragili, semaforo verde a 916 nuovi posti letto e poi il piano ex caserme e il progetto per riportarle alla vita. Di piede infine una storia, viaggio al centro dell'Iran sfidando guerra e bombe.
1: Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, tragedia in Slovenia, goriziano guida CAI, precipita e muore davanti alla moglie. Oscar Adolfo Franco, 73 anni, era una guida esperta del CAI, stava percorrendo il sentiero verso il monte Stanov Rob quando improvvisamente è precipitato. Sarà l'autopsia a chiarire se sia stato un malore o se abbia messo male un piede. Coniugi intossicati dal monossido a Ronchi arrivano a doppia condanna, tecnico e titolare condannati, multati dal giudice di pace, il manutentore e il responsabile della ditta chiamata per conto di Ater a un intervento sulla canna fumaria in via 24 aprile, rimessa alla valutazione del danno in sede civile per la coppia di inquilini. Ancora migranti accampati al Parco Piuma, altro DASPO, la polizia locale intervenuta dopo una segnalazione all'assessore del Sordi. Monfalcone, casa di comunità al San Polo, evento per presentarla, investimento da 16 milioni, attivo il piano terra con un medico in turno sulle 24 ore. Cinema, festival buio in sala al premio Amidei con le prime proiezioni. Infine a centropagina la fotonotizia, l'ultimo biliardo della nella terra della Goriziana. Per lo psichiatra Crepè si tratta di il panno verde cancellato dai social.
0: Nell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto ritorna l'avvertenza che interessa lo stabilimento di Porcia, presidio davanti all'Electrolux. Alcuni impiegati si sfilano e scoppia la lite con gli operai. Si parla poi di ospedale, reparti senza piatti doccia, stanze allagate e dello scontro sugli alberi di Via Vallona. Il sindaco sui cedri, sono pericolosi, vanno abbattuti. A Chionsu un fatto di cronaca, auto si capotte, finisce in acqua, giovane salvato. Crisi Electrolux si spacca il fronte, titola anche il Gazzettino. Durante il presidio di ieri ai cancelli di Porcia, molti impiegati sono entrati in fabbrica tra i fischi degli operai, tutti in sciopero. L'appello dei sindacati è restare uniti contro il piano di tagli che prevede il trasferimento delle lavasciuga in Thailandia. Nella notizia ancora l'allarme PFAS, emergenza acqua malata a tutte le nuove fontanelle. In cronaca, Lovisa confiscati 251.000 euro per l'IVA evasa. L'imprenditore patteggia 6 mesi, era al vertice del Pordenone Calcio. E poi in piazza Risorgimento, un'altra lite e morsi al rivale. Si parla poi di trasporti, cade fulmine sulla linea, treni nel caos, disagi a raffica. E di regione, anziani fragili, via libera a 916 nuovi posti letto. Infine la storia di una maxi bolletta da 155 euro. Follia, sono pensionato.
1: E ora una serie di appuntamenti di oggi in regione. L'associazione Tecne and Arts invita a serata Picasso, arte, vita e relazioni di un protagonista del Novecento. Appuntamento a Trieste alle 17.30 nella sala Predonzani del Palazzo della Regione.
0: Prosegue il programma degli eventi collaterali alla mostra Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, design, con l'incontro Le arti visive in Italia negli anni 70, concetto, comportamento e citazione, tenuto da Lorenzo Michelli, curatore della sezione arti figurative della mostra e curatore e conservatore della Galleria regionale d'arte contemporanea Luigi Spazzapandi, Gradisca di Sonzo, alle 18 a Palazzo Atem Spetzenstein di Gorizia.
1: Per scenario d'estate, la pulce nell'orecchio di Georges Feydeau, nella messa in scena della compagnia Arte Povera di Piombino Dese con la regia di Francesco Boschiero a Sacilia alle 21.15 in Corte Regazzoni o, in caso di maltempo, al Teatro Ruffo in Piazza Duomo.
0: Per il Festival Internazionale Ave Ninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, estate 2026, l'Armonia APS presenta il gruppo Il Gabbiano APS Fita con la commedia brillante Classe de Ferro, tratta da Classe di Ferro di Aldo Nicolai, adattamento in dialetto di Monica Parmegiani, regia di Riccardo Fortuna, nel giardino del Museo Sartorio di Trieste, alle 21.
1: A San Quirino, primo appuntamento della 39esima edizione della stagione concertistica Note del Timavo, Tango da Pensare. Alle 20.30, inaugurazione della mostra Tango, i confini sfumati tra frequenze di colore e suono. Alle 21, il concerto Tango tradizionale Si de Vanguardia del duo Sensibile.

0: Siblero e Alejandro Schwarz, al centro dei Magredi, Livio Poldini.
1: Il chitarrista di Manchester Norman Baker sarà oggi a Martignacco, dove il Norman Baker Power Trio si esibirà sul Sagrato di Santa Maria Assunta alle 20:30 con la partecipazione del chitarrista Jimmy Barbiani. In caso di pioggia il concerto si terrà all'Auditorium Impero, sempre a Martignacco.
0: Per Carni Armonie in programma oggi il recital da Venezia a Buenos Aires del duo Confluence, che proporrà un itinerario transatlantico attraverso le epoche alle 20:30 nella chiesa di Santo Stefano a Piano d'Arta Terme.
1: Per Blues in Villa, Piazza Taremigi a Porcia farà da scenario al concerto Black Gold featuring Jasmine Furlotti.
0: Sarà Stefan Milenkovic, violinista di origine serba, il protagonista del nuovo appuntamento di Musica a 4 Stelle, il festival che si articola lungo l'intero periodo estivo a Grado, dove presenterà un programma comprendente le più note e difficili pagine musicali per violino e pianoforte, da De Sarasate a Paganini, suonando un Guadagnini del 1783, nella Basilica di Santa Eufemia, alle 21.
1: A Gradisca di Sonzo va in scena per Musica Cortese il concerto recital Rainbow, Vida et Cansos di Matteo Zenatti, anticipato da una prolusione di Riccardo Drusi, alle 20:30 a Palazzo Torriani.
0: Prosegue il viaggio musicale della 30ª edizione di Udine Jazz. Nella corte di Palazzo Morpurgo il festival proporrà due concerti. Alle 19 il chitarrista Antonio Forcione, protagonista di Sketch of the World. Alle 21:30 Roberto Ottaviano con Dark Sides.
1: La cuoca del presidente è il film di Christian Vincent ispirato alla vita reale di Daniel Delpech, la cuoca personale del presidente della Repubblica Francese François Mitterrand, che la rassegna Cinema d'Impresa, promossa dal movimento Donna Impresa di Confartigianato Udine, ha scelto per la proiezione in programma alle 18 al Cinema Visionario di Udine, cui seguirà alle 20 il talk show con Francesco Pitassi, ordinario di cinema, fotografia, radio, TV Media Digitali all'Università degli Studi di Udine, Sabrina Baracetti, presidente del CEC e direttrice artistica del Far East Film Festival, e la giornalista Luana De Francisco.
0: I libri, sarà presentato oggi il volume Giacomo Matteotti nel socialismo e nella storia d'Italia, a cura di Claudio Natoli, docente universitario di storia contemporanea, a Tolmezzo nella biblioteca civica Pittoni, alle 18.
1: La nuova pubblicazione Caccia al sovversivo, gli antifascisti friulani in carcere al confino, dello storico Luciano Patat, curata dall'Ampi Comitato Provinciale di Udine, verrà presentato in un incontro pubblico nella sede della Fondazione Friuli alle 18.
0: Il nuovo capitolo della saga dei Florio sarà al centro del nuovo appuntamento di incontri con l'autore e il vino. Stefania Auci presenterà l'Alba dei Leoni in dialogo con Michela Fregona al Palapineta di Lignano alle 18:30.
1: Da oggi al 20 luglio Jalmico ospita la 57ª edizione della Sagre dai Borgs, organizzata dall'Associazione Proloquo Jalmica PS al Parco Festeggiamenti di Via Udine. L'inaugurazione ufficiale alle 19:30.
0: In programma oggi l'incontro pubblico di presentazione del progetto regionale Friuli Venezia Giulia in movimento 10.000 passi di salute, con l'inaugurazione dei percorsi a Spasso per Tarcento e alla scoperta del Colle di Santa Eufemia alle 17:30, con ritrovo in via Sottocolle, Verzanna, area Camper e Palazzetto dello Sport.
1: A Grado il distretto in Passerella Beach, una serata che intreccia moda, musica e spettacolo, portando in passerella le eccellenze del territorio del distretto del commercio del punto più a nord del Mediterraneo. Alle 18 sulla spiaggia principale GIT, Bar Antiche Terme.
0: A Pordenone, terzo giovedì sotto le stelle, in occasione del Pordenone Blues Festival, il centro di Pordenone si trasforma per una sera in un piccolo French Quarter con 20 tra band, duo, tri e DJ7 che animeranno locali e piazze dalle 18 fino a tarda sera. La serata si apre alle 18 al Museo Civico d'Arte Palazzo Richieri con il chitarrista Fabio Montomoli, a seguire una visita guidata serale al museo. I negozi del centro saranno aperti fino alle 23.
1: ANAS informa che nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della strada statale 52 bis Carnica, per consentire il prolungamento della galleria Paramassi al tornante 12, saranno in vigore limitazioni alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 2803 e il chilometro 3265 al passo di Monte Croce Carnico nel territorio comunale di Paluzza. In particolare la statale sarà chiusa al traffico nelle notti di oggi e domani nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6:30 del giorno successivo. Fino alle 7 di mercoledì 22 luglio sarà inoltre in vigore il divieto di transito per tutti i mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate e altezza superiore a 3,80 metri. Infine, fino alle 18 di domenica 26 luglio, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri tra il chilometro 30 32, il chilometro 32-15.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano WOF Evelyn D dedicata al friulano e ai canali social. Alle 11.19 circa l'appuntamento con

0: Saperi artigiani dal cuore dei boschi carnici, la sapiente lavorazione del legno. Alle 11.55 andrà in onda il terzo appuntamento di stagione con Rock Revolution, ospiti Riccardo Brigante, anima del Generation Young Festival ed Etra, triestino classe 99, finalista a Sanremo Giovani 2024. I programmi regionali riprendono poi alle 14. E alle 7.55 minuti si chiude qui questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Bear, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Prossimo appuntamento con il giornale radio, come sempre, alle 12.30. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Cielo sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, con temperature ancora elevate, variabile in montagna caratterizza oggi il tempo, mentre la circolazione veicolare si va movimentando, già è intensa in autostrada, in particolare sulla Venezia-Trieste. E ci sono code già in tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio con la 27, e procedendo in direzione Trieste, code per un incidente si segnalano tra Meolo Roncade e Sanstino di Livenza, si tratta di più tamponamenti, e poi ancora code in fase di risoluzione invece per un altro incidente risolto, si tra la Tisana e il Bivio con la A23. Sulla stessa 4 in direzione Venezia, attenzione anche ad un mezzo in avaria tra Cessalto e San Donà di Piave. Mentre sulla A23 Alpe Adria segnaliamo per lavori uno scambio di carreggiata tra Carnia e Pontebba, e poi lavori notturni dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina, verrà chiuso il tratto in direzione nord, compreso tra Udine e Gemona, e dalle 20 saranno chiuse anche le aree di servizio di Zugano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. E tra i cantieri lungo la viabilità ordinaria segnaliamo da oggi un cantiere notturno sulla statale 13 Pontebbana, in particolare dalle 22 alle 5, con un transito a senso unico alternato tra i comuni di Pordenone e Zoppola per indagini strutturali sull'estradosso del nuovo ponte sul fiume Meduna. E infine ricordiamo ancora sull'RA13 all'altezza della galleria Carso c'è una chiusura in direzione Venezia tra Cattinara e Padriciano con deviazione in loco, mentre sul tratto A Sistiana-Rabuiese attenzione ad un altro scambio di carreggiata all'altezza della galleria Montedoro, dove si viaggia a doppio senso di marcia nella direzione per la Slovenia. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ARCI. A tutti gli auguri di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione.

0: yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
1: Ore 8.
2: GR1.
3: Legge elettorale dopo il no alle preferenze. Giorgia Meloni va avanti. Oggi il voto finale, confermati premio di maggioranza e indicazione del premier. Le opposizioni, il governo ha fallito. La segretaria del PD Schlein, ora tocca a noi a settembre il programma del campo largo. Hormuz resta chiuso, gli Stati Uniti colpiscono una petroliera che cercava di forzare il blocco dello stretto, esplosione a Teheran. 14 anni e 9 mesi, la Cassazione rende definitiva la condanna di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due ladri in Piemonte. Salvini invoca la grazia. Ponte Morandi, il giorno della sentenza, 8 anni fa la tragedia in cui morirono 43 persone. Il meteo divide l'Italia, temperature roventi al centro-sud con 45 gradi, in Sicilia e Sardegna, nubi fragili al nord, un morto nel Modenese. Spagna-Argentina e finale, un indomabile Messi piega in rimonta l'Inghilterra, 2-1 con rete nel recupero di Lautaro, l'epilogo domenica alle 21. Shakira da record, Dai Dai, brano ufficiale dei mondiali e il più ascoltato sulle piattaforme streaming. Odissea al cinema, arriva nelle sale il Colossal di Christopher Nolan, più atteso e discusso della stagione. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Dopo la bocciatura delle preferenze, dunque ultimo miglio per la legge elettorale a Montecitorio, opposizione e maggioranza, questa mattina la prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto. Subito la parola a Vasco Pirri qui accanto a me. Buongiorno Vasco.
4: Buongiorno Salvatore, buongiorno ai nostri ascoltatori. Dunque, dopo il no alle preferenze, governo e maggioranza vanno avanti sulla legge elettorale, su cui in tarda mattinata è previsto a Montecitorio il voto finale, legge che poi dovrà passare al Senato, dove il presidente Ignazio La Russa, intervistato questa mattina su Corriere della Sera e Messaggero, ribadisce potrà essere modificata perché così funziona il bicameralismo. Ma vediamo nel concreto cosa è stato approvato. Via libera, lo dicevi, ad un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati alla Camera e 35 senatori al Senato alla coalizione che otterrà almeno il 42% dei voti alle elezioni con l'indicazione del candidato premier. E poi sì, unanime all'emendamento sul voto e fuorisede. Intanto la premier Giorgia Meloni rivendica le norme sulla sicurezza e plaude alla legge sull'allontanamento protetto dei familiari dei mafiosi, ma la premier guarda anche alla legge elettorale. Sentiamo il servizio.
5: Da Palazzo Chigi si seguono con attenzione le ultime ore di lavoro con la prima votazione finale alla Camera sulla nuova legge elettorale, con la Presidente del Consiglio decisa a portare avanti quella seria riflessione, così l'aveva descritta, annunciata dopo la bocciatura con un solo voto di scarto dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, l'amaro commento a caldo della Premier, che va avanti col lavoro sui dossier interni, rivendica le nuove misure sulla sicurezza, il contrasto alla violenza giovanile e la legge per allontanare donne e bambini dalle famiglie mafiose con la protezione dello Stato, anche per onorare il lavoro dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non ci sono conferme da Palazzo Chigi su un eventuale vertice di maggioranza, forse venerdì, per fare in modo che siano presenti anche i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Si sa però che in queste ore ci sono stati dei contatti tra diversi leader. Carla Macrellino, GR1.
4: E dunque vedremo, lo sentivate nel servizio, se venerdì ci sarà il vertice di maggioranza che ieri si è divisa di nuovo sulle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato con Futuro Nazionale, mentre Lega e Forza Italia hanno detto no. Francesco Filini, Fratelli d'Italia, dice, intervistato su Repubblica, i franchi tiratori sono dei vigliacchi, il partito della Premier comunque chiede unità e Giovanni Donzelli spiega l'asse inedito con Ivan Acciani che però non è passato. Sentiamo.
6: Sulle preferenze ci siamo sempre espressi, abbiamo votato a favore delle preferenze. Fratelli d'Italia vota qualsiasi cosa che ritiene utile agli italiani, non abbiamo motivo di non votare una cosa perché proposta dall'opposizione.
4: Il centrodestra comunque minimizza, parla di incidente di percorso, insomma un sostanziale andiamo avanti. Per le opposizioni viceversa, esecutivo in crisi. Elly Schlein questa mattina su Repubblica è netta, Giorgia Meloni ha fallito, il governo è finito, noi pronti a guidare il paese. Sempre dal PD ascoltiamo Chiara Braga.
7: Si è costituita una maggioranza di destra-destra. La Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo, decida di porre fine a questa fallimentare

0: tardare stagione di governo.
1: Il campo largo critica la scelta di non avere la diretta TV sul voto finale e si prepara all'ultima battaglia contro una maggioranza che i 5 Stelle definiscono con cartelli in aula di imbullonati. Anche Giuseppe Conte guarda le prossime elezioni ed insieme ad AWS si dice pronto a spingere verso il cantiere programmatico dell'alternativa in autunno. A te.
2: Alle 8 e 5 minuti su Rai Radio 1, la guerra Stati Uniti-Iran, continuano i bombardamenti americani in un copione che per la quinta notte consecutiva ha visto attacchi notturni, questa volta anche su Teheran, e con Trump che promette un'ulteriore intensificazione dei raid. La corrispondente.
3: Mentre le forze statunitensi lanciano una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, dalla Pennsylvania, dove annuncia nuovi grandi investimenti per la difesa, il presidente Donald Trump assicura che Teheran sarà sconfitta molto presto e una volta finita la guerra, l'economia americana avrà un boom. L'Iran vuole incontrarci, vuole fortemente un accordo, ma aspetta a noi decidere se compiere o no questo passo, dice Trump. Quanto a una possibile scadenza, rispondendo a una domanda dei giornalisti, il presidente ammonisce: non mi piacciono le deadline, ma gli iraniani farebbero meglio a comportarsi bene. Secondo il sito Axios, in una riunione nella Situation Room con il suo team per la sicurezza nazionale, Trump ha discusso di un'offensiva contro l'Iran di una portata ben più ampia rispetto agli attuali attacchi sullo stretto di Hormuz, e il Wall Street Journal parla di una intensificazione dei raid aerei, ma anche della possibilità di un invio di truppe di terra e del bombardamento del sito nucleare di Pickax. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ed il copione si ripete anche da parte iraniana, prese di mira anche questa notte le basi americane nel Golfo e in Giordania, Repubblica Islamica che tra l'altro conferma la fine delle trattative. Nessun rispetto del memorandum, se non otteniamo, dicono, nessun vantaggio. Il corrispondente.
4: L'Iran non cede, almeno per il momento. I Pasdaran, oltre ad aver chiuso lo stretto di Hormuz, minacciano di fermare l'export di energia in tutta la regione. E il capo negoziatore, il presidente del Parlamento Khalibaf, assicura: il conflitto non terminerà con la nostra resa. I raid americani però si fanno sempre più intensi, soprattutto contro i centri di comando nel sud del paese, ma sono tornati a coinvolgere anche la capitale Teheran. Le forze armate americane, che hanno imposto nuovamente il blocco navale, hanno poi colpito una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Come nei giorni scorsi, il regime degli Ayatollah ha ordinato rappresaglie con lanci di missili e droni contro obiettivi americani in Giordania, Bahrain e Kuwait. Nessun negoziato al momento, perché siamo concentrati sulla difesa, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei. Ma al di là della propaganda, a Teheran è comparso anche un gigantesco murale che mostra Trump in una bara. I contatti continuano e un possibile segnale distensivo è l'annuncio della liberazione di Dena Karari, donna con doppia cittadinanza americana e iraniana, che era stata arrestata nel 2024 con l'accusa di spionaggio. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino, 2 morti e 5 feriti a Kiev per l'ennesimo attacco di Mosca, che subisce però un raid ucraino sulla base aerea di Saratov, 600 chilometri dalla linea del fronte. Intanto, nell'ambito del rimpasto di governo ordinato dal presidente Zelensky, si è dimesso il ministro della difesa Fedorov, segue il passo indietro della premier Yulia Sviridenko. Mondiali di calcio, domenica a New York sarà Spagna-Argentina, le Furie Rosse contro i campioni uscenti che ieri hanno conquistato la loro seconda finale consecutiva eliminando l'Inghilterra. Il nostro inviato ad Atlanta.
5: La solita Argentina che come un solo uomo lotta su ogni pallone e vince soffrendo, in questo caso rimontando. Clima teso, fischia gli inni nazionali, primo tempo di sole botte, nella ripresa segna subito Gordon, i tre leoni si rintanano e arriva l'onda argentina. Pickford ferma tutto, due pali fermano McAllister, le due sassate nel finale. Da fuori Enzo Fernandez, di testa il subentrato Lautaro. Doppio assist di un infinito Messi. Finisce 2-1, come nell'86, i vincitori con striscione. Le Malvine sono argentine, rischiano una sanzione. In lacrime il toro dell'Inter Lautaro, così al microfono di Rai Sport.
6: Oh, emozione incredibile, sono molto molto felice, molto orgoglioso di essere argentino, molto orgoglioso di essere parte di questo gruppo, di questa squadra, quindi tutto felicità.
5: Illusione Inghilterra, tattica suicida quella di aspettare, la tristezza di Capitan Kane.
7: Sono distrutto, distrutto per i ragazzi, distrutto per tutti, lo staff, i tifosi, abbiamo dato tutto, corsa, sudore, sangue e lacrime, non essere riusciti a farcela oggi, sì, è dura.
5: Da Atlanta, Diego Carmignani, GR1.

0: dopo questo anticipo di sport, la cronaca che ci riporta in Italia: condanna definitiva per il gioielliere di Gallo Grenzan che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo.
1: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
2: Così il gioielliere 72enne, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione, in un video in cui paragona all'ergastolo la condanna decisa dai giudici della prima sezione penale della Cassazione. Mario Roggero ha sempre sostenuto di aver agito per proteggere se stesso e la sua famiglia, ma fin dal primo e secondo grado di giudizio, con il tribunale di Asti che lo condannò a 17 anni e poi con la pena ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi, i giudici hanno ritenuto che i colpi mortali furono invece esplosi quando il pericolo era ormai cessato, quando i banditi erano in fuga. Un video di sorveglianza mostra Roggero che dopo la rapina rincorre i tre fuori dal negozio, spara diversi colpi di pistola e prende a calci uno dei malviventi, ferito a morte. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha rimarcato in aula il suo avvocato Stefano Marcolini.
3: L'esito non è un esito fausto, e se il processo nazionale si è chiuso in questo modo, esiste comunque un giudice a Strasburgo.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
0: I primi a commentare la sentenza della Cassazione sono stati Futuro Nazionale e la Lega. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi, così il leader del Carroccio Matteo Salvini, che si appella al Presidente della Repubblica Mattarella perché conceda la grazia a Roggero. Ennesimo femminicidio: una donna di 62 anni trovata senza vita ieri sera in una villetta a Mulazzano di Coriano nel Riminese. L'ex marito ha confessato: l'ho uccisa io.
4: La vittima, Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa più volte con un oggetto contundente, forse un martello. A dare l'allarme è stato l'ex marito della donna, il 71enne Mario Bonifazzi, trovato dai carabinieri accanto al corpo. Ha detto di averla uccisa lui. Da accertare con quale arma sia stata colpita la donna. Dai primi riscontri, la vittima presenta una profonda ferita alla testa, compatibile con un martello, una mazza o un altro oggetto di notevoli dimensioni. La coppia, divorziata, ha gestito un negozio di fiori a Riccione. Entrambi erano in pensione. Dopo la separazione, Tania Sperindio si era trasferita, mentre Bonifazzi aveva continuato a vivere nella casa di Mulazzano. Nonostante la fine della relazione, i due avrebbero continuato a frequentarsi. La coppia aveva 2 figli. Stando a quanto riferito da alcuni conoscenti, l'uomo, fino alle 16, ovvero poche ore prima del delitto, sarebbe stato a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa. Sembrava tranquillo e nulla lasciava presagire cosa sarebbe successo di lì a poco. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ora una notizia appena arrivata in redazione: a Bolzano crollato il tetto del tribunale. Il cedimento si è verificato verso le 6 di questa mattina, quando il palazzo per fortuna era vuoto. Non si segnalano infatti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i soccorritori sanitari. Sembra che fossero in corso lavori di ristrutturazione. Ulteriori aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni. E a proposito di crolli, tragico quello a Genova del Ponte Morandi. Era il 14 agosto 2028, causò la morte di 43 persone e il ferimento di altre 11. Oggi pomeriggio è attesa la sentenza di primo grado. Per i 57 imputati l'accusa ha chiesto condanne per 400 anni di carcere complessivi. Davanti al Palazzo di Giustizia si trova il nostro inviato Simone Zazzera. A te.
5: Sì, è un processo lunghissimo, 4 anni e 283 udienze, e oggi per i familiari delle vittime è il giorno della verità. Sono 168 le parti civili che aspettano di sapere dai 3 giudici se il crollo del Ponte Morandi poteva essere evitato, se invece di risparmiare sulla manutenzione per massimizzare i profitti, questa è la tesi della procura, Autostrade per l'Italia e la controllata SPE avessero autorizzato maggiori controlli e un ammodernamento tempestivo della pila 9, quella collassata portandosi dietro il viadotto. Per i 57 imputati, lo dicevi, chiesti 400 anni di carcere. Tra loro ci sono i manager che erano i vertici delle due società e alcuni dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Ieri sono arrivate le scuse del nuovo amministratore delegato di Autostrade. Arrigo Giana ha parlato di un dovere morale per la ferita inferta da chi non si scusò subito dopo il disastro, in riferimento agli azionisti e dirigenti finiti a processo. Scuse che però i familiari delle vittime hanno accolto con sconcerto, poiché arrivate soltanto alla vigilia di questa sentenza. Giana è in carica da un anno, avrebbe dovuto scusarsi quando è stato nominato, ha detto Egle Possetti, che guida il comitato familiari. Loro tra poco saranno qui ad attendere una sentenza che, come dicevi, è attesa questo pomeriggio. Per ora da Genova è tutto, linea allo studio.
0: Allora grazie a Simone Zazzera, che ci racconterà da Genova attesa sentenza di primo grado, per tutta la giornata anche l'attesa e poi i commenti. Voltiamo pagina: buste paga più pesanti da gennaio.

Per il comparto sicurezza e difesa previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese, firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacati per il triennio 2025-2027. Interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Il personale percepirà anche arretrati per il 2025 e il 2026 pari a 2.448

0: Professionalità e senso del dovere ogni giorno protegge cittadini e il nostro paese.
1: Parliamo ora del meteo, ancora una giornata complicata a causa dell'anticiclone africano con il nostro paese diviso in due, temporali al nord, caldo asfissiante al centro-sud, in Sicilia, Sardegna e Puglia termometro sopra i 43 gradi. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
2: Una giornata con temporali al nord, in particolare sul nord-est, e rimarranno su Alpi e Prealpi tutto il giorno, anche durante la sera, mentre al centro-sud cielo sereno, poco nuvoloso, ma con temperature molto elevate. 15 città con bollino rosso per temperature molto alte, soprattutto sulle due isole maggiori e nelle aree interne della Puglia, dove arriveremo ad avere picchi oltre i 43 gradi. Situazione che permarrà almeno fino a domenica, quando arriverà un'area più fresca sulle regioni settentrionali.
1: E lo dicevamo, Italia divisa in due, temporali al nord, ieri c'è stato anche un morto in provincia di Modena. Le temperature roventi di questi giorni, unite agli effetti del cambiamento climatico, stanno avendo conseguenze pesanti anche sui nevai piemontesi. Il servizio di Loredana Pianta della sede regionale del Piemonte, che ha intervistato Lorenzo Artas, direttore operativo della compagnia idroelettrica CVA.
3: Il Piemonte ha sete. La fusione anticipata dei nevai in quota sta facendo esaurire lo stock idrico con un mese di anticipo e la regione lancia un SOS al confine con la Valle d'Aosta. Mentre il presidente Alberto Cirio ha fatto sapere di avere in corso un'interlocuzione con la regione limitrofa, la compagnia dell'idroelettrico CVA ha ricevuto dall'autorità di bacino del Po la richiesta di rilasciare più acqua nella Dora Baltea, trattenendone meno nei bacini a monte, per aiutare l'agricoltura piemontese.
4: La nostra ultima centrale è la centrale di Quincinetto. A noi è stato rappresentato che alcuni consorzi hanno delle difficoltà per elevare l'acqua. Quello che vogliono capire è se noi possiamo, con l'acqua delle nostre dighe, aiutarli a ridurre un po' questo effetto.
1: E proprio per proteggere i lavoratori dall'afa, in diverse regioni sono scattate le ordinanze per fermare le conseguenze di cibo a domicilio, le consegne, scusate, di cibo a domicilio nelle ore più calde, misure che però hanno scatenato scioperi e proteste dei rider di Glovo e Deliveroo a Milano, Bologna e Firenze. Obiettivo della mobilitazione promossa da Nidel CGIL, quella di riconoscere comunque una copertura economica per le ore di fermo forzato. E oggi è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra sindacati dei rider e le associazioni delle piattaforme. Torniamo allo sport. Vi abbiamo raccontato prima della vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali, domenica finale, possiamo dire in lingua spagnola, tra Argentina e Spagna, per l'appunto. L'Italia, grande assente per la terza volta consecutiva, sceglierà nei prossimi giorni il suo CT. Pirlo, a lungo compagno di squadra al Milan del neo direttore tecnico Maldini, sembra il prescelto, una possibilità però che fa discutere.
5: Amichettismo, il termine va molto di moda, ma spesso lo si mutua a sproposito. Ultimamente è stato affibbiato a Paolo Maldini che, udite udite, potrebbe affidare ad Andrea Pirlo la guida tecnica della nazionale. Il senso di certe assai poco velate critiche, piuttosto irrispettose a dire il vero, risiederebbe nello stretto rapporto tra i due, a prescindere dalle competenze, che non sono poche. Paolo Maldini avrebbe voluto Andrea Pirlo sulla panchina del Milan già due stagioni or sono per sostituire Stefano Pioli, quello stesso Pirlo che negli ultimi anni è stato l'ultimo allenatore della Juventus a mettere dei trofei nella pacheca bianconera. Non si tratta di preferire Pirlo a Conte piuttosto che a Mancini o addirittura a Guardiola, si tratta di rispettare le conoscenze di chi, come Maldini, è chiamato a prendere le decisioni per il bene della maglia azzurra. Chi ha più titoli di lui si faccia avanti, ma eviti semplificazioni dallo spettacolo mediatico. Francesco Repice, GR1.
1: Il ciclismo, il Tour de France, sempre più nelle mani del fenomeno Pogacar, anche la tappa odierna non cambierà la classifica generale.
6: Come ieri, anche oggi si andrà veloce. Difficilmente però si riuscirà a battere il record dei 50,910 km orari fatto registrare nell'undicesima tappa con arrivo a Nevers, vinta da Soren Vareskold. Si parte dal circuito di Magny-Cours e inevitabilmente la giornata sarà dedicata alle ruote veloci. Da Girmay a Philipsen sono in tanti ancora a secco e tanti ci proveranno oggi, compreso Merlier, due vittorie fin qui per il belga, ieri soltanto 15 undicesimo. Nella tappa odierna nessun rischio per la maglia gialla Tadej Pogačar, leader della classifica generale, con 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard e 4 minuti e 06 su Remco Evenepoel. Il migliore degli italiani in classifica è Davide Piganzoli, 13°, Cristiano Piccinelli, GR1.

0: Le 8 e 20 minuti su Rai Radio 1, ci spostiamo nel Regno Unito perché è stata varata una nuova misura per regolamentare l'uso dei social tra gli adolescenti, la corrispondente.
1: Un coprifuoco notturno automatico sui social per tutti i ragazzi dai 16 ai 18 anni. Il governo di Keir Starmer, che si è riunito per l'ultima volta a Downing Street, ha deciso di introdurre questa misura nell'ambito della legge più ampia sulla regolamentazione delle piattaforme web per i minorenni. Dalla mezzanotte alle 6 del mattino, dunque, i social saranno disattivati per gli adolescenti. L'obiettivo è quello di migliorare la capacità di attenzione dei ragazzi, la qualità del sonno e di lasciare più spazio ai contatti familiari. Una regolamentazione che entrerà in vigore dal prossimo anno insieme al divieto di social per i minori di 16 anni, già deciso a giugno. I colossi del web, team YouTube, dunque dovranno adeguare le funzionalità e algoritmi alle nuove norme, anche se già si è aperto il dibattito sui possibili modi per aggirare il divieto e su quali controlli instaurare per gli account. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
0: I fumetti, il più amato e seguito non è più Superman, sconfitto da un manga giapponese.
2: Il 2026 nel mondo dei fumetti è l'anno del sorpasso. Il più letto nella storia non è più americano ma giapponese. Superman, che dal 1938 deteneva il titolo arrivando a vendere 600 milioni di copie, è stato superato da One Piece. Nato nel 1997 dall'estro di Eiichiro Oda, il manga tradotto in tutto il mondo segue le avventure di un gruppo di pirati alla ricerca del tesoro. Trama ispirata al celebre romanzo di Robert Louis Stevenson del 1881, ma condita con infinite suggestioni, dall'architettura della laguna di Venezia e delle moschee del Medio Oriente all'epica dei samurai e di Dragon Ball, serie con la quale Oda è cresciuto. Al centro della saga l'amicizia, la libertà, la lotta contro il potere e l'autoritarismo, la fedeltà che i lettori hanno mostrato a One Piece crescendo con lui, la loro età media di 38 anni, uno su cinque ha più di 50 anni. Luca Raffaelli, storico del fumetto.
3: Il segreto del suo successo, una energia potente davvero in ogni sequenza. È tutto molto semplificato dal punto di vista del racconto proprio perché è la grande energia dei personaggi, delle lotte, delle loro ragioni che deve venire fuori.
2: Francesca Fornario, GR1.
0: Dai fumetti al cinema arriva oggi il film più atteso e discusso della stagione, Odissea, con un cast di stelle hollywoodiane dirette da Christopher Nolan, girato anche in Italia.
4: Nessuno poteva impedire ai miei uomini di tornare a casa, nemmeno io.
5: Qualche cinema ha aperto sin da stamattina per mostrare la meraviglia più attesa della stagione, Odissea, secondo Christopher Nolan, il regista del Cavaliere Oscuro, di Inception, di Oppenheimer, storie di eroi che si interrogano sul peso delle loro azioni, come Ulisse.
6: Sei un uomo che deve governare il suo destino.
5: Come si torna a casa dopo 10 anni di guerra, finita ingannando i nemici, infrangendo la legge dell'accoglienza di Zeus? Il cuore dell'autore Nolan resta anche nel gigantismo di un film girato in IMAX su 7,5 Europa, $250 milioni. Polifemo, Circe, le sirene, Troia in fiamme. 3 ore non bastano per tutta l'epopea, ma il tormento di Ulisse, guerriero stanco di morte, un bravissimo Matt Damon, è il filo rosso. Dal cavallo di legno sulla spiaggia di Troia della prima inquadratura al finale. La critica americana grida al capolavoro, quella italiana dibatte. Da oggi la parola passa al pubblico, in 590 sale.
6: Promettimi che tornerai.
5: Miriam Mauti, GR1.
0: Vi raccontavamo i mondiali di calcio che stanno per terminare, ma c'è il brano ufficiale che resiste, e anzi. Dai, dai, figo, ale, ale, let's go. Dai, dai, figo, ale, ale, let's go. Dai, dai, protagonista Shakira continua a macinare record su record, il più ascoltato sulle piattaforme streaming. Tra l'altro il videoclip ha raggiunto 400 milioni di visualizzazioni. La superstar colombiana è la sesta artista più ascoltata al mondo, la prima nella storia a raggiungere la vetta della classifica globale con brani in inglese e spagnolo. Sono le 8 e 25 minuti, ora torna a Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
7: Buongiorno Salvatore, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. In questa seconda parte ci occuperemo delle novità di questi giorni del codice della strada. Da lunedì le nuove norme sugli autovelox, sulla loro omologazione e sull'uso, e da oggi l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici.
0: E allora restate su Rai Radio 1.

0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Francesco Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciaveo e Luciano Pecoraro, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata. Il GR torna con voi come sempre alle 9.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
8: Hai dimenticato i costumi da bagno.
7: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
10: L'unico modo per andare in monopattino è avere il proprio personale, con l'assicurazione, il casco e tutto il resto.
11: Oggi ho avuto un preventivo di 350 euro, non ha proprio senso, perché con 350 euro probabilmente assicuri un ciclomotore.
12: Tantissimi gente hanno fatto la domanda e il tempo troppo stretto.
13: C'è un po' di giungla, gli utilizzatori dei monopattini non sempre sono persone rispettose, contromano, marciapiedi, senza casco penso tutto.
14: Vedi i monopattini che vanno veloci come uno scooter senza però rispettare il codice della strada.
15: È opportuno andare a limitare l'utilizzo dei monopattini che non sono sicuramente a norma?
16: Certo, si è fatto target, sì.
17: Questa è una priorità perché gli incidenti sono tantissimi, ma proprio tanti. E poi vanno veloce come non mai.
18: Creare un contesto di un po' più di sicurezza e controllo sui monopattini sicuramente ci starebbe e aiuterebbe molto.
19: 8:28 minuti, seconda parte di Radio Anch'io, di nuovo una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Ci occupiamo, l'avrete capito da queste voci, dell'obbligo che è in vigore da oggi per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza RCA, responsabilità civile auto, una polizza appunto che diventa obbligatoria, non può essere sostituita con una polizza famiglia, una polizza RC generale. Proviamo a capirne qualcosa in più e quindi do subito il buongiorno a Umberto Guidoni, direttore business assicurativo dell'ANIA, l'associazione delle imprese assicuratrici. Buongiorno Guidoni.
20: Buongiorno agli ascoltatori.
19: Buongiorno Guidoni. Allora, noi ci siamo già occupati in passato di monopattini perché non è il primo obbligo, diciamo, che viene imposto ai proprietari e anche alle imprese che affittano, che rendono disponibili in sharing appunto dei monopattini elettrici. Guidoni, le chiedo, abbiamo già dei numeri o forse è troppo presto visto che l'obbligo entra in vigore da oggi?
20: Beh, oggi entra in vigore l'obbligo. Noi sappiamo che circa il 50%, da quello che ci risulta, di monopattini hanno deciso di essere targati, perché come sa c'è un obbligo di targatura a partire dal 17 maggio di quest'anno, e questo obbligo di targatura è l'elemento essenziale per poter consentire poi di stipulare una polizza. Senza la targa non è possibile la polizza.
19: Ecco Guidoni, solo il 50% è un numero bassissimo considerando che è obbligatoria.
20: è un numero bassissimo legato

0: al fatto che forse c'è una scarsa conoscenza della necessità delle norme. Se lei considera, c'è anche l'obbligo di portare il casco sul monopattino. Mai visto qualcuno che va sul monopattino col casco?
1: Molto raramente, le dico la verità, almeno a Roma, molto raramente. Senta Guidoni, lei diceva è necessaria la targa. Come funziona? Cioè, per stipulare l'assicurazione è necessaria la targa?
0: Esatto, bisogna mettersi, diciamo, sul sito della motorizzazione, richiedere l'emissione di una targa, sì, che è specifica per il monopattino. Questa targa poi va apposta in un punto visibile del monopattino stesso e consente la identificazione del mezzo. Uh-huh. Una volta che noi abbiamo l'identificazione del mezzo, possiamo effettuare una valutazione del rischio e determinare poi ed emettere una polizza di RR.
1: Ecco, mi scusi Guidoni, perché la targa, se non ricordo male, che noi ce ne siamo già occupati appunto a maggio, è personale, no? Non è collegata, sì, al mezzo, come era una volta per i cosiddetti cinquantini, i motorini. Poi è cambiata la norma per quello che riguarda i motorini. Senta, tornando all'assicurazione, come funziona? Ci sono le classi di merito come per le automobili e le motociclette?
0: Sì, l'assicurazione funziona come una normale polizza di RC auto. Rispetto a quella che lei citava prima, che è l'RC familiare, ha un massimale molto più alto. Lei consideri che prima una flotta di sharing aveva l'obbligo di fare una polizza di responsabilità civile generale e il massimale su un tot numero di mezzi era complessivamente di 4-5 milioni. Oggi su ogni mezzo il massimale è di 6 milioni nel caso in cui il mezzo procuri danni fisici a una terza persona, è di 1,3 milioni nel caso in cui il monopattino procuri danni alle cose. In più, sì, cioè la polizza può essere messa sia col sistema che diceva prima delle classi di merito, il bonus malus, ma la polizza può essere anche messa a tariffa fissa con una franchigia. Questa è una scelta che il mercato può fare liberamente senza una particolare determinazione da parte della legge.
1: Ecco Guidoni, non so se ha sentito la nostra copertina, le voci che sono state raccolte dal nostro regista. C'è chi si lamentava dei costi, si parlava addirittura di 350 euro, mi pare una cifra alta.
0: Guardi, allora sui costi, come lei sa, l'ANIA non può entrare sul tema dei prezzi per ragioni antitrust, però sì, quello che voglio dire, sul mercato c'è una concorrenza molto alta e quindi io dico non fermarsi mai al primo preventivo che viene fatto, ma cercare e vedere qual è la combinazione corretta tra le garanzie che la polizza offre al cliente e il prezzo che fa il caso del portafoglio del cliente. Si trovano tutte le tipologie di prezzo, si trovano tutte le tipologie di garanzie, quindi secondo me va fatto una ricerca, andava già fatta, certo, secondo me, però insomma.
1: Andava fatta entro oggi, ecco, sicuramente. Esatto. Ci chiede un ascoltatore, visto che il rischio di incidente è maggiore rispetto a quello dei ciclomotori, la polizza sarà più cara di quella della motocicletta? Il rischio di incidente, no, però forse è maggiore per il conducente, no? Forse chi, esatto, la moto forse può fare un danno maggiore perché arriva anche a una velocità maggiore rispetto ai monopattini.
0: Ovviamente sì, la polizza copre il conducente da incidenti che causa, non da incidenti che subisce. Per essere coperto da incidenti che subisce deve aggiungere una garanzia che è quella degli infortuni al conducente.
1: Ci scrive.
0: Ovviamente questo rischio è sicuramente inferiore rispetto al rischio di una motocicletta.
1: Chiaro. Grazie Guidoni, lo ricordo, direttore business assicurativo dell'ANIA. Grazie Guidoni e do il buongiorno anche a Luigi Di Matteo, coordinatore centrale area professionale tecnica dell'ACI. Buongiorno Di Matteo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora Di Matteo, noi l'abbiamo già avuto nostro ospite quando appunto è entrato in vigore l'obbligo della targa. Ci diceva adesso Guidoni che circa il 50% dei monopattini ha la targa. Un numero così basso.
2: È stato un processo molto, molto complesso, ancora ci sono passi da fare, ancora ci sono monopattini da immatricolare. Suona anche a me un po' troppo basso questo 50%. Dai numeri del ministero dovremmo essere intorno ai 130.000, però
1: bisogna vedere quanti sono in totale, chiaramente.
2: Perché in realtà ad oggi sappiamo che in Italia ci sono circa 130.000, ma sicuramente saranno di più. Insomma, sono numeri, sono statistiche, che poi lasciano un po' il tempo che trovano, perché insomma dovremmo andare a vedere quanti monopattini sono stati venduti e non lo possiamo.
1: E poi ci sono anche quelli in sharing, ovviamente, però ne parleremo.
2: Si sono
1: adeguati, ecco, ne parleremo più avanti, perché abbiamo anche l'associazione che raduna le aziende che sarà nostro ospite tra poco. Ci scrive Emanuele: sono veramente pochi i monopattini con la targa, tutto inutile, senza controllo, zero caschi, zero targhe, zero controlli, ci scrive Pierpaolo da Vicenza. Quindi c'è un po' questo tema, evidentemente, chi li vede in giro si accorge che c'è qualcosa che non va.
2: Il tema c'è, insomma, si vedono monopattini in giro senza targa. Insomma, bisogna intensificare un po' i controlli. Insomma, i controlli ci sono, perché insomma, se uno legge i giornali, ci sono tantissime multe su questo tema, però insomma, probabilmente i monopattini che circolano sono tanti, le ripeto, insomma, è difficile poi insomma fare statistiche
1: su un campione
2: che non sappiamo quanto poi.
1: Le assicuro, ecco, che insomma, è un tema sentito. Ci scrive anche Alessandro da Soresina: non si può nemmeno pretendere che le forze dell'ordine siano impegnate tutto il giorno solo per sanzionare i monopattini. Mi scusi, quindi non esiste un database, chiamiamolo così, un elenco informatizzato di quanti sono i monopattini, di quanti sono i loro proprietari, e quindi poi successivamente potrebbe esistere anche delle assicurazioni?
2: Allora, esiste quello che ha chiesto il contrassegno, ha chiesto la targa.
1: Sì.
2: Noi sappiamo che i monopattini in Italia sono quelli che hanno chiesto la targa, e gli altri non esistono, però insomma non abbiamo un elenco, non abbiamo un database sui monopattini che sono stati venduti prima dell'emissione della targa, del contrassegno.
1: Ci scrive Paolo, però io non so da dove ci scriva: volevo solo segnalarvi che per la targa del monopattino la motorizzazione è estremamente in ritardo, erano previsti 10 giorni, mentre nel mio caso ho fatto domanda il 15 maggio, ad oggi ancora non ho ricevuto comunicazione per andare a ritirare la targa presso la motorizzazione. E poi aggiunge, cioè manda un altro messaggio: da oggi scatta l'obbligo dell'assicurazione, che non è possibile fare senza che il mezzo abbia la targa.
2: Quello
1: quindi
2: è vero,
1: questo, ecco, è un nostro ascoltatore che vuole mettersi in regola e non ci riesce.
2: Sì, perché poi insomma comunque le motorizzazioni hanno avuto questa grossa pressione in tempi ristretti. C'era da immatricolare praticamente un parco monopattini che non si sapeva neanche a quanto ammontasse.
1: Senta, Di Matteo, ci ricorda anche quali sono gli altri obblighi per i monopattini elettrici, già che ci siamo, che abbiamo capito che magari c'è anche chi non sa quali sono le norme?
2: Allora, il casco, la cosa più importante è il casco, perché guardi, noi registriamo dal 2020 ci sono circa 96 decessi sul monopattino, e sono tantissimi, quindi praticamente indossare il casco, e non le dico i feriti, 3.500 feriti in un solo anno, quindi insomma sono tantissimi gli incidenti. Poi ovviamente la velocità, non circolare sui marciapiedi.
1: E non andare in due, possiamo dirlo anche? Perché
2: prima si parlava con il dottor Guidoni del conducente, il monopattino ha solo il conducente, non c'è un passeggero.
1: Giuliano da Reggio Emilia ci scrive: non ho mai visto un controllo, nemmeno se viaggiano in due o in tre o sul marciapiede o senso unico, e lo vedono tutti. Insomma, è quello che lei ci ha detto. Ecco, Di Matteo, io la ringrazio molto per averci aiutato ancora una volta a fare un po' di chiarezza, e do il buongiorno anche a Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI in Viabilità Italia. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Altamura, buongiorno. Lei forse si è sentito chiamato in causa in questi ultimi minuti, perché tanti ci chiedono dove sono i controlli.
3: Beh, innanzitutto non è negli ultimi minuti, ma da diversi mesi
1: di questi ultimi messaggi che ci sono arrivati e che stavo leggendo.
3: Beh, No, assolutamente, dobbiamo fare un attimo di chiarezza. Le polizie locali stanno facendo i controlli, il fenomeno però è molto vasto. Voi avete parlato di 1 milione di monopattini privati, di cui solo 133.000 sono stati targati. Questo significa che sulle strade in questo momento stanno circolando tantissimi veicoli privi del targhino e da oggi anche saranno privi dell'assicurazione. I controlli vengono fatti compatibilmente anche con le risorse. Tanto è vero che proprio ANCI recentemente, il presidente leccese della Commissione Sicurezza, ha chiesto maggiori risorse per poter fare questi controlli.

0: Ricordiamo quello che è successo negli anni 70 e 80 con i ciclomotori. Era la stessa identica cosa, tantissimi ciclomotori fuori legge, mancavano i controlli. È un problema serio che dobbiamo affrontare con maggiori risorse dal punto di vista di risorse umane.
1: Ecco, Altamura, questa mattina proprio le faccio il mio esempio personale. Mentre venivo al lavoro su una strada che si chiama Via Flaminia, che chi è di Roma conosce bene, comunque una strada extraurbana, c'era un monopattino con una luce veramente flebile, senza casco, e appunto su una strada non urbana. Quante violazioni stava compiendo questo ragazzo tutte insieme?
0: Conosco bene la Flaminia perché ho studiato a Roma, per cui so perfettamente quella strada quale criticità ha. Allora, innanzitutto, senza casco 50 euro, la luce se non è idonea sono altri 50 euro, addirittura se fossero state in due altri 50 euro.
1: Almeno era da solo questo, magari... almeno
0: era da solo. Se era senza targhino 100 euro e da oggi senza assicurazione altri 100 euro, per cui circa 300-400 euro di sanzione. Ma cerchiamo di comprendere anche che non c'è solo il tema repressivo. Noi andiamo nelle scuole a parlare anche agli studenti, noi abbiamo tantissimi studenti che mettono a rischio e repentaglio la propria incolumità o anche quella altrui, perché giustamente lei segue un veicolo, non riesce a vederlo davanti agli occhi perché non è illuminato, non ha la luce rossa posteriore, non ha la luce dello stop. Dobbiamo fare di più anche in termini di prevenzione. Certo, noi dobbiamo anche comprendere che la percezione, questo termine che utilizziamo tutti, di questi controlli che non ci sono deriva soprattutto, ripeto, dal numero di pattuglie che devono essere aumentate, non solo nelle grandi città,
1: tra l'altro, insomma,
0: ma
1: in
0: certo,
1: generale.
0: Beh, no. Guardi, le posso garantire che in queste settimane molti si vedono ritirare la patente, ad esempio perché stanno ancora utilizzando il cellulare. Ormai sono passati 20 mesi dalla novità, ma noi continuiamo a ritirare patenti per l'uso del cellulare.
1: Continuate a farlo, per carità, è un tema che personalmente mi tocca molto. Altamura, resti un attimo con noi perché voglio farle ascoltare la voce di Carlo Bernabei, un medico legale e assicurativo che ci parla appunto di che cosa rischia chi va in monopattino.
2: La circolazione con questi mezzi, al di là di aspetti, diciamo, di copertura assicurativa, giuridici, eccetera, rappresenta e crea dei grossi vulnus da un punto di vista di lesioni, quindi sulla lesività, perché sono veicoli che, per come sono concepiti per processi di biomeccanica forense proprio, che sono stati studiati, si abbia un punto di equilibrio prevalentemente su un arto solo.
1: Ecco, quindi questo medico legale Carlo Bernabei ci riporta anche quelli che sono i rischi, quindi l'importanza, ecco, come dicevamo, del casco. Però le farà piacere che ci è arrivato un messaggio da un ascoltatore che non si firma, che dice che a Verona ci sono i controlli, che è la città, insomma, in cui lei sta lavorando. E ci scrive Marcello: a fianco alle sanzioni pecuniarie non ci sono le sanzioni accessorie, sequestro e fermo amministrativo. Questo è
0: bravo.
1: Diciamo al nostro ascoltatore Marcello.
0: No, bravo, certo, bravo, perché è uno dei temi su cui noi ci stiamo dibattendo in questi giorni. L'obbligo assicurativo per qualsiasi altro veicolo a motore, l'autovettura, l'autocarro, il motociclo, il ciclomotore, prevede anche il sequestro del mezzo finalizzato alla confisca. Se tu non mi porti entro 30 giorni una polizza per almeno 6 mesi, quel veicolo viene venduto da parte dello Stato. Con il monopattino non sarà così. Noi faremo la sanzione da 100 euro, se paghi entro 5 giorni 70 euro, dopodiché lo lasciamo andare, non c'è nessuna sanzione accessoria. Il legislatore su questo deve intervenire al più presto, altrimenti rimangono tutte grida manzoniane, soprattutto sul tema assicurativo. E c'è anche da dire che purtroppo in queste ore mi stanno arrivando tantissimi messaggi di cittadini che non riescono a trovare una polizza attraverso le varie richieste, le varie agenzie. Anche su questo credo che Ania debba intervenire.
1: Tra l'altro ci sono tantissimi messaggi, io mi scuso ma non riesco a star veramente dietro a tutti. Roma è un disastro, scrive Luca, in monopattino in due, in tre, sfrecciano sui marciapiedi, contromano, zero risorse, zero controlli, sicurezza farlocca. È un po' come il famoso cartello: per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Siccome molti hanno fatto un uso improprio del monopattino, il legislatore si è visto costretto a regolamentarli. Altri ci scrivono anche sulle bici elettriche, che hanno poche luci e senza luci, tra l'altro, adeguate. Questo della luce, insomma, è un problema.
0: Ma il tema delle bici elettriche alterate è l'altro fenomeno che noi stiamo attenzionando. Abbiamo bici elettriche alterate con un mercato parallelo che fa concorrenza sleale, come detto anche qualche settimana fa da Confindustria. Questi veicoli viaggiano a 50-60 km orari quando il limite è di 25 km orari.

0: Questa è un'altra emergenza su cui bisogna assolutamente intervenire. Sono numerosissimi gli incidenti che avvengono con le bici elettriche alterate, per cui il mondo della micromobilità elettrica è un mondo che si è trasformato, perché lo raccontava prima il dirigente del MIT. Noi è dal giugno del 2019 che parliamo di questi veicoli, però in 7 anni è cambiato il mondo. Il problema rimane quello dei controlli. Dobbiamo fare certamente di più, lo dico anche da rappresentante dell'ANCI. L'ANCI ha chiesto al governo più assunzioni. Dobbiamo garantire la sicurezza nelle città. La prossima settimana l'Istat darà i dati del 2025, vedremo se c'è qualche miglioramento.
1: Ecco, tra l'altro questo lei risponde anche indirettamente a un ascoltatore che ci ha scritto: queste norme dovevano essere fatte da subito, però ecco, in 7 anni Altamura ci diceva è cambiato il mondo. Voglio ringraziarla per essere stato con noi, per essere stato così disponibile anche a rispondere alle domande e a volte anche alle critiche dei nostri ascoltatori. Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, referente ANCI Viabilità Italia, grazie Altamura. E do il buongiorno.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: A lei. E do il buongiorno a Luigi Licali, presidente di AssoSharing, l'associazione di categoria del comparto Sharing Mobility in Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei. Buongiorno,
1: buongiorno a lei. Licali, allora, vi sentite un po' sotto osservazione in questo momento?
2: Ma guardi, noi in realtà siamo operativi su questi temi da molto tempo e grazie tanto di questo invito, perché è l'occasione anche di chiarire la differenziazione che va fatta ed è doverosa tra quello che è il monopattino privato e quello in sharing, perché i monopattini in sharing sono i monopattini che sono monitorati, che sono adeguati alle norme di legge e che hanno dunque una tutela nei confronti degli utenti che è assolutamente molto più elevata rispetto a quella di un monopattino privato, che è meno soggetto a controlli. Noi abbiamo degli obblighi anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dunque c'è una stretta osservanza delle norme. Ricordo che i monopattini in sharing erano già assicurati,
1: ecco,
2: ad esempio.
1: Ecco. E che tipo di assicurazione avevano i monopattini in sharing?
2: RCT, un'assicurazione RCT.
1: Che cosa vuol dire RCT? Però, mi scusi, è un acronimo che sta
2: per verso terzi.
1: Verso terzi, ok. Cosa sì, cambia rispetto all'RC Auto?
2: Ma sui massimali sostanzialmente nulla, perché per parità di massimale fondamentalmente l'effetto sarà che i monopatti delle aziende di sharing dovranno sopportare dei costi più alti, perché i preventivi che sono stati, i costi che sono stati affrontati in questi mesi di adeguamento alla norma hanno determinato costi fino a 5 volte più alti di queste polizze rispetto alla polizza già in vigore precedentemente.
1: Quindi
2: senza tutela in più fondamentalmente. Questi sono i monopattini più tutelati.
1: Un aumento di costi. Senta, tutte le aziende aderenti ad AssoSharing si sono adeguate? Su questo siamo tranquilli, insomma il problema è sui privati.
2: Assolutamente sì, il problema sono chi sale su un monopattino in sharing oggi non deve fare nulla, perché la targa e la polizza le garantisce l'operatore, come è sempre stato, diciamo, anche in passato. Quindi chi ha un monopattino privato invece deve attivarsi, anche perché ad oggi i numeri che ha rilasciato il Ministero al 30 di giugno sono di 133.000 sì. Targhe rilasciate, senza targa non si può attivare un'assicurazione,
1: quindi poi è una catena.
2: Se i monopattini sono 1 milione, qui c'è un problema di numeri, insomma, ecco, meno di un monopattino su 10 non è assicurato.
1: Ecco, Licali, voi in quali città siete attive? In tutte le province italiane?
2: Allora, noi siamo attivi in oltre 60 grandi comuni italiani, soprattutto al centro-nord, e questa, diciamo, è la distribuzione geografica.
1: Ha un'idea di quanti mezzi hanno le aziende aderenti ad AssoSharing?
2: Allora, siamo attorno ai 40, tra i 40 e i 50 mila mezzi, fondamentalmente, quelli aderenti ad AssoSharing, e poi ci sono anche altre aziende.
1: Okay.
2: Però la stragrande maggioranza del mercato è all'interno della nostra associazione. Okay.
1: E ci scrive Enzo: state demonizzando un mezzo di trasporto prettamente usato dai giovani, cosa che non succede in altri paesi europei come la Spagna. No, assolutamente non lo vogliamo demonizzare, ma come abbiamo sentito è anche un mezzo pericoloso proprio per chi lo guida, e quindi è importante far rispettare le norme, e in particolare per la sicurezza è importante l'obbligo del casco. Lì, Kelly, c'è il problema che nei monopattini non c'è un baule come sui motorini, non c'è un posto dove riporre il casco, e quindi
2: non era stato progettato per questo.
1: Come si fa? Quindi
2: È l'utente che deve procurarsi il casco e indossarlo al momento del noleggio del mezzo.
1: Quindi se noi prendiamo in affitto, ecco, in sharing un motorino, noi abbiamo il casco nel bauletto.

0: vediamo anche delle cuffiette monouso, invece se prendiamo il monopattino dobbiamo organizzarci da soli, ecco.
1: Esattamente, al momento è così. Ricordo che sempre riguardo la sicurezza, dal 21, quando è entrata in vigore, dal novembre del 21, quando è entrata in vigore la penultima norma che regola appunto la circolazione in monopattino, gli incidenti mortali in monopattino e sharing sono stati zero. Perché? Proprio perché ricordo che i monopattini sharing sono monitorati da remoto, non possono andare oltre i 20 km orari. Esatto, un limitatore che è controllato da remoto, e dunque sono controllati anche riguardo alla circolazione tramite sistemi di geofencing, quindi di controllo anche qui da remoto riguardo.
0: Sappiamo alla, va bene, Lee Kelly, mi perdoni, la devo, presidente di AssoSharing, la devo salutare per dare il buongiorno al nostro ultimo ospite, Andrea Spitti, giornalista di alvolante.it. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno.
0: Andrea, buongiorno. Allora, con te vorremmo parlare di un altro tema, questo nuovo decreto sugli autovelox, perché insomma in questo articolo che tu scrivi ti sei occupato del tema, da domenica dovrebbe essere finalmente terminata l'era dell'incertezza per gli autovelox in Italia. Che cosa cambia quindi da lunedì scorso, dal 13 luglio?
2: Sì, perché fino appunto a domenica c'è stato un lungo periodo durato oltre 30 anni in cui approvazione e omologazione venivano considerati sostanzialmente termini sinonimi. Negli ultimi anni, mi sembra un paio d'anni fa, è intervenuta la Cassazione a seguito di numerosi ricorsi che erano arrivati, dicendo che approvazione era una cosa, omologazione era un'altra, e le multe rilevate dagli autovelox erano valide solamente nel caso in cui il dispositivo era stato omologato. Ciò ha significato una marea di ricorsi che sono arrivati nel tempo, notevoli perdite dal punto di vista economico da parte delle amministrazioni locali, che molto spesso vivono sugli introiti derivanti dagli autovelox, e adesso col nuovo decreto approvato il mese scorso e poi finito in Gazzetta Ufficiale da domenica, questa differenza tra questa distinzione dovrebbe
0: tra
2: essere
0: approvazione
2: caduta.
0: E omologazione. Senti Andrea, da domenica c'è un buon numero di autovelox che sono stati spenti, sono stati disattivati, perché non rispettano appunto questa nuova norma.
2: Esatto, si stima che su circa 4.000 dispositivi 3.150 siano stati, diciamo così, promossi sul campo, nel senso che
0: possono continuare a operare, ecco.
2: Esatto, il Ministero ha fornito un elenco di dispositivi che si presume siano omologati. Degli altri 850 circa invece sono stati automaticamente spenti e disattivati, e dovranno seguire le nuove procedure per essere omologati.
0: Allora Andrea, una domanda che sicuramente interessa i nostri ascoltatori: come faccio a sapere se la multa che mi arriva mi è stata fatta sulla base di un dispositivo regolare o irregolare?
2: Allora, prima di tutto bisogna controllare il verbale, che deve contenere una serie di dati essenziali, tra cui il numero di matricola del dispositivo, il sito esatto in cui è stato posizionato, e nel caso in cui siano sistemi di controllo della velocità media, l'orario di inizio e fine di queste rilevazioni. Se non ci sono queste, la multa non è valida e si può fare ricorso.
0: Ecco, quindi con il nuovo decreto comunque i ricorsi si possono fare, non sono intoccabili verbali.
2: No, anzi, essendoci molti più paletti, ci possono essere anche molti più elementi da considerare, e se anche solo uno di questi viene a mancare, si può avere diritto a vedere vinto il ricorso a un giudice di pace o al prefetto.
0: Senti Andrea, con questa nuova norma tutti i ricorsi presentati in precedenza vengono chiusi, vengono considerati comunque vinti?

0: i contenziosi pendenti, chiamiamoli così, vengono considerati già vinti da chi ha fatto ricorso oppure no? Comunque bisogna aspettare la decisione del prefetto o del giudice.
1: Bisognerà comunque valutare caso per caso. Qua io non sono un giurista, ma la mia idea è che con l'allegato, con la lista di dispositivi che sono stati ritenuti omologati, il Ministero abbia voluto introdurre una sorta di sanatoria per cui tutte le multe inviate da questi dispositivi potrebbero essere ritenute valide. In realtà, secondo molti esperti e associazioni dei consumatori, la legge non può avere
0: un effetto retroattivo.
1: Un effetto retroattivo.
0: Andrea,
1: esatto.
0: Al volo abbiamo veramente pochi secondi, ma ci dice Piero da Cosenza: è una presa in giro perché fare ricorso costa più della multa.
1: Purtroppo sì. Purtroppo.
0: La brutta notizia che dobbiamo dare in chiusura è che Piero da Cosenza ha ragione.
1: In molti casi può essere vero e a volte può convenire anche perdita
0: per
1: di tempo.
0: Per chiudere, certo, pagare tutto. Esatto. Va bene, grazie Andrea Spitti di alvolante.it. E chiudiamo qui 8:56 50 secondi in console Giovanna Insardi, Alessandro Pazienza, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi la musica di Radio 1 con Giulia Nannini. Ringraziamo veramente i tantissimi ascoltatori che oggi ci hanno scritto e noi torniamo domani dopo il GR1 delle 7, dopo i regionali intorno alle 7:30. A tutti una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
6: Hai dimenticato i costumi da bagno.
5: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 50.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino.

0: Fino alla riforma della legge elettorale, alle 9.30 riprende l'aula di Montecitorio, in tarda mattinata atteso il voto finale. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti, con indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Resta però la spaccatura nella maggioranza sulle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento sostenuto da Futuro Nazionale, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il no. Proposta bocciata, il centrodestra parla di incidente di percorso. Le opposizioni però attaccano l'esecutivo. Per la segretaria PD Schlein, la premier Meloni ha fallito, il governo è finito, noi, dice, pronti a guidare il paese. Novità per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, arrivano buste paga più pesanti, firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027, interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese, il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per il 2025-2026. Andiamo all'estero, Medio Oriente, Hormuz è la linea rossa su cui non ammettiamo interferenze, questo l'ultimo avvertimento dell'Iran agli Stati Uniti, che minacciano però di mettere ulteriore pressione su Teheran, sullo stretto, bombardando anche ponti e centrali elettriche. Nella notte nuovi scambi di raid su obiettivi militari dei due paesi e una petroliera colpita dagli americani mentre tentava di attraversare il passaggio marittimo. L'economia con i mercati che ancora sembrano risentire delle tensioni del Golfo e di quelle sul fronte dell'intelligenza artificiale, soprattutto i mercati asiatici. In questi minuti le aperture delle borse europee, sentiamo allora come sta andando, collegandoci in diretta con Milano e con Federico Simonelli.
1: Sì, un'apertura debole per le borse europee quest'oggi. Milano cede lo 0,07%, quindi poco sotto la parità. La peggiore in questo momento Londra, meno 0,6%. Anche ieri le piazze finanziarie del vecchio continente avevano chiuso in rosso. I mercati, come spesso nelle ultime settimane, sembrano mossi da due temi principali, lo dicevate, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale. Quest'ultima ha mandato a picco vari titoli dei produttori di microchip negli Stati Uniti e in Asia. Questa mattina a Piazza Affari attenzione quindi STM, poi alle banche. Oggi è previsto il CDA di Montepaschi, che potrebbe tentare contromosse dopo l'offerta di Intesa. A Poste, dopo che questa mattina la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas su TIM, periodo di adesione 20 luglio 11 settembre, il petrolio infine oggi torna leggermente a calare. Linea Roma.
0: E siamo alla cronaca, a Bolzano è crollato all'alba il tetto del tribunale, il boato poco prima delle 6, quando il palazzo, che risale al ventennio, era vuoto. Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e soccorritori. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Il meteo, dal grande caldo ai forti temporali, l'Italia si ritrova a fare i conti contemporaneamente con temperature estreme, con picchi fino a 45 gradi e piogge grandinate violente.
2: Non è un paradosso del meteo, è l'effetto del cambiamento climatico che tutto estremizza, il caldo, la pioggia, il vento. Così nella stessa giornata al nord si contano i danni per il maltempo, edifici scoperchiati, alberi abbattuti, al sud si boccheggia per l'afa e si guarda con apprensione al termometro che in alcune località, Sardegna in primis, è previsto raggiunga i 45 gradi. L'allerta per il caldo fa il paio con quella per i nubifragi. Impressionanti quelli che hanno colpito la Lombardia, il Triveneto e l'Emilia-Romagna, dove a Bonporto, nel Modenese, una persona è morta perdendo il controllo della propria auto per la violenza della pioggia. In Piemonte, a Carmagnola, la grandine è venuta giù a blocchi di 9 cm di diametro. Ciò nonostante farà ancora più caldo. Oggi 15 città hanno il bollino rosso, venerdì saranno 16. I picchi del termometro sono in agguato e al Ministero della Salute in giornata è previsto un vertice per fare il punto sugli effetti dell'ondata di calore che solo da domenica comincerà a stemperarsi. Donatella Gori, GR1.
0: Dalla manutenzione programmata a quella predittiva, cioè previsionale, con l'obiettivo di individuare eventuali criticità prima che si manifestino. È questa la nuova frontiera della sicurezza nelle infrastrutture stradali, sulla quale punta Autostrade dello Stato, l'iniziativa presentata a Roma dai vertici della società che gestisce le autostrade statali a pedaggio.
3: Un sistema di monitoraggio intelligente di ponti e viadotti basato sull'integrazione tra sensoristica avanzata, intelligenza artificiale e digital twin.

0: cioè il gemello digitale, la replica digitale delle opere. È la nuova frontiera della sicurezza in autostrada presentata da Autostrade dello Stato, lo spiega l'amministratore delegato Vito Cozzoli.
1: L'innovazione al servizio della sicurezza, con la sensoristica, con i droni, si possono rendere le nostre autostrade più moderne, più smart, più tecnologiche.
0: Le prime sperimentazioni riguardano il viadotto del Vernetto sulla A32 del traforo del Frejus e il ponte Talloria sull'autostrada Asticuneo. Il presidente Carlo Vaghi.
2: I prossimi obiettivi nel programma di progetti innovativi finanziati dal Ministero che sta portando avanti Autostrade dello Stato presso le concessionarie partecipate saranno il free flow e i cantieri intelligenti, sempre nell'ottica di portare vera innovazione.
0: Paola Bonanni, GR1.
3: Sport, mondiale di calcio, l'Argentina è la seconda finalista in rimonta nel recupero. Messi e compagni hanno battuto l'Inghilterra 2-1, tutti i gol nella ripresa. Al decimo Gordon, all'85esimo il pari argentino grazie a Enzo Fernandez, di Lautaro Martinez la rete decisiva al 92esimo. E domenica a New York la nazionale di Scaloni sfiderà la Spagna per il titolo mondiale. Per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Radio 1 Musica.
11: Buongiorno amici di Radio 1, le 9:07, siamo in diretta con Radio 1 Musica fino alle 10. Io sono Giulia Nannini, in regia c'è Danilo Gionta e alla parte tecnica Alessandro Pazienza, pronti a tenervi compagnia anche oggi con la buona musica di Radio 1 selezionata per noi con grandissima attenzione da Corinna De Laurentiis e Andrea Cacciagrano. Ieri c'è stata un'altra bella partita, l'ultima semifinale, vi siete scatenati su... ieri che vi avevo un po' stuzzicato su Francia-Spagna. Sono curiosa a questo punto di sapere dalla parte maschile se dobbiamo essere contenti che l'Argentina ha vinto sull'Inghilterra 2-1. Non lo so, che dice Alessandro Pazienza? Dice che siamo contenti che l'Argentina ha vinto? Siamo contenti, anche Danilo Gionta conferma. Ah, volevo saperlo anche dai nostri ascoltatori. Secondo me quello che c'è da dire della partita di ieri, posso fare un commento tecnico? La classe 87 ha ancora qualcosa da dire. Lionel Messi ha fatto due assist, correggetemi se mi sbaglio, e con quei due assist prima Fernandez e poi Martinez hanno messo la palla dentro, però serviva l'assist di un grande. Classe 1987, vi ricordo che anche Djokovic è del 1987, quindi questa generazione di quasi quarantenni, non per tirare l'acqua al mio mulino, ma ha ancora tanto da dire. Iniziamo con la buona musica, mentre al 335 699 2949 raccontatemi il vostro primo bacio.

Queste partite dei mondiali vi accendono al 3355 699 2949. State mandando tantissimi messaggi. Marianna da Bologna dice una cosa che ho pensato anch'io ieri sera, ovvero come sarebbe stato contento Papa Francesco per la sua Argentina. Ci ho pensato anch'io ieri sera, effettivamente. E poi c'è anche chi mi fa notare, Aura mi dice: il calcio non è solo dei maschi, trovo l'affermazione un pochino oltre, comunque sempre solo Messi. Ma hai ragionissima, Aura, è solo che io non ho le conoscenze per fare un'analisi tecnica della partita, e sono sicura che i maschi, tra cui quelli in regia oggi, Alessandro Pazienza e Danilo Gionta, possono, ecco, magari darmi qualche informazione in più, aggiuntiva rispetto a quello che so io, che poi mi diverte da morire anche a me vedere il calcio, figurati. Però ecco, più il tennis è il mio sport. Andiamo avanti, mentre al 3355 699 2949, oggi vorrei che mi raccontaste qual è quella canzone che vi ricorda il primo bacio. Il primo bacio è qualcosa che direi abbiamo vissuto tutti. Sì, Danilo Gionta, sì, dice: dove eravate? Magari a chi l'avete dato, chi era quel ragazzino, se vi è rimasto nel cuore quella ragazzina, e se c'era una spiaggia, se c'era la scuola, non lo so. Però sono sicura anche che c'è una canzone che non necessariamente deve essere una canzone d'amore, ma magari una canzone che era in radio in quel momento e che vi riporta lì con la mente e magari anche col cuore. 3355 699 2949. 2001, non so se è più o meno quello, era anche l'anno in cui forse ho dato il primo bacio, più o meno, eh? Sì, 2001 c'era Neffa in radio, che arriva un attimo e spiazza tutti, perché lui veniva dall'hip hop, e poi pubblica La mia signorina. Una scommessa, devo dire, che poi funziona, perché il brano diventa uno dei più trasmessi dalle radio italiane di quell'anno. Ma c'è una curiosità che forse non tutti sanno. Oddio, adesso mentre la sto dicendo mi viene in mente, le si può dire chi era la signorina di Neffa su Radio 1? Cioè, no, va bene, ok, non lo so, si può dire? Mi dici, mi assumo io la responsabilità? Non lo so se mi va di prendermi questa responsabilità, perché questa signorina di cui lui parla per tutta la canzone, ci sono due letture: la potete vedere come una canzone d'amore e finisce bello, lo potete dedicare a chi vi pare e pensare come una canzone romantica. Però è un gioco di scrittura in realtà, perché un'altra lettura, perché la malizia poi anche ascolta, ma in realtà questo l'ha dichiarato lui anche in un'altra, in tante interviste, che questa signorina si riferisca ad una cosa in particolare. Adesso ho il dubbio che non si possa dire, ma quindi non lo dico. Vi lascio con questa curiosità: cos'è questa signorina? È una leggera, però leggera, una lucciola leggera. E ce l'ascoltiamo allora. 25 anni dopo la sua uscita, rimane sempre una canzone che quando parte

fumato forse la marijuana. Ma andiamo avanti perché stanno arrivando tantissimi messaggi al 335-699-2949. Vi ho chiesto di raccontarci la canzone che vi ricorda il primo bacio e magari anche proprio il primo bacio in sé per sé, perché poi l'estate la porta questa frizzantezza. 1967, una spiaggia, un capanno creato con diversi ombrelloni, il classico gioco della bottiglia. Lei, più smaliziata di me, mi guardava. I baci innocenti si trasformarono in qualcosa di più. Fu una bellissima estate. La canzone era Girl dei Beatles. Oh Mario, che bello questo ricordo. Sono curiosa oggi, mi sento romantica e voglio leggere i vostri messaggi e le canzoni che vi ricordano il primo bacio al 335-699-2949. Andiamo avanti perché ci sono canzoni che hanno vissuto diverse vite. Sicuramente quella che stiamo per ascoltare adesso, ovvero Maschenada, è una di quelle. La prima vita è quando è nata nel 1963, la canta George Ben, un brasiliano oggi conosciuto come George Ben Jor. Poi, pochi anni dopo, nel 1966, arriva un'altra versione che rende quella canzone ancora più famosa, la versione di Sergio Mendes, che la porta, diciamo, al successo internazionale. E qui succede qualcosa di veramente particolare. Maschenada a quel punto è già famosa, è già conosciuta. Sergio Mendes la lascia lì per 40 anni e 40 anni dopo, nel 2006, decide di reincidere il suo stesso brano insieme ad un gruppo che all'epoca andava fortissimo e che erano i Black Eyed Peas. Tra l'altro c'è proprio un campionamento dentro il brano di Hey Mama, che è fortissima.

proprio una nuova energia al brano, ma direi davvero una nuova vita. E il successo è mondiale. In Italia, pensate, arriva fino al terzo posto in classifica e soprattutto riesce a far conoscere questa canzone anche ad una generazione completamente diversa, per esempio la mia, quella dei millennial. Ok, ce l'ascoltiamo. Che cosa significa Maschenada, se ve lo stesse chiedendo? Significa ma figurati, ma dai, ci mancherebbe.

Lilli ci racconta che il primo bacio l'ha dato con in sottofondo Piccolo uomo di Mia Martini in auto con un ragazzo più grande di lei. Si chiamava Guido, il suo primo amore. Che belli i vostri ricordi al 335-699-2949, la canzone che vi ricorda il vostro primo bacio. Arriva Gaia adesso con Bossa Nostra, un brano che unisce il pop del momento a queste sonorità brasiliane che da sempre fanno parte della sua storia personale, perché sua mamma è brasiliana e questo legame musicale è sempre stato presente nella sua musica. E allora la sentiremo sicuramente per tutta questa lunga estate caldissima. Questa è Gaia con Bossa Nostra.

0: Sono le 9:29 minuti, questa è Radio 1 Musica e allora andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con le nostre previsioni del tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo ad densamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

Lenny Kravitz con Five More Days Until Summer. Mancano ancora 5 giorni all'estate nella sua canzone, e invece nella nostra, la nostra estate è ampiamente cominciata. Sono le 9:34, questa è Radio 1 Musica, io sono Giulia Nannini e saremo insieme anche oggi fino alle 10. Ci sono i vostri messaggi al 335-699-2949. Vi ho chiesto di raccontarci la canzone che vi ricorda il primo bacio. Ci scrive Fabio da Milano, era il 10 giugno del 1976, prima liceo io, lei in seconda, primo bacio su una scalinata vicino ad un cimitero, Eros e Thanatos, dal jukebox esplodeva Non si può morire dentro di Gianni Bella. Trovo tutto giusto, cioè non vedo errori, Non si può morire dentro vicino al cimitero mi fa morire. Non capisco nemmeno il jukebox vicino al cimitero, mi sembra un contesto un po' strano, però che bel ricordo comunque Fabio alla sua canzone del primo bacio. Aspetto anche le vostre al 335-699-2949. Eros e Thanatos, diceva Fabio, che sovente sono due facce della stessa medaglia, cioè amore e morte. La pensavano forse così anche i Police con So Lonely nel 1978, quando viene pubblicata questa canzone l'avranno associata un po' di più al Thanatos, perché questa canzone all'inizio, per quanto sia un grandissimo successo dei Police,

dovete sapere che quando uscì non ebbe un successo immediato, anzi direi che la prima pubblicazione passò quasi inosservata. È stato soltanto quando il gruppo ha avuto un grandissimo successo a livello internazionale con brani come Message in a Barrel o Walking on the Moon, allora ristampano il brano, e nel 1980 So Lonely arriva al sesto posto della classifica, quindi davvero gli hanno dato proprio una nuova vita, un nuovo vigore. La canzone è molto particolare perché racconta il dolore di una persona lasciata dal partner, ma lo fa con un contrasto fortissimo, cioè il testo è molto malinconico, ma la base è una base energica, proprio che mescola il punk al reggae, quindi è un gioco di contrasti

0: 9:41 minuti, Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. E i vostri messaggi al 335-699-2949. Ci scrive Marcella: era il 23 giugno del 1995, avevo quasi 18 anni ed eravamo nel borgo storico medievale. Durante un temporale ci riparammo sotto ad un arco dove c'era un portone e fu lì il mio primo bacio. La nostra canzone diventò In un giorno di pioggia dei Modena City Ramblers. Ora, un film, Marcella, cioè, e piove e c'è l'arco, vi riparate, vi date il bacio. Cioè, Netflix non avrebbe saputo fare di meglio, veramente complimenti, ma soprattutto immagino ovviamente indimenticabile. Andiamo avanti con la musica, perché in questi giorni Milano sì che la sta vivendo la musica, con Bruno Mars che ha appena concluso ieri due date a San Siro nel suo Romantic Tour, che è stato un successo veramente di critica e pubblico. Pensate, a proposito di critica, l'hanno definita una vera lezione di spettacolo, tra coreografie pazzesche, la band straordinaria e una scaletta che attraversa ovviamente tutta la sua carriera. Tra i momenti più applauditi dei suoi concerti c'è proprio questa canzone che adesso ci sentiamo su Radio 1, che è Smoking Out the Window, un brano che ha pubblicato nel 2021 insieme ad Anderson Park con il progetto Silk Sonic, una canzone che sembra arrivare veramente dagli anni 70.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

State ascoltando Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Ci state raccontando le canzoni che vi ricordano il vostro primo bacio al 335-699-2949. Buongiorno. Nel 1972 in Germania, sulle note di A chi di Fausto Leali, è stato un bellissimo bacio, ci scrive Ferruccio da Ponte Cagnano. Negli anni 76, Ponte Cagnano, sì, ok. Ah no, e che mi guardi Danilo Gionto? Si chiama così, non so dove è collocato in Italia, adesso faccio una ricerca. Forse Campania, ma attendiamo conferma da Ferruccio e soprattutto ancora i vostri messaggi. Non vi ho raccontato il mio di primo bacio, la mia canzone sicuramente è Grease, perché ero in Francia invece, io avevo 14 anni, una vacanza studio e stavamo preparando il musical Grease da fare in francese, ovviamente, perché era una vacanza studio sul francese, e c'era Quando sento quelle note di quel musical, mi ricordano il mio primo bacio. Ancora la musica su Radio 1, mentre abbiamo scoperto che Ponte Cagnano è in provincia di Salerno. Questa è un'informazione così che vi diamo gratis, pensate, neanche dovete pagare per questa informazione. Andiamo avanti con un romano, classe 1997, è uno degli artisti secondo me davvero più interessanti tra le nuove leve della musica italiana, e sto parlando di Filippo Uttinacci, ma tutti lo conosciamo come Fulminacci. E perché? Perché si chiama Fulminacci? Perché lui dice che riprende un'espressione tipica dei fumetti di una volta, tipo accidenti, perbacco, Fulminacci.

man. Chiara ci racconta che il suo primo bacio è stato proprio da manuale, dato in vacanza la sera sulla spiaggia, un ricordo bellissimo. La canzone che diciamo le ricorda questa bellissima serata è stata Baci che si rubano di Laura Pausini. Era l'epoca, lei dice, in cui non ci si teneva in contatto con i social e forse questo ha aiutato a mantenere il romanticismo della cosa. Verissimo, sono d'accordo. E poi non ti rivedevi più e ti rimaneva solo la parte bella, no? Quello che ti costa il giorno dopo e sparisce. Sono d'accordissimo con la nostra Chiara. Sono le 9:51 minuti, ancora la musica su Radio 1. Torniamo un attimo al 2007 con una canzone che quando passava in radio all'epoca, io mi ricordo un po' la sensazione era quella, vedrai che poi ce ne dimentichiamo alla svelta di questa canzone, e invece finisce per attraversare le generazioni. Sto parlando di This is the Life di Amy McDonald, è il brano che poi lancia definitivamente la cantautrice scozzese, no? Quando aveva appena 20 anni. La curiosità su questa canzone è che l'ha scritta da adolescente, ispirandosi a una serata trascorsa con gli amici nei locali di Glasgow. Lei ha raccontato che il mattino dopo si è seduta con la chitarra sul letto e in circa più o meno 10 minuti la canzone era già nata, già fatta. Un momento di spensieratezza di una sera che, come lei stessa dice, ha cambiato la mia vita. Torniamo al 2007 allora con Amy McDonald.

Bentornati al 2007 con Amy McDonald, questa era This is the Life. E allora chiudiamo la nostra ora in musica con un grande, ovvero Lucio Dalla, che ci riporta al 1990 con una canzone che dire che attraversa le epoche a dir poco, ovvero Attenti al lupo. Una piccola curiosità? Questa canzone non l'ha scritta Lucio Dalla, pensate, l'ha scritta Ron e avrebbe anche dovuto cantarla lui. Ma quando la fece ascoltare a Dalla, Dalla se ne innamora e insiste per interpretarla e lo convince dicendo: tu sei visto troppo serio, io invece sono un pagliaccio buffo, questa canzone la posso cantare io. E Ron accetta. E allora noi ce l'ascoltiamo in questa finale di puntata di questa ora insieme con Radio 1 Musica. Attenti al lupo.

0: meglio di così direi non si poteva chiudere questa ora che abbiamo passato insieme con Radio 1 Musica. Grazie per essere stati con noi, per tutti i messaggi che ci avete mandato al 335 699 2949. Ma adesso restate su Radio 1 perché c'è l'appuntamento con l'informazione e a seguire l'Italia in diretta con Noemi Serracini e Manuela Ronzitti. Grazie alla nostra squadra in regia, Danilo Gionta alla parte tecnica, Alessandro Pazienza, e di pazienza ce ne vuole davvero tanta con Radio 1. Domani!
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri, in apertura alla politica. Dopo la bocciatura delle preferenze, l'ultimo miglio per la legge elettorale a Montecitorio. Opposizioni e maggioranza questa mattina alla prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto.
3: Ripresi poco fa i lavori nell'aula di Montecitorio. In tarda mattinata è previsto il voto finale, ultimo test per la maggioranza, che ieri si è divisa ancora sulle preferenze. Fratelli d'Italia vota con Ivan Acciani, Lega e Forza Italia dicono no. Per Francesco Filini, i franchi tiratori sono dei vigliacchi. Il partito della Premier chiede unità e Giovanni Donzelli spiega l'asse inedito con Ivan Acciani, che però non è passato.
4: No, sulle preferenze ci siamo sempre espressi, abbiamo votato a favore delle preferenze. L'Italia vota qualsiasi cosa che ritiene utile agli italiani.
3: Il centrodestra comunque minimizza e parla di incidente di percorso. Per le opposizioni esecutivo in crisi, Elly Schlein su Repubblica è netta, Giorgia Meloni ha fallito, noi pronti a guidare il paese. Dal PD, Chiara Braga.
5: Si è costituita una maggioranza di destra-destra, la Presidente del Consiglio decida di porre fine a questa fallimentare stagione di governo.
3: Il campo largo si prepara all'ultima battaglia contro una maggioranza che i 5 Stelle definiscono, con cartelli in aura, di imbullonati. Anche Giuseppe Conte guarda le prossime elezioni e insieme ad AVS si dice pronto a spingere verso il cantiere programmatico dell'alternativa in autunno. Vasco Pirri, GR1.
2: Dall'estero, Stati Uniti, Iran, appello alla ripresa del dialogo da parte del Pakistan, paese mediatore che invita ad evitare l'escalation dopo i ripetuti attacchi e contrattacchi nel Golfo Persico. Nella notte nuovi scambi di raid su obiettivi militari dei due paesi e una petroliera colpita dagli americani mentre tentava di attraversare il passaggio marittimo. Hormuz è una linea rossa su cui non ammettiamo interferenze, l'ultimo avvertimento di Teheran. Sullo sfondo la minaccia del presidente americano Trump di intensificare i bombardamenti con la possibilità di colpire ponti e centrali elettriche. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia della capitale Algeri. Il bilancio provvisorio dunque è stato annunciato dalla protezione civile algerina senza specificare l'età delle vittime. A Bolzano, siamo alla cronaca italiana, nella notte è crollato il tetto del tribunale, tutta la parte centrale franata sull'ingresso.
6: La chiamata ai vigili del fuoco alle 6:24 di stamattina, quando il palazzo, che risale al ventennio, era vuoto. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. A cedere sono stati i pilastri portanti nell'area che era interessata dai lavori, provocando il crollo parziale dell'edificio. Le tre addette alle pulizie, che erano già al lavoro, al momento del collasso si trovavano in aree laterali rispetto a quella interessata. Solo una di loro, che inizialmente non si trovava, è rimasta leggermente ferita. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. Completamente distrutta l'aula principale, quella della Corte d'Assise, ma anche le due aule al terzo piano, dove si tenevano le udienze civili. La parte centrale del tribunale è completamente inagibile. Si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, spiega il procuratore Axel Bisignano. Se il crollo fosse accaduto un paio d'ore più tardi, avrebbe provocato una strage. I vigili del fuoco non hanno rilevato sospetti per un'esplosione. Claudio Vigolo, GR1.
2: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono le accuse contestate a tre giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 25, finiti agli arresti domiciliari. L'inchiesta scattata dopo un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre dello scorso anno per una donna contesa. Secondo la ricostruzione, la vittima per circa due ore sarebbe stata sottoposta ad un'aggressione con calci e pugni accompagnati da insulti ed umiliazioni. Il meteo. Italia ancora nella morsa del gran caldo a causa dell'anticiclone africano. Non solo alte temperature ma anche temporali già arrivati al nord, e c'è anche una vittima nel modenese sorpresa in auto durante un'improvvisa tempesta di vento e pioggia. Le previsioni dunque con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
7: Una giornata con temporali al nord, in particolare sul nord-est, e rimarranno su Alpi e Prealpi tutto il giorno, anche durante la sera, mentre al centro-sud cielo sereno poco nuvoloso ma con temperature temperature molto elevate. 15 città con bollino rosso per temperature molto alte, soprattutto sulle due isole maggiori e nelle aree interne della Puglia, dove arriveremo ad avere picchi oltre i 43 gradi, situazione che permarrà almeno fino a domenica, quando arriverà un'area più fresca sulle regioni settentrionali.
2: La Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas di Poste su TIM e l'operazione può prendere dunque il via. Il periodo di adesione avrà inizio alle 8.30 del 20 luglio e terminerà all'11 settembre. Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una in azioni rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione. Calo del titolo Poste in borsa questa mattina. Siamo allo sport mondiale di calcio. L'Argentina è in finale, in rimonta e nel recupero Messi e compagni hanno battuto l'Inghilterra 2-1. Tutti i gol nella ripresa: al 10° Gordon, all'85° il pari dell'argentino grazie a Enzo Fernandez, di Lautaro Martinez la rete decisiva al 92°. Domenica a New York la nazionale di Scaloni sfiderà la Spagna per il titolo mondiale. Mondiale di calcio che non finiscono, brano che finiscono, scusatemi, è il brano ufficiale che resta, sentiamo. Dai Dai, protagonista Shakira, che continua a macinare record su record, è il più ascoltato sulle piattaforme streaming. Tra l'altro il videoclip ha raggiunto 400 milioni di visualizzazioni e la superstar colombiana è la sesta artista più ascoltata al mondo, la prima nella storia a raggiungere la vetta della classifica globale con brani in inglese e in spagnolo. Sono le 10:06, noi ci fermiamo, vi lascio all'Italia in diretta, prossimo giro alle 11, buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.
8: Buon giovedì 16 luglio, sono le ore 10:06, un saluto a tutti voi, Italia in diretta con Emanuela Ronzitti
9: e con Noemi Serracini. Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate, buongiorno Emanuela.
8: Buongiorno, come è andata questa notte, cara Noemi?
9: È impegnativa, devo dire, non so come sia andata per te, per i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, ma insomma su Roma la notte romana è stata intensa, diciamo così.
8: Ecco, intanto prima di entrare nel vivo della nostra puntata però ringraziamo tutta la nostra squadra che ci accompagna in questa tre ore di diretta.
9: Come sempre le solidissime Laura Nerozzi, Cristiana Affaitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimiro in redazione, poi la nostra regista.
8: Abbiamo Mimmi Micocci e poi invece ci ha
9: alla
8: raggiunto
9: parte tecnica, felicissima di dare il buongiorno alla nostra Giovanna Insardi.
8: Bene, allora oggi proprio a proposito di caldo apriamo la nostra pagina di attualità con l'AFA, con il caldo, con il picco che è arrivato di questa terza ondata. Sono 15 le città con il bollino rosso, domani saliranno a 16, sono attesi fino a 45 gradi in Sardegna, mentre a nord

0: forti nubifragi ieri che hanno prodotto danni e anche una vittima purtroppo, ma l'AFA non molla il resto del paese ed è emergenza idrica e anche per la nostra salute, di questo parleremo tra pochissimo. Ma nella seconda parte avremo anche, vi racconteremo anche scoperte scientifiche molto importanti, novità in arrivo anche alla Mostra del Cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre, e poi ci verrà a trovare un grande sportivo, tanta musica con una grande band che sarà nostra ospite proprio qui.
1: Assolutamente, a partire dalle 11:30 come sempre il nostro spazio poi dedicato alla musica, 335 699 2949 per stare in diretta con noi.

0: Chris De Sarandì, Good Old Days, per iniziare questa mattinata insieme all'Italia in diretta. Una piccola curiosità su di lui, Emanuela, che mi piace raccontare, perché questo artista è diventato celebre esibendosi come artista di strada e grazie a dei video virali di lui al pianoforte nelle stazioni ferroviarie europee durante i viaggi, quindi allietava così le trasferte, le partenze, gli arrivi dei viaggiatori. Allora andiamo all'attualità, come ci ha anticipato, a quello che sta succedendo a causa dell'ondata di caldo in Italia.
1: E come abbiamo accennato a inizio puntata, oggi l'Italia è divisa in due. Al nord ieri sono arrivati forti nubifragi che hanno prodotto allagamenti, disagi con alberi e rami caduti sulla sede stradale, sulle autovetture, sulle abitazioni, coperture divelte dal vento, 900 interventi dei vigili del fuoco tra Emilia Romagna e Lombardia. Un uomo di 68 anni nel modinese è deceduto a causa di un incidente con l'auto durante il nubifragio. Mentre al centro, sud, oggi e domani è atteso il picco massimo di questa terza ondata di calore. Tante ripercussioni sul fronte sanitario, ne parleremo tra pochissimo, ma anche sulle riserve idriche. Questa volta a soffrire di più, un po' come accadde nel 2022, il grande fiume d'Italia, il Po, con un impatto pesante. Noi ne parliamo con Alessandro Del Piano, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: La ringrazio per l'invito e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Segretario, allora, ieri sono arrivati i temporali, no, al nord. La domanda è d'obbligo: hanno aiutato in qualche modo questo lungo periodo di siccità? Immagino già la risposta,
2: La risposta è proprio quella che immaginiamo tutti. Ci hanno aiutato per qualche giorno, forse qualche ora, adesso lo stiamo verificando proprio in questi minuti, ma anche se sono stati superiori rispetto a quelli della settimana scorsa, come abbiamo visto la settimana scorsa, l'incisività sulla soluzione è veramente ridotta.
1: Ecco, diciamo, i dati fino a qualche ora fa erano che mancavano, se non erro, 10 giorni di acqua disponibile per l'irrigazione, o sbaglio?
2: Sì, questa è la nostra previsione. La previsione che fa l'osservatorio che è in capo all'autorità di bacino del Po è questa: fra una decina di giorni non avremo più sufficiente acqua per garantire l'irrigazione a tutto un comparto fondamentale, essenziale come quello dell'agricoltura.
1: Ecco, quali sono i settori agricoli che rischiano di più in quell'area?
2: Diciamo, quelli che rischiano di più in assoluto sono le parti di territorio più vicine al delta, perché oltre ad avere poca acqua, sì, essendoci poca acqua, c'è l'intrusione del mare e quindi del sale, che arriva fino a 10, 15, 20, 25 chilometri. In questi giorni abbiamo calcolato 25 chilometri. Ecco, tutta quella parte del territorio ha una quota molto superiore rispetto alle altre ad essere irrigata, perché non si può irrigare con sale.
1: Certo, questo accadde anche nel 2022, ma è più grave questa volta o siamo sullo stesso livello di situazione, insomma?
2: No, non è più grave, non siamo come nel 2022, ma noi faremo un errore a cercare di capire se è più grave, se è più grave o meno. Così come, se mi permettete, facciamo un errore quando parliamo di ondate di calore. Ormai questa è una specie di normalità, non c'è più un'ondata di calore, non dobbiamo più domandarci quando finirà questa ondata di calore, ma se eventualmente arriva un momento di riduzione delle temperature, quanto dura quel momento lì, ecco. Cioè, la normalità purtroppo rischia di essere quella in cui a Ponte Lago Scuro, ad esempio vicino Ferrara, non abbiamo più quei 400, 500, 600 metri cubi al secondo, ma quei 200, 250 come abbiamo adesso.
1: Ecco, si parla...
2: E come avevamo,
1: certo,
2: nel 2022.
1: Sì. Da tempo si parla di soluzioni ingegneristiche, no? E si è pensato addirittura, sì, di insomma costruire, di pensare, ideare delle barriere antisale alla foce, simile al Mose di Venezia. A che punto sono questi progetti, se ce n'è qualcuno già in piedi che insomma prenderà prima o poi insomma forma?
2: Sì, l'abbiamo finanziato pochi mesi fa abbiamo finanziato questo primo progetto sul Po di Volano, la costruzione di una barriera antisale. Ne finanzieremo degli altri. L'importante però è pensare che non esista una soluzione taumaturgica, un'unica soluzione, un'unica, certo, medicina, come succede ogni tanto che qualcuno arriva e fa una proposta unica. Non è così, è un problema complesso e richiede soluzioni complesse e numerose, sia soluzioni

0: I prossimi passaggi rispetto all'emergenza sono quelli di martedì 21. Noi martedì faremo un incontro in cui verificheremo questi 10 giorni, a che punto sono, verificheremo tutti gli indicatori sulle piogge, le portate, le temperature, tutto quello che tecnicamente si guarda in questi casi per capire se la nostra severità idrica attuale, che è media, oltretutto siamo in una condizione media, debba passare invece a una condizione alta, che è la peggiore di tutte. Se passa una condizione alta, vuol dire che la situazione è diventata ancora più difficile da gestire e di cui trovare soluzioni.
1: Bene, grazie. Grazie ad Alessandro Del Piano, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
0: Grazie a voi, grazie, buon lavoro e buona giornata.

0: Il Luna Pop, qualcosa di grande, un pezzo che ci riporta agli anni 2000, un pezzo anche che ha segnato un'intera generazione, ha permesso ai Luna Pop quell'anno, in quell'estate, di trionfare al Festival Bar. Torniamo nella nostra invece pagina tutta dedicata all'attualità, Italia in diretta con Noemi Serracini ed Emanuela Ronzitti fino alle 13.
1: Ebbene, allora continuiamo a parlare dell'impatto del caldo, questa volta lo facciamo da un punto di vista di salute, quanto pesa il caldo, quanto incide sulla nostra salute. Abbiamo parlato dell'arteria

0: fluviale principale d'Italia, il Po, ora parliamo delle nostre arterie, del sistema cardiocircolatorio del cuore. Entrambi questi sistemi sono messi alla prova, dicevamo, dalle alte temperature. Il cambiamento climatico, prima ancora che una questione ambientale, potrebbe essere considerata anche una questione cardiovascolare. Ne parliamo con Pasquale Perrone Filardi, professore ordinario di cardiologia e direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate dell'Università Federico II di Napoli. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E ci ha raggiunto anche Elena Stoppioni, direttrice di ESG. Benvenuta.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, professore, inizierei con lei. Oltre il 70% dei decessi legati alle ondate di calore hanno una causa cardiovascolare. Spieghiamo bene che cosa succede quando c'è un caldo così eccessivo. Cosa accade al nostro corpo?
1: Beh, il nostro organismo è predisposto per contrastare l'eccesso di calore. Ovviamente quando parliamo di temperature così elevate, chiaramente questo può andare oltre i limiti di compensazione, soprattutto in persone che hanno problematiche di natura cardiovascolare. L'organismo si difende dal caldo attuando un aumento della sudorazione e attuando una vasodilatazione che può provocare ovviamente anche una diminuzione della pressione arteriosa. Sono meccanismi di difesa che alla fine hanno un unico obiettivo, quello di far evaporare e quindi di disperdere calore attraverso il processo dell'evaporazione.
0: Ecco, quali sono i segnali d'allarme da non sottovalutare quando siamo sotto stress da caldo, soprattutto in questo periodo?
1: Certo, innanzitutto sono un senso inusuale di affaticamento, un senso di vertigine, di giramento di testa, debolezza, necessità di mettersi seduti, sono tutti segni che sono ascrivibili alla diminuzione della pressione arteriosa e alla eventuale, molto probabile, disidratazione che in questi periodi così afosi è il vero problema, il vero nemico da combattere e da prevenire.
0: Ecco, dovrebbe esserci anche un rimodulamento delle terapie, perché ovviamente influisce il caldo, giusto? Soprattutto sulla pressione, per chi prende la pillola della pressione e non solo.
1: Sì. Questo è un fatto estremamente importante. Molti tendono ad automedicarsi, quindi molti purtroppo sospendono le terapie pensando che in generale le terapie possono essere dannose in periodi di caldo così intenso.
0: Diciamolo bene, che è molto rischioso.
1: È molto rischioso farlo, deve essere sempre fatto con il consenso del medico e con la valutazione del medico o del farmacista in alcuni casi, ma mai in automedicazione o in autoprescrizione, perché può essere molto dannoso per chi soffre di malattie cardiovascolari.
0: Certo, i pazienti poi più a rischio sono in questo periodo gli anziani e chi soffre di scompenso cardiaco, ipertensione, sì, come poco fa abbiamo accennato. Ma qual è l'errore più comune che queste persone commettono durante l'estate, professore?
1: Lei ha citato due categorie che sono effettivamente quelle più a rischio: i pazienti affetti da scompenso cardiaco e i pazienti con ipertensione. Entrambi sono situazioni caratterizzate da equilibri emodinamici che si raggiungono con le terapie. Quindi è molto importante l'aggiustamento da parte del medico, per esempio della terapia diuretica nel paziente scompensato, che spesso fa diuretici e che nelle temperature più calde possono risultare sovradosati e quindi contribuire a quel processo di disidratazione che già il caldo, la mancanza di volontà di bere, eccetera, l'idratazione inadeguata può comportare. Quindi questo chiaramente può precipitare degli episodi di scompenso cardiaco acuto o di ipotensione nel caso dei soggetti ipertesi.
0: Ecco, e a proposito di persone con fragilità, anziani o chi ovviamente ha una patologia, Elena Stoppioni, direttrice ESG Lombardini 22, presidente Save the Planet, le chiedo come ci si può difendere. C'è la possibilità di trovare un refrigerio, un luogo dove soprattutto queste persone, ma penso anche i bambini che sono soggetti ai colpi di calore, no? Possano in qualche modo difendersi da questo grande caldo?
2: Sì, in Italia si inizia a parlare di rifugi climatici, che sono luoghi pubblici in realtà, gratuiti e accessibili a tutti, dove l'idea è proprio ripararsi dal caldo estremo, tipo una biblioteca, un museo, un centro civico, un parco con molta ombra e una fontanella possono essere un rifugio climatico. Pensiamo a una signora di 80 anni, in casa non ha il condizionatore, il rifugio climatico è il posto dove magari può passare il pomeriggio gratis al fresco e con compagnia, no? La cosa importante è che dobbiamo un po' ripensare le nostre città. Se ci pensate, un po' di dati, nell'Europa dell'estate del 25 abbiamo avuto 24.000 morti da caldo, il 68% per il cambiamento climatico. L'Italia è il paese più colpito, le nostre città del nord sono le città più colpite. Dobbiamo cominciare a pensare di non costruire nuove strutture, ma anche riutilizzare gli spazi che già esistono e fargli fare questa funzione.
0: Ecco, qualche esempio lodevole da citare in qualche città italiana?
2: In Italia le cose si muovono, anche se in un ordine un po' sparso. Bologna è stata la prima a strutturare una rete ufficiale di rifugi, Milano conta 116 spazi freschi, Roma ne ha mappati oltre 600 nel suo piano del caldo 2026, ha un'app apposta, Firenze ha fatto fare al CNR uno studio e ne ha mappati una cinquantina. Napoli è un esempio molto carino perché lì la prima mappa dei rifugi l'ha fatta un'associazione di cittadini e solo dopo il comune l'ha adottata. Ci dice anche che quando le istituzioni sono lenti la città si organizza, è bello, ma non può essere il modello.
0: Bene, abbiamo parlato anche dell'albero bioclimatico, che però è ancora tutto un progetto qui a Roma. Insomma, speriamo che entri sempre di più questa concezione, no? di trovare dei luoghi di refrigerio per le persone che non hanno la possibilità di avere magari l'aria condizionata dentro casa, o comunque insomma anche un modo per socializzare, per trovare dei luoghi durante l'estate da poter frequentare. Io ringrazio Pasquale Perrone Filardi, professore ordinario di cardiologia, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate della Federico II di Napoli, ed Elena Stoppioni, direttrice ISG Lombardini 22, presidente di Save the Planet, per essere stati con noi.
3: E andiamo all'onda verde per tutti gli aggiornamenti sul traffico adesso e ritorniamo subito dopo.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
7: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
9: Stanno arrivando i mini cuccioli.
10: Ciao a tutti.
11: Portatemi chiunque provi ad entrare.
12: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
11: 14 ore.
8: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
14: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
13: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
15: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
16: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20:35, Rai 1.
17: Onda Verde, viaggiare informati.
18: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10:31 e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. Molto trafficata la nostra rete stradale e autostradale con tempi di percorrenza elevati, si registrano code al traforo del Monte Bianco, soprattutto in direzione del nostro paese, in direzione Courmayeur. Sulla 21 Torino-Brescia code tra Bronistradella e Scasteggio in direzione di Torino. Anche in Autosole abbiamo una segnalazione di code per un incidente tra il bivio della 15 Parma, La Spezia e Parma. Sulla 8 Milano-Varese un incidente tra la 9 Lanate Chiasso e la Inate verso Milano, e ci sono code tra Legnano

0: Milano e Lainate per questo incidente. Sulla 13 la Bologna-Padova, anche qui per un veicolo in fiamme, si registrano code per 3 km tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione di Bologna. Sulla 14 la Pescara-Bari, un veicolo fermo sta determinando code tra Pescara Nord e Città Sant'Angelo e la 25 la Torano-Pescara. E sulla 16 Napoli-Canosa, anche qui code tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. Sul grande raccordo anulare di Roma abbiamo dei rallentamenti per un incidente in prossimità dello svincolo 26 via Pontina in direzione dell'Aurelia. In Sardegna, sulla statale Carnelitana, abbiamo un incidente in prossimità dello svincolo di Cagliari, e in Sicilia sulla 18 Messina-Catania un incidente con code in prossimità dello svincolo di Acireale in direzione di Catania, e nel tratto nisseno della 19 la Palermo-Mazara del Vallo abbiamo un incidente indicato a Enna. Ecco, queste le notizie di maggior rilievo per quanto riguarda la viabilità. Grazie per l'attenzione, la linea torna al programma L'Italia in diretta. Buon ascolto e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.

0: ci vuole una laurea Coez su Radio 1 all'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini. Questo pezzo, tra l'altro, che abbiamo appena ascoltato, fa parte della colonna sonora della serie animata Due Spicci di Zero Calcare, che se ancora non avete visto recuperatela perché è davvero molto molto carina. Cara Emanuela, non ci vuole tanto una laurea quanto un grande allenamento nel caso del nostro prossimo ospite.
1: Sì, lui è stato un campione di pallavolo, ha una lunga e gloriosa storia di sport alle spalle, ha attraversato gli anni 80-90, gli anni gloriosi per la nostra pallavolo italiana, anche se siamo tornati, no, con adesso a brillare. Ha giocato per 22 anni disputando 800 partite nel massimo campionato italiano, capitano della nazionale italiana, ha disputato 350 partite internazionali, un palmarès eccezionale, vanta un bronzo olimpico, 4 scudetti, insomma, ed è diventato anche una voce tecnica di riferimento per la RAI, un punto proprio di riferimento anche per Noemi. Di chi stiamo parlando, secondo
0: la so,
1: te?
0: La so. Andrea Lucchetta, buongiorno,
1: benvenuto.
2: Buongiorno. Allora, innanzitutto
0: quante cose,

0: hai sudato solo a ripensarle?
1: No, mi sono praticamente addormentato perché alla fin fine tutte queste cose.
2: Colpa tua, però, sono... in questo caso.
1: Ma no. Anche perché, cara Manu, ma alla fin fine sei uscita da Coez, che era su Zero Calcare. La citazione era: ma noi abbiamo Matteo Camillini, The Voice, che ha cantato la sigla di Super Spikeball. Perché Andrea Lucchetta è un cartone animato.
0: È vero.
1: Va bene, allora... è in onda su Rai Gulp, ma insomma mandatelo a vedere tutte. Oh,
0: allora rifacciamola Andrea.
1: No, tranquilla, anzi guarda, ti posso dire una cosa che trasversalmente mi dà la possibilità proprio di essere un elemento nella quale la voce accompagna, ed è importante la voce, anche la classificazione della voce, la diversificazione della voce. Quando io animo all'interno del cartone animato, ma anche in chat e telecronache, do proprio una trasversalità dove interagisco come Lucky, la Lucky Squad.
0: Ma quanto ti è piaciuto fare questa cosa, Andrea?
1: No, molto, perché la prerogativa qual è? È quella di avere un voice over coinvolgente durante i commenti di Rai Sport, anche su Rai 1, su Rai 2, a seconda di quelle che sono le diversificazioni del canale. Devi essere bravo proprio a parlare al tuo pubblico. Però per me la cosa incredibile, sai qual è? È che i bimbetti qui mi sentono parlare e alla fine per loro sono Lucky.
0: Certo,
1: non capiscono
0: certo, che
1: non sono un mascottone, no? C'ho anche la mia mascotte, però il mio modo di essere, il mio modo di giocare, di animare, esce dall'animazione, passa all'azione, ed è qualcosa di unico che non esiste al mondo e che dà a me la possibilità di vestire la maglia Rai e uscire da una telecronaca o da un cartone animato e rappresentare i contenuti che noi riusciamo a mettere in onda. Ed è questo il grande senso d'appartenenza che mi dà una grandissima spinta nei confronti ovviamente di mamma Rai.
0: E così abbiamo dato anche la stoccata aziendalista, bravo.
1: No, ci mancherebbe.
2: Senti, in onda dal 25 maggio 26 nuovi episodi, vero?
1: Sì, guarda, Super Spikeball ora è disponibile con 52 episodi su Rai Play, ed è una cosa incredibile perché il gioco dello Spikeball è reale ed è una base sulla quale proprio la Federazione Italiana Pallavolo, io sono un consulente della federazione ma anche di Sport e Salute per i progetti Scuola Attiva Kids e Junior, mi vedono protagonista proprio per alimentare e avere una base omogenea sul quale far divertire i bimbi. Dal cartone animato lo Spikeball è realtà. Giocano a Spikeball tutti i bimbi nelle società, per cui diventa un gioco reale, no? Le regole sono semplicissime e mettono al centro la schiacciata, ed è il fiore all'occhiello della federazione dopo 5 anni di lavoro, è stata quella di portare il sitting volley S3 e il sitting Spikeball dentro i giochi della gioventù voluti fermamente dal nostro ministro dello sport Andrea Bodi. Perché questo? Perché realmente abbiamo un progetto verticale dove la federazione riesce dalla base ad arrivare piano piano nella parte aspirazionale, dove vedi ci sono stati un sacco di successi, ma non a caso vinciamo sempre tra virgolette i nuovi campionati d'Europa, li abbiamo vinti con l'Under 18, con l'Under 22 femminile, ci abbiamo i ragazzi dell'Under 18-19 che sono nei quarti di finale, le ragazze del City in Volley non ce l'hanno fatta ma sono state eliminate dagli Stati Uniti ai quarti e nei mondiali dopo 2 ore campionati europei. Ora mi fermo perché sennò la gente cambia canale.
2: Ma tu sei un'esplosione di energia, quindi immagino che rimarranno tutti incollati invece ad ascoltarci.
0: Anzi, se hanno delle curiosità per te, invitiamo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici a scriverci al 335-699-2949.
2: E a proposito, ascoltiamo questa clip e poi la commentiamo insieme. Senti un po' che cosa ti regaliamo.
3: Anche stai aspettando? Ma che succede?
4: Tutto bene, Francie. Va in campo. Stai avendo un attacco di panico. So come aiutarti, Susan. Ti metto sul collo un asciugamano bagnato, va bene per te? Concentrati sul respiro. Devi inspirare con il naso ed espira con la bocca. Non sei nello spogliatoio. Sei spalmata in spiaggia con un calzone di vita in mano. Annusa l'odore del mare. Bravo. Ora ascolta il tuo cuore. Senti il battito? È come un tamburo. Devi rallentarlo. È un muscolo come gli altri. Fa quello che vuoi tu. Rilassa il diaframma. Non trattenere l'aria. Susan, le tue compagne non potranno mai avere un'alzatrice migliore di te. Rilassa il diaframma. Rallenta il respiro. Sei come nuova. Stai bene ora.
3: Grazie.
0: Io ho fatto tutto quello che ha detto

0: Andrea in questa clip, Emanuela.
1: Come combattere le crisi di panico, vero Andrea?
2: Guarda, l'ho voluto proprio inserire perché sono stato...
1: Intanto diciamo che cos'era, te la ricordi?
2: Questo qui è praticamente la parte finale del percorso di Spy Team, una serie che potete trovare su Rayplay, dove ci troviamo al 77esimo episodio e quindi prima della finale da giocare contro gli italiani in piazza San Marco a Venezia, la palleggiatrice ha un attacco di panico. E quindi ecco che Lucky lascia andare Patty, che è il nostro libero, fuori, e dà questi tipi di informazioni, condivise proprio con una dottoressa, che perché mi ha detto che è molto frequente, soprattutto nelle ragazze, anche nei ragazzi, ma anche Federica Pellegrini. E quindi ecco l'inserimento di poche informazioni che servono per aiutare magari delle ragazze che, guardando questo cartone animato, hanno delle indicazioni che possono essere utili. Perché dentro Spy Team c'è proprio la realtà, è un gioco di squadra, un team building per ragazzi e per ragazze. Ho inserito anche tra altre cose la sordità, perché mi sono andato in contatto con una realtà che conoscevo molto bene e avevano difficoltà a far capire che il mondo degli Deaf Olympic Games e della Federazione Italiana Sordi è inclusiva, e pensa che avrò dovuto mettere dentro una ragazza che gioca con l'apparecchio cocleare bilaterale, far capire intanto con il linguaggio della lingua dell'ISSE, l'applauso con le mani che si agitano, ma soprattutto far capire ai ragazzi che chi è sordo legge meglio il labiale, quindi legge anche il corpo. Ed è successo, guarda, ultimamente adesso nel camp che faccio con bambini a livello sperimentale, che è arrivato un bimbo con l'apparecchio cocleare bilaterale, e ne avevo avuto uno prima, il quale l'ho ritrovato nella nazionale italiana sordi. È stato con me tre estati, e gli ho detto: guarda, non ti preoccupare, continua a giocare a pallavolo, vedrai che anche per te ci sarà un bellissimo futuro. L'ho ritrovato in nazionale come libro della nazionale italiana sordi. Ed è tutto nato anche proprio dal cartone animato. Quindi questi sono i contenuti che servono.
1: Un messaggio
2: dal
1: importante, forte, inclusivo.
2: Bravissimo.
1: L'importanza dello sport della disabilità per te non è una cosa da mettere a lato, ma è da mettere in primo piano, vero?
2: Assolutamente, ecco il perché ti dicevo in apertura della volontà di dare ai giochi della gioventù la parte di sitting spikeball per le scuole primarie, sitting ball S3 facilitato per fare in modo che ci sia. Poi all'Olimpico abbiamo presentato anche un bellissimo progetto che tra un po' arriverà, per ora abbiamo presentato un trailer proprio che parla di questa storia di Brent, questo ragazzo che ha perso le gambe in un incidente di moto, e grazie alla figura dell'insegnante di educazione fisica lo riporta all'interno della realtà, prima passando attraverso il al basket, poi attraverso un suo percorso personale ha fatto l'Ironman per capire bene come poter arrivare a raggiungere gli obiettivi, però essendo un ragazzo più veloce sulle ruote in pista, perché lui era un ragazzo che vinceva già nel moto mondiale di categoria, ha scelto l'handbike, e 11 mentori dentro i giochi della gioventù daranno a lui, Oney Tapia, Simone Barlam, Giada Rossi, Luisa Rizzo, tutti una serie di informazioni per fare sì che la sua strada possa portarlo comunque a ritornare ad essere ragazzo più veloce in pista. E sarà uno short di 30 minuti che il patrocinato da Ministero dell'Istruzione, da Sport e Salute, il Ministro della Disabilità, il Ministro Bodi, verrà proprio messo nelle scuole per punto di riferimento, di dibattito, di quanto sia importante lo sport paralimpico, ma anche la figura dell'insegnante.
1: Certo.
2: Perché se noi abbiamo queste figure che sono brave ad affiancare, non solo a motivare, ma a dare tutti gli strumenti ai ragazzi, e soprattutto questi ragazzi, questi campioni paralimpici, sono 10, hanno risposto presente. Presente sarà proprio il titolo, perché la presenza diventa importante, sempre però continuativa, non solamente per lo spot. Viviamo le Paralimpiadi invernali, che bello, che bello, che bello. E il resto?
0: Certo, la differenza poi la fa esserci tutto l'anno, esserci davvero. Stai con noi, Andrea, ci ascoltiamo un brano insieme e subito dopo continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo altre curiosità da chiederti, anche i nostri ascoltatori, 335-699-2949. Adesso torniamo indietro di qualche anno, andiamo negli anni 2000 con Nelly Furtado.

0: Nelly Furtado su Radio 1, I'm Like a Bird, alle 10:50. Proseguiamo la nostra chiacchierata con Andrea Lucchetta, che ci ha raggiunto telefonicamente e che appunto ci sta raccontando anche la bellezza e l'importanza dello sport e quanto sia fondamentale, no, divulgarlo e farlo conoscere alle giovani e ai giovani e soprattutto renderlo il più inclusivo possibile.
1: Andrea. Assolutamente, assolutamente. È un qualcosa di veramente unico che lo sport ha all'interno del suo DNA. Adesso è un DNA che però alla fin fine deve andare a pescare delle radici anche di cultura, che mi sono trovato comunque a vivere proprio alle Paralimpiadi nel 2012, quando tutto nacque, grazie anche a Sandro Fioravanti e a Rai Sport, dove feci il mio primo commento legato al sitting volley, e lì prima avevo già scritto tutta quanta la parte che avete visto sulla disabilità dentro Spike Team. Ed ora pian pianino mi sto proprio dedicando a questo tipo, no, di volontà, e sto anche inserendo una serie di altri piccoli discorsi difficili da affrontare, perché non è semplice magari parlare di autismo, non è semplice parlare di sindrome di Down, ma è semplice invece, è semplice animare in questi ragazzi la voglia con i loro tempi di poter essere inseriti all'interno di un percorso dove il gioco in primis, ok, dà la possibilità poi di convogliare questi ragazzi forse in un'attività sportiva, ma l'importante è invogliare il movimento, farli stare insieme, farli sentire quanto sia importante la grande famiglia, no? Che ora appartiene non solo alla grande

0: alla grande azienda Rai, che dà tanto spazio, soprattutto per quanto riguarda le grandi manifestazioni, no? E quindi a maggior ragione eccomi qui in prima linea, sempre a studiare nuovi meccanismi, nuovi linguaggi, nuove modalità per stimolare e far accettare nuove sfide a questi ragazzi, perché hanno bisogno di qualcuno che sia presente.
1: Ecco, a proposito, c'è un messaggio per te, leggiamolo, Noemi.
2: Sì, c'è un nostro ascoltatore, Andrea, che ti fa una domanda molto bella, secondo me. Dice: potete chiedere ad Andrea Lucchetta come si diventa qualcosa di più di una squadra?
0: È una situazione che quindi apre a tante considerazioni. La squadra è un qualcosa che bisogna avere in testa, non è un caso che io nei miei capelli abbia la squadra. Detto questo, vabbè, bisogna avere veramente in testa. Il saper fare squadra vuol dire avere l'umiltà di rimanere sempre al secondo piano e fare in modo di accomunare caratteri. In una squadra ci sono tanti giocatori che possono entrare in campo anche per un punto, per una battuta, ma possono giocatori che in campo devono avere quella forza di cimentarsi. Non è un caso che molte squadre riescono a vincere tecnicamente inferiori, ma dipende dalla solidità, della collaborazione, della cooperazione, e debbono essere i bravi in campo a trovare questo tipo di alchimia. Fuori dal campo è importante mantenerla, rispettando ogni singola prerogativa del carattere e anche magari di amicizie che possono essere segmentate. Certo. L'importante è che però far capire che lo spogliatoio, per quanto mi riguarda come capitano della nazionale dall'89, 90, 91, 92, era la priorità. Lo spogliatoio è la priorità.
1: È la priorità. Senti, a proposito di quegli anni 80, 90 anni gloriosi, no, per la pallavolo, ci racconti qualche aneddoto, come l'hai vissuti da protagonista?
0: Ma sai, di aneddoti sono talmente tanti che ormai sono gli altri che me le ricordano. Perché il Crazy Lucky all'epoca aveva una duplice veste. La prima era quella. Pronto?
1: Sì, sì, ti sentiamo.
0: Sì. Sì, sì, la prima era quella di andare ad organizzare bene, tradurre quelle che erano le volontà del grande maestro che ci stava allenando, per cercare di rimanere sempre ben coesi. Il capitano deve mettere bene la barra dritta dentro il campo. All'esterno, situazioni che devono essere in grado di poter stemperare, aiutare, supportare, essere sempre presente, però da dietro alle quinte, creando quel backstage importante per andare poi a vivere certe realtà vicino alle camere. E ti racconto questa aneddoto, sì, perché è molto carino. Quando prima del 1990, del mondiale, abbiamo fatto una tournée in Brasile e c'erano delle situazioni di grande tensione all'interno proprio dei nostri giocatori, soprattutto con lo staff tecnico, e alla fine ci siamo trovati in un momento di pausa con il quale noi eravamo lì a bordo piscina prima dell'allenamento del pomeriggio, e quindi praticamente arrivò il nostro allenatore e c'era un bel panorama, perché in effetti lì c'era un bel panorama, c'era tanta gente, tante ragazze, tante signore. Lui bello, tutto tranquillo, lì è arrivato sul trampolino, ha iniziato a fare il suo caricamento, il suo tuffo. Nel momento in cui stava saltando, arriva Lucky e gli mette la veloce davanti spostata, si chiama C, ad uncino, esattamente nel costume. Quindi lui, saltando verso l'alto, si è trovato un uncino che ha preso il cordoncino dell'elastico del costume. Si è talmente sbilanciato in volo che ha cacciato una spanciata incredibile. Alla fine di tutti i colori, però in quel momento lì il capitano aveva bisogno di dare un segnale importante alla sua squadra, ma anche allo staff tecnico. Quindi usare anche queste situazioni che mi danno ora anche molte difficoltà, perché essere sempre in prima linea per difendere non è poi semplice. Immagini in platoon, nel senso che tu sei il sergente che, quando il mezzo da sbarco apre, arrivano di tutto e di più, ma tu sei in prima linea perché devi difendere, devi andare a avere anche ogni tanto la faccia tosta per prenderti delle responsabilità nei confronti del gruppo, per dare dei segnali forti. E fa parte anche della filosofia che mi ha sempre portato all'interno del percorso come capitano della nazionale: sempre i miei ragazzi prima rispetto a quello che è.
1: Beh,
0: la mia modalità.
1: Grandi consigli e grandi energia. Noi ringraziamo il nostro ospite Andrea Lucchetta per averci regalato questa meravigliosa pagina di racconto. Grazie
2: e
1: per essere
2: sport.
1: Stato con noi.
2: Grazie, grazie Andrea, grazie, buona giornata, buona estate.
0: Buona estate, ci vediamo.
1: Buona estate a te.
0: Gara 1. Ci abbiamo gli

0: Europa in casa, si parte da Napoli, mi raccomando, anche in radio, ascoltate.
1: Ci saremo
2: in prima fila, anche perché Radio 1, insomma, il grande racconto dello sport
1: è in prima linea.
2: Non manca mai prima linea. C'è la meravigliosa Tori Amos, subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Colomba Sanpalmieri. Tra Iran e Stati Uniti nuovi bombardamenti reciproci, mentre i colloqui per far procedere i negoziati sono di fatto naufragati, ma Islamabad insiste.
4: Il Pakistan, paese mediatore, lancia un appello alla ripresa dei negoziati, ma proclami e azioni di Washington e Teheran procedono nel segno dell'escalation. Nella notte nuovi e più intensi scambi di raid su obiettivi militari dei due paesi e una petroliera colpita dagli americani mentre tentava di attraversare lo stretto di Hormuz. Donald Trump minaccia di colpire ora anche ponti e centrali elettriche della Repubblica Islamica per convincerla a mollare la presa su Hormuz. Tanto che il presidente americano ha discusso della possibilità di ampliare le azioni militari in una riunione nella Situation Room. Se colpirete le nostre infrastrutture civili, faremo lo stesso con quelle dei paesi che ospitano le vostre basi, la replica dei Pasdaran, mentre i vertici del governo iraniano avvertono che non c'è al momento spazio per i negoziati e aggiungono: lo stretto è una linea rossa su cui non ammettiamo interferenze. Uno spiraglio, tuttavia, la liberazione di una cittadina con doppia cittadinanza americana e iraniana che dal 2024 era trattenuta nella Repubblica Islamica con l'accusa di spionaggio. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Altro fronte di tensione.

0: quello russo-ucraino, 2 morti e 5 feriti a Kiev per l'ennesimo attacco di Mosca, che subisce però un raid ucraino sulla base aerea di Saratov, 600 km dalla linea del fronte. Visita a sorpresa del premier britannico Starmer. Obiettivo: mostrare la continuità del sostegno di Londra all'Ucraina di fronte all'invasione russa. Previsto un incontro con Zelensky per fare il punto sull'assistenza militare. La riforma della legge elettorale, ripresi poco prima delle 10 i lavori nell'aula di Montecitorio. Sono in corso le dichiarazioni di voto dei gruppi, mentre il voto finale è atteso per le 11.30. Il testo poi passerà al Senato. Ma vediamo cosa prevede finora la riforma. Il via libera ad un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti alle elezioni con indicazione del candidato premier. E poi sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. A Genova, terminata l'ultima udienza del processo per il crollo del ponte Morandi 8 anni fa, nel quale morirono 43 persone, 11 rimasero ferite. Alle 14 la lettura della sentenza di primo grado. L'accusa ha chiesto la condanna per 56 dei 57 imputati. La pena più alta è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. 18 anni e 6 mesi. Ieri la lettera di scuse del nuovo AD Arrigo Giana, missiva tardiva e inopportuna per la presidente del Comitato delle Vittime, Egle Possetti. Paura a Bolzano, dove poco prima dell'alba è crollato il tetto del tribunale. Mi sento un miracolato, ha raccontato il custode della struttura, dove in questi giorni si stanno eseguendo lavori di ristrutturazione. Evacuati gli addetti alle pulizie che erano presenti sul posto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Tra poco una conferenza stampa delle autorità locali per fare il punto su quanto accaduto. Ancora una giornata difficile sul fronte meteo a causa dell'anticiclone africano. Italia spaccata in due, piogge e grandinate al nord, una vittima nel modenese, prosegue almeno fino a domenica il caldo asfissiante invece al centro-sud, 15 città da bollino rosso e temperature oltre i 43 gradi in Sicilia, Sardegna e nelle aree interne della Puglia. Dagli esperti l'invito a fare massima attenzione in montagna.
1: La situazione più grave è sul versante svizzero. Il caldo anomalo con lo zero termico sopra i 4.000 per vari giorni di fila sta trasformando la montagna. Laurent Nicoletta, presidente delle guide alpine del Cervino.
2: Le guide alpine di Zermatt sconsigliano la salita dal versante svizzero. Era consuetudine mettere i ramponi per fare l'ultimo tratto nevoso. Manca tutta questa fetta di neve che serviva da collante.
1: Però i percorsi e le vie d'arrampicata restano aperti. Chi può chiuderli?
2: È il prefetto, sono gli organi competenti che possono chiudere e vietare l'accesso a una montagna.
1: Sul versante italiano?
2: Lo stiamo monitorando, noi continuiamo a salire. La nostra cresta ha caratteristiche diverse, meno soggetta a cadute di pietra dirette, che si fa tutta senza ramponi. Certo che queste temperature e questo zero termico alto non aiuta la montagna, aiuta lo scioglimento del permafrost.
1: Di quel sedimento ghiacciato che tiene insieme la roccia. In queste condizioni che consigli si sente di dare?
2: Chi va in montagna deve essere preparato per andarci, non deve improvvisarsi, deve chiedere informazioni se ha dei dubbi, se c'è una sensazione di insicurezza meglio tornare indietro.
1: Donatella Gori, GR1.
0: Siamo allo sport mondiale di calcio. Nel weekend le sfide che chiuderanno il torneo: sabato la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, domenica invece la sfida per il titolo tra la Spagna e i campioni in carica dell'Argentina, reduci da un'altra vittoria all'ultimo respiro. Messi e compagni hanno piegato gli inglesi in rimonta 2-1, decisivo nel recupero il gol del capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Ascoltiamo proprio la sua gioia.
3: Emozione incredibile, sono molto molto felice, molto orgoglioso di essere argentino, molto orgoglioso di essere parte di questo gruppo, di questa squadra, quindi tutto felicità.
0: Pochi secondi alle 11.06, ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno da Marina De Vescovi, in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, per presentarvi gli argomenti dei programmi regionali odierni. Vi saluta con me dalla regia il tecnico Carlo Morello. Fra pochi minuti la quotidiana striscia in friulano UE o Fevelin D incontra

0: tra William Cisilino, direttore dell'Arlef, per parlare dell'eccezionale successo del friulano sui canali social. Successo che è stato indicato come modello di riferimento, non solo linguistico, a livello europeo. Alle 11.20, nella puntata di Saperi Artigiani, andremo a Chiampeas di Prato Carnico e a Tolmezzo, a scoprire come il legno si faccia melodia e precisione grazie alle sapienti mani di maestri artigiani. Inoltre a Sutrio, alla ricerca di un presepe speciale. A seguire nella puntata di Rock Revolution Riccardo Brigante, anima del Generation Young Festival. 4 edizioni, una crescita impressionante e una convinzione precisa. Dare spazio e fiducia ai ragazzi è il modo migliore per accompagnarli nella crescita. E poi c'è Etra, all'anagrafe Alessio Pippan, triestino, classe 1999, finalista a Sanremo Giovani 2024 con Spazio fra le dita. Quasi 90.000 follower su TikTok e una scelta che lo contraddistingue. Restare a Trieste senza agenti né manager, convinto che l'ossessione batta il talento. E con questo arriviamo alle 12.30 e all'informazione regionale. Passo la parola ai colleghi della redazione per le anticipazioni.
1: Nuova udienza questa mattina del processo per la tragedia del Natisone, nella quale persero la vita 3 giovani. Ne parleremo nel giornale radio delle 12.30. Alla Corte dei Conti è in corso l'udienza per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2025. In quarta commissione consiliare regionale continua l'illustrazione del disegno di legge numero 90, riforma del governo del territorio. A Lignano sono cominciate le prime attività nel rifugio climatico ufficialmente inaugurato nei giorni scorsi e che ora si trova a disposizione di residenti e turisti, immerso nella pineta costiera progettato per offrire ombra, benessere e ristoro durante i periodi di caldo intenso e promuovere una fruizione più inclusiva e resiliente degli spazi urbani. A Pordenone è stata firmata questa mattina una convenzione di collaborazione tra l'Università di Udine e l'Istituto Regionale di Studi Europei di Pordenone. Infine a Cividale si alza oggi il sipario su Mittelfest.
0: E quindi grazie a Lara Zanni, l'appuntamento è alle 12.30 per gli approfondimenti. I programmi tornano alle 14 con l'orario estivo, con In Magazine Estate in Onda, che oggi presenterà temi e appuntamenti legati alla gastronomia e alla cucina. E proprio all'interno del contenitore pomeridiano, nella puntata di Cara Cucina, rubrica dedicata alle ricette regionali spiegate ai principianti, presenteremo lo struccolo di ricotta rivisitato. Alle 15.15, nel secondo appuntamento in friulano, la 35esima edizione del Mittelfest, il festival mitteleuropeo che parte oggi a Cividale, come ci diceva Lara Zanni, che quest'anno ha come tema portante la paura. Il festival metterà in scena 32 progetti artistici da 16 paesi diversi. Ospite Toni Capuozzo, presidente della Fondazione. E con questo è tutto, vi lascio all'ascolto dei nostri programmi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
2: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.

Il Furlan e i social media sono una combinazione vincente, dimostrando che la Marilenghe ha un attrattive anche su Facebook, TikTok, Instagram e anche YouTube alle, da ora fa un evore ben. Questo successo non è donne linguistiche per Furlan, che ha dimostra la capacità di una lingua minoritaria di chiapasuli sformis di comunicazione più moderni, ma è anche una conferma per politiche linguistiche in cont di queste lingue. Tanta lei che il motore che da ur di queste iniziative l'Agenzia Regionale per Lingue Furlane è stata mostrata anche modello di riferimento a livello europeo. Questa frequentazione dei mies moderni giovi anche a sardiare il vocabolario delle nostre lingue.

0: Su aquest rapport positiu tra marilenghe e imprese che moderni di comunicazione si concentri in voi. Un buon dia a tutti gli ascoltatori e ascoltatori di Radio Rai 1, Antonella Lanfritta e studi di Udin con Marco Fornasin a Eredie, mediante dalla Puarca nos darà il direttore dall'Arlef William Cisilin e un dei creativi, il designer che è un dei che sono da ur a che successo, è Mauro Ciani. Buon dia a tutti voi e bentiatas.
1: Buondì.
0: Direttore Cisilino, claro che se l'agenzia ha deciso di sbarchiare sui social i crodeve a che smis, ma a distanza di qualche anno, che si è arrivata al 20, la prima social che vi ha sperimentato, c'è motivazione si veso das dall'origine di che successo?
1: Ma sinceramente non ero così convinto che ha vinto a casa di ver che è successo, anche perché su Facebook era già stato fatto anche prima, però non era mai stato fatto un lavoro di fin, anche su Instagram per dire la verità, anche in modi mancul. Però la vera sfida era non come rivitalizzare quei canali qui, ma anche dopo news imprese come YouTube, sedi il nostro canale, ma soprattutto io pal tubo che tutti do insomma andare a milioni di visualizzazioni a dan,
0: sì.
1: E dopo anche TikTok che stava venendo fuori in maniera prepotente, come si è affermato in maniera anche molto più prepotente, pertanto sì, non sapevo insomma che sarebbe là da finire e sinceramente sì, anche noi stessi smaraveato dal successo.
0: Ma allora è una questione di continuance, c'è un nassino?
1: Ma per mio conto è tanto lavoro sicuramente che hanno furlato tutti i plasmai e anche un po' di fortuna, nel senso che se reduce pensi al canale più pal tubo fatto anche di e si rivasta però anche con una buona dose di fortuna anche a te dai giovani che si sono prestati là in video, ma anche se reduce aiutano a pensare che i video lì hanno fatto la differenza, come anche poi appunto a Mauro Ciani, ma sono tantissimi satri da ur, veramente è un lavoro di tante persone, tanti bravi professionisti, che noi in questa regione abbiamo, ecco, in Friul, dopo anche noi stessi abbiamo scuviato, andiamo dalla Inte, dopo tu vai a sapere di lavorare anche a livello nazionale e certo anche di più.
0: Da ur di immagine come che ha nominato come direttore Cisin hai una squadra di creatives, insomma di tante un di questi alle Mauro Ciani e Antes che un designer e dunque anche un creative. Allora perché hai accettato queste sfide e c'è che lui ispira?
2: Beh, a livello di sfide si è richiesto non collaborare già con Arler e dopo appunto come che l'ha detto il direttore prima è stata delle esigenze di sbarchiati i social, quindi viene accettato una sfida proprio quasi personale, no? Dopo di Furlan, se ve li par me, ovviamente è anche una bravura provare a mettermi in gioco con una realtà sì, nuova, perché non esiste, ma manco uno vince fatto esempi simili, sì, magari anche lenti di minoritari scampati dopo se sarà fatale.
0: Per esempio, un comunque anche dopo che questa esperienza si è in tanti ascoltanus, abbinare anche il sonon magari a qualche idea o disegno o prodotto particolare che si chiate sui social per Furlan. Qual è una delle sue prime creazioni o quel che è il plus di pui, che le pui le ha?
2: Bon, forse è che non siamo un po' divertuti, anche perché comunque a lei un sguardo ovviamente ci risimpre idee e inventarsi sempre al di mio, perché come sono Heinz che insomma i social di Arles sono un vore, quindi diventa anche dopo difficile tirare fuori dei nuovi, dopo non si chiama sempre a tor, quindi provino a io di che fare in altri settori ovviamente per provare a io di che si potrebbe fare anche per la marilenghe, però per rispondere alla sua domanda sicuramente quanti quindi di volta per Furlan i grand, magari brand che sono che esistono e di dai un club di letture che fosse letterale, quindi voltai letteralmente per Furlan insieme a Infavi, infatti mi sai in base perugina sono diventato un logo Bussadis, no? O addirittura magari in classi ironiche interpretative per assonanze o per altri classi interpretativi,
0: sì.
2: Anche a plasing e a funzioni di cui sono anche più condividuti, perché sono essenziali, sono un'immagine e un

0: Madrid, no?
1: Sì, ovviamente sì, un Grumsveltes. Ecco, a che sproposito, direttore Cesilino, tra i Meritz che a Saltinfur, no? A Fassin Saltafur, un elenche spiritose, non banale, ma che sta in una spiet che dai furlans e anche dalla lenghe furlane magari si preseave di manculo o anche non si conosceva.
0: Ma disin che la sfida che appartiene in devan no a e che di essi

0: sistemas de comunicación, no? Pertanto, se non come si mettete a fare dei video series su YouTube, sì, probabilmente avresti manco il seguito, ma tanto manco il seguito. Difatti, la sfida di YouTube al tubo che ha funzionato alle proprie metti d'ogne dai temi, a volte anche a volte complicati, anche dal punto di vista linguistico storico, però contare in maniera facilmente fruibile, che dopo permetta a cui che la vuoi di approfondire, di là di approfondire, e qui che non ha tempo o non interessa, però di stesso ha là dentro di sé una piccola semenza che magari un domani può crescere. Sì. No, a pensi che chi stesse della classe, sempre con l'intento di non far mai dall'ironia banale,
1: sicuro,
0: no? Perché a Viudin chiaramente il Miez si preste tanto e alle già qualche lunate fra l'altro che per Furlan forse tanti all'abuse di chi invece non vuole fare proprio l'esatto posto.
1: Il team Nestri all'esvuela non resta allora che mandaus su Facebook, TikTok, Instagram, Youpaltubo a Ciri, tutta la produzione che si fa in Marileng sui social. Grazie per essere stato con noi a William Cisilino e a Mauro Ciani. Proseguite ascoltando su Radio Rai 1. Un saluto di Antonella Lanfrit con Tommaso Vinoni ai par tecniche. A domani.

Quest'oggi mi sa che ci accompagneranno sia il sole che la pioggia nella nostra escursione settimanale in Carnia. Chi incontreremo stavolta? Quali abilità, quali conoscenze tramandate da una generazione all'altra i nostri ospiti condivideranno con il fonico Diego e con me? Sono Diana Hoebel e questa è la terza puntata di Saperi Artigiani, un podcast in 8 puntate in cui vi raccontiamo le antiche tradizioni artigiane del Friuli Venezia Giulia, realizzato con la comunità di montagna della Carnia. Oggi scopriremo l'arte della lavorazione del legno. Prima tappa, Prato Carnico, provincia di Udine. Pronti?

Io sono Alessandro, dei fratelli Leita, e insieme a mio fratello Michele, appunto, abbiamo aperto questa attività che è partita, diciamo, dal legno, quindi la lavorazione del legno in maniera generica. E a un certo punto abbiamo deciso di unire un po' la passione per, diciamo, il legno, i lavori manuali e artigianali alla passione per la musica. E quindi ci siamo avvicinati agli strumenti musicali, grazie anche al maestro Canciani, Giovanni Canciani di Paularo, il quale, insomma, avendo vissuto per diversi anni a Torino, aveva frequentato un po' tutte le botteghe dove al tempo, insomma, c'era un grande fermento, insomma, di artigiani che costruivano, restauravano strumenti musicali, soprattutto pianoforti, e dove lui appunto aveva appreso tutte queste arti.

0: E così niente, insomma, a un certo punto abbiamo deciso di provare, insomma, no? E quindi abbiamo telefonato e lui è stato molto disponibile e da lì abbiamo iniziato a frequentarlo. Diciamo, andavamo almeno 3 volte a settimana da lui, pomeriggi, fino a notte, a tarda notte, e da lì, insomma, facevamo dei restauri sotto la sua guida. Costruiamo principalmente clavicembali. Allora, siamo arrivati a clavicembalo perché diciamo, è l'unico strumento da tasto che è interamente in legno. E quindi è uno strumento che potevamo realizzare, cioè partendo dal legno grezzo, addirittura anche dalla pianta nel bosco, quindi scegliendo la pianta quando c'è la possibilità, e arrivare allo strumento finito, suonante, pronto per il musicista. Questa era la nostra
1: Bellissimo.
0: missione, no?
1: Come si sceglie la pianta?
0: Boh, la pianta si sceglie per diverse caratteristiche, sia ambientali, quindi l'ambiente che la circonda, sia le caratteristiche proprio della pianta stessa, no? Quindi la corteccia, sì, la chioma, insomma, no?
1: Io chiedo, proprio, siamo le basi, quali piante si usano?
0: Beh, allora, per la costruzione dei clavicembali in particolare si utilizzano diversi tipi di legno, no? In primis c'è l'abete rosso, nel nostro caso, perché poi diciamo che la tradizione cembalaria, in base alla zona dove si trovava il costruttore, sfruttava un po' i legni che aveva in loco, no? E diciamo che il legno principale è l'abete rosso. Il più importante è l'abete rosso di risonanza, che è poi quello che si utilizza per realizzare la tavola armonica, che è un po' il cuore dello strumento. La meccanica del clavicembalo rispetto alla meccanica del pianoforte è tutta su legno, quindi c'è legno su legno. Il legno ovviamente è un materiale igroscopico, quindi si risente dell'umidità e anche della temperatura, soprattutto dell'umidità, e quindi bisogna avere il legno che sia perfetto, stagionato. E bisogna lavorarlo alla maniera giusta perché altrimenti tende o ad avere troppo gioco o a bloccarsi e quindi poi il musicista non si trova a suo agio quando deve poi suonare, no? Qui abbiamo invece un banco grande dove montiamo le casse dei nostri strumenti. Adesso stiamo montando questo clavicembalo di scuola italiana perché poi i clavicembali avevano più scuole costruttive, quindi cambiava proprio il modo di costruire lo strumento. È un progetto nostro nuovo e adesso è quasi pronto per l'incollaggio della tavola armonica, che è il momento più,
1: Il momento della verità.
0: più intenso, no? Perché si spera sempre di aver fatto il lavoro al miglior modo possibile, insomma, no? Col legno che sia sotto mano, perché come dicevo prima, la tavola armonica è il cuore dello strumento e da lì poi quando si lavora si ha in mente un tipo di timbro, un tipo di suono che si cerca poi di trasmetterlo poi al pezzo di legno che viene lavorato.
1: Saliamo al piano di sopra in un piccolo ufficio e passo la parola all'altro fratello Leita. Ora siamo tutti seduti attorno a un tavolino, circondati dal primo pianoforte che hanno realizzato, un pianoforte a scrivania, da una splendida spinetta e da un altrettanto splendido clavicembalo, magnificamente decorati.
2: Io sono Michele dei fratelli Leita e io faccio più la parte, diciamo così, della struttura del legno e invece mio fratello più la parte della finitura.
1: E com'è la parte per far suonare lo strumento? Come si fa a imparare una cosa che credo che sia la parte più difficile, no?
2: Quella è una bella domanda e la risposta è un po' difficile e non saprei darla. È un po' una cosa, ci sono dei criteri che si applicano. Però è una cosa un po' a pelle, si sente, c'è l'esperienza, non saprei spiegarlo in maniera differente. Ci sono dei riferimenti e da quelli si parte, però poi il legno è sempre differente. Quindi una tavola non sarà mai uguale a un'altra tavola e quindi io mi devo adattare al pezzo di legno che ho sotto mano, quindi cambia completamente l'uno dall'altro. E l'unica cosa che si può dire, ci vuole la passione, perché le ore non si contano. E lo strumento, fino a quando non è come si vuole che sia, non esce, quindi ci vuole solo la passione.
1: E quanto è importante essere qui in questo territorio per voi?
2: Beh, qui siamo a casa, quindi. E poi c'è la tranquillità, e quando ci si affaccia alla finestra

0: salutiamo i fratelli Leita e da Prato Carnico ci dirigiamo verso Tolmezzo per far visita ad un'altra composita famiglia di maestri artigiani del legno.
1: Io sono Mauro Rossitti della Rossitti Giobate Fratelli SNC di Tolmezzo. Siamo un'azienda che produce mobili da circa 75 anni. Adesso l'azienda la continuiamo noi, siamo i figli dei soci di un tempo, siamo anche i cugini e quindi anche i nipoti. Diciamo che il papà assieme agli zii sono partiti anche dalla passione per il mobile antico e quindi la costruzione per noi del mobile fatto in una certa maniera come si faceva un tempo è stata la base di partenza. Usiamo principalmente la materia prima legno e non usiamo i derivati del legno, quindi noi abbiamo anche una filiera nostra interna, quindi noi acquistiamo il legno dai privati, lo stagioniamo noi. E per quanto riguarda la materia prima, noi abbiamo un magazzino abbastanza grosso di tutti i legni della Carnia che abbiamo recuperato sul territorio, che per volere di mio padre, perché è lui che ci ha insegnato a fare questo assieme ai miei zii, noi continuiamo a fare perché fornire al cliente un mobile di un certo pregio, che potrebbe essere il nocciolo della Carnia o il ciliegio o altri legni nostrani della Carnia, con la stagionatura naturale, vuol dire lavorare come un tempo. Mio padre ha imparato questo ispirandosi un po' ai mobili sicuramente che ci sono nel Museo di Tolmezzo per opera di Michele Gortani. Le prime costruzioni importanti sono state fatte riprendendo questi mobili d'arte, quindi noi siamo in grado anche di riprodurre mobili artistici che un tempo il Museo di Tolmezzo adesso conserva.
2: Sono Amerigo Rossitti, sono fratello di Mauro, il fratello di Bruno, il cugino di Gilberto e lo zio di Simone. Ecco, questi sono le 5 persone che lavorano in azienda, quindi come diceva Mauro prima, siamo la terza generazione, insomma, siamo contenti. Ecco. Tutti sanno qualcosa di tutto. In realtà siamo molto intercambiabili, quindi in realtà è un punto di forza.
3: Sono Gilberto, sono il figlio di Giuseppe. Giuseppe, il papà, è uno dei 3 soci fondatori dell'azienda, si è innamorato un po' della liuteria in un periodo un po', diciamo, buio, anche ricorrente in questi giorni. Cioè il dopo terremoto in cui c'era un po' venuto a mancare l'entusiasmo e mio papà da intagliatore e quindi con questa passione di lavorare, intagliare il legno, andava a cercare le radici nel fiume, faceva crocifissi, tutte queste cose che lo gratificavano, diciamo, nel dopolavoro, ha trovato nel violino una sfida nuova che appunto coniugava sia l'abilità dell'intaglio, vedi la chiocciola e altre particolarità, con la nota passione per i carnici, per la musica folcloristica. E quindi questo violino che circolava un po' per i borghi e per le casette suscitava in lui questa voglia di provare a costruirne uno. Ed è così che è nata la sua passione per la liuteria e che ha tramandato un po' a me.
0: E com'è costruire un violino? Difficilissimo.
3: Sì, è pieno di segreti, segreti che sono anche un po' mitizzati se vogliamo, però insomma la ricerca della tavola perfetta con la stagionatura, con la venatura, saper capire la grana del legno rimane comunque una capacità e un'abilità che maturi con molti, molti anni di esperienza.
4: Allora io sono Bruno Rossitti, sono fratello dei miei soci, mio cugino Gilberto e faccio gli orologi di legno perché mi è venuta la passione, niente da dire. Ho visto gli orologi che facevano su a Pesaris, poi avevo uno zio che faceva orologi in ottone, ho detto provo a farli di legno e mi sono messo a fare gli orologi di legno. Quello lì è l'orologio di Leonardo da Vinci.
0: Cioè?
4: L'ha progettato lui quell'orologio lì, ancora nel 1500.
0: Quindi lei lo ha realizzato su disegni di Leonardo?
4: Sì, quello lì è un progetto di Leonardo da Vinci. Il sistema dello scappamento, del modo di costruire l'orologio, il suo, che è un quadrante all'incirca 45-50 cm di diametro. È un orologio a carica pesi, e diciamo che è un meccanismo che scandisce il tempo, è dato dalla cordicella che gira su tutti a 360 gradi e quello scandisce il tempo praticamente accorciando, allungando la cordicella, si fa andare avanti oppure indietro l'orologio.

0: sempre con la precisione del tempo, insomma.
1: E il progetto era in legno o non si sa?
0: Non lo so, non ho la più pallida idea, però ho provato a realizzarlo, mi è venuto così. Cioè, per dire la verità, me l'hanno chiesto su a Pesaris, l'associazione degli orologiai su a Pesaris, di realizzarlo in legno, io l'ho fatto.
1: Il tempo vola, scandito dall'orologio di Leonardo. Dobbiamo sbrigarci. È da Tolmezzo via Assutrio, la capitale dell'arte lignea, che nel primo fine settimana di settembre accoglie la manifestazione Magia del Legno, mentre nel periodo natalizio, con borghi e presepi, tutti i suoi ospiti rivivono la natività.
2: Lorenzo Del Negro, benvenuti in questo paesino dell'Alta Carnia, noi la definiamo, no? Dell'Alto Butt. E niente, qua vi abbiamo colto un po' nell'albergo diffuso dove c'è anche la sede della Proloco e abbiamo iniziato con Magia del Legno, Borghi e Presepi e poi avevamo fatto la fienagione su in alta montagna che si chiamava Fagina Medica, adesso da un po' di anni.
1: Come mai proprio il legno?
2: Il legno perché qua la tradizione dei falegnami e andando indietro tanti anni fa e ogni casetta aveva praticamente la botteghina, chi costruiva i cassetti, chi costruiva la struttura e si dava vita a una filiera del legno. Poi con l'evento si sono industrializzati, un po' si sono ingranditi, era il paese del legno, proprio dei Marangons di Sudri, no? E qua invece abbiamo il presepe che è stato giù in Vaticano, che adesso è un po' il fiore all'occhiello. E poi voleva raccontare la storia del Cramarca, il signore che portava questa catasta di lenzuola, però che vendeva bottoni e si spostavano per andare a vendere i nostri prodotti, no? Quella invece sono delle due statue che qua ogni anno facciamo un po' la rievocazione, no, dei mestieri, è come si faceva il formaggio e la pigne, che sarebbe quello strumento dove facendo andare dall'alto al basso questo bastone si mantaccava e diventava il burro. E invece questa è l'opera che è stata realizzata da poco ed è la mungitura della mucca e quindi fa parte di quella filiera del latte, no? per la lavorazione del latte, per la riuscita del formaggio. Lì nel presepe avete visto un po' i personaggi un po' simbolici, no? Sutrio, perché qua era il paese di Sutrio, era il paese del Marangons, falegname, no? Che dava praticamente sostanzialmente a tutte le famiglie. Quindi c'è il falegname, però dopo c'è un'altra figura importante che è il Cramar, che i nostri bisnonni prendevano i lavori e andavano fuori con questa portantina sulla schiena, andavano a vendere fino anche all'estero, sono andati insomma. Per far conoscere i prodotti che venivano.
1: Cosa trasportava il Cramar?
2: Dipende, ogni paese qua della Carnia, noi i mobili, perché era il paese.
1: Quello che vediamo però nel
2: presente.
1: Invece
2: quello è la tessitura di qua vicino, a Villa Santina c'era la tessitura e lì era praticamente, portavano le loro stoffe.
1: Stoffe, tessuti, sì. Quindi una figura diciamo particolare che viene inserita in questo presepe perché si lo contestualizza nel territorio.
2: Sì, era bello magari riuscire a fare in quel presepe un po'. Era bello fare la statua che rappresentava un po' tutta la Carnia, no?
1: E invece poi mi diceva che in giro nel paese poi viene fatta questa manifestazione in cui vengono anche ospitati e viene aperto il paese e in ogni punto del paese, no? Come funziona?
2: Praticamente noi nei primi anni 90, prima di diventare Proloco, eravamo un'associazione ASTAR. Poi con la Proloco ci siamo ingranditi e andavamo nelle feste, ci siamo allargati fuori il Friuli, dal Friuli in Italia, poi siamo andati Canton Ticino in Francia, la Passion des Bois, dove abbiamo conosciuto i tornitori, poi uno del paese si è innamorato del tornio e quindi è diventato anche maestro tornitore e come dicevo prima, andando ci ospitavano e noi per ricambiare il piacere che ci avevano ospitato e abbiamo fatto vedere i nostri lavori, noi ospitavamo loro e quindi c'è stato questo crescere durante tutti questi anni con la possibilità di portare altre realtà e le tradizioni che hanno nelle altre realtà nel nostro paese.
1: E quando succede questo?
2: Tutto il tempo dell'anno praticamente, perché in base a

0: là dove ci si spostavano le loro feste. Noi qua all'epoca avevamo Magia del Legno, che è la prima domenica di settembre.
1: C'è ancora?
0: Sì.
1: Da quanti anni?
0: Sono passati più di 30 anni, perché parliamo la prima è nel 92, diciamo proprio reale. Prima ci mettevamo 2-3, poi nel 92 diciamo che c'è stato il boom.
1: E cosa succede in questa Magia del Legno?
0: Vengono ospitati tutti questi artigiani, poi ci siamo noi del paese e diamo vita a torturare il legno.
1: E quindi chi viene cosa trova, cosa può vedere, chi arriva?
0: Tutti i borghetti, il drone, come mi piace chiamarlo a me, dentro negli angoli un po' anche più nascosti, si trova l'artigiano che scolpisce, che dipinge, che fa pirografia.
2: Il nostro ospite ci apre una stanza della sua casa d'origine e ci troviamo davanti ad un presepe moderno. È opera di suo padre, lo ha realizzato nel corso degli anni, ci racconta.
0: Ecco, adesso ci trasferiamo un attimo e nella stanza dei ricordi. Questo è un po' un presepe un po' particolare, perché voleva fare il suo presepe e rappresentare un po' la ruota della sua vita. Sono piccole case che sono la rappresentanza di una sorpresa a me, di un anno trascorso assieme, nel bene e nel male, perché padre e figlio a volte bisticciano e noi bisticciavamo spesso, no? E quindi tutte le case che vedete, io e mio papà le abbiamo costruite per i clienti, perché io facevo casettetti in legno, lui andando in pensione ha iniziato a venire con me sui cantieri e quindi anche le persone che noi andavamo a costruire, anno dopo anno venivano qua a vedere se era il loro turno della loro casetta.
1: Quindi sono tutte casette in miniatura che rifanno la casa che tu hai costruito per i tuoi clienti.
0: Esatto.
1: Quindi tuo padre seguiva in questo modo il tuo lavoro?
0: Sì, veniva con me sui cantieri, a ottobre si ritirava ed è stato bello e emozionante la prima volta, perché dopo il secondo anno me l'aspettavo di trovare ingrandito il presepe, no? Però il primo anno non capivo perché avevamo proprio bistacciato, no? E a ottobre non viene più, non si presenta più sui cantieri e cosa fa? Chiedo a mia mamma, ma dov'è papà, cosa fa? No, è tutto tranquillo laggiù, ma arrivavo a casa e non trovavo niente, perché nascondeva, no? Però il giorno, la vigilia di Natale 23, perché qua la tradizione era fare il presepe nell'attesa, no? 23, 24 si andava alla messa e per mettere dopo la più anziana, che era mia nonna, metteva Gesù Bambino per farci vedere, trovare, e noi ci credevamo proprio in questa cosa. E mi sono trovato alla prima casa e c'è pace fatta, no? Il mulino non lo abbiamo costruito noi, no? Però siamo andati a aggiustare una falda di tetto e abbiamo fatto una porta in più. Cosa ci dice? Ci racconta che ognuno di noi la sua ruota, quando nasce, gira. E poi il percorso che ognuno di noi andando avanti, tu vuoi cambiare il mondo, dopo ti adegui al mondo, e alla fine si ferma. Infatti, se vedete la ruota, una ruota è ferma, che è quella di papà, e però l'altra ruota è in movimento perché ci sono io. E fino a quando ognuno di noi entrerà qua dentro, accenderà il suo presepe, si ricorderà questo.
2: E con l'immagine di un mulino, con una ruota ferma ed un'altra che continua a girare, simbolo della compresenza naturale della morte e della vita che prosegue di generazione in generazione, chiudiamo questa puntata dedicata al legno. Il legno che serve a costruire il ponte dell'accoglienza. Qui si accoglie chi vuole venire a scoprire una realtà moderna eppure autentica, ancora innamorata delle sue tradizioni e della sua identità, senza per questo essere chiusa al mondo. Questo è Saperi Artigiani, un progetto realizzato dalla Comunità di Montagna della Carnia con il cofinanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del programma interregionale Italia-Austria 2021-2027 Bando Car2Go, a supporto di progetti culturali volti alla valorizzazione del patrimonio immateriale della regione Friuli Venezia Giulia. Io sono Diana Höbel e con il fonico Diego vi do appuntamento alla prossima puntata.

0: Rock Revolution con Gabriele Medeotti. Rock
1: Revolution. Benvenuti cari radioascoltatori, Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia. Questa è Rock Revolution, dove la musica cambia. Gabriele Medeotti al microfono vi sta parlando, John DJ invece la parte tecnica per tutto quello che è la musica, la colonna sonora della nostra trasmissione. Oggi qui parliamo di generazioni, un argomento insomma sempre caldo, sempre importante, perché riteniamo fondamentale parlare di giovani, e per farlo lo facciamo con i giovani, ecco perché avremo degli ospiti in studio che sanno esattamente le cose di cui stiamo parlando, perché fanno parte di quella generazione o stanno appena uscendo, insomma, da quella generazione che è la Gen Z. Sapete che tutte le varie generazioni vengono definite in qualche modo, fatto sta che gli ultimi ragazzi con i quali abbiamo a che fare ascoltano una musica particolare, ascoltano una musica con un beat anche

0: sorprendente, eccetera, però è una musica nella quale si parla in maniera abbastanza importante di esigenza, legata a fragilità, a sincerità, musica che ai noi, ma forse lo ha sempre fatto, chi lo sa in maniera diversa, chi lo sa lo scopriremo, parla anche di ansia, di aspettative, del sentirsi inadeguati. Parole grosse, parole importanti, ma ripeto e lo sottolineo, sono argomenti che tutto sommato nel corso della musica sono sempre stati i protagonisti delle canzoni. Ciò che cambia è il vestito con il quale si addobbano, insomma, no? Questo tipo di emozioni, questo tipo di argomenti. In questo caso lo si fa con un beat molto molto particolare che quindi paradossalmente fa ballare su dei temi che forse dovrebbero far un po' più pensare. Oggi in studio avremo il direttore artistico del Generation Young Festival, avremo un giovane artista che invece viene a trovarci dopo un po' di tempo, ritroveremo una cantante che è stata con noi tanto tempo fa e che ha aperto di recente un concerto strepitoso, quindi state con noi per seguire, per scoprire chi sono i nostri ospiti, ma cominciamo subito questa puntata di Rock Revolution proprio con la musica.
1: In fondo con le mani potevi farci un sacco di cose, un sacco di cose.

0: Si entra nel vivo, Rock Revolution, Rai Radio 1, Friuli Venezia Giulia, Rock Revolution, dove la musica cambia, perché ne parliamo sempre in maniera più approfondita possibile con i giovani, con i ragazzi. Oggi vi ho anticipato una puntata che ha a che fare tanto tanto con i giovani, con la Gen Z e non solo, e per iniziare a parlare di musica e di quali sono le tendenze, i percorsi che questa musica sta intraprendendo, io direi che abbiamo un ospite perfetto che ritorna da noi dopo un po' di tempo, giramondo, ex giramondo, possiamo dirla così, adesso capirete perché, un giovane ragazzo che ha fatto dell'arte anche il nome d'arte proprio suo, perché lui è Etra, è qui con noi, ciao, ben arrivato.
1: Ciao a tutti.
0: Etra, lo diciamo per chi non ti ha ascoltato a questi microfoni un po' di tempo fa, vuol dire arte, al contrario.
1: Esatto.
0: Tu sei un musicista, un autore, un cantautore moderno, possiamo dire così,
1: si
0: può dire, scrivi tantissimi pezzi, hai girato il mondo in lungo e largo perché sei stato musicista e animatore sulle navi da crociera, no?
1: Eh sì, esatto, sì, ero animatore, poi ovviamente potevo anche cantare e ho fatto un mix di tutto questo, dell'intrattenimento, e lavoravo sulle navi da crociera.
0: Hai fatto il giro del mondo un po' di volte.
1: Ho fatto 4 mesi giro del mondo. E quindi ho visto tanti posti.
0: Ho visto cose che voi esseri umani, no?
1: Vedrete, chissà quando.
0: Forse non vedrete. Senti, decine e decine di migliaia di follower su TikTok e non solo. Sì. Un ragazzo attentissimo anche a quelli che sono i trend nel momento. E se voi lo seguite, scoprire tipo ogni settimana quasi c'è un pezzo nuovo. Come fai? Come fai ad avere così tanti pezzi? Ti faccio i complimenti per questo.
1: Grazie, guarda, non è facile, perché comunque non è che faccio tutto da solo, no? Io magari scrivo la canzone, la melodia, il testo, però magari su un type beat in velocità scaricato da YouTube, ma dopo ovviamente devo mandare questo a Daniele Di Biagio di D-Speed, che appunto arrangia, trova gli accordi e creiamo il genere, l'idea. Dopo spediamo tutto ad Andrea, che invece è giù nelle Marche, che poi fa la ad production e mix and master. Quindi tra una roba e l'altra comunque c'è tanto lavoro dietro. Io veramente potrei fare molto, ancora di più, perché comunque io ogni giorno scrivo pezzi, no? Poi ovviamente voglio che sia perfetto, quindi un giorno viene così, però di getto, però ovviamente devi cambiare il testo, devi cambiare quell'altro, il ritornello, trovare più forte, quindi comunque ci stai un po'. Io adesso per esempio sono uscito un mese fa neanche con Bartender, questo ultimo brano, ma l'ho scritto, era pronto già da un anno.
0: Certo.
1: Quindi tendo a far così, che quando abbiamo tempo ne faccio 20, così sono a posto per un po' di tempo. No? Adesso un ragazzo che è così emergente non può fare un album e buttare tutti i 10.
0: Certo.
1: In un momento solo, perché ovviamente dopo 2 mesi non ti ascoltano più se non sono andati virale. Dopo 2 mesi cosa fai? Devi cominciare a pubblicare altri, quindi metterti a fare altri. Quindi io preferisco averne tanti e ogni mese buttarne fuori uno.
0: La famosa liquidità della musica. C'era Rick Rubin, che è un grande produttore, uno dei più grandi produttori musicali viventi, che quando produsse Johnny Cash gli dice: devi portarmi un po' di pezzi. Quanti pezzi? 100. Gli portò 100 pezzi, dai quali estrassero poi la decina per l'album. Quindi davvero forse la strada è quella giusta, quella di avere tanti brani. Senti, tra l'altro chi ti segue passami il termine, con il totale rispetto, si diverte anche nel seguirti, perché sei molto attento ad alcune cose, ad esempio un po' in diretta così, no? Crei dei pezzi prodotti nello stile di, arrangiati alla maniera di, realizzati. Ecco lì come nasce questo spunto? Cioè, ti arriva che c'è qualche richiesta o è tutta così? Ti alzi al mattino e dici: oggi farò questa cosa.
1: Sì, esatto. No, diciamo che ogni mio brano, io quando scrivo canzoni, quando ne parlo con i produttori, trovo sempre delle reference, ok? Quindi dico: guarda, io per scrivere questo brano ho pensato questi 5 brani, ok? Da questi 5 brani deriva sempre un artista per il quale poi io faccio il video. Quindi non lo so, scrivo una canzone nello stile di Ed Sheeran, non è stato che magari qualcuno me l'ha chiesto o l'ho pensato io, è che veramente io ho scritto un brano ispirandomi appunto a Ed Sheeran. Diciamo che questa idea l'ho presa da un artista americano, John Michael, si chiama John Michael qualcosa, un cognome lungo, fa tutto da solo, è un genio, non è tanto famoso, però in mondiale sì, ovviamente cantando in inglese è più facile, magari hai quei 2-3 milioni di ascoltatori mensili, ma nessuno ti conosce qua in Italia, perché rimani proprio di nicchia nel mondo. Lui ha proprio creato questa ruota con i colori, che lui la fa partire, gira con ogni diciamo frame di questa, ogni parte di questa ruota c'ha una faccia di un artista, e secondo di quello che viene fuori lui poi fa il brano, no? Però lui poi fa tutto da solo e dopo la pubblica, infatti lui una settimana pubblica, no?
0: Certo,
1: è però un... testi perché io vedo il video, messo sto video e fa ok, non è piaciuto, niente, sbalzo, vado con un'altra, no? Quindi non è che tutto quello che fai vedere sui social devi pubblicare veramente, no?
0: Allora adesso me la serve un po' su un piatto d'argento, una domanda un po' cattiva, ma in realtà non lo è, cioè proprio per parlare, no? Cioè andando nella scrittura, mettendoti nella scrittura in questo modo, testando, hai usato questa parola importante, no, nel mondo della musica, e non pensi che in realtà possa essere un po' più difficile, ecco, quella di trovare la tua direzione? Perché se la tua direzione va costruita, stai costruendo la tua direzione artistica, testando quello che può piacere alle persone, la domanda che uno si può porre è ma qual è in realtà la direzione artistica, sì, vera dietro?
1: Esatto, infatti hai ragione, perché io mi sa che mi sono reso conto che ho sbagliato alla fine. Perché ho sempre cercato di fare generi diversi per vedere cosa piaceva, per seguire l'onda, per appunto seguire lo stile di piuttosto che, ma sono tutte canzoni diverse.
0: Ah,
1: se ascolti
0: okay.
1: Bartender, l'ultima uscita, sì, magari ascolti Mille Vite e ascolti Sott'acqua, quella prima, cerca di essere io, ok? Però sono tanto diverse tra di loro. E quindi secondo me questo può essere una roba di forza, perché sei... sai spaziare, sei geni, hai più generi, però dall'altra parte non hai una identità, capito?
0: Certo.
1: Ora, quindi io l'idea mia era appunto provare tante robe e vedere cosa andava e seguire quel filone là. Adesso mi sono reso conto che voglio seguire il filone di quello che piace a me. Tra tutti questi, Bartender mi ha divertito scrivere, mi ha divertito sponsorizzare sui social e mi ha divertito anche cantarla. Infatti Tutti i miei guai, quella dopo, è molto simile a Bartender. Quindi forse ho trovato... Infatti l'idea di Reel è scrivo una canzone nello stile di Etra.
0: Ma infatti è un po' quello che la scuola di pensiero di chi nella musica impara e si perfeziona suonando le cover, no? Cioè, suonare le cover significa imparare senza giudizio, sto dicendo questa cosa, imparare a suonare nello stile di. Ma per poterlo fare da musicista posso garantire che per suonare nello stile di non è facile, cioè devi acquisire la tecnica, il suono, la capacità, il feel, eccetera. Quindi probabilmente il percorso che tu hai fatto invece, secondo me ti ha fatto bene, perché ti ha fatto provare lo stile di tante cose fino a quando hai trovato il tuo, che probabilmente o forse non avresti trovato. Quindi in realtà è stata una strategia vincente. Senti, il tempo vola. Dicevi che sta per uscire una canzone nuova.
1: Esatto, esce proprio a mezzanotte.
0: Esce stasera. A mezzanotte, esatto. Sembra fatta apposta, ma in realtà l'abbiamo scoperto prima nel fuori onda. E quindi io ti ho detto, sì, ti ho chiesto se ti andava di, insomma, utilizzare Rock Revolution come piattaforma di lancio di questo singolo. Quindi direi che fra pochi istanti, dai, raccontaci brevemente, poi ci salutiamo, di questo pezzo che esce oggi a mezzanotte e che noi fra poco facciamo sentire in anteprima assoluta.
1: Allora, diciamo che è un pezzo estivo molto allegro, però non ha niente di latino, anzi quasi più funkeggiante. Abbiamo utilizzato le stesse trombe di appunto Bartender nei ritornelli ed è molto ironico, come appunto erano il brano scorso. Il testo parla di me, appunto, che mi parlo con una ragazza e dico che sei tutti i miei guai, sei tu. Ah. Ma lo dico sei tu, tutti i miei guai. E insomma è molto, molto orecchiabile, molto allegra, molto ironica anche il testo, che anche le strofe. Molto, ecco, per divertimento.
0: Bene, e allora in anteprima, e grazie per questa anteprima, per concederci questo privilegio, insomma, di Etra, che qui con noi è stato qui con noi a Rock Revolution. Grazie di essere venuto, tra i tuoi impegni musicali che so sono sempre tanti. Tra l'altro seguitelo, perché lui a Trieste fa tantissime cose, suona spessissimo e non solo, anche in Friuli e fuori. Quindi ti ringrazio, grazie anche della canzone, ce l'ascoltiamo e ci diamo appuntamento, Etra, alla prossima opportunità.
1: Certo.

0: in una puntata come quella di oggi, qui a Rock Revolution, su Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, dove parliamo di generazioni, di giovani generazioni, della Gen Z, non possiamo e non potevamo farci scappare un'altra bella opportunità, quella di parlare con il direttore artistico di uno dei festival, ormai è la quarta edizione, però uno dei festival che sta facendo più rumore, è il caso di dirlo, perché sta facendo parlare tanto. Il festival è Generation Young Festival di Monfalcone, la sua anima è Riccardo Brigante, il direttore artistico, che è qui con me. Ciao Riccardo.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te di essere qui, grazie a te di portare avanti queste idee. Tra l'altro, come dire, un festival che nasce da un'idea dove c'è qualcuno che ci crede, no? Che porta avanti, che insomma ottimizza e insegue un po' un sogno. Questo festival è la quarta edizione, due le tue edizioni, giusto?
1: Sì, sono state due le mie edizioni, la prima quella dell'anno scorso con DJ Matrix il sabato e Luque la domenica, è stato un festival veramente molto avvincente, in crescita rispetto alle annualità precedenti. Abbiamo registrato 6.000 presenze nella due giorni
0: però,
1: e 2.000 circa nella serata di
0: Luque.
1: C'è stato il Generation Village l'anno scorso, come ci sarà anche quest'anno, dove molti artisti locali qua del nostro territorio potranno esibirsi e mostrare, diciamo, a tutto il territorio, insomma, il loro talento. Questo è anche la finalità del festival. Questo a me è piaciuto dare, io, come dire, un motto, un input, ovvero un festival fatto dai giovani per i giovani, perché devi sapere, è interamente organizzato dai ragazzi e rivolto principalmente ai ragazzi, poi possono venire tutti ovviamente.
0: Fantastico, ma hai detto tutto, quindi io posso andare. No, grandissimo, perché hai davvero toccato delle corde che avrei voluto analizzare. Che facciamo? Cioè, giovani per i giovani, questa è una formula che secondo me è davvero vincente, perché tu, insomma, mi dicevi hai 26 anni, quindi sei molto giovane, complimenti per essere così addentro. E quindi chi meglio di un giovane con un po' di esperienza, insomma, così può lavorare nel contesto nel quale si muove questa Gen Z. E prima, nel fuori onda, si parlava anche di scelte artistiche e di responsabilità, no? Che ha un direttore artistico. Quindi come la scelta, come vai a scegliere l'artista? Quest'anno Rullo di Tamburi non l'abbiamo ancora detto, però se vuoi annunciarlo tu, chi ci sarà?
1: Quest'anno super ospite sarà Anna Pepe, ci abbiamo fatta portarla a Monfalcone, tra l'altro seconda data in regione, perché è venuta solo l'anno scorso a Villa Manin, dove tra l'altro ha fatto il Pienone. Quest'anno ci attendiamo grandi numeri anche da lei.
0: Una delle artiste più seguite, più quotate, più valutate, insomma,
1: sì, nel
0: panorama giovanile, amatissima, no? Con i suoi rap, la sua musica, donna che fa rap, indipendente, ragazza anche
1: ragazza,
0: lei.
1: Più piccola di me,
0: sì,
1: è proprio, del 2003 se non sbaglio.
0: Sì, sì, è giovane, brava, tanto seguita. Ecco, come si arriva alla scelta, no? Di un artista da proporre poi a 6.000 giovani?
1: Allora, la scelta è questa, ovvero io cerco un artista che parli con la sua musica, o quantomeno cerchi di parlare a più giovani possibile. Anna Pepe, ho iniziato ad ascoltarla già da diverso tempo e tocca delle tematiche, no? Questa ragazza, diciamo, che ha dovuto fare più gavetta degli altri, purtroppo, in quanto magari anche donna, ed è una scelta molto che si rivelerà siccome molto vincente, perché anche i feedback che mi sono arrivati da quando abbiamo lanciato un mese fa veramente vanno in questa direzione. Veramente ci aspettiamo grandi, grandi numeri da lei.
0: Beh, grande aspettativa, la stai decantando, insomma, ti faccio l'in bocca al lupo già da adesso. Senti,
1: grazie.
0: Voi portate chiaramente quindi la musica della Gen Z, no? C'è questa moda di etichettare le etichette, sono dei ragazzi di oggi, e rap, urban, così via. Ora, entriamo in un terreno un po' spinoso, no? Perché c'è chi dice che questa sia una musica usa e getta. C'è stato in ogni generazione, no? Cioè, in ogni generazione che si rispetti, c'è sempre chi dice: ah, questa musica sempre, negli anni 60, poi nei 70 e così via. Ma oggi, in che modo, secondo te, questa musica che qualcuno dice non lascia traccia, in realtà rappresenta le radici di questi giovani, se rappresenta le radici?
1: Beh, io credo che, questa cosa che hai appena detto tu è rappresentata dai numeri stessi che questi artisti hanno. Io faccio un esempio: Anna Pepe, che è quella che appunto verrà a Monfalcone, lo ricordiamo, domenica 23 agosto, in tutta la sua carriera ha quasi 7 miliardi di stream, quindi vuol dire che è una persona, una cantante che veramente raggiunge i giovani, ma anche quelli meno giovani, perché io comunque sì, sono, mi reputo ancora nella sì. fascia appunto giovane, ma ormai sono più verso non sono più tanto giovane, ecco, e ascoltano anche tanti ragazzi della mia età. Chiaramente lei va a toccare un pubblico sicuramente di età inferiore alla mia, secondo me, insomma, già dai 14 anni, perché so che ci sarà anche qualche genitore che accompagnerà i propri figli al concerto, tocca questa fascia d'età qua. Io faccio anche un riferimento, esempio, della musica rap che rimane, perché a me non mi piace definirla una musica usa e getta. L'arte è arte, mm-hmm. Può essere di qualsiasi genere, non è usa e getta. C'è un cantante, adesso non voglio fare quel nome, ma che ha fatto da poco disco di diamante con un album uscito 8 anni fa, quindi vuol dire che la musica rap e urban è ancora molto seguita, specialmente dalle nuove generazioni, ma non solo.
0: Certo, senti, questo festival, quindi arriva Monfalcone nella piazza e come risponde quell'area geografica lì del Friuli Venezia Giulia?
1: Allora, devo dire, risponde molto bene. Questo ricordo che è l'unico festival in regione fatto dai giovani per i giovani. E ad oggi ci sono, tornando a quello che ho detto prima, ho avuto moltissimi feedback di persone che verranno al festival. Per quello che riguarda i biglietti, anche siamo già quasi, anzi abbiamo già superato la metà della capienza dell'anno scorso in un mese scarso che sono usciti i biglietti, quindi secondo me la cittadinanza, ma tutti i giovani del territorio risponderanno in maniera positiva. Sono sicuro che verranno anche da fuori regione, perché nel tour estivo di Anna Pepe questa mi pare sia l'unica data al nord d'Italia, le altre sono tutte in Puglia e Sicilia, quindi non escludo che vengano anche da Veneto e addirittura Lombardia. Tra l'altro, e poi chiudo, mi è arrivata anche un messaggio, mi è arrivato di una ragazza che dalla Germania ha comprato il biglietto per venire a Monfalcone a vedere il concerto. Quindi questo,
0: che bello.
1: Esatto, questo mi ha dato molta soddisfazione, tra l'altro, perché insomma non stiamo parlando di 200-300 chilometri, ma qualcuno di più, quindi sono sicuro che sarà veramente una bella 2 giorni.
0: Ma guarda, sono sicuro anch'io e ti faccio ancora una volta i complimenti, insomma, per questa iniziativa, per come la stai portando avanti, tanti auguri.
1: Grazie.
0: È un grande in bocca al lupo, non possiamo in questo momento magari alla radio dire, fare l'augurio a quello che si fa nel mondo della musica, ma insomma dai, lo avete già capito. Allora, Riccardo Brigante, il direttore artistico del festival Generation Young Festival che si terrà a Monfalcone, ricordiamo ancora una volta le date.
1: Sabato 22 e domenica 23 agosto.
0: Ecco, per poi andare ad ascoltare il concerto di Anna Pepe o partecipare ai laboratori che ci saranno nel Generation Village e tutte le attività, insomma, che state portando avanti. Quindi adesso noi ci salutiamo, io ti ringrazio per essere stato qui con noi.
1: Ti ringrazio anche io, grazie
0: di essere stato qui, di aver condiviso e tutto, e ci salutiamo proprio con ascoltando l'artista che vi invitiamo ad andare a scoprire se non la conoscete. Yeah.

0: E a Rock Revolution su Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, come sempre parliamo con gli artisti di musica, di quello che fanno, di quello che stanno facendo, di dove va la musica. E questo è un bel ritorno, perché pensate un po', era il 2021, eravamo in pandemia, ma noi comunque producevamo Rock Revolution, e a Pordenone viveva una musicista, una giovane cantante che si stava dando un sacco da fare, era arrivata in studio e adesso è con noi al telefono, perché fra poco lo scoprirete che cosa ha combinato in questo tempo, qualcosa di veramente bello e straordinario. Io la saluto e le do il benvenuto, Gaia Papadia. Ciao Gaia.
1: Ciao Gabriele, ciao a tutti.
0: Che bello risentirti, e ci siamo sempre tenuti in contatto naturalmente in questi anni, quindi sempre sapendo che cosa facevi, però insomma, diciamolo dai, vederti sul palco di Vasco ha fatto qualcosa di particolarmente emozionante. Raccontaci un attimo di questa tua grande e bella esperienza, per la quale non possiamo che farti i complimenti.
1: Beh, allora è nato tutto dal fatto che io ho scoperto l'anno scorso che c'era questo contest che si fa nella città proprio di Vasco, a Zocca, ed è organizzato da lui. E è un contest che permette di aprire concerti a Vasco Rossi, quindi dedicato interamente agli emergenti. L'ho scoperto, però era troppo tardi, ovviamente, e quindi praticamente non ho potuto fare l'iscrizione. Ho contattato una persona dell'organizzazione e mi fa: no, guarda, adesso è impossibile, prova l'anno prossimo. Ok, quindi me la sono segnata. E l'anno prossimo era quest'anno, per sì. Cui io praticamente sono stata molto attenta. Quando è uscito il bando mi sono iscritta, ma è stato tutto molto rocambolesco, perché io mi sono iscritta con il mio nuovo brano, Calm Down, che ancora sì. non era uscito all'epoca, però ho considerato il pezzo giusto da portare per Zocca, per tante motivazioni, soprattutto per il senso del brano, per il testo.
0: Sì, adesso ne parliamo, infatti.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: E a quel punto mi sono iscritta. Il 9 maggio ho saputo di essere convocata per il 13 maggio alle audizioni live. C'era solo un problema: avevo bisogno di fare tutto dal vivo e non avevo una band. Quindi l'ho cercata in 10 ore, l'ho trovata, perché il giorno dopo, entro mezzogiorno, dovevo iscrivere tutti. Quindi con sole 2 ore di prove e con dei ragazzi che arrivavano da tutta Italia, da Alessandria, da Trento, io sono andata il 13 a fare la semifinale, poi siamo passati in finale, sono tornata il 16, abbiamo vinto e abbiamo dovuto in 2 settimane praticamente arrangiare e creare uno spettacolo di 15 minuti live per aprire a Vasco il 5 giugno a Ferrara, perché tra l'altro ovviamente abbiamo preso la prima data, perché non poteva essere altrimenti, no? Tutto velocemente, e quindi il 5 eravamo sul palco a Ferrara.

0: Siamo stati la
1: Grandissima.
0: prima band, sì, ad aprirgli, diciamo, il tour, perché poi la data ufficiale, la prima era a Ferrara, perché quella di Rimini era la data zero
1: Sì,
0: e non
1: sì.
0: c'erano emergenti, sì.
1: Sì. E ho visto anche qualche filmato e vedo.

0: è un pubblico che ha uno standard altissimo e ovviamente è un pubblico anche abituato a, diciamo, a vivere di Vasco per Vasco con Vasco, e quindi
1: Certo.
0: giustamente qualsiasi artista salga lì sopra e si trova un po', no, a confrontarsi con un pubblico esigente. Però allo stesso tempo io devo dire che la mia sensazione dal palco è stata quella di un'accoglienza molto molto calda e anche rispettosa, tra l'altro presentata anche da Diego Spagnoli, che ha detto delle parole bellissime, ha fatto capire al pubblico che ci hanno scelti loro e quindi erano stati loro a volerci lì, perché normalmente, sai, le aperture a volte
1: Come no?
0: sono accordi, oppure magari appunto, cioè, l'artista che apre non c'entra niente con l'artista che poi è in concerto. Invece in quel caso lì le giurie erano diverse, ci sono state più tappe, prima le preselezioni, poi le audizioni live e poi le finali, insomma c'è stato modo di scegliere minuziosamente gli artisti da portare sul palco, quindi è stata fatta una cosa molto molto attenta, curata.
1: Ecco, e allora poi arriviamo anche al brano, no? Che hai eseguito, perché vai sul palco di Vasco Rossi e canti una canzone con il titolo in inglese, Calm Down, e quindi noi
0: Sì.
1: ne abbiamo parlato e tu giustamente mi dici sì, però, allora dillo anche ai nostri ascoltatori.
0: Sì, allora, Calm Down è stato praticamente il brano con cui poi ho chiuso quella giornata, perché ho fatto 5 brani, ho eseguito
1: Sì.
0: live, 4 inediti e un omaggio invece, poi una cover. E con Calm Down ho chiuso perché aveva senso, perché poi il brano è uscito lo stesso giorno e perché era il brano che mi ha portata lì. Io quando ho fatto le selezioni ho scritto proprio Calm Down. Perché ho scelto quel pezzo? Io quel pezzo l'ho scelto perché nel 2021, quando ero a Pordenone,
1: Certo.
0: stavo proprio facendo questa cosa, cioè stavo passando dall'inglese all'italiano. Infatti tu mi hai conosciuta con You Are The Sun, il
1: Sì.
0: pezzo in inglese, esatto. E il mio maestro in quel momento, anche cantautorale, era proprio Vasco. Io ascoltavo tanto Vasco e quindi per aiutarmi, no, in questo passaggio sul pop rock. E ho scritto quella canzone in quel momento, e il testo anche della canzone, Calm Down, che parla proprio di questa un po' rassegnazione, questa frustrazione dello stare fermi in un momento che all'epoca era la pandemia, oggi potrebbero essere le guerre, insomma è abbastanza sempre attuale,
1: Sì,
0: purtroppo devo
1: sì.
0: dire. E, però che vuole trasformare tutto questo caos in energia. Perché poi noi giovani, ma anche i ragazzi più piccoli ancora di noi, abbiamo avuto chiaramente un momento in cui tutto quello che potevamo fare tra laurearci, lavorare, per me esordire nell'ambito musicale, ci è stato tolto, no? C'è stata questa perdita, tra virgolette, di 2 anni. E quindi la canzone nasce da questa esigenza. Io quando poi, tra l'altro, ho letto di che cosa avrebbe portato Vasco sul palco, quali pezzi ha scelto per questo tour, io ho detto no, Calm Down è la canzone giusta,
1: E diciamolo che ha
0: perché
1: il testo in italiano, no? Una cosa
0: ed è in
1: importante.
0: italiano,
1: Certo, questo
0: esatto, perché è
1: lo
0: giusto.
1: diciamo ai nostri radioascoltatori, perché
0: Sì,
1: poi lo facciamo ascoltare fra poco, però
0: esatto.
1: insomma c'è stato questo ibrido. Quindi vabbè, dai, l'emozione più forte che hai provato?
0: Ah, quando il pubblico ha cominciato a cantare con me sull'omaggio che abbiamo fatto proprio al Vasco e a Curreri, autori, perché abbiamo portato un brano di Irene Grandi, interpretato da Irene Grandi, quindi La tua ragazza sempre. E devo dire, io speravo che cantassero con noi, anche perché è un pezzo bellissimo della storia della musica italiana, però quando hanno cominciato, devo
1: Brividi.
0: dire che è stato un momento particolare, perché ovviamente sarebbe stato quasi impossibile, no, cantare sui miei brani, cioè non mi
1: Certo,
0: conoscono.
1: certo, certo.
0: Però quello ha creato, secondo me, un bel momento condiviso. Poi, tra l'altro, non tutti sanno che quel pezzo l'ha scritto Vasco, quindi è stato anche un modo per celebrare, diciamo, no,
1: Bello,
0: il Vasco autore. È
1: bello.
0: un po' un cerchio che
1: Complimenti.
0: si chiude, come vedi.
1: Esatto, si chiude il
0: Esatto.
1: karma e va avanti e va avanti. Senti, allora Gaia, io davvero ti faccio i complimenti per questo percorso al quale insomma che ti vede protagonista e che ti porterà sicuramente lontano. Grazie per essere stata qui con noi e aver condiviso anche questi tuoi racconti, questa storia. Spero di vederti di persona presto e adesso non ci resta che ascoltare e far ascoltare anche al nostro pubblico di Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia qui a Rock Revolution, proprio Calm Down di Gaia Papadia. Ciao Gaia, a presto.
0: Grazie, grazie a tutti. Ciao
1: Ciao.
0: Gabriele.

Siamo quasi alla fine. Rock Revolution, dove la musica cambia, su Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia. Oggi a parlare di giovani, con i giovani abbiamo avuto ospiti diversi, tre ospiti diversi, tre ospiti che hanno a che fare a vario titolo con il mondo della musica e tre storie completamente diverse una dall'altra, ma credo di poter dire una cosa in comune, che è quella del un po' dello spirito della musica e il fatto che non aspettano che qualcuno gli dica cosa fare, se è il momento giusto, lo fanno, basta, scrivono le canzoni, organizzano gli eventi, si presentano, insomma, fanno ciò che bisognerebbe aver sempre il coraggio di fare. Anche questi ragazzi della generazione Z, nella quale si parla tanto di, l'abbiamo detto anche all'inizio della puntata di oggi, di fragilità, di distrazione, insomma, ma si parla comunque di contenuti. Credo che l'importante, ed è quello che cerchiamo di fare a Rock Revolution, sia ascoltare, no? Ciò che la musica prima di tutto insegna, cioè ascoltare senza voler giungere a una conclusione, senza voler dare una risposta, spesso una risposta non c'è, senza voler giudicare un tipo di musica piuttosto che un tipo di scelta, perché dietro a un tipo di musica e dietro ad ogni scelta ci sono sempre delle motivazioni, e queste motivazioni spesso e volentieri non le vediamo o le diamo per scontate, senza magari capire o scoprire che dietro davvero c'è qualcosa di più profondo. Di questo abbiamo parlato oggi a Rock Revolution e adesso ci salutiamo, lasciamo spazio a quello che sta per arrivare. Io ringrazio naturalmente tutti voi che ci state ascoltando e ci state dimostrando, insomma, il vostro affetto, la vostra simpatia. Ringrazio gli ospiti che sono stati con noi oggi, grazie a John DJ per la musica che sempre cura con estrema attenzione. Gabriele Medeot vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Rock Revolution, dove la musica cambia, qui sempre su Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia. Ciao.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

bello amore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Nuova udienza questa mattina al Tribunale di Udine del processo per la tragedia del fiume Natisone del 31 maggio 2024, nella quale tre giovani persero la vita per l'innalzamento improvviso del livello delle acque, che vede accusati di omicidio colposo plurimo tre vigili del fuoco e un infermiere della SORES.
2: Un incendio divampato la scorsa notte in un pubblico esercizio di un edificio di due piani a Sesto Arreghena. Due anziani residenti si sono rifugiati su una tettoia esterna all'alloggio invaso dal fumo, sono stati accompagnati in ospedale per controlli.
1: I carabinieri di Latisana, con la collaborazione dei colleghi di Cento, hanno sgominato una banda responsabile di una serie di furti in abitazione verificatesi negli ultimi mesi in Friuli e nel Nord-Est, con possibili analogie con la recente rapina e sequestro avvenuti la notte tra martedì e mercoledì ai danni di un imprenditore a Lignano Sabbiadoro.
2: Una situazione finanziaria positiva sia in termini di equilibri che di sostenibilità della spesa, e quanto emerge nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2025 da parte della Corte dei Conti.
1: Autostrade Alto Adriatico ha illustrato poco fa il piano per fronteggiare l'esodo estivo di quest'anno, che nei prossimi weekend attraverserà la fase più critica.
2: Firmata questa mattina una convenzione di collaborazione tra l'Università di Udine e l'Istituto Regionale di Studi Europei di Pordenone.
1: A Lignano è stato inaugurato un rifugio climatico nella Pineta grazie a un progetto finanziato con fondi europei.
2: In attesa della inaugurazione ufficiale di sabato del festival, al via questa sera a Cividale Mittelfest 2026 Paura, che apre con una prima assoluta di Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde.
1: Le 12:32 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Lara Zani, in studio a condurre anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 16 luglio. Edizione che apriamo con la nuova udienza questa mattina al Tribunale di Udine del processo per la tragedia del fiume Natisone del 31 maggio del 2024, nella quale, lo ricordiamo, tre giovani persero la vita per l'innalzamento improvviso del livello dell'acqua, che vede accusati di omicidio colposo plurimo tre vigili del fuoco e un infermiere della SORES. Il procedimento esamina eventuali mancanze nella gestione della catena dei soccorsi.
3: Parla come testimone e si commuove il vigile del fuoco che, rischiando la sua stessa vita, tentò il salvataggio nuotando nelle acque imperve del Natisone in piena il 31 maggio 2024. Condizioni critiche e mai viste prima in 30 anni di carriera, riferito in aula Alex Clede, l'unico pompiere che nell'immediatezza aveva le competenze e la formazione per entrare in quel fiume. Ho salutato i miei figli e ho tentato di salvare i figli degli altri, ha detto prima di

0: di fermarsi per l'emozione sul suo volto, gli occhi lucidi. Poco dopo, nuotando, si accorge che non avrebbe mai potuto raggiungere e soccorrere Bianca Doros, Patrizia Kormos e Christian Molnar. Cled è uno dei 4 vigili del fuoco che sono stati chiamati a testimoniare oggi. Presente anche il coordinatore, che fu inviato lì con la toscala da Udine, Narciso Lorenzin, ha spiegato che i ragazzi non erano proprio sotto il ponte romano, come gli era stato riferito, ma che la loro distanza era tale da non rendere fattibile il salvataggio con l'autoscala. Questo è uno degli elementi evidenziati dall'accusa secondo cui i 3 vigili del fuoco della centrale operativa imputati avrebbero potuto e dovuto indicare con maggiore precisione la posizione dei ragazzi. La 4ª persona sotto processo è un infermiere della centrale Sores. Tra i punti sottolineati dalla difesa ci sono invece l'eccezionalità dell'evento, la grande velocità con cui la piena si è sviluppata, il livello del natisone è salito di diversi metri in poche decine di minuti. La domanda rimane sempre la stessa: si sarebbero potuti salvare i ragazzi agendo in modo diverso? C'è in ogni caso una responsabilità penale tale da comportare l'omicidio colposo per i 4 imputati? Sta solo al processo stabilirlo. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un incendio è divampato nella notte in un pubblico esercizio che fa parte di un edificio di 2 piani a Sesto a Reghina. L'allarme è scattato poco dopo le 4:30 e i 2 anziani residenti al primo e ultimo piano del palazzo si sono rifugiati su una tettoia esterna all'alloggio, che era invaso dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pordenone con la squadra operativa del distaccamento di San Vito al Tagliamento, che hanno aiutato i coniugi a scendere dalla tettoia e li hanno affidati al personale sanitario che li ha accompagnati in ospedale per controlli. Accertato che all'interno dell'edificio non ci fossero altre persone, hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area, controllando anche che non vi fossero sacche residue dei gas prodotti dalla combustione. Da accertare le cause del rogo, sul posto anche i carabinieri.
2: E i carabinieri di Latisana, con la collaborazione dei colleghi di Cento, hanno sgominato una banda ritenuta responsabile di una serie di furti in abitazione verificatisi negli ultimi mesi in Friuli e nel Nord-Est. E potrebbero esserci anche delle connessioni ancora non provate, però, con la recente rapina, il sequestro e danni di un imprenditore a Lignano Sabbiadoro.
3: Furti in abitazione, rapine e bande che si spostano da una regione all'altra. 2 diverse operazioni investigative raccontano l'offensiva delle forze dell'ordine contro la criminalità che negli ultimi mesi ha colpito il Friuli Venezia Giulia. I carabinieri di Latisana hanno individuato la base logistica di una banda composta da 5 cittadini serbi ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione commessi a cavallo fra il 2025 e il 26. Gli indagati, provenienti dalle province di Napoli e Caserta, raggiungevano periodicamente Ferrara e da lì partivano ogni giorno per mettere a segno i colpi. Nel blitz sono stati sequestrati arnesi da scasso, 5.000 euro in contanti, targhe automobilistiche clonate, gioielli e anche 48 orologi di valore, oltre a un SUV rubato e dotato pure di sirena, lampeggiante blu e paletta simile a quella delle forze dell'ordine, strumenti che secondo gli investigatori sarebbero serviti ad agevolare la fuga dopo i colpi. I 5 sono stati denunciati per furto in abitazione, ricettazione e riciclaggio. Gli agenti di polizia del commissariato di Lignano Sabbiadoro sono al lavoro sulla violenta rapina avvenuta alle 4 di ieri mattina nella villa di un albergatore che è stato aggredito da almeno 3 uomini con il volto coperto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e gli altri elementi raccolti. Nelle stesse ore, in provincia di Brescia, i carabinieri hanno fermato 5 cittadini albanesi, componenti di una banda specializzata in rapine in villa e furti, attiva anche in provincia di Udine. Indaga la procura di Bergamo. Per gli investigatori, questa banda potrebbe essere collegata in qualche modo alla rapina in villa Lignano, un'ipotesi investigativa sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Una situazione finanziaria positiva sia in termini di equilibri che di sostenibilità della spesa è quanto emerge nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2025 da parte della Corte dei Conti.
4: Per la Presidente della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Spedicato, il rendiconto 2025 conferma la solidità dei conti della Regione. PIL in crescita dello 0,7%, oltre 7,6 miliardi di euro di liquidità in cassa, debito in calo a 476 milioni e nessun nuovo mutuo acceso nel 2025. Restano però da migliorare la programmazione della spesa sanitaria. Le risorse vengono ripartite troppo tardi. Questo significa che aziende sanitarie e strutture del territorio si trovano a pianificare attività e bilanci quando l'anno è già iniziato, con inevitabili ricadute sull'organizzazione dei

0: servizi ai cittadini. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga.
1: No, sulla sanità io devo dire che siamo dal 2025, siamo riusciti a garantire fin dall'inizio tutti i fondi necessari per garantire una programmazione annuale a differenza del passato. La prima volta che è venuto dal 2025, nel passato nessuno l'aveva mai fatto e quindi siamo in grado ovviamente di guardare in prospettiva.
0: Conti in ordine, nessuna criticità di bilancio, è da questa premessa che parte il magistrato relatore Marco Coiz. Giudizio positivo anche sull'attuazione del PNRR, con ritardi ritenuti limitati e sotto controllo. La Corte richiama infine la necessità di garantire stabilità al nuovo assetto degli enti locali con il ritorno delle province, per assicurare un'organizzazione più efficace dei servizi sul territorio. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, Marco Consalvo, ha visitato nei giorni scorsi il terminal intermodale CFL Multimodal di Bettenburg, società del gruppo delle ferrovie lussemburghesi, per rafforzare la collaborazione e sviluppare ulteriormente il collegamento ferroviario tra il porto di Trieste e il Lussemburgo. La visita ha consentito di osservare da vicino l'operatività del terminal gateway strategico per la distribuzione delle merci provenienti dallo scalo Giuliano verso il Regno Unito e i paesi del Benelux, e principale hub intermodale del Lussemburgo, che movimenta fino a 600.000 unità di trasporto intermodale l'anno.
3: Nel 2025 la partnership tra Alpeadria, operatore logistico neutrale del porto di Trieste, CFL Multimodal, ha permesso di operare 548 treni con una movimentazione complessiva di circa 35.700 TEU equivalenti e 16.000 unità di trasporto intermodale, confermando il Lussemburgo come quinto paese di destinazione del traffico ferroviario dello scalo Giuliano, con una quota pari al 7% del totale. Il trend di crescita del servizio è proseguito anche nel primo semestre del 2026 con un incremento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
2: Autostrade Alto Adriatico ha illustrato poco fa il piano per fronteggiare l'esodo estivo di quest'anno, che nei prossimi weekend attraverserà la fase più critica. Sentiamo allora l'intervista con il direttore di esercizio Davide Santelli.
4: Vendibilità estiva 2026, quali sono le previsioni del traffico per Autostrada Alto Adriatico?
5: Le previsioni del traffico sono che dal prossimo weekend, quindi quello dal 25, inizieranno i bollini neri. Quindi ci sarà un bollino nero per due weekend consecutivi fino a quello di Ferragosto. Ci sarà un bollino rosso se sarà un po' più di calma quel sabato, per poi ripartire con i bollini neri gli ultimi due weekend di agosto, ma in senso contrario per effetto del controesodo.
4: E poi ci sono anche i bollini rossi?
5: Sì, ci sono i bollini rossi, è comunque traffico molto intenso, sicuramente durante i venerdì. I venerdì ci saranno picchi di forte traffico, più diluiti nella giornata, ma anche alla presenza dei mezzi pesanti.
4: E voi come vi preparate per affrontare queste difficoltà?
5: Beh, noi ci prepariamo, intanto ci sono dei protocolli di gestione lungo la rete, ci sono dei percorsi alternativi, soprattutto la 27 e la 28 qualora la A4 fosse con traffico molto intenso e code, e per quanto riguarda il casello di Trieste, per portare meno traffico al casello verranno fatte delle safety car che partiranno dal nodo di Palmanova fino al casello di Villesse per rallentare il traffico e lasciare il casello un po' più libero, perché siamo consapevoli, soprattutto quest'anno, che per effetto della chiusura dell'H4 in Slovenia, cioè la tratta che da Lubiana porta a Gorizia, il traffico che va verso Lubiana di mezzi pesanti soprattutto, ma anche di leggeri, andrà verso l'Iser, quindi avremo più traffico verso l'Iser.
4: E per quanto riguarda la tecnologia, è aumentata la tecnologia a disposizione del Autostrada Adriatico?
5: Sì, noi abbiamo molta tecnologia per gestire questi livelli di traffico, dai pannelli messaggio variabile ai sistemi di gestione della centrale operativa, a tutti i sistemi che servono per gestire, per sapere quando il traffico arriverà, sensori traffico e quant'altro, in maniera di essere pronti a poter agire con le azioni conseguenti nei tempi giusti.
4: Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Frena, sia pure di poco, l'aumento dei prezzi al consumo per l'intera collettività. Nel mese di giugno il comune di Trieste ha registrato un più 0,1% rispetto a maggio, inflazione congiunturale, e un più 3% rispetto a un anno prima, inflazione tendenziale. Nel precedente mese di maggio le due variazioni erano state rispettivamente del più 0,4% e del più 3,1%. Negli ultimi 12 mesi i maggiori aumenti hanno interessato abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili e trasporti, mentre mentre sono

0: caratterizzati da un segno negativo, informazione e comunicazione e abbigliamento e calzature.
1: Leggermente superiore a Udine l'inflazione tendenziale, che si attesta al 3,2%. Unica voce in calo, informazione e comunicazione, mentre abbigliamento e calzature aumentano da maggio dell'1,9%.
0: Una presenza quotidiana visibile e strutturata per garantire che le sere d'estate nel centro storico di Udine scorrano all'insegna del decoro, dell'ordine e della sicurezza, sia per i cittadini sia per le imprese locali. Con questo obiettivo Confcommercio Udine ha costruito e poi condiviso con tutte le forze dell'ordine del territorio una proposta operativa unica per l'impiego coordinato di addetti ai servizi di controllo a favore delle imprese associate e interessate.
1: Il documento di lavoro, finalizzato alla definizione dell'intesa prefettizia, delinea un piano d'azione capillare che prenderà il via domani e proseguirà fino al 13 di settembre, coprendo un totale di 59 serate consecutive. La proposta prevede lo spiegamento di 10 addetti ogni sera, organizzati in coppie per presidiare contemporaneamente 5 aree operative individuate nel centro cittadino. Complessivamente il progetto metterà a disposizione del territorio 4.280 ore di presidio, strutturate secondo la prevedibile affluenza di pubblico. Per garantire un presidio omogeneo, il centro cittadino è stato suddiviso in 5 zone chiave, in ciascuna delle quali opererà stabilmente una coppia di addetti. Questi non svolgeranno in alcun modo funzioni di polizia privata, né si sostituiranno le forze dell'ordine. Il loro compito sarà infatti prettamente preventivo.
0: Ora uno sguardo al tempo. Cielo in prevalenza sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 28 gradi e mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi. A Gorizia e Udine 31 gradi. A Pordenone 29. A Tolmezzo 27 gradi. A Tarvisio 22. A Forni di Sopra 25 gradi. A Piancavallo 20. A Sappada 21. Sul Monte Lussari 17 gradi e mezzo. Sul Monte Zoncolan 19 gradi e mezzo. A Lignano 28 gradi. A Grado 27 gradi e 5 decimi. Temperatura del mare di 27 gradi e 5 decimi in entrambe le località.
1: E queste le previsioni dell'ARPA. Oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, dove nel pomeriggio sera saranno possibili dei locali rovesci o temporali. Caldo afoso su pianura e costa con venti a regime di brezza.
0: A Lignano è stato inaugurato un rifugio climatico nella Pineta grazie a un progetto finanziato con fondi europei.
2: Solleone e gran caldo sulla spiaggia, ombra e aria fresca sotto le fronde. Di rifugi climatici Lignano Sabbia d'Oro ne è sempre stata dotata e in maniera del tutto naturale. La Pineta è il luogo ideale dove sfuggire alle ondate di calore. Ora però un progetto europeo Interreg Italia-Slovenia mira a renderla rifugio climatico a tutti gli effetti. Un luogo cioè ombreggiato e ventilato, dotato di servizi e infrastrutture in grado di offrire a residenti e turisti benessere e sollievo durante le ore più calde della giornata. All'area si accede dalla rotonda numero 4 nell'area ex Getur e si trova lungo il percorso ciclopedonale che collega il lungomare di Pineta e quello di Sabbia d'Oro. Il comune, capofila del progetto, è assegnatario di 100.000 euro di finanziamenti europei destinati all'infrastrutturazione per una migliore fruizione della Pineta stessa, alla tutela della limitrofa area delle dune e all'organizzazione di attività già iniziate in questa stagione estiva rivolte al pubblico, dai bambini agli anziani, non solo per godere insieme del fresco ma anche per comprendere meglio il fenomeno della crisi climatica che stiamo attraversando. Per partecipare alle attività è possibile trovare tutte le informazioni sul sito web e sulle pagine social del comune. Lignano Sabbia d'Oro, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Firmata questa mattina una convenzione di collaborazione tra l'Università di Udine e l'Istituto Regionale di Studi Europei di Pordenone.
3: Una collaborazione per rafforzare la cultura d'impresa, le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale e i progetti sul benessere sociale. Questi alcuni temi su cui ruoterà la convenzione tra l'Istituto Regionale Studi Europei di Pordenone e l'Università di Udine, sottoscritta questa mattina a Casa Zanussi. Un accordo in cui le due istituzioni opereranno nel dibattito culturale sulle grandi trasformazioni in atto nella società con attività di ricerca congiunte, seminari, momenti di formazione e divulgazione rivolti a imprese, professionisti e cittadini. Paolo Candotti, presidente dell'IRSE di Pordenone.
4: Ci occuperemo di Europa, di cittadinanza europea, ma anche delle grandi trasformazioni della nostra società. La trasformazione demografica, la trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale, come queste grandi rivoluzioni e trasformazioni stanno impattando sulla nostra

0: società, sui nostri comportamenti, sulle nostre imprese, sull'economia.
1: Una convenzione che consolida il rapporto strutturale tra l'Università di Udine e l'IRSE, che da decenni rappresenta un laboratorio di pensiero europeista per il Friuli occidentale e che l'Ateneo udinese vuole valorizzare con scambio di idee, profondità di analisi e innovazione. Angelo Montanari, rettore dell'Università di Udine.
2: Pordenone, questo mix secondo me è molto originale tra industria e cultura, parlerei di cultura industriale, parlerei di cultura in senso più ampio, ma è qualcosa che anche noi vogliamo valorizzare nella prospettiva del 2027, che sarà proprio l'occasione ufficiale.
1: Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Sono 153 gli studenti coinvolti in Friuli Venezia Giulia in attività di educazione ambientale durante l'anno scolastico 2025-2026 appena concluso. Dalle scuole dell'infanzia alle primarie e dalle secondarie di primo e secondo grado fino alle università sono stati realizzati 5 appuntamenti dedicati all'inquinamento da plastica, alla corretta gestione dei rifiuti e alle conseguenze dei comportamenti quotidiani sugli ecosistemi e sulla salute. Il dato del Friuli Venezia Giulia si inserisce nel bilancio nazionale delle iniziative realizzate da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all'inquinamento da plastica.
4: Inaugurazione ufficiale in programma per sabato alle 18.15 nella chiesa di San Francesco, la presenza del presidente Toni Capuozzo e del direttore artistico Giacomo Pedini, ma Mittelfest 2026 Paura a Cividale del Friuli si apre già questa sera alle 20 nella chiesa di Santa Maria dei Battuti con una prima assoluta dello sdoppiamento più celebre della letteratura, cioè lo strano caso del dottor Jekyll e il Mr. Hyde di Fabio Condemi con Cristian La Rosa. Il direttore artistico Giacomo Pedini alla sua ultima edizione di Mittelfest ci ha spiegato la scelta del tema.
5: La paura è un sentimento primario che anticipa le impressioni del futuro e quindi è anche quella che ti fa focalizzare le possibilità della realtà, non solo quelle negative, ma anche quelle positive, perché dietro a ogni nostra paura c'è anche la strada per superarla e per scoprire qualcosa di nuovo, individualmente e collettivamente.
3: Questa è la sua ultima edizione di Mittelfest. Qual è l'eredità più importante che lascia?
5: Beh, dopo 6 anni credo che le eredità siano varie. Sicuramente quella che abbiamo aperto a tutto lo spettro dello spettacolo dal vivo, portando anche il circo. E poi abbiamo fatto girare Mittelfest con i nostri spettacoli per l'Italia e per l'Europa. Quindi siamo un luogo che accoglie cultura, ma anche un luogo che la dona.
3: Sarà inaugurata oggi a Gorizia la nuova piazzola di sosta per cicli e pedoni realizzata al posto di una baracca in lamiera ormai fatiscente su un terreno di proprietà comunale di fronte alla sede della Cassa Edile del Formidil Gorizia in via Montesanto 131 alle 18.
4: Fino ad oggi il Museo della Bora ha raccontato il cambiamento climatico guardando all'indietro, testimonianze di nonni e nipoti, ricordi di inverni che non tornano più, pupazzi di neve che oggi nessun bambino può più costruire con segnali di cambiamento. Il museo capovolge ora la prospettiva e si mette a immaginare il clima che verrà. Il progetto è primo, a pari merito, tra i vincitori del Banco Reactive, promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del programma Interreg Italia-Slovenia.
3: L'appuntamento è per le 18.30 al Borarium di Opicina, il nuovo spazio che il Museo della Bora ha aperto da alcuni mesi nel Carso Triestino, a pochi passi dalla fermata del tram. Sarà un laboratorio aperto al pubblico, a partecipazione libera, pensato per raccogliere insieme una visione condivisa del futuro climatico del territorio. A guidare il lavoro sul piano visivo saranno 6 illustratori e illustratrici. Prima ancora di disegnare, il loro compito sarà quello di ascoltare e raccogliere idee, dati e suggestioni che la cittadinanza partecipante porterà attraverso un processo partecipato e creativo, aperto a tutte le età.
6: Future thinking è una tecnica per immaginare un luogo con il quale abbiamo delle relazioni, immaginare questo luogo nel futuro. E immaginiamo, in particolare, se parliamo di cambiamenti climatici, proviamo a immaginare i nostri luoghi del cuore, i nostri luoghi di ogni giorno, proviamo a immaginare nel futuro. Questo è un po' il punto di partenza del nostro incontro di quest'oggi, che vuole coinvolgere un po' la cittadinanza. Parteciperanno insieme a noi a questo incontro anche degli illustratori che poi svilupperanno le idee che emergeranno durante l'incontro. proveranno a immaginare i nostri territori, per esempio, tra 30 anni. E il risultato saranno delle cartoline del clima, che poi diventeranno, alcune di esse diventeranno anche delle grandi affissioni 6x3.
3: Avete già fatto delle iniziative con i cittadini. Quali sono oggi i segnali del cambiamento climatico che i cittadini percepiscono di più nel territorio triestino?
6: Il grande caldo, questa è una cosa che possiamo immaginare e vedere tutti sulla nostra pelle. Questo è qualcosa che viviamo. Lo viviamo anche durante l'anno, quando vediamo, non so, le zanzare tutto l'anno, tanto per fare un esempio semplice, ma vediamo anche, non so, i prati secchi, no? Perché non piove, e queste sono delle piccole dimostrazioni di un clima che sta cambiando.
3: Ma c'è qualche segnale invece che si vede nella memoria dei luoghi di come sono cambiati?
6: L'altro giorno c'era sul Piccolo un articolo sulle ghiacciaie, no? Una volta, come dire, c'erano questi spazi dove si conservava il ghiaccio, più che i luoghi, no? Come viviamo le stagioni, no? Pensiamo al tempo, a come erano freddi gli inverni, e come fosse un classico, spesso, non tutti gli inverni, ma molto spesso, vivere il ghiaccio, no? Cioè la presenza del ghiaccio, per esempio a Trieste. Bora, il ghiaccio era un fenomeno che era conosciuto, e adesso, se noi incontriamo i bambini, non hanno mai visto questo tipo di fenomeno. Una volta bora e ghiaccio, per esempio, capitava ogni 3-4 anni, ora capita ogni 7-8 anni, quindi questo è un esempio di quello che può essere un cambiamento dalle nostre parti.
3: L'intervista era a Rino Lombardi, presidente del Museo della Bora.
4: Baseball: sul diamante di ronchi dei regionali, l'Italia supera l'Austria 12-4 nel terzo incontro del campionato europeo Under 18, portandosi a un passo dalle semifinali. Gli azzurri hanno trovato pochi ostacoli in attacco, aiutati anche dalla difesa avversaria, mettendo una seria ipoteca sul risultato già nel primo inning, con un giro di line-up che ha fruttato 6 punti. Oggi gli azzurri tornano a Prosecco per affrontare, sempre alle 19:30, la Gran Bretagna.
3: L'associazione Techne and Arts ETS invita a serata Picasso, arte, vita e relazioni di un protagonista del Novecento, a Trieste alle 17:30 nella sala Predonzani del Palazzo della Regione.
4: Prosegue il programma degli eventi collaterali della mostra Italia 70, creatività come antidoto, arte, moda, design, con l'incontro alle arti visive in Italia negli anni 70, concetto, comportamento e citazione, tenuto da Lorenzo Michelli, curatore della sezione arti figurative della mostra e curatore conservatorio della Galleria regionale d'arte contemporanea Spazzapan di Gradisca di Sonzo. Alle 18 a Palazzo Attems, Petzenstein di Gorizia.
3: Per scenario d'estate, La pulce nell'orecchio di Georges Feydeau, nella messa in scena della compagnia Arte Povera di Piombino Dese con la regia di Francesco Boschiero. A Sacile alle 21:15 in Corte Regazzoni o, in caso di maltempo, al Teatro Ruffo in Piazza Duomo.
4: Il capolavoro di Pupi Avati, La casa dalle finestre che ridono, è in programma al Cinema all'Aperto di Udine alle 21:30 nel giardino Lolis Fortuna in Piazza Primo Maggio. Per Cinema Divino FVG, la proiezione del film Ritorno di Borgogna di Cédric Lapiche nell'azienda agricola Pitars di San Martino al Tagliamento, dalle 19:30 con l'aperitivo di benvenuto.
3: La cuoca del presidente è il film di Christian Vincent, ispirato alla vita reale di Daniel Delpech. La cuoca personale del presidente della Repubblica Francese François Mitterrand, che la rassegna Cinema d'Impresa, promossa dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato Udine, ha scelto per la proiezione in programma alle 18 al Cinema Visionario di Udine, cui seguirà alle 20 il talk show con Francesco Pitassio, ordinario di cinema, fotografia, radio, TV, media digitali all'Università degli Studi di Udine. Sabrina Baracetti, presidente del CEC e direttrice artistica del Far East Film Festival, e la giornalista Luana De Francisco.
4: Orto Teatro presenta Il brutto anatroccolo della compagnia Tuffé a Spilimbergo alle 21 nel cortile di Palazzo di Sopra in Piazza Tiepolo o, in caso di maltempo, nella Casa dello Studente.
3: Primo evento nel nuovo rifugio climatico di Lignano Sabbiadoro. Si tratta del laboratorio Che tempo fa, dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 anni d'età in su, in programma alle 17:30.
4: E per gli appuntamenti di Festil, festival estivo del litorale, va oggi in scena Migliori amici di e con Giulio VII, affiancato in scena da Peda Gvozic, al Teatro San Giorgio di Udine alle 18. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta dalla Razzani e Giorgio Bearz, con la collaborazione di Carlo Morello e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR alle ore 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Romagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19€.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale, via libera della Camera, 217 sì, 152 contrari, 2 gli astenuti. Ora il provvedimento passa al Senato. Esulta la maggioranza, Donzelli, il paese non può permettersi ingovernabilità, protestano le opposizioni, Schlein, vi manderemo a casa comunque. Stati Uniti, Iran, continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico, Trump minaccia l'impiego di truppe di terra, Teheran, risponderemo a ogni attacco. Ponte Morandi, il giorno della sentenza, 57 imputati per 400 anni di carcere, i familiari delle vittime, ci aspettiamo condanne esemplari. Oggi il picco di calore, ma è un'Italia spaccata in due, 15 città da bollino rosso, allerta temporale al nord. Mobilità e regole, entra in vigore l'assicurazione per i monopattini, strade sicure, la campagna estiva ANAS. Coez sul tetto che scotta, stasera a Cernobbio le sonorità di From the Rooftop in un clima sempre da tutto esaurito. Mondiale di calcio verso la finale contro la Spagna e l'Argentina, crede nel bis, Messi e Yamal, sfida tra generazioni. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, applausi e fischi in aula alla Camera dopo il voto finale sulla legge elettorale. Allora ci racconta tutto Francesco Macaro, che mi ha raggiunto in studio.
4: Sì, buongiorno Vanessa, partiamo dai numeri, 217 favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti a scrutinio segreto. Maggioranza questa volta compatta che ha esultato subito dopo il voto, abbracci, strette di mano. L'Italia non può permettersi ingovernabilità e una perenne campagna elettorale, le parole di Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che ha poi attaccato le opposizioni sulle preferenze.
5: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati, avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
4: Per Forza Italia nasce lo stabili come eredità di Berlusconi, dalla Lega un sì alla stabilità per evitare di spianare il campo a forze meno democratiche, no dei vannacciani alla riforma, con l'apertura però ad un eventuale sì se al Senato verranno riproposte le preferenze. Opposizioni all'attacco subito dopo il voto, mostrati i cartelli con su scritto Meloni ha fallito e legge truffa. Il governo ha tradito l'Italia su tutto, l'affondo della segretaria PD Elly Schlein, perfino le donne, ha detto, sono state tradite dalla prima premier donna.
6: Ma non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima. Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita.
4: Il 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato di arroganza del centrodestra e di governo al capolinea, poi l'avvertimento non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio. Infine, per Fratoianni, Verdi Sinistra, quella approvata è solo una schiforma.
3: Grazie a Francesco Macaro, soddisfazione di Palazzo Chigi per il voto di Montecitorio, nei prossimi giorni il chiarimento su quanto accaduto in aula lunedì quando è stato bocciato l'emendamento sulle preferenze.
7: Nessuna dichiarazione ufficiale da Palazzo Chigi, dove filtra la soddisfazione per l'approvazione della legge elettorale alla Camera, pur restando l'amarezza per la bocciatura con un solo voto di scarto delle preferenze. L'impegno del governo prosegue mentre si guarda la seria riflessione annunciata dalla Presidente del Consiglio. La sua più grande amarezza, Giorgia Meloni, l'aveva spiegata sui social subito dopo il voto segreto a Montecitorio, l'occasione persa per gli italiani che avrebbero potuto scegliere direttamente i propri parlamentari, ed evidenziava i festeggiamenti delle opposizioni come se avessero vinto i mondiali, scena che dice tutto, ha scritto la premier. Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, aggiungeva, ammettendo che diversi voti sono mancati dal centrodestra. Da qui la volontà di andare fino in fondo. Un confronto diretto potrebbe esserci forse domani al rientro a Roma del vicepremier Matteo Salvini, ma da Palazzo Chigi non arrivano conferme. Si va avanti con l'azione di governo e col lavoro su dossier interni, come la sicurezza, perché, ha scritto ieri la Presidente del Consiglio, un provvedimento dopo l'altro si continua a mantenere l'impegno preso con gli italiani. Carla Macrellino, GR1.
3: Golfo Persico continuano gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti, mentre i mediatori pakistani esortano i due paesi a riprendere la via del dialogo. Il corrispondente da Istanbul.
8: L'Iran avverte, se i raid degli Stati Uniti continueranno, estenderemo i nostri attacchi. Per il quinto giorno consecutivo, il regime degli Ayatollah ha ordinato lanci di missili e droni contro obiettivi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e in Giordania. Lì, su una base militare, in risposta, sostengono i Pasdaran, a un bombardamento americano nei pressi di un ospedale pediatrico ad Ahvaz. Sono rappresaglie in seguito ai raid americani che si fanno sempre più intensi, soprattutto contro i centri di comando nel sud del paese, a Sirik e Bandar Abbas, ma che sono tornate a coinvolgere anche la capitale Teheran. Le forze del Pentagono, che hanno imposto nuovamente il blocco navale, hanno poi colpito una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Il Pakistan, principale paese mediatore, esorta alla ripresa dei colloqui, ma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei, dichiara: non c'è alcun negoziato in corso al momento, perché siamo concentrati solo sulla difesa. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E in Medio Oriente la situazione resta drammatica nonostante le recenti aperture diplomatiche tra Libano e Israele, e difficilmente ci sarà un ritiro dell'esercito di Tel Aviv dalle cosiddette zone di sicurezza. Linea al corrispondente.
0: Non si allenta la tensione in Medio Oriente. Israele intende mantenere le sue truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Il ministro della difesa Katz, a colloquio con il suo omologo americano Pete Hegseth, ha affermato che Israele è determinato a proteggere i confini e le comunità vicine dalle minacce dei gruppi jihadisti. Dichiarazioni che giungono poche ore dopo la conclusione della 2 giorni di colloqui a Roma tra autorità israeliane e governo libanese. Secondo gli accordi mediati dalla Casa Bianca, le forze israeliane si ritireranno da 2 zone pilota nel sud del Libano, che passeranno sotto il controllo dell'esercito regolare libanese. Il governo di Beirut vuole la pace con Israele e il disarmo di Hezbollah, ma il Partito di Dio si oppone. In Libano però cresce la pressione popolare e politica contro le milizie filo-iraniane. Il leader delle forze libanesi, Samir Jajea, esponente di spicco cristiano maronita, al Corriere della Sera afferma: gli Hezbollah hanno trascinato il Libano in una nuova guerra. L'unico modo per arrivare ad una soluzione del conflitto, afferma Jajea, è collegare il ritiro israeliano all'eliminazione delle armi illegali. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: In Ucraina, rimpasto di governo voluto da Zelensky, il Parlamento ha approvato la nomina di Koretsky a primo ministro. Manifestazioni e proteste in diverse città contro la destituzione del ministro della difesa Fedorov, che dichiara: la mia sostituzione è stata chiesta dal capo delle forze armate Sirski. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite per un incendio in un orfanotrofio alla periferia della capitale. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime. Le cause del rogo non sono state ancora accertate. Alle 13:07 su Radio 1 La Cronaca. A Genova è attesa nel primo pomeriggio la sentenza per il crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 causò la morte di 43 persone. Il servizio del nostro inviato.
9: Ritirandosi in camera di consiglio, i 3 giudici hanno dato appuntamento per la lettura del dispositivo alle 14. Meno di una decina tra i 57 imputati sono presenti in aula. Per loro l'accusa ha chiesto 400 anni di carcere per aver risparmiato sulla manutenzione al fine di ridurre le spese e

0: aumentare così i profitti dei loro azionisti e per non aver vigilato. Per questo sono a processo anche alcuni dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti, sottolinea la presidente del Comitato dei Familiari delle Vittime, Egle Possetti.
1: Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Il fatto che adesso ci siano tutti questi lavori sulle autostrade non è perché la prevenzione è cambiata, è perché ci sono 20 anni di lavori non fatti. Se non ci fossero condanne, sarebbe una grandissima sconfitta anche per la prevenzione futura.
0: Presente in aula anche Manuel Diaz, che nella tragedia ha perso il fratello.
2: Mi aspetto che quello che si andrà a configurare in questa giornata permetta all'Italia di sentirsi un po' orgogliosa anche della giustizia, anche se forse sarebbe stato più giusto evitare questa tragedia.
0: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
3: La procura di Bolzano ha aperto un'inchiesta per crollo colposo di costruzione dopo il cedimento questa mattina di una parte del tribunale, un palazzo del ventennio dove erano in corso lavori di ristrutturazione.
4: Siamo tutti dei miracolati, poteva anche succedere ieri, c'erano tante udienze, era una strage. Grazie a Dio è successo questa mattina alle 6:05.
5: Così Francesca Bortolotti, la presidente del Tribunale di Bolzano, al microfono di Roberto Vivarelli. Poteva essere una tragedia, ripete anche il governatore altoatesino Compaccer, che sta valutando spazi alternativi per il Tribunale. Le macerie di quelle che erano le aule di giustizia venute giù dall'ultimo piano fino a quello terreno, un grande buco dal quale si intravede il cielo e sullo sfondo la montagna retrostante di San Genesio. E quanto si sono trovati di fronte stamani i vigili del fuoco, che in un primo momento avevano pensato ad una bomba. C'erano 3 addetti alle pulizie dentro l'edificio, ma si sono salvati tutti. Solo una donna è rimasta leggermente ferita. Illeso anche il custode del tribunale, che promette: andrò da Padre Pio. Quanto all'Associazione Nazionale Magistrati, in una nota afferma: troppi palazzi di giustizia presentano gravi criticità. Abbiamo mandato un dossier con 500 immagini, ma il governo non risponde. Anna Maria Caresta, GR1.
3: A Roma, accusati anche di torture 3 ragazzi che hanno sequestrato e picchiato un 22enne, tra loro un cantante che ha partecipato ad Arena Giovani di Sanremo. Il servizio di Paolo Martini.
6: Sequestro di persona, rapina aggravata, tortura, rischiano fino a 20 anni di carcere i giovani, 2 gli arresti domiciliari, un altro con obbligo di firma, accusati di aver recluso per 2 ore, aggredito con violenza, insultato e rapinato un giovane di 22 anni nell'ottobre scorso in un'attività ricettiva a Trastevere, a Roma. Ai domiciliari un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 28, mentre l'obbligo di firma è per un 23enne. Il primo è anche un cantautore, un artista che ha partecipato alle selezioni per la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, la cosiddetta Area Giovani. Secondo l'ordinanza del GIP, che ha accolto le richieste della procura, la giovane vittima sarebbe stata attirata in una stanza di un bed and breakfast nel rione romano dalla donna. Lei gli avrebbe poi chiesto di registrare un messaggio vocale in cui esprimeva il desiderio di un rapporto sessuale. Il messaggio sarebbe stato inoltrato al fidanzato della giovane e a questo punto nella stanza sarebbero entrate 3 persone e avrebbero iniziato a sottoporre l'uomo a calci, pugni, colpi inferti con una collana a catena. Gli aggressori avrebbero anche rubato alla vittima il telefono cellulare e i pochi euro che aveva con sé. Dopo 2 ore di vessazioni il giovane sarebbe riuscito a fuggire. Al pronto soccorso gli è stata diagnosticata la frattura dell'orbita oculare sinistra.
3: La maggioranza di governo avvia la raccolta di firme per chiedere al Presidente della Repubblica la grazia per Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Interviene anche il ministro Crosetto con un post. In giustizia su Roggero, scrive, si valuti di evitargli il carcere anche in considerazione della sua età. La terza ondata di calore attraversa l'Europa. In Francia ha destato grande impressione l'incendio di Fontainebleau, ma non solo. Il corrispondente.
7: Quasi 1000 pompieri hanno dovuto lavorare notte e giorno da domenica a oggi per domare gli incendi che hanno devastato parte della storica foresta di Fontainebleau alle porte di Parigi.
8: Merci vous dire aussi ma fierté.
7: Emmanuel Macron è arrivato in mattinata sul luogo del disastro per ringraziare i vigili del fuoco e assicurare che continuerà il massimo impegno per contenere i danni. Il bilancio per ora è di 2000 ettari distrutti della foresta protesta che da sempre rappresenta uno dei polmoni verdi di Parigi. L'inchiesta della procura punta a individuare i responsabili degli incendi. Per ora sono stati fermati due giovani di 18 anni, di cui uno risulta essere un pompiere volontario. Gli incendi in Francia risultano già più numerosi rispetto all'anno scorso. L'ultimo caso in

0: Queste ore in Corsica 200 escursionisti sono stati confinati in un rifugio per ragioni di sicurezza, visto che il fuoco si stava propagando lungo il sentiero GR20 che attraversa la Corsica da nord a sud. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: In Italia, a causa dell'anticiclone africano, 15 città con bollino rosso, domani saranno 16. Al nord sono però arrivati anche i temporali che in provincia di Modena hanno provocato una vittima sorpresa in auto durante un'improvvisa tempesta di vento e pioggia. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
2: Temporali al nord, in particolare sul nord-est, rimarranno su Alpi e Prealpi tutto il giorno, anche durante la sera, mentre al centro-sud cielo sereno, poco nuvoloso, ma con temperature molto elevate, 15 città con bollino rosso per temperature molto alte, soprattutto sulle due isole maggiori e nelle aree interne della Puglia, dove arriveremo ad avere picchi oltre i 43 gradi, situazione che permarrà almeno fino a domenica, quando arriverà un'area più fresca sulle regioni settentrionali.
1: L'ANAS lancia una campagna La campagna è stata sicura 2026 in vista degli spostamenti per le vacanze, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. In campo un team per assistere i vacanzieri e far fronte agli incendi sulla rete autostradale.
3: Quando sei alla guida tutto può aspettare, è lo slogan del nuovo spot sulla sicurezza stradale lanciato dall'ANAS in previsione dell'esodo estivo, che dal 20 luglio al 6 settembre vedrà transitare sulla sua rete stradale 440 milioni di persone da nord a sud del paese verso le località di villeggiatura. Dal 24 luglio al 7 settembre l'ANAS sospenderà 1175 cantieri, l'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme.
4: L'83% dei cantieri saranno chiusi, uno sforzo finalizzato a ridurre i disagi. L'altro sforzo è quello di mettere in campo 2500 persone che aiuteranno i nostri vacanzieri.
3: In estate, con il grande caldo e la siccità, è alta l'emergenza incendi anche lungo strade e autostrade, da qui le campagne ANAS in collaborazione con i vigili del fuoco. Lorenzo Elia è il direttore emergenza antincendio boschivo.
5: Dovrebbe prestare la massima attenzione ai comportamenti corretti. Abbiamo ad oggi circa un 10% in più di incendi di vegetazione in genere.
3: Dalla sede centrale dell'ANAS Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: E lo dicevamo, l'ondata di caldo anomalo sta mettendo a dura prova il territorio europeo. Ci sono incendi e anche i grandi fiumi dal Reno al Danubio sono in difficoltà. L'inviata della RAI a Berlino.
6: Le navi da carico e le chiatte cisterna costrette a navigare a un terzo della portata. I pontili che poggiano sulla ghiaia asciutta. In tutto il tratto a sud di Duisburg e Colonia, nell'ovest della Germania, è allarme per il Reno a secco.
7: 31 gradi hier, die Oberfläche, verrückt.
6: La temperatura dell'acqua nel fiume più importante del paese segna 31 gradi, lo conferma prelevando un campione Carsten Brand, esperto meteorologico. Il livello del Reno a luglio si è abbassato come mai nella storia. Una media di soli 650 metri cubi di flusso al secondo. Era già successo in passato, in autunno, ma mai in estate, e siamo solo all'inizio. Una siccità senza precedenti, sommata le ultime ondate di caldo storiche per la Germania, la situazione è preoccupante anche per l'Elba e il Danubio. Il governo ha lanciato un sistema nazionale per monitorare le risorse idriche, perché il prosciugamento dei fiumi minaccia anche l'economia. Il Reno è la principale arteria per il trasporto merci dell'industria tedesca, soprattutto chimica e acciaio. I costi già saliti, come i tempi di consegna. Il colosso ThyssenKrupp, per precauzione, ha frenato la produzione. Da Berlino, per il GR1, Lucia Sgueglia.
1: Rallenta l'inflazione a giugno, variazione nulla dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto a maggio. Rispetto a un anno fa cresce del 3%, lo fa sapere l'Istat confermando la stima preliminare. Parliamo di scuola. Presentato alla Camera il rapporto Invalsi 2026, cala la dispersione, si assottiglia il divario tra nord e sud e migliorano anche le competenze degli studenti su inglese e digitale. Siamo però ancora lontani dai livelli pre-Covid e preoccupano soprattutto le elementari, storico punto di forza del nostro paese.
3: e un giro di valzer che, come sempre, procede con passi avanti e passi indietro. In cima alle buone notizie, a leggere i risultati del rapporto Invalsi, c'è il calo ulteriore della dispersione scolastica. Quella esplicita, solo l'8,2% di studenti nel 2025 hanno lasciato la scuola prima del tempo, dato destinato a scendere nel 2026 fino al 7,3%. Ma anche quella implicita, di chi cioè finisce il percorso ma senza le competenze adeguate. E poi ancora passi avanti, spiega il presidente Invalsi Roberto Ricci.
8: Buoni i risultati delle superiori, buoni anche i risultati sulle competenze digitali, in particolare poi l'inglese che fa un po' la parte del leone in tutti i gradi scolastici.
3: Quanto ai passi indietro, sono almeno due le aree critiche. Le scuole medie, dove i risultati in italiano e matematica calano da anni, quest'anno anche al nord, Lombardia esclusa, e le elementari. Qui i risultati calano in italiano.

0: E perché dalla osservazione della realtà il calcolo viene dopo.
1: Paola Guarnieri, GR1.
2: È scattato oggi l'obbligo di assicurazione per i monopattini, ma solo un mezzo su 10 ha la targa e i costi, dai primi dati, sembrano essere vicini al valore degli stessi monopattini.
3: Nonostante l'obbligo, soltanto un monopattino su 10 avrebbe già il targhino necessario per stipulare l'assicurazione. La polizza, infatti, per avere validità legale deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti sarebbero in regola solo 133.000 monopattini. In assenza di assicurazione, a pagare eventuali danni sarebbe la collettività attraverso il fondo di garanzia per le vittime della strada. C'è poi la questione dei costi delle polizze. Rispetto a quelli circolati negli scorsi giorni, 35-55 euro, quelli reali sarebbero molto più alti, spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
4: Questi 35-55 intanto erano i prezzi pre-obbligatorietà, che erano i prezzi che venivano praticati a coloro che volevano scegliere volontariamente di farsi una polizza. Quelle che stanno praticando al consumatore singolo, individuale, sta raggiungendo, da quello che riusciamo a ottenere in queste ore facendo delle preventivazioni in quei pochi in soggetti che le stanno offrendo, è tra i 2,50 300-350.
3: Un costo che in pratica si avvicina a quello di acquisto del monopattino. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: L'arte italiana nel mondo. A Pechino una nuova mostra dedicata a Palladio dopo un'esposizione sull'architetto veneto allestita a inizio anno al Museo Nazionale della Cina, che aveva attirato 500.000 di visitatori. Il corrispondente.
5: Che cosa può dire Palladio oggi all'architettura cinese contemporanea? È la domanda che guida Chinese Voices on Palladio, nuovo appuntamento nella Terra del Dragone, con il pensiero e l'influenza del grande architetto 500 anni dopo. Questa volta la Tsinghua University, l'ateneo più prestigioso del paese. La Cina rilegge Palladio attraverso le voci di 14 tra i più autorevoli architetti cinesi contemporanei. Lezione di spazio e di stile, non reverenza sterile. Installazioni, disegni, modelli e opere create appositamente per l'esposizione. Massimo Ambrosetti, ambasciatore d'Italia a Pechino.
6: I curatori, gli studiosi, ma anche il pubblico ha capito che Palladio è una figura universale. E la cosa straordinaria di questa seconda mostra palladiana è che è proprio al cuore della contemporaneità cinese.
5: Dialogo ideale che fa bene a entrambi. Guido Beltramini, direttore del Museo Palladio.
7: I colleghi cinesi insistevano sull'architettura di Palladio come architettura per le persone, per la vita delle persone.
5: Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: La musica, il tour di Coez fa tappa al Lake Sound Festival di Cernobbio, un altro concerto da tutto esaurito. In un
8: mondo che... Questa è la cover di Lucio Battisti, tanto per chiarire che le radici di Coez sono nella migliore tradizione cantautorale italiana. E il pubblico risponde, tutto esaurito a Firenze, Pompei, stasera a Villa Erba di Cernobbio, a Lake Sound, con il From the Rooftop 3. Coez.
9: Questo nuovo tour nelle arene di pietra, così le chiamo io in maniera romantica, sia per ritrovare una dimensione un po' più intima, ma anche per essere un po' più capillari e andare appunto anche in posti dove non per forza ci sono palazzetti, tante date, suonare in maniera più costante. Poi ci sposteremo quest'inverno anche nei più importanti teatri d'Italia.
8: Anche lì si parte con i tre sold out dal 30 ottobre all'Auditorium della Conciliazione di Roma, mentre a Lake Sound domani di scena Il Volo e poi Morrissey, Brancale, Alfa, fino alla chiusura del 26 con Luca Carboni, Miriam Mauti, GR1.
2: In chiusura al calcio, sarà dunque l'Argentina a sfidare la Spagna domenica nell'ultimo atto del Mondiale americano contro l'Inghilterra. I campioni in carica hanno mostrato ancora una volta tutto il loro valore. L'inviato.
10: Vincendola nel finale, trascinandosi verso la finale. Così l'Argentina ha deciso di interpretare il ruolo di campione in carica in questo mondiale, da protagonista di un film thriller che sprigiona le lacrime di una storia d'amore e si intreccia col romanzo storico, così a livello emotivo. Poi ci sono i registi, gli allenatori, come il CT Scaloni.
11: Siamo unici, davvero, non è arroganza, siamo unici. Questa gente oggi ci ha portato alla vittoria. La maglia lo merita, bisogna dare tutto tutto fino alla fine. Sono felicissimo.
1: Una massa, sì, contentissimo.
10: Il lavoro di gruppo, la gara, le motivazioni extracampo come la rievocazione bellica, lo striscione mostrato dai calciatori, le Malvinas sono

0: argentine fuori dal tempo e a rischio sanzioni. Il pensiero corre già alla prossima e ultima tappa, i campioni d'Europa di De La Fuente, imbattibile e tatticamente impeccabile. È un altro affare di cuore, un campo dove si parlerà solo spagnolo, Messi contro la squadra, la nazione dove è sbocciato. Stessa casacca del Messi del futuro, Yamal, e quella famosa foto di Lionel che fa il bagnetto al Baby Lamin è già il trailer di un altro capolavoro. Atlanta, Diego Carmignani, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, regia Tommaso Margiotta e Luciano Pecoraro, tra poco il meteo, poi il mangiadischi. Da tutti noi buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Stan, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti al nord-ovest, in movimento verso le Alpi centrali. Domani il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili, a prevalente regime di brezza, con mari generalmente in poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne al meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Qual è la tua missione?
10: La laurea in giurisprudenza.
11: La magistrale in industrial design. Magari in Danimarca.
12: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
13: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
12: Accedi
11: al tuo prossimo livello
12: con il Fondo Studio.
14: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
16: Ah, buongiorno Max Dedo.
17: Ciao Duccio Pasqua.
16: Che voce squillante oggi.
17: Lo so. Come va? Un po' di giorni in tua compagnia divento così.
16: Ah, sembri quasi Marcella Sullo, ma non sarei sicuro. Però ora magari via via nel corso della puntata capiremo. Come va?
17: Tutto bene.
16: Dove hai suonato?
17: A parte i baffi che un po' mi prudono.
16: Sì, dove hai suonato nei giorni scorsi?
17: In giro.
16: Sì.
17: Da nord a sud e da sud a est.
16: Bei concerti.
17: Molto affollati. Sì, tanta gente.
16: Bruno Mars.
17: Anche è venuto perché è un grande fan mio e di Gazzè.
16: Non lo sapevo. Com'è andata con Bruno Mars?
17: Molto bene.
16: Arrivano molti messaggi al 335-699-2949. La poesia di Paolo da Roma
17: sì.
16: riguarda
17: il mangiadischi.
16: Ed è così.

0: Eccomi qua, intatto e bello, vengo trattato come un gioiello, ogni tanto mi danno da mangiare e per la gioia comincio a cantare. Chissà quanti fratelli non fortunati come rifiuti sono stati gettati.
1: No, noi diciamo di no.
0: Noi diciamo no.
1: Si conservano tutti i mangiadischi.
0: È vero, grazie Paolo, molto bella.
1: Tra l'altro è veramente un gioiellino, è lucidissimo il suo mangiadischi.
0: Di un bel rosso scuro.
1: Bello, un rosso intenso, corallo.
0: Nicolò festeggia la Brexit, cioè l'uscita degli inglesi dal mondiale.
1: Io no.
0: Sembra sempre lungo il tempo prima che inizi il mangiadischi e poi finisce in un attimo. Vi ascolterei tutto il giorno, dicono Jenny e Kelly da Belluno. Poi ciao ragazzacci, dice Claudio da Milano.
1: Stasera suonano in Litfiba qui a Roma, a proposito dei ragazzacci.
0: E lui invece dice i Nomadi stasera tornano a casa, sono al concerto a Reggio Emilia.
1: Oh, che bello!
0: E lui li va a vedere, ovviamente.
1: Ah, non a Novellara, proprio a Reggio Emilia.
0: No, sì. C'è Ciccio da Lecce, da Marittima, che dice che oggi si sta abbastanza bene. Oh. C'è Giacomo da Mestre.
1: Ciao Giacomo!
0: A sabato a Venezia ci sarà la festa del Redentore, ma
1: che bellezza! Siete mai stati alla festa del Redentore?
0: Tu sei stata?
1: Io sono stato, ho avuto la fortuna di assistere proprio dalla laguna.
0: Ah sì,
1: che sai che si va con le barchine.
0: Sì. Ecco,
1: ho trovato accoglienza.
0: Comunque lui dice lo spettacolo pirotecnico lo farei partire già da ora per il ritorno di Marcella.
1: Oh, che bello.
0: Ma quindi sei tu?
1: Sì, ci sta. Sono io.
0: Io avevo ancora un po' di dubbi.
1: Dubbi?
0: Sì. Ottimo mangiadischi a tutti, soprattutto a Marcella.
2: Se la musica è bella.
1: Perché? Ludovico Suppa è molto affezionato alla Sullo Dance.
0: Molto
1: affezionato, sì.
0: Ludovico Suppa che è in regia con Giovanna Inzardi in console. Buongiorno a loro. Federica Forni in redazione.
1: E c'è anche un Tommy Margiotta nelle retrovie, così come
0: passa.
1: Pubblico.
0: Come pubblico,
1: sì,
0: come
1: sì.
0: Abbonato in prima fila.
1: È un abbonato in prima fila.
0: Non lo so, poi glielo chiediamo.
1: Ma invece sai che mi ha raccontato la nostra amica e collega Timisoara Pinto?
0: Cosa ti ha raccontato?
1: Che Neri Marco Re è un grande fan di Radio 1.
0: Ah.
1: E sa tutto il palinsesto, riconosce tutte le voci. Quindi ha lanciato una proposta che io mi sento di
0: sposare.
1: Sì. Di invitare Neri Marco Re a farci le imitazioni delle voci di Radio 1. Radio 1 qui da noi.
0: Quando viene?
1: Invitiamolo anche adesso. Chiamiamolo
0: immediatamente.
1: Ma sa tutti, riconosce dal giornale radio delle 7 del mattino, riconosce tutte le voci anche dei nostri giornalisti conduttori.
0: Molto bello. Lo invitiamolo assolutamente. Tra poco leggiamo anche gli altri messaggi. Prima però c'è un Lenny Kravitz.
1: Così.
0: Con la sua California.
1: Io ho visto a giugno, eh.
0: Ah, sì, che ti ha detto?
1: Sì. Nulla.
0: Capito.
1: Però è sempre un...
0: Quando vi rivedete?
1: Vediamo, okay, quando decide di tornare.
0: Questo è California,
1: perché ho notato che c'è tutto un tema.
0: Non è vero.
1: Allora vi dico chi ha vinto tra Inghilterra e Argentina.
0: Chi ha vinto?
1: L'Argentina.
0: Non lo sapevo. Questo è Lenny Kravitz.

0: finita.
1: No, come l'hai detto, Duccio, perché è poi fernuto. È fernuto, perché è così fernuto. Anticipiamo anche che in napoletano torneremo a parlare in napoletano, eh?
0: Sì?
1: Eh sì.
0: Beh, tu soprattutto.
1: Io soprattutto.
0: Sì, c'è uno spazio molto partenopeo in questa puntata del Mangiadischi. Tra poco vi spiegheremo di che si tratta. Riccardo ti dà il bentornata.
1: Grazie, Riccardo.
0: E poi dice: sugli scogli non posso stare, ma il Mangiadischi mi piace ascoltare. E manda un saluto a Vincenzo.
1: Che sta sugli scogli,
0: è
1: ovviamente.
0: Vincenzo che ovviamente sta sugli scogli. Mauro dalla Maddalena ci chiede una puntata rinfrescante.
1: Ci stiamo applicando.
0: Ci stiamo provando.
1: Sì, ci proveremo.
0: Ciao Duccio e quell'altra, Roberto, che ci scrive l'Alghero.
1: Grazie Roberto.
0: No, ma è Marcello. Ma perché Roberto ci ascolta assiduamente da pochi giorni.
1: Sì.
0: Quindi sei una novità di
1: fatto. Per lui sei una novità.
0: Sì, sì, mi piace.
1: Piacere Roberto.
0: Ti posso chiamare anch'io quell'altra.
1: Molto, mi piace, sì.
0: Ovviamente non può mancare nonna Ida.
1: Ciao nonna Ida, ben trovata.
0: Sì, ma che bello, ma bentornata Marcella, al duo mancavi giusto tu, infatti insieme siete il trio perfetto, dice Mark, e ci manda Oceani refrigeranti di abbracci.
1: Ah, mi piacciono gli abbracci refrigeranti.
0: Noi per sicurezza oggi abbiamo cacciato Dedo.
1: Sì, per stare un po' più larghi,
0: sì,
1: di aria fresca.
0: C'è un vocale, sentiamo.
2: Finalmente una bella voce squillante femminile.
0: Grazie.
2: Un abbraccio ragazzi, Leonardo.
0: Grazie Leonardo.
1: Ciao Leonardo.
0: Diceva a me.
1: Diceva a te,
0: diceva
1: ovviamente
0: me,
1: Duccio. Sì, sì, sì.
0: Anche James Bond ti dà il bentornata. Finalmente una voce femminile, non solo maschiacci.
1: Vabbè, ogni tanto.
0: Sì.
1: Anche
0: Roberto da Roma.
1: Roberto da molte mie amiche che non amano che si dicano le quote rosa. Quindi.
0: No? Come si dice?
1: Ogni tanto una voce femminile.
0: Va bene, meno male che è tornata Marcella, dice Pippo.
1: Perché Pippo?
0: Perché il Mangiadischi senza la
1: Sul... sono stati malandrini quei due.
0: Ma che noi siamo due
1: Pippo.
0: Santarellini. Perché
1: sì.
0: Il Mangiadischi senza la Sullo è come un vinile senza solco.
1: Ah beh, non suona quindi.
0: No, hai capito.
1: Tra l'altro oggi mi è arrivato un magnifico vinile.
0: Sì.
1: Che ho acquistato e non arrivava e non arrivava.
0: Ma qual è?
1: Il nuovo dei Rolling Stones.
0: Ah, ok.
1: Mi è arrivato con qualche giorno di ritardo.
0: E ne parla giusto Francesco La Martina Franca, che dice: ma l'avete vista la faccia di Mick Jagger ieri sera?
1: Sì.
0: Era sconsolato,
1: sì. Era sconsolato come sarà sconsolato il mio amato Liam.
0: Sì,
1: che aveva puntato tutto sulla finale, l'Inghilterra in finale.
0: Quanto ci aveva puntato?
1: No, puntato nel senso che addirittura stava facendo un pensierino se andare a cantare Wonderwall alla finalissima New York.
0: Può andare alla finalina.
1: 19.
0: Può andare alla finalina
1: se non lo picchiano, perché.
0: Oh, ma pensa che bello, sì. Marcella ci scrive Giulia Trovò. Che è una delle 8 vincitrici di Musicultura di quest'anno e dice che torna dalle Marche proprio e ci sta ascoltando. Vedi che carina.
1: Che piacere,
0: Giulia.
1: Giulia.
0: Sì, sì. Ricordiamo tra l'altro che lunedì sera andrà in onda il nostro specialone sui due giorni di Musicultura a Macerata.
1: Sì, qui su Radio 1, in televisione è andato lo scorso lunedì, quindi avete modo di, se l'avete rivisto, di riascoltarlo proprio integrale, il meglio di.
0: Poi nel nostro specialone ci sono anche gli intervisti ai ragazzi.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi avrete un, insomma, entrerete a fondo nella storia di Musicultura. Vabbè, ovviamente c'è anche Vincenzo dagli scogli. Ci sono 800.000 messaggi anche oggi. Piano piano li leggeremo tutti.
1: Ma noi?
0: Adesso casualmente
1: sogniamo qualcosa.
0: Sogniamo la California.
1: Vedi?
0: Guarda tu che coincidenza col brano pure prima di Lenny Kravitz.
1: Ma chi sono i Dick Dick?
0: Sono i Dick Dick. Senti un po', senti.

0: Vedi, parli di California e arriva Alessandro D'Alessandro.
1: Vedi, sì, vedi, sì. È noto californiano.
0: Noto californiano, sì, sì, lui sì. Di dov'è? Di Santa Monica.
1: Di Santa Monica, sì. Santa Monica, però l'organetto l'ha comprato a Los
0: a
1: Angeles.
0: A San Diego.
1: A Los Angeles.
0: A Los Angeles.
1: Sì, sì, fatto fare apposta
0: sì,
1: su Sunset Boulevard.
0: Non sapevo che lì fossero pratici
1: tipico,
0: gli organetti.
1: Tipico l'organetto
0: okay.
1: californiano.
0: I Dick Dick non erano bravi meteorologi, dice Giuliana da Roma, il caldo della California è arrivato pure qui.
1: Un po' sì,
0: purtroppo.
1: Forse da noi è ancora più umido.
0: Sì, sì, sì. Salutiamo Doris da Verona che ci ascolta ogni giorno e ci manda un caldo saluto.
1: Ciao Doris.
0: Sapete che nello speciale TV di Musicultura che
1: sì.
0: è andato in onda lunedì scorso c'erano anche un certo trio, Marcella, Duccio e John.
1: Sì.
0: Non lo sapevo.
1: Non ti sei rivisto, Duccio?
0: No. Vabbè, lo farò, tanto c'è il RaiPlay. Noi ricordiamolo il 20, il nostro speciale radiofonico. Tanti bentornato per te da anche Roberto da Aversa.
1: Ciao Roberto.
0: Dice che la tua voce è così nitida e squillante, è una freschezza.
1: Sono passata per Aversa la scorsa settimana.
0: A fare che?
1: Andando a Caserta.
0: Così, ma ti sei fermata o no?
1: No, ho proseguito e sono fermata a Caserta.
0: Ah, ma era per aggiornarci sui tuoi tragitti?
1: No, quelli... era solo che mi è venuto in mente e sono passata per Aversa.
0: Va bene. Enrico da Roma dice che dovremmo intervistare Neri Marco Re anche per la rassegna di musica per le Marche.
1: Certo.
0: Che facciamo quasi ogni anno.
1: Ogni anno,
0: l'altro.
1: Sì.
0: Salutiamo Sergio da Torino.
1: Marche.
0: Sergio da Torino che ogni tanto ci dice traducete i testi, quelli così li capiamo, anche i testi degli stranieri. Si potrebbe fare. Nel frattempo noi però iniziamo ad ascoltare un'altra canzone italiana
1: che suona molto bene.
0: Dove? Ora perché qua si va in California anche quella.
1: Ma dove suona bene in?
0: Dove suona bene? In Radius.
1: Radius
0: suona molto bene. Vabbè, tra poco vi diciamo di che si tratta. Però prima c'è un messaggio di un'ascoltatrice che dice che è Laila, credo. Dice come lanciare la proposta stoppa ai mozziconi per terra in tutti i luoghi.
1: Sì.
0: Ieri a Varzo, dove vive, ho invitato un anziano arzillo a raccogliere il mozzicone spento e a gettarlo in un posto giusto. Lo ha fatto e si è scusato. Proposta strade pulite.
1: Ma io proporrei proprio evitate di fumare all'aperto e sarebbe tanto tanto bello per rispetto anche di chi ha fatto una scelta differente.
0: Ma
1: insomma.
0: Certo, ma poi lei dice anche in generale di non buttare tutti gli oggetti, carta, gomme da masticare, una ripartenza dall'Italia per il mondo intero. Giusto.
1: Sì, teniamo pulite le nostre strade.
0: È giustissimo.
1: Gli spazi comuni.
0: Intanto c'è chi ci propone Riders on the Storm, c'è chi ti dà il bentornato da Iglesias. Nicola, ci sono 45 gradi
1: a
0: Iglesias.
1: Mamma mia, Nicola.
0: Sì, pensa un po'. Tony 54 anche ti dà il bentornato.
1: Ciao,
0: te ne bocca come zucchero. Dice non puoi, Duccio non può capire, non è napoletano. Vabbè, ma ci arrivo. Comunque sta arrivando invece Alberto Radius con la sua California Bill. Giusto
1: e
0: ieri
1: torna alla California.
0: Esatto. Poi giusto ieri un ascoltatore ci proponeva Radius e allora eccolo qua California Bill.
2: Quando ti scoppia dentro la

0: California Bill, Alberto Radius, sound stupendo, dice Francesco da Martina Franca. Questa non l'aveva mai sentita.
1: Ah, vedi? No, invece è un bellissimo pezzo.
0: È vero, sì, è vero. Sì, sì. Poi c'è P che dice: adoro quando c'è Marcella perché mi fa sembrare più scanzonato.
1: Faccio sembrare lui più scanzonato?
0: Sì, io sembro più scanzonato.
1: Ah, tu sembri più scanzonato.
0: Io. Marcella con noi, Pasqua con chi vuoi. Non so se perché me ne devo andare. No, dice Gianluigi.
1: Vabbè, è un po' un modo di dire.
0: Sì, sì. Carlo D'Auristano dice che siamo la coppia radiofonica migliore.
1: Oh, grazie Carlo.
0: Grazie, grazie. Ma perché non sa chi è arrivato adesso in studio?
1: Perché non l'ha visto con i baffi,
0: esatto,
1: soprattutto.
0: Esatto. E non è Max Dedo che se li è tolti.
1: E non è Dedo che se li è tolti. Non, quindi sì, baffi. Sì. Che lasci, baffo che trovi.
0: E intanto ci saluta Italo, ma un Italo da Treviso, non è Italo da Filadelfia.
1: Italo, cosa fai a Treviso?
0: Non è quell'Italo.
1: Ah, è un altro Italo.
0: È un altro Italo che dice: reinnamorarsi a Verona questa sera, antico teatro romano, con le graffianti chitarre di Johnny Marr. Che bello, Johnny
1: Beato.
0: Marr degli Smiths.
1: Beato.
0: Sì, è arrivato in studio a trovarci una vecchia conoscenza del mangiadischi, del gambero.
1: Del gambero, dell'arena, di Stereo Notte.
0: Chi è?
1: Alessandro D'Alessandro.
0: Buongiorno, ben trovato. Ben ritrovato.
2: Sono cambiato però.
0: Sei molto
1: cambiato.
0: Non
1: quasi
0: sei più quello di una volta.
2: Sì, ma hanno detto che Dedo si era tagliato i baffi, quindi ho dovuto, diciamo.
0: Eh beh, certo.
1: Colmare questa lacuna.
2: Non ci può essere mangiadischi senza baffi.
0: Però scusa, è una domanda importante. Sono i baffi di Dedo?
2: Sono proprio quelli, ma ci siamo visti appena li ha tagliati e me li ha lasciati.
1: Quindi te ne sei incollato un pelo per pelo.
0: Ho capito, vabbè, che brutta immagine.
1: Sì.
0: Però sì, comunque Alessandro D'Alessandro è con noi, parleremo del disco realizzato con Newt Duje Varavis.
1: Bravo,
0: grazie.
1: Bravo
2: l'edizione.
0: Ma non prima di aver fatto qualche altro giro per quello stato.
1: L'altra reunion che io vorrei tanto.
0: Quale?
1: Degli Zeppelin.
0: Ma non credo.
1: No, la dici
0: credo,
1: di no.
0: Non credo. Comunque
1: voglio fare un appello.
0: Going to California.
1: No.

0: Ah, che bella.
1: Robert, Jimmy, ripensateci, dateci questa soddisfazione.
0: E John Paul no?
1: Tutti. Va bene. Però è l'attrito, è quello.
0: L'attrito.
1: Il nodo è lì, il nodo è lì.
0: Senti, c'è Yvonne che appoggia la proposta di Laila, basta, no mozziconi, schifezze, rifiuti gettati a terra. E poi dice che gioia sentire anche oggi la fresca voce di Marcella.
1: Grazie.
0: E poi dice una cosa che mi piace moltissimo, per fortuna che c'è Duccio, l'albero maestro del mangiadischi.
1: Che bello, che, Duccio.
0: Che tiene insieme, cioè, i colleghi veleggianti.
1: Cioè, tu praticamente sei la nostra sequoia.
0: Io sto là fermo.
1: Sì.
0: Non mi muovo, non dico niente.
1: Sì, no, dici qualcosa.
0: No, basta, adesso io sto così. Non lo so.
1: Vabbè. Alessandro, che dici?
0: No, Alessandro, lascialo stare. Che Gemma Acustica dal loro album più bello, dice Giacomo. E poi invece Roberto da Firenze dice: è bellissimo l'album di D'Alessandro e Newt. Sono stato a vederli a Firenze la scorsa primavera, è stata una piacevole sorpresa. Sarai anche tu a Carmignano domani insieme a Newt?
2: Assolutamente.
0: Sì, okay. sì. Beh, vedi.
1: Mica mandiamo Newt da solo.
2: No, ormai quest'anno giriamo insieme.
0: Sì, sì. Ecco, per la gioia di Newt. Immagino.
2: Esattamente.
0: Sì, immagino. Sì. Tra poco ne parleremo approfonditamente, perché Alessandro è qui in studio con noi, Newt ci sarà virtualmente e così insomma faremo un po' di chiacchiere su questo disco. Sia Dedo che John hanno tagliato entrambi i baffi, dovete provvedere. O Duccio o Marcella, vedete voi.
1: Io posso fare una cura per l'ipertricosi, però.
2: Io essendo vostro amico storico ho cercato di provvedere a questa mancanza, però adesso forse Duccio dovresti...
0: Non lo so.
1: John oramai è quasi 3 anni senza baffi.
0: Io ho la barba, non so, devo tagliarla e
1: lasciare solo i baffi?
0: Non lo so.
1: Chissà.
0: Riccardo dice giustamente: adesso mancherebbe Hotel California degli Eagles.
1: Riccardo,
0: ce l'abbiamo pronta, ma non c'entra.
1: Non c'entra perché dura più di 6 minuti.
0: Non è che Bruno Mars è californiano?
1: No, non è californiano, Bruno Mars.
0: Però c'è stato in California.
1: Ci sarà stato sicuramente.
0: Quindi
1: in California.
0: Vale.
1: Alla seconda casa in California, vedi,
0: Ludovico,
1: il buon Bruno Mars.
0: Esatto, quindi,
1: che spettacoloni che fa Bruno Mars.
0: Vogliamo sentire pure il disco?
1: Sentiamo.
0: Poi ci racconti il concerto.
1: Sentiamo.
0: Va bene.
1: Ci ascoltiamo?
0: Il brano della nostra playlist, I Just Might.
1: L'ha fatta,
0: Vediamo, sentiamo un po'.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare! Limiti e condizioni su sito e app.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Sono le 14 e un minuto, la voce che sentite è quella del vostro Marco Vitrotti. Ben ritrovati all'appuntamento pomeridiano di Estate in Onda su Radio Rai per i Friuli Venezia Giulia. Un grande, anzi grandissimo ringraziamento a Federica Ovani in regia e Michele Marinelli alla parte tecnica. Per la nostra rubrica Oggi Accadde torniamo indietro al 1969. Il 16 luglio la NASA lanciò la missione Apollo 11, destinata ovviamente ad entrare nella storia, lo sappiamo. A bordo c'erano Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, diretti verso un obiettivo che fino a pochi anni prima sembrava pressoché impossibile: portare l'uomo sulla Luna. Quattro giorni dopo Armstrong sarebbe diventato proprio il primo essere umano a mettere il piede sul suolo lunare, pronunciando la celebre frase: un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. Mentre Armstrong e Aldrin esploravano la superficie, Michael Collins, poverino, rimase da solo in orbita a bordo del modulo di comando, diventando per alcune ore l'uomo più isolato della storia. Effettivamente la missione in tutto durò 8 giorni, si concluse con il rientro sulla Terra il 24 luglio. Pensate un po', quella straordinaria impresa fu seguita in diretta da circa 600 milioni di persone in tutto il mondo, un record assoluto per l'epoca e uno dei momenti televisivi e radiofonici più importanti di sempre. Cioè, sono più o meno gli ascolti che facciamo anche noi, cara Federica, no? Beh, scherzi a parte, però ci siamo vicini, eh. Questo pomeriggio avremo veramente delle chicche per voi e non vediamo l'ora di svelarle, ma prima torniamo al 2001 con la SketchUp a Serehe.

0: con Asserhe, siamo tornati all'inizio degli anni 2000. Queste tre ragazze, queste tre fantastiche cantanti hanno illuminato la scena internazionale. Con le alte temperature di questi giorni, assaporare un gelato è diventato sinonimo, oltre che del gusto, anche di salute, diciamolo. Il mondo del gelato, ricordiamo che quello italiano poi è considerato tra i migliori nel mondo, diciamolo, è composto da veri e propri maestri che, partendo da materie prime di altissima qualità, riescono a creare emozioni fredde, mettiamola così. Ne parliamo proprio con Giancarlo Timballo, maestro gelatiere di Udine, in collegamento, pensate un po', da Singapore. Buon pomeriggio per noi, Timballo, buonasera per lei.
1: Buon pomeriggio anche per voi, per me è un po'... Siamo a sera, ma va bene. Dai,
0: sono più o meno le 8, se non erro.
1: Esatto.
0: Cosa significa oggi essere maestri artigiani del gelato?
1: Ma essere maestri è un termine così che diciamo un po' pomposo, no? Perché i maestri probabilmente sono altri, quelli che insegnano a vivere, no? Quelli che insegnano l'educazione. Noi siamo maestri, va bene, siamo maestri del gelato, così ci chiamano, ci denominano. Noi però, insomma, per arrivare comunque, dai, diciamo che per arrivare ad essere dei professionisti seri bisogna studiare come tutte le cose della vita. Bisogna studiare molto, ci sono la nostra è una scienza esatta. Fare una ricetta di gelato vuol dire sapere bilanciare gli ingredienti, fare di conto, insomma, è un po' complesso.
0: Ma appunto, come nasce un gusto nuovo di solito? Ma per lei, o insomma, se lei ha una sua tecnica, ovviamente non possiamo svelare troppo, ovviamente, però di solito?
1: Beh, si viene ispirati da qualcosa, no? Io l'anno scorso, ad esempio, insomma, ho creato questo nuovo gusto che si chiama friulano proprio.
0: Ah.
1: E ho cercato di utilizzare l'arte di ingredienti che proviene dal nostro Friuli, e per cui, a parte lo zucchero, saccarosio, no? Che noi non produciamo in Friuli, ma tutto il resto è quasi tutto friulano, e ho cercato di mettere insieme proprio tanti ingredienti, e per fare questo però ho dovuto bilanciarli, come dicevo prima, no? Per noi questa parola bilanciamento significa mettere insieme le varie tipologie di ingredienti e quello che contengono, i vari grassi, gli zuccheri, i solidi, magri del

0: parte, non no, insomma, no,
1: chiaro, chiaro, ma è difficile, ma un assaggio, soprattutto visto che lei in questo momento qua è in quel di Singapore, però ha proprio questo gusto friulano, ce lo descriva un poco, ecco.
0: Sì, allora, fatto con latte, burro e ricotta di un'azienda friulana, di una delle ultime stalle che abbiamo a Udine, mm-hmm. Per cui il burro al posto della panna, perché anche la panna non potevo trovare una panna friulana, abbiamo usato il burro come grasso, e al posto di una parte degli zuccheri ho aggiunto miele, sempre di un'azienda friulana, e poi in uscita sì, una grappa anche, con insomma un piccolo inserimento di grappa per dare il gusto. E poi in uscita, come variegatura, la buia della gubana, che è praticamente il ripieno della gubana fatto con noci, uvetta, pinoli, insomma, biscotti.
1: Di tutto un po', sì.
0: Sì, di tutto un po', e all'80% io ho inserito ingredienti friulani, tanto che sono riuscito ad avere il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia proprio su questo gelato particolare.
1: Beh, complimenti, complimenti, ma qualche consiglio invece per chi è magari intollerante, insomma, ci sono delle proposte anche per le persone magari celiache, intollerante al lattosio, qualche consiglio?
0: Sì, noi da molti anni ormai, tutta la nostra produzione, gelato e semifreddi, è assolutamente senza glutine. A parte due cose, cannoli siciliani che facciamo con delle bucce che ci arrivano dalla Sicilia, insomma, che sono naturalmente hanno glutine. Però tutto il resto è senza glutine. Abbiamo in vetrina in questo momento almeno 7-8 gusti senza lattosio, per cui per chi è intollerante al latte. Abbiamo un gelato anche, abbiamo gelato zero per chi insomma ha problemi di glicemia. E cerchiamo di affrontare, quando io ho aperto 40 anni fa c'erano veramente molto meno problemi, oppure non si conoscevano. Adesso intolleranze ce ne sono molte e noi cerchiamo di gestirle.
1: Insomma, si viene incontro ovviamente, ma una domanda ci sta. Perché la tradizione del gelato italiano continua a tenere banco in tutto il mondo? Cos'ha di speciale il nostro gelato?
0: Beh, nasce in Italia prima di tutto, il primo gelato artigianale, insomma, se facciamo la storia, iniziamo col gelato moderno a parlare di Caterina de' Medici, perché insomma, Rinascimento, insomma, sono passati un po' di anni, e poi insomma, con le varie insomma, evoluzioni, siamo arrivati ai primi del Novecento, e in quegli anni abbiamo esportato il gelato, fine 800, primi 900 abbiamo esportato il gelato in tutto il mondo, perché specialmente dal Cadore e confine col Friuli anche, Longarone per intenderci, in quelle colline, quelle montagne sono partiti tantissimi professionisti gelatieri che hanno portato il gelato in tutta Europa, nelle varie capitali europee, ma anche in Argentina. Poi insomma io sono nato in Argentina e ho conosciuto tantissimi gelatieri di origine italiana.
1: Gli italiani.
0: È così che poi diciamo che noi abbiamo esportato il gelato in tutto il mondo. Io adesso sono a Singapore perché c'è una gara di una selezione asiatica sul gelato, e devo dire che ad esempio insomma, anche qua hanno imparato a farlo molto bene, ma naturalmente alla base di tutto ci sono stati dei gelatieri che sono venuti qua a insegnare.
1: Ad insegnare un po' anche, penso, l'esempio pizza magari anche a livello mondiale. Sì, ma come si distingue un gelato buono da un gelato che magari mediocre, ecco?
0: Beh, naturalmente col gusto, però anche di prima vista, quando si entra in una gelateria, è l'occhio, no? che inizia ad avere la sua buona parte, e che deve essere, il gelato deve avere dei colori non troppo vivaci, per cui non che siano naturali, ecco, che nel anni 40, 50 anni fa c'è stata questa grossa evoluzione, in gelateria c'erano quei colori un po', insomma, fuori norma per intenderci,
1: cioè,
0: adesso
1: quasi colori radioattivi,
0: puffi, sì. Ecco, adesso non ci sono più, per fortuna, perché c'è stata un'evoluzione professionale e tutti i colleghi

0: a livello nazionale insomma, hanno raggiunto degli alti livelli. Devo dire che anche in Friuli, da poco è uscita la guida del Gambero Rosso, noi abbiamo una ventina di gelaterie citate sulla guida, certo. E vuol dire che
1: è un vanto proprio per tutta la regione, sì. Questo.
0: Ah, sì, perché poi noi abbiamo una scuola a Cividale che da tantissimi anni forma gelatieri, che è abbastanza unico a livello nazionale, per cui insomma questo è stato un grosso aiuto sull'aumento della professionalità.
1: Ti ballo ovviamente in bocca al lupo per questa esperienza a Singapore. Io la ringrazio per essere stato qui con noi ad Estate in Onda. Grazie veramente.
0: Grazie
1: di cuore.
0: Grazie.
1: Adesso Dance Cake by the Ocean.

0: delicious. Talk to me, girl. Talk to me, baby.
1: Dance Cake by the Ocean, dalla cucina di uno dei contest più famosi della televisione, MasterChef, a Trieste. Davide Tonetti viene da Varese, ma ha deciso di fermarsi in Friuli Venezia Giulia per praticare, anche dal punto di vista professionale, la sua passione culinaria. Buon pomeriggio e ben arrivato ad Estate in Onda.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, ci racconti lei ovviamente qual è la strada che l'ha portata qui in regione?
2: Allora, diciamo che la strada che mi ha portato qua in regione si può riassumere molto nell'amore, in quanto mia moglie è di Trieste. Ah. Quindi diciamo che questa parte della mia vita, quindi nella nostra coppia, ha portato, noi ci siamo conosciuti a Milano, però poi abbiamo appunto deciso di spostarci nel suo luogo natale.
1: Insomma, nel capoluogo giuliano, siamo contentissimi ovviamente di avere altre eccellenze culinarie qui in regione. Senta, ma abbiamo iniziato a parlare prima con Timballo, l'ospite precedente, di intolleranze, di nuovi piatti per...

0: per venire anche incontro, insomma, a quelle che possono essere appunto intolleranze, oppure comunque per chi è vegano, vegetariano, so che comunque lei sperimenta molto. C'è un piatto in particolare, c'è uno studio dietro ovviamente a venire incontro alle esigenze della persona comune oggi?
1: Sì, allora diciamo che io sto molto attento comunque a... cerco di stare più attento possibile ai...

0: vegano, quindi per dare una proposta proprio scritta a menù, che non siano quelle cose che il cliente arriva al ristorante e dice: potete mettermi insieme delle verdure giusto per, perché non trovo alternative, no?
1: È chiaro.
0: Quindi la mia idea è quella di creare delle proposte che possano rispondere comunque alle esigenze e alle necessità, quindi anche dal punto di vista delle intolleranze cerco di creare dei piatti che naturalmente non contengano glutine o lattosio, o comunque cerco di fare in modo che certi piatti che magari contengono glutine perché hanno delle rifiniture all'interno del piatto possano essere non messe nel piatto finale, no?
1: Sì.
0: Quindi un cliente magari c'è una cialda che in realtà contiene glutine, però il resto del piatto non lo contiene. A quel cliente piace quel piatto, basta non mettere la cialda e quindi magari un dettaglio, però il cliente può apprezzare
1: che però fa,
0: il piatto
1: sì,
0: proposto.
1: Ovviamente fa la differenza, la differenza. E per la cucina, se non erro, la particolarmente colpita quella giapponese.
0: Sì.
1: Questo era durante un viaggio del lavoro?
0: No, diciamo parecchi viaggi, perché io nel mio precedente lavoro ero manager in un'azienda di moda.
1: Sì.
0: E quindi ho fatto all'incirca 51-52 viaggi in Giappone, perché appunto viaggiavo una volta al mese in Giappone per motivi di lavoro, ed è per questo che mi ha molto colpito e mi ha molto affascinato la cucina giapponese, proprio perché in realtà l'ho vissuta molto, in quanto ogni volta che andavo in viaggio comunque i clienti mi portavano in vari ristoranti di qualsiasi livello fino ad arrivare agli stellati, e quindi mi ha permesso di scoprire tanti sapori, di scoprire tante nuove tecniche di cottura, impiattamenti, e comunque in generale a me ha molto affascinato la cultura giapponese, e in particolare ovviamente anche il cibo, però in generale proprio tutta la cultura giapponese, ed è per questo che molte volte cerco anche di inserire degli spot, dei dettagli all'interno dei miei menu che portino a ricordare magari delle esperienze che ho vissuto, perché comunque a me piace creare dei piatti che abbiano al loro interno un racconto di una storia, no?
1: Sì.
0: E quindi il cliente possa anche immergersi nelle sensazioni che mi hanno portato alla creazione di quel piatto.
1: Beh, bello anche appunto dalle passate esperienze arrivare anche a qualche piatto nuovo, immagino. Ma con ci racconti il suo incontro con la cucina di queste parti, ovviamente, perché abbiamo parlato di quella giapponese, abbiamo parlato della sperimentazione, però tutto questo l'ha portata qui a Trieste. Ecco,
0: sì.
1: ci sono dei piatti tipici del Friuli Venezia Giulia magari rivisitati in chiave moderna?
0: Sì, allora diciamo che a me piace comunque creare una cucina che sia territoriale, ma che non sia ferma alla territorialità, no? Quindi io magari prendo dei piatti che ho assaggiato, comunque della tradizione, e cerco di riproporli in una chiave diversa, proprio perché in realtà penso che questo sia anche un facilitato dal fatto che io, non essendo nativo di queste zone, magari non vedo certe ricette come dei dogmi che vanno fatte solamente in quel modo lì, no?
1: Sì.
0: E quindi cerco di prendere delle ricette che mi piacciono e di riproporle. Per esempio la tipica patata in teccia che si mangia da queste parti, abbinata di solito comunque a della carne in questo caso. Io per esempio l'ho riproposta presentando una pancia di maialino che viene cotta a bassa temperatura e poi rifinita in forno, servita con una spuma di patate in teccia. Quindi in realtà ho fatto lo stesso procedimento tradizionale nella creazione delle patate in teccia, poi le ho ridotte a una salsa e le ho messe nel sifone, ho fatto una spuma. Quindi un modo magari diverso di assaporare le patate in teccia, perché ovviamente il gusto è quello, ma le sensazioni, i contrasti e le consistenze sono totalmente diverse.
1: Immagino, però è molto molto particolare. È una domanda che devo assolutamente farle: come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione, insomma, a quel contest così importante? Ecco.
0: Allora, diciamo che la mia partecipazione è stata una partecipazione propedeutica, nel senso che io ho deciso di cambiare vita intorno ai 30 anni. E ovviamente cambiare vita per entrare nel mondo della cucina a 30 anni senza nessuna esperienza avrebbe portato a delle tempistiche abbastanza lunghe prima di arrivare in un certo senso a a poter ricoprire certe

0: cariche, no? E quindi, siccome appunto una delle prerogative per partecipare a Masterchef era quella di non aver mai lavorato nel mondo della ristorazione, cosa che appunto a 30 anni ancora mi caratterizzava, ho deciso comunque di sfruttare questa occasione proprio perché mi sono detto, ok, proviamoci, se non ci provo adesso non ci proverò più.
1: Ora vuoi
0: quindi,
1: più proprio.
0: Diciamo che appunto è stato il là che mi ha fatto poi iniziare a lavorare nel mondo della cucina, perché appunto al contrario magari di molti partecipanti di Masterchef che partecipano magari a questo programma televisivo, in realtà alla ricerca diciamo della notorietà o comunque per fare dei lavori legati alla televisione, alla pubblicità, roba del genere, io l'ho fatto proprio perché il mio desiderio, il mio obiettivo era quello di entrare a lavorare fisso nel mondo della cucina. Quindi non sono una persona molto social, difatti non me ne occupo più di tanto, perché a me piace appunto stare in cucina, cucinare e fare tutto quello che riguarda la cucina.
1: Un sogno che è diventato realtà, ecco, diciamolo.
0: Assolutamente sì, questo assolutamente sì, anche perché è sempre stato comunque, a prescindere, il mio sogno anche da piccolo, prima di iniziare le superiori, avrei voluto fare l'istituto alberghiero, poi comunque per varie decisioni ho deciso di fare il liceo scientifico, quindi ho fatto tutt'altra strada, però poi diciamo che questa passione è tornata prorompente e ho deciso di ascoltarla a 30 anni anche proprio per il fattore di dire o lo faccio adesso oppure mi ritroverò magari in un futuro a dire
1: è un rimpianto, per carità, no, infatti
0: mi provo e mi butto, perché comunque anche lì non è stato ovviamente facile, perché cambiare totalmente vita, cambiare totalmente abitudini,
1: immaginiamo
0: lo stile di vita del cuoco e di chi lavora nella ristorazione ovviamente è molto diverso rispetto magari a uno stile di vita che può avere un impiegato,
1: è chiaro,
0: un altro tipo di lavoratore, orari diversi, però ovviamente se viene affrontato con passione porta comunque a soddisfazioni.
1: Tonetti, grazie ancora per essere stato qui ad Estate in Onda. Adesso la rubrica.
0: È stato davvero un piacere.
1: Grazie ancora. Adesso la rubrica Classici da Mare di Marco Bergamasco.

Gli adolescenti, si sa, sono sempre alla ricerca di un'affermazione o almeno di un riconoscimento, ma questo da sempre, ben prima della diffusione dei social dei nostri giorni. Su questa linea si muove Fetonte. Ecco, se volete, la sua è la storia di un disastro annunciato che ci consente tuttavia di riflettere sul rischio sempre attuale di spingersi oltre il limite, di inseguire ciò che è eccessivo. I greci avevano una parola, hubris, per definire la superbia propria di chi non sa stare al proprio posto e poi però paga per le sue azioni temerarie. Ha origine da una schermaglia fra coetanei. Epafo mette in dubbio che il sole sia il padre di Fetonte, Tibei di un padre inventato lo insulta. Ma in effetti è così. Fetonte è figlio di Climene e di Elios, il sole, alias il dio Apollo. La madre prontamente lo rassicura, gli giura che è così e lo invita anzi a recarsi dal padre per avere ulteriore conferma. Fetonte, già felice della risposta, lo è ancor di più per la proposta e così parte all'istante. Per esprimere il suo slancio, Ovidio scrive una delle sue frasi magistrali: «Il ragazzo si riempie la mente di cielo». Dentro la reggia, il sole, avvolto in un manto purpureo, siede su un trono tutto sfolgorante di smeraldi luminosi, come una divinità. Poi depone i raggi che gli sfolgorano attorno al capo e, come farebbe qualunque padre, abbraccia Fetonte, lo conforta e si dichiara pronto ad esaudire qualsiasi sua richiesta per dimostrargli così

0: tutto il suo affetto. E qui il sole sbaglia, come tutti i genitori che assecondano i figli pur di togliere il broncio dai loro volti. Fetonte chiede l'impossibile, pretende di guidare il carro del sole, quel carro pesante trascinato da cavalli possenti che ogni giorno diffonde la luce nel mondo, muovendosi da oriente ad occidente. Il padre è disperato e tenta in tutti i modi di dissuaderlo, prospettandogli i rischi a cui andrà incontro. Gli sta chiedendo in dono ciò che non si addice né alle sue forze né ai suoi anni. E poi non gli basta forse tutto il suo sgomento, la sua preoccupazione per dimostrargli che lui è davvero suo padre? Niente da fare. Il sole fa giusto in tempo ad ungerlo sul volto per preservarlo dalle fiamme e a porgergli tutte le raccomandazioni del caso. La sventura è nell'aria, si capisce. Fetonte non è assolutamente in grado di governare i cavalli che trascinano il carro all'impazzata e disegnano così nel cielo strane traiettorie troppo in alto tra le costellazioni e troppo in basso rasente terra, innescando così la miccia degli incendi che divampano ovunque per ampie aree. L'adrenalina iniziale si muta in terrore, in angoscia, in vertigini e Fetonte non sa come fermare tutto ciò che ha innescato con la sua presunzione. Di fronte alla distruzione planetaria, la Terra personificata, sofferente, implora l'aiuto di Zeus, che con un fulmine provocherà la morte di Fetonte. Un mito paradigmatico, come sempre nel mondo antico, per metterci in guardia dagli eccessi e per suggerirci che è sempre bene nella nostra vita tenere salde le redini.
1: Le fantastiche pillole del nostro Marco Bergamasco, che tornano anche domani con Classici da Mare. Il fenomeno estivo che resiste al passare degli anni e coinvolge l'intero territorio regionale, quello delle sagre, momento conviviale per eccellenza e caratterizzato da elementi imprescindibili: la pesca di beneficenza, la musica e la cucina locale. Ricordiamo un paio di sagre importanti per il Friuli Venezia Giulia: le sagre del Ghial, Sagra del Gallo a Corno di Rosazzo, Casali Gallo dal 17 al 20 luglio, Sagra della Bisate, dell'Anguilla ad Aris di Rivignano Teor dal 18 al 27 luglio, Sagre della Pesca, o meglio la nostra, la mostra regionale delle pesche a Fiumicello dal 15 al 20 luglio, che ricordiamolo è giunta alla 67esima edizione, vanta proprio un ricco programma sia gastronomico che di intrattenimento, che culmina con il concerto gratuito, pensate un po', di Ermal Meta domenica sera alle 21. E noi da Ermal Meta andiamo, balliamo con Gianni Morandi, Banane e Lampone.

0: Lampone, signore e signori, per me è un grande piacere avere questa persona, questa leggenda, mi permetto di dire, in trasmissione. Nato a New York, laureato in cinematografia, italiano da d'adozione, storico e autore. Questo personaggio ha legato il suo nome alla televisione italiana e a Renzo Arbore, con cui ha condiviso trasmissioni indimenticabili come L'altra domenica e Quelli della notte. Ha però coltivato da anni una vera e propria passione per la cucina, tanto da studiare da cuoco fino ad aprire una sua attività. Stiamo parlando di Andy Luotto. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Che magnifica introduzione che mi hai fatto, grazie.
0: Beh, è dovuta, assolutamente.
1: Mi sono sentito quasi importante, guarda.
0: da grande fan dei vostri lavori, e poi insomma io sono cresciuto anche con Renzo Arbore e Alto Gradimento, ma insomma grandi tempi. Per carità, non voglio essere autoreferenziale. Luotto, da quanto tempo la cucina è al primo posto nelle sue attività?
1: Dall'età di 15 anni.
0: Addirittura 15 anni?
1: Sì, io ho sempre voluto fare questo.
0: Ah, e quindi proprio nasce questa passione?
1: L'ho anche sempre fatta. Ah. Poi c'è una cosa lì, scrivono su internet, che sì, ho una laurea in cinematografia. No.
0: Ah.
1: Io ho una in sociologia e una in comunicazione.
0: In comunicazione. Ah. Bisogna correggere questa cosa
1: però,
0: su internet.
1: Ma sì, ma non va benissimo.
0: No, però ho studiato perché le dico, tra Arbore e lei, insomma, veramente sono contento, non sto nella pelle, però lei ha avuto quattro nonni, tre di cui piemontesi e la nonna siciliana che è emigrata in America.
1: Sì. La nonna siciliana ha salvato la situazione.
0: Proprio da lei magari ha preso tanto, lo chiedo.
1: La cucina? No, io la cucina quando sono arrivato in Italia.
0: Sì.
1: Io ho conosciuto mio padre quando sono arrivato in Italia, avevo 14 anni qualcosa. È una casa prestigiosissima, un tavolo dove c'erano i suoi clienti, Fellini, Visconti, Damiani, Sofia Loren.
0: Sì.
1: Io non ero mai stato neanche al cinema, io non sapevo chi era questa gente qui. E mi trovavo a mio disagio, con due forchette, tre coltelli, sette bicchieri, che la gente che ti serviva a tavola non sapevo. Allora, papà, per i primi tempi, mi ha fatto mangiare in cucina con la governante di casa Luotto, Maria Illuminati. E lei mi ha trasmesso questa cosa pazzesca. Un giorno c'era il pentolino, come la maggior parte delle case italiane, con la salsa che pipettava.
0: Sì.
1: E mi prende un pezzo di me, tutto a gesti, perché io non parlavo l'italiano, tantomeno lei l'inglese, e mi fa pucciare il pane in questa salsa calda che stava sulla fiamma. Io ho assaggiato questa era una cosa fantastica. È diventato questo gesto rituale, finché un giorno mi blocca, ha detto porca miseria, non me lo fa fare più, e mi ha detto no, guarda, non devi pucciare al centro, devi andare sui bordi, là dove

0: caramellizzo. Io ho spiaggiato questo, ho detto voglio fare il cuoco.
1: Quindi nasce da là.
0: Dalla scarpetta, sì.
1: Si parla tantissimo di rivisitazione modernità, ma ha sempre difeso invece la qualità delle materie prime,
0: assolutamente,
1: semplici.
0: Assolutamente, perché il trucco del grande cuoco è saper scegliere bene la materia prima e intervenire il minimo indispensabile. Questo è il trucco. Siccome in Italia abbonda di prodotti straordinari dal nord al sud, non è difficilissimo. Quello che è diventato adesso più difficile è applicare la tecnologia gastronomica alla tradizione, perché senza la tradizione non si fa niente. La pulizia dà la tecnologia dà pulizia, e la pulizia è la mamma del sapore. Questo è di base, perciò le temperature, l'abbattimento, la cucina, la gastronomia sta diventando sempre di più come la pasticceria.
1: Beh, Luotto, io la saluto e ci risentiremo, spero vivamente, il prima possibile. Grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore. Adesso andrà in onda la nostra rubrica Cara Cucina di Elena Vesnaver. Grazie ancora, Luotto, da Marco Vitrotti, Federica Ovan e Michele Marinelli. Un saluto, a domani.

0: Cara Cucina.
1: Ci vuol farina.
0: Manuale di cucina regionale per principianti.
1: Sacco. Sensualità latina. È un minimo di stacco. Si fa così. Rossetto e cioccolato. Che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così.
2: Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori. Buongiorno a voi che siete di nuovo qui insieme a me e a Cara Cucina, la rubrica dedicata ai piatti della nostra regione. Io sono Elena Vesnaver, pronta a farvi da guida fra sapori e aromi, ricette e persone speciali con tanto da raccontare. Fra libri e musica, storie e ricordi profumati e saporiti. La ricetta di oggi sarà lo struccolo di ricotta, ma uno struccolo speciale, particolare, e ne capiremo subito la ragione, presentando la nostra ospite, che è Luisa De Santi. Il mondo di Luisa è un mondo di fili colorati, di, come le chiama lei, sculture morbide e di scelte etiche. Buongiorno Luisa e grazie di essere qui con noi.
3: Buongiorno Elena e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
2: Abbiamo detto, ho parlato di colori, di sculture morbide, perché Luisa lavora benissimo all'uncinetto, anzi crea all'uncinetto e fa più che una copertina o una sciarpa. E poi abbiamo parlato di scelta etica, perché?
3: Sì, allora, intanto diciamo che il mio lavoro è partito come hobby, utilizzando appunto queste tecniche, che sono tecniche che prevedono l'utilizzo di un ago, di un ferro o di un uncinetto, quindi la guglieria. E quindi partiamo come tutte da bambine, no? Con la nonna, con la mamma, con la sorella maggiore, così. Poi io negli anni ho fatto un lavoro di ricerca e di sperimentazione, grazie alle quali sono riuscita a realizzare oggetti artistici proprio utilizzando queste tecniche, partendo da una marionetta che ho realizzato all'uncinetto, perché prima di fare la fiber artist ho lavorato appunto con le marionette di Podrecca e comunque nel mondo del teatro di figure, teatro ragazzi. Scelta etica, Elena. Allora, la mia scelta etica, partiamo dal fondo. Dico subito che io nei miei lavori non utilizzo materiali di origine animale, quindi niente lana e niente seta fondamentalmente, niente cashmere e questo tipo di fibre. Le ho completamente eliminate perché a partire dal 2007 ho fatto una scelta etica diventando vegana. Questa

0: scelta ovviamente è partita dal cibo, quindi l'argomento che andiamo a trattare oggi, e
1: Certo.
0: poi si è allargata ovviamente su tutti gli aspetti della mia vita e ovviamente anche del mio lavoro e del mio hobby.
1: Certo, perché tante volte si pensa che il vegano si limiti a quello che portiamo in tavola,
0: Sì. No.
1: e invece non è così.
2: Da Verde Acqua, Marisa Madieri. La zia Teresa faceva la cuoca. La domenica mattina, per tempo, si celebrava in cucina il sacrificio della gallina per il brodo. Io assistevo all'operazione immobile, tra il ribrezzo e il fascino, guardando l'occhio della gallina che si velava lentamente di una pellicola azzurrina. Poi la zia Teresa tuffava la gallina nell'acqua bollente e cominciava a spennarla con gesti rapidi e sicuri.

0: Abbiamo sentito la musica di Moby, è un musicista di classe che a me piace molto e anche lui è vegano. Le sensazioni descritte benissimo da Marisa Madieri, provocate dall'uccisione di una gallina da parte della zia. Lei, Luisa, sì. Ci ha detto che la sua scelta nasce dall'informazione e che ha cambiato ovviamente anche la scelta, come ci ha detto, dei materiali per le sue creazioni. Sì. Ci racconta un po' come è partito tutto.
1: Sì. Diciamo che tutto è partito grazie ad internet, perché entrando un computer con connessione in casa e avendo io comunque sempre avuto amore per gli animali, curiosità eccetera, ho cominciato a navigare e a cercare ovviamente sui motori di ricerca, che quella volta non erano belli come adesso, non c'era così tutta questa informazione, c'erano anche pochi siti, però ho trovato informazioni sulla produzione di, a parte i materiali tessili tipo la lana, ma anche proprio di quello che normalmente ci si metteva in bocca, quindi il pasto. All'epoca io avevo un cagnolino che amavo alla follia mi sono resa conto che c'era un po' di contraddizione. Cioè, studiando mi sono accorta per esempio che i maiali hanno una vita sociale molto simile e prerogative molto simili ai cani, e mi sono detta: com'è che io do i baci al mio cane e mangio salame? C'è qualcosa che non funziona. E quindi, prendendo coscienza con l'informazione, come diceva giustamente lei prima, Elena, questa cosa è partita così e poi si è ingrandita. A mano che io acquisivo informazioni, cambiavo il mio modo anche di spendere i miei soldi e il mio modo di approcciarmi a quello che indossavo, a quello che toccavo, a quello che avevo in casa e ovviamente a quello che mangiavo.
0: Certo, quindi è una scelta a 360 gradi.
1: Assolutamente sì. Quando si diventa vegani per scelta etica, quindi

0: non per seguire una dieta, per forza di cose ci sono due prerogative immediate, cioè la prima che cambi stile di vita, perché dietro ogni abitudine che fino al giorno prima era normale, tu riesci a capire, a vedere quelle che sono le contraddizioni e le sofferenze e ovviamente non torni più indietro.
1: Da Verde Acqua, Marisa Madieri. Lo zio Alberto, al quale un giorno confessai piangendo questi miei strazi, mi faceva rilevare che quando pescavo e mangiavo il pesce non avevo tanti scrupoli. Così ogni boccone era un'insanabile contraddizione e trafiggeva il mio cuore che custodiva ancora oscuri desideri di metamorfosi.
2: Ecco, proprio la contraddizione dell'empatia che non sempre è uguale per tutti.
0: Sì.
2: Marisa Medieri lo spiega molto bene. Forse non è che siamo cattivi, siamo semplicemente umani. Però Luisa, lei mi ha detto sì. Che la sua era una famiglia dove si mangiava di tutto,
0: sì,
2: senza
0: sì.
2: problemi,
0: sì, sì.
2: senza farsene troppi. Che reazioni ci sono state in famiglia per questa sua scelta?
0: Allora, innanzitutto, come tutti i triestini, in casa ovviamente appunto si mangiava pesce, il goulash, insomma le cose tra virgolette normali. Io ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso nel mondo vegano insieme a mio marito, quindi quella che è la quotidianità è sempre stata molto tranquilla e serena, perché appunto avendo fatto questa scelta di coppia, anzi ci siamo aiutati molto insomma a capire cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa compriamo, cosa mangiamo. Invece per quanto riguarda la mia famiglia di provenienza, essendo stata sempre un po' tra virgolette l'artista, la strana della famiglia, diciamo che inizialmente io credo che la mia famiglia abbia accolto questa mia scelta come una delle tante stranezze che
2: perché
0: che
2: da lei ci si poteva aspettare di tutto.
0: Ma sì, insomma sono un po' insomma quella strana, quella che fa delle cose un po' fuori dal comune eccetera. La cosa che mi fa un po' ridere, adesso non lo so perché io non l'ho avvisata che avrei parlato di lei, quindi appunto di domanda la sua reazione. Io ho una sorella un po' più grande di me che è medico e quando io le ho comunicato questa mia scelta inizialmente era un pochino scettica, però poi parlando con lei mi ha detto: no, guarda, assolutamente hai fatto un'ottima scelta dal punto di vista della salute, alla tua età questa cosa va molto bene. Quello che fa un po' ridere me è che invece lei per se stessa ha scelto di continuare ad essere onnivora senza nessun problema, quindi anche qui una contraddizione.
2: Un'altra contraddizione.
0: Sì, il palato vale di più forse, non lo so.

0: Però vegano non significa triste o poco saporito.
1: No.
0: Ma, e non è nemmeno un'invenzione moderna, perché nel Decamerone, per esempio, Boccaccio nomina il pan lavato, che è una specie di antenato della panzanella, e che ancora adesso gustiamo con piacere. Ed è... Ovviamente non c'erano i pomodori nel pan lavato, perché l'America non era stata ancora scoperta. La cucina tradizionale è ricca di piatti, anche la nostra, di piatti che possono essere considerati vegani o possono anche diventarlo con qualche accorgimento. Io adesso vi leggerò una ricetta, la ricetta appunto dello struccolo di ricotta, e questa ricetta è di Nives Arosi, ovvero me l'aveva consigliata anche lei, e che ha scritto diversi libri di ricette regionali etiche. Struccolo di ricotta. Ho scoperto che la pasta, questa pasta particolare, si chiama pasta matta.
1: Sì.
0: Ci vogliono 450 grammi di farina e 75 grammi di olio evo, insomma olio extravergine. Nel ripieno ci vorrà la ricotta, ma questa è una ricotta particolare, 450 grammi di ricotta di soia.
1: Esatto.
0: 180 grammi di burro di soia o margarina, 100 grammi di zucchero di canna, un cucchiaio di pane grattugiato, la scorza di un limone grattugiata, 4 cucchiai di uvetta e 30 grammi di zucchero di canna a velo. Se non avete lo zucchero a velo, lo potete fare con il mixer. Mettete lo zucchero e frullate bene ed esce. Allora, intanto mettete a bagno l'uvetta in acqua tiepida per 15 minuti. Preparare la pasta versando la farina su una spianatoia. Aggiungere l'olio e poca acqua tiepida. Lavoratela fino a ottenere un panetto elastico e poi dovete lasciare riposare per una trentina di minuti coperto con un canovaccio. Il ripieno è molto semplice: nella ciotola mettete l'uvetta strizzata, la ricotta, 100 g di zucchero, la scorza di limone e 100 g di burro fuso. Stendete la pasta fino a renderla una sfoglia sottile. Dopo averlo mescolato bene, disponete il ripieno al centro del rettangolo di pasta e ripiegate i due bordi verso l'interno. Premete bene, perché altrimenti il ripieno durante la cottura tenderà un po' ad uscire. Quindi chiudete anche i due bordi esterni. Mettete il rotolo su una teglia imburrata con i restanti 30 g di burro e cuocete per 30 minuti a 180 gradi. Io direi forno statico, perché ventilato non so se va molto bene. Questa è una ricetta vegana.
1: Sì, veganizzata.
0: Veganizzata. Quando lei me l'ha data, io l'ho passata ad un'amica che è intollerante al lattosio ed era estremamente felice.
1: Ti credo.
0: Quindi è una ricetta, come dire, che può accontentare tutti.
1: Certo, certo. Diciamo che la cucina vegana può essere intesa inizialmente appunto con delle ricette veganizzate, cioè le ricette in cui siamo abituati ad usare burro o altre cose che possono essere sostituite. E il passo successivo è quello di realizzare ricette interamente vegane, nate come ricette vegane, o mangiare la frutta e la verdura senza troppe complicazioni, quindi in purezza.
2: Da Verde Acqua, Marisa Madieri. Quel giorno Vittoria si era scatenata con i manicaretti e l'accoglienza era stata così calorosa e l'ambiente così intimo e confortevole, pur nella sua modestia, che persino la signora Savelli aveva eccezionalmente sorriso un paio di volte. Tra le quattro donne, pur così diverse per cultura, abitudini e vicende personali, si era stabilita una corrente di simpatia, fondata su un'istintiva e reciproca comprensione.
0: Diverse culture, diverse abitudini, diverse tradizioni in cucina, ma in cucina c'è spazio per tutti. Anzi, la cucina dovrebbe essere lo spazio che unisce, non divisiva, una specie di punto franco dove tutti possiamo provare, sperimentare, mescolare, scoprire qualcosa di nuovo che non avremmo mai pensato potesse piacerci.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine della puntata. Ringrazio moltissimo Luisa De Santi.
1: Grazie a voi.
0: Per essere stata qui con noi e di averci dato degli spunti interessanti e una ricetta per niente male. Grazie a Marina De Vescovi in regia, a Viola Romanese alla parte tecnica e a Paola Bonesi per le letture. Io sono Elena Vesnaver e vi do appuntamento alla prossima settimana. Se volete riascoltare questa e le altre puntate di Cara Cucina, lo potete fare su Rai Play Sound. A risentirci!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno da Anna Vitaliani in studio, da Michele Marinelli in regia per questa terza edizione del GR regionale della RAI. In apertura alla nuova udienza questa mattina al Tribunale di Udine del processo per la tragedia del fiume Natisone. In aula la toccante testimonianza del vigile del fuoco che a nuoto tentò di salvare i giovani. Stamane il via libera in commissione all'emendamento sulla responsabilità penale degli operatori di protezione civile, poi la cronaca: i carabinieri di Latisana, con la collaborazione dei colleghi di Cento, hanno sgominato una banda responsabile di una serie di furti in abitazione tra Friuli e Nord-Est, e poi l'incendio divampato la scorsa notte in un pubblico esercizio a Sesto Arreghena. Due anziani residenti si sono rifugiati su una tettoia esterna. La situazione finanziaria in Friuli Venezia Giulia è positiva secondo la Corte dei Conti, presentato poco fa il rendiconto. Oggi 5 giornate da bollino nero, 23 da bollino rosso e 11 milioni di transiti previsti. Oggi è stato presentato il piano di autostrade per l'esodo estivo. Come detto in apertura, le eventuali mancanze nella precisazione delle comunicazioni nella gestione dei soccorsi nella tragedia del fiume Natisone al centro della nuova udienza questa mattina al Tribunale di Udine. Il fatto avvenne il 31 maggio 2024, quando tre giovani persero la vita per l'innalzamento improvviso del livello dell'acqua, accusati di omicidio colposo plurimo, tre vigili del fuoco e un infermiere della Sores.
2: Parla come testimone e si commuove il vigile del fuoco che tentò il salvataggio nuotando nelle acque impervie del Natisone il 31 maggio 2024. Nonostante fosse collegato a una corda tenuta da colleghi, ha rischiato lui stesso la vita. Condizioni critiche e mai viste prima in 30 anni di carriera, ha riferito in aula Alex Clede, l'unico pompiere che nell'immediatezza aveva le competenze per entrare in quel fiume. Ho salutato i miei figli e ho tentato di salvare i figli degli altri e mi sono tuffato, ha detto tra una pausa e l'altra per via dell'emozione. Sul suo volto, gli occhi lucidi, solo nuotando si accorge che non avrebbe mai potuto raggiungere e soccorrere Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar. Il suo racconto a pochi metri dalla madre di Patrizia, Michaela Tritian.
3: Io li ringrazio anche che si è messa la vita in pericolo per questi ragazzi, almeno ci ha provato, voleva fare di più.
2: Clede è uno dei quattro vigili del fuoco chiamati a testimoniare, tra di loro il coordinatore inviato con l'autoscala da Udine, Narciso Lorenzin. Ha spiegato che i ragazzi non erano proprio sotto il ponte romano come gli era stato riferito, ma che la loro distanza era tale da non rendere fattibile il salvataggio con la stessa autoscala. Questo è uno degli elementi sottolineati dall'accusa, secondo cui i tre vigili del fuoco della centrale operativa imputati avrebbero potuto e dovuto indicare con maggiore precisione la posizione dei ragazzi. Il quarto uomo sotto processo è un infermiere della centrale Sores. Tra i punti evidenziati dalla difesa ci sono invece l'eccezionalità dell'evento, la grande velocità con cui la piena si è sviluppata. Il livello del Natisone è salito di diversi metri in poche decine di minuti. Le domande rimangono sempre le stesse. Si sarebbero potuti salvare i ragazzi agendo in modo diverso, magari chiamando immediatamente l'elicottero regionale? Se sì, c'è in ogni caso una responsabilità penale tale da comportare la condanna per omicidio colposo per gli imputati? Lo stabilirà solo il processo. Prossima udienza a settembre. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La Commissione Affari Costituzionali del Senato

0: ha approvato un emendamento al disegno di legge sulla protezione civile che introduce una disciplina speciale sulla responsabilità penale per i reati colposi commessi durante le attività d'emergenza. La norma, promossa dal governo, prevede l'esclusione della responsabilità penale per volontari, operatori e autorità quando abbiano agito nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche. I ministri Nello Musumeci e Luca Ciriani hanno definito il provvedimento una maggiore tutela per chi opera nell'emergenza. L'avevamo assicurato ai volontari, ha detto Ciriani, che avremmo agito e con questo emendamento si esclude per loro la responsabilità penale se saranno seguite le linee guida e le buone pratiche. Una situazione finanziaria positiva sia in termini di equilibrio che di sostenibilità della spesa è quanto emerge nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2025 da parte della Corte dei Conti. Soddisfatto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che a margine della presentazione ha parlato anche del suo futuro politico. Ascoltiamo.
1: Per la Presidente della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Spedicato, il rendiconto 2025 conferma la solidità dei conti della Regione. PIL in crescita dello 0,7%, oltre 7,6 miliardi di euro di liquidità in cassa, debito in calo a 476 milioni e nessun nuovo mutuo acceso nel 2025. Restano però da migliorare la programmazione della spesa sanitaria. Le risorse vengono ripartite troppo tardi. Questo significa che aziende sanitarie e strutture del territorio si trovano a pianificare attività e bilanci quando l'anno è già iniziato, con inevitabili ricadute sull'organizzazione dei servizi ai cittadini. Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.
2: Sulla sanità io devo dire che siamo dal 2025, siamo riusciti a garantire fin dall'inizio tutti i fondi necessari per garantire una programmazione annuale a differenza del passato. La prima volta che è venuto dal 2025, nel passato nessuno l'aveva mai fatto, e quindi siamo in grado ovviamente di guardare in prospettiva.
1: Conti in ordine, nessuna criticità di bilancio, è da questa premessa che parte il magistrato relatore Marco Coiz. Giudizio positivo anche sull'attuazione del PNRR, con ritardi ritenuti limitati e sotto controllo. La Corte richiama infine la necessità di garantire stabilità al nuovo assetto degli enti locali con il ritorno delle province, per assicurare un'organizzazione più efficace dei servizi sul territorio. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La cronaca ora, base a Ferrara per compiere furti in abitazione anche in Friuli, metodi di una banda criminale scoperti dai carabinieri di Latisana. Sentiamo il servizio.
3: Furti in abitazione, rapine e bande che si spostano da una regione all'altra. Due diverse operazioni investigative raccontano l'offensiva delle forze dell'ordine contro la criminalità che negli ultimi mesi ha colpito il Friuli Venezia Giulia. I carabinieri di Latisana hanno individuato la base logistica di una banda composta da 5 cittadini serbi ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione commessi a cavallo fra il 2025 e il 26. Gli indagati provenienti dalle province di Napoli e Caserta raggiungevano periodicamente Ferrara e da lì partivano ogni giorno per mettere a segno i colpi. Nel blitz sono stati sequestrati arnesi da scasso, 5.000 euro in contanti, targhe automobilistiche clonate, gioielli e anche 48 orologi di valore, oltre a un SUV rubato e dotato pure di sirena, lampeggiante blu e paletta simile a quella delle forze dell'ordine, strumenti che secondo gli investigatori sarebbero serviti ad agevolare la fuga dopo i colpi. I 5 sono stati denunciati per furto in abitazione, ricettazione e riciclaggio. Gli agenti di polizia del commissariato di Lignano Sabbiadoro sono al lavoro sulla violenta rapina avvenuta alle 4 di ieri mattina nella villa di un albergatore che è stato aggredito da almeno 3 uomini con il volto coperto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e gli altri elementi raccolti. Nelle stesse ore, in provincia di Brescia, i carabinieri hanno fermato 5 cittadini albanesi, componenti di una banda specializzata in rapine in villa e furti, attiva anche in provincia di Udine. Indaga la procura di Bergamo. Per gli investigatori, questa banda potrebbe essere collegata in qualche modo alla rapina in villa Lignano, un'ipotesi investigativa sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti. Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ancora una cronaca, un incendio è divampato nella notte in un edificio a 2 piani a Sesto Arreghena. 2 anziani bloccati dal fumo nel loro appartamento si sono rifugiati su una tettoia e sono stati salvati dai vigili del fuoco intervenuti con una squadra da San Vito al Tagliamento. I coniugi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Spente le fiamme, messe in sicurezza l'area, restano da chiarire le cause del rogo. Autostrade Alto Adriatico ha illustrato stamane il piano per fronteggiare l'esodo estivo di quest'anno che

0: prossimi weekend attraverserà la fase più critica.
1: 5 giornate da bollino nero, tutti i sabati a partire dal 25 luglio, tranne Ferragosto, e poi 23 giornate da bollino rosso con il traffico che sarà intenso ma non critico. Sono le previsioni di Autostrade Alto Adriatico per la viabilità delle prossime settimane. Tra esodo e controesodo è atteso un aumento dei transiti per un totale di 11 milioni, a partire proprio dal 25 luglio da bollino nero fino al 12 settembre. Numeri che confermano una tendenza già intravista nei primi 6 mesi di quest'anno, dove si sono registrati oltre 26 milioni di transiti, circa 300.000 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco.
2: Il dato di confronto va calato anche su una base triennale. Il 2024 è stato l'anno dei record rispetto a quelli precedenti. Il 2025 è stato l'anno dei record rispetto ai precedenti. Il 2026 è in aumento rispetto ai precedenti anni dei record. Questo fa capire come la rete, che è una rete che nel 2003 aveva 30 milioni di transiti, oggi ne ha 55 milioni, è una rete che deve essere assolutamente potenziata.
1: Per fronteggiare la situazione, in particolare nei momenti di picco, sono diverse le misure messe in campo, a partire dai 300 operatori, il raddoppio delle porte dei caselli con pagamento contactless, ora sono 60, e l'aumento di quelle con telepedaggio, ma non solo. Davide Sartelli, direttore Operations Autostrade Alto Adriatico.
3: Ci sono dei percorsi alternativi, soprattutto la 27 e la 28, qualora la A4 fosse con traffico molto intenso e code. E per quanto riguarda il casello di Trieste, per portare meno traffico al casello verranno fatte delle safety car che partiranno dal nodo di Palmanova fino al casello di Villesse, per rallentare il traffico e lasciare il casello un po' più libero.
1: A complicare le cose quest'anno c'è anche la chiusura della superstrada slovena H4 per circa 130 giorni. Gli effetti si vedono già. Il traffico alla barriera di Trieste e l'Isert è aumentato del 16% in una settimana, per un totale di 21.000 transiti in più rispetto all'anno scorso. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Trieste Airport avrà un nuovo collegamento diretto con Napoli e sarà gestito da Wizz Air. Il collegamento prenderà il via il prossimo 14 dicembre. La rotta sarà operata 4 volte a settimana, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Sono le 15:11, il tempo cielo sereno su pianura e costa, nuvolosità variabile in montagna, le temperature registrate alle ore 14, Trieste 28 gradi e 5 decimi, mare poco mosso con temperatura di 28 gradi, Gorizia 33 gradi, Udine 32 gradi e mezzo, Pordenone 32 gradi, Tarvisio 28, Forni di Sopra 27, Tolmezzo 32 gradi, Piancavallo 23 gradi e Sappada 25, Montelussari 21 gradi, Monte Zoncolan 19 gradi e mezzo, tornando sulla costa Lignano 31 gradi e mezzo con temperatura del mare di 27 gradi, Grado 28 gradi e mezzo, temperatura del mare di 28 gradi. Le previsioni questa sera in prevalenza, cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, caldo afoso su pianura e costa. Domani sulla zona montana e sulla pianura cielo in prevalenza variabile, sulla costa cielo poco nuvoloso, saranno possibili temporali sparsi anche forti, più probabili verso la sera, venti di brezza e temperature ancora elevate nel pomeriggio sulla pianura. E a proposito di caldo, a Lignano è stato inaugurato un rifugio climatico nella Pineta, un'area fresca dove ripararsi dal caldo, un progetto finanziato con fondi europei. Sentiamo.
4: Solleone e gran caldo sulla spiaggia, ombra e aria fresca sotto le fronde. Di rifugi climatici Lignano Sabbia d'Oro ne è sempre stata dotata e in maniera del tutto naturale. La Pineta è il luogo ideale dove sfuggire alle ondate di calore. Ora però un progetto europeo Interreg Italia-Slovenia mira a renderla rifugio climatico a tutti gli effetti. Un luogo cioè ombreggiato e ventilato, dotato di servizi e infrastrutture in grado di offrire a residenti e turisti benessere e sollievo durante le ore più calde della giornata. All'area si accede dalla rotonda numero 4 nell'area ex Getur e si trova lungo il percorso ciclopedonale che collega il lungomare di Pineta e quello di Sabbia d'Oro. Il comune, capofila del progetto, è assegnatario di 100.000 euro di finanziamenti europei destinati all'infrastrutturazione per una migliore fruizione della Pineta stessa, alla tutela della limitrofa area delle dune e all'organizzazione di attività già iniziate in questa stagione estiva rivolte al pubblico, dai bambini agli anziani, non solo per godere insieme del fresco, ma anche per comprendere meglio il fenomeno della crisi climatica che stiamo attraversando. Per partecipare alle attività è possibile trovare tutte le informazioni sul sito web e sulle pagine social del comune. Lignano Sabbia d'Oro.

0: Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Ed è tutto per questo GR, redatto e condotto da Anna Vitaliani. In regia c'è Michele Marinelli, ha collaborato Carlo Morello, in redazione Daniela Sossi. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo come sempre puntuali alle 18:30. Buon pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Con voi è la Cividate, tac le 35ª edizione dal MIT, il Festival Mitteleuropean, che sta là come tema principale le paure. Partanti in scena 32 proiezioni artistiche di 16 paesi diversi, in cui vince primi assoluti a livello italiano di teatri, musiche, ballette e anche cirque. Come sempre, i looks principali del festival saranno sparniciati in diverse zone, poesie storiche e spazi in tal biel miece di Cividat, per appuntamenti che saranno in denant fino ai 26 di lui. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatati a questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto da Sede Rai di Udine e Dut Par Furlan, su Radio 1 Rai ovviamente, e dopo se voi in streaming internet dal sito www.sedefvg.rai.it. Naturalmente sono a disposizione anche i podcast, se voi di tornare a ascoltare le trasmissioni, o di là sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Giacomo Plozner, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche l'ospite di voi che mi fa splasea pont in trasmissione e con cui feve là a 360 gradi un po' anche di Mitteleuropean Europe, e lui è il presidente della Fondazione Mittelfest, Tony Capuozzo. Mandi Tony, buondì.
2: Mandi Aduccio.
1: Ecco Tony, ti domandi una roba, praticamente una vita di inviata ai Pons più chiari dal mondo, di Giarese, come presidente di un festival che metta ad un le Mitteleuropean, no? Un etiare che tu conosci benissimo, e io ti domando, c'è fietti fasi a chi segnò il ruolo e quale impronta personale tu vuoi di dare prima o dopo al Mittelfest, anche se che di che stan di Zin non ha avuto le possibilità anche Tony Capuozzo di poter inserirsi di più, dice che magari avrà svoluto, ma insomma, qual è il tuo personale intendimento?
2: Per intanto hai due domande, scuse se il mio Furlan non è perfetto, io no, io le mie marilenghe lo ho imparato ai giovani e io l'ho imparato e fevelalo lo ho studiato un po' da carta fevelalo a lei per Furlan, però insomma sempre qualche errore se mi faccio in mo' compagnia.
1: Non sta preoccupati, non è un problema.
2: È un impegno che ho stato come vorrei contento di assumilo, perché sono nato in Friuli, cresciuto in Friuli, sono tornato ogni volta che potevi, e come sono tornato a vivere in Friuli, e credo che tu hai avuto di vite tu hai di tornare in Daur. Sono presidente di un'associazione culturale, a cui sei una maniera di mettere le mie esperienze a disposizione di altri e di iniziative culturali di mettere.
1: Ma senti, il concetto di Mitteleuropean, c'è un po' di alvini declinati con te, tu che tu hai vissuto tanto bene anche le parti, non dome le parti da guerra dai Balcani, ma soprattutto il concetto nesti di Mitteleuropean.
2: Chiaro, Mitteleuropean è un concetto che al suffrisce come il concetto più grande Europa, no? Non mi mai dimenticherà che in una guerra in Europa non fai confine di comunità europee, ma è una guerra, no? In Ucraina. Il Mitteleuropean allora, è soprattutto un modo di sentire, in mia opinione, un modo di sentire. Si sentisse parte di una comunità che va più in là dai confini dei frontieri. Le logiche che riguarda l'imperio austro-ungarico

rete. Sì, è un riguardo, un imprinting che avviene a tenere l'Europa. Umo è un circuito di idee che ci rende la più indenanti, cioè che i singoli stati sovrani e facili. Il rapporto tra

0: come viene a Leoncoti, il rapporto tra Friuli, le Carinzie e le Slovenie e le Unatri. Io credo che le culture, poi sei anche far diventare più interessante, più adulto, in bande di che altre.
1: C'è. Senti, le 35ª, l'edizione numero 35 dal Mittelfest si da voce a Cividat fino ai 26 di lui e le direzioni artistiche di Giacomo Pedini. È stata anticipata anche dal Festival Under 30 Mittel Young che si è da voce dei Cotuardi ai 16 di mai.
0: Chi sta anche? Il mio dal Festival Mittel Young parteciperanno a questa edizione.
1: Sicuro.
0: Dai grandi, sì.
1: Sì, il tema scelto perché stanno le paure, no? Intese come emozioni primarie di esplorare, di sfidare, di superare attraverso il linguaggio artistico. Ecco, in c'è mont non stiamo vivendo, visto così un po' anche a livello mediatico, disarese, Tony, partas dentro in chi sconcede di paure, no? Ogni dì quasi.
0: Chiale, io quando ero frutto credevo che le paure fossero vergognose per un uomo. Che non si vede di platale.
1: Di vecchio radio, sempre.
0: Di vecchio radio. E l'altra troppo al mondo, e specialmente con il lavoro che ho fatto io, hai capito che le pore e altri importanti ti aiuta a capire che una situazione è problematica e che il coraggio è la capacità di controllare le pore, di non farle diventare panico, di non piardi i fini del ragionamento. Io credo che se vi un sintomo di situazioni complicate, no? Allora è normale di porre tu mon che sono più guerri che non in passato, che le vore di chiusi e stanno cambiando, no? Io penso che l'intelligenza artificiale non sia di porre, anche che poi sei un gran giudore per medicina, per vite, per tanti soldi, e però si perderanno posti di lavoro, insomma, le pore è normale di vele, sia di controllare e di usarle come un strumento per usarsi e vivere con le incertezze. Una volta il mondo era più sicuro, più chiaro, più netto, come ora ne vuole più incasinato, scusami.
1: Sicuro.
0: Allora si è di trasformare le pore in abitudini, se volessi fare un esempio, come che ci si rassegna a sconfuarsi, a convivi col terremoto,
1: sì,
0: no? Non
1: sì.
0: Si può fare niente. Così io ho vinto i convivi con una situazione di incertezza dal mondo e dalle nostre vite.
1: Che volte dal terremoto è restata emblematica che immagine di che femmina intervistata che diceva, gli hanno domandato perché non va Ive, gli diceva ma non serve noi e va Ive, bisogna lavorare anche per tornare a ricostruire, ecco, forse ho vinto...
0: Per dire le schete non mi piacciono le domande, giornalismo che tal rovista e tal dolore di non mi piace.
1: Ah, che volte là, sì, d'accordo. Però vuoi dirti...
0: Il femmine diceva che ci stava vaint senza lacrime, stava di col dolore lavorando.
1: Sicuro, che è un messaggio importante. Allora, facciamo una piccola polsa musicale, dopo torniamo a Fevelà in questa giornata interessante con Tony Capozzo per le screature dal Mittelfest. Sì,

0: E allora col presidente della Fondazione Mittelfest, Tony Capuozzo, Stin Fevelant, da 35ª edizione del Mittelfest che sta con voi a Cividate e che la rende lungo fino al 26 di lui. Tra l'altro e sono provvedus 32 progetti artistici in cartellone che vengono di 16 paesi differenti con ben 20 primis assoludis o a livello italiano. Tra gli eventi principali è anche una prima assolude di Era di Maggio in scena proprio te sabato 25 di lui al Teatro Verdi di Gorizia, cui testi di Flavio Santi e le voce che recita di Alessio Boni e l'accompagnamento da orchestra La Corelli. Però sta in Fevelant con Tony e Capuozzo con saluti intimo di eventi importanza riguardo anche al concetto di Mitteleurope. Le anteprime che è stata il mese di mai con Mitteli Young, tra l'altro, e a me tutto in pinks il Festival dei Giovani che tu dicevi, Tony, che dopo i miei orsi partecipano appunto al Mittelfest. Ma ti domandi a livello generale, troppo spazio al web per le nuove generazioni in queste transizioni culturali che stiamo vivendo?
1: Io credo che i giovani sono in manco no vecchio, sono quindi troppo pessimisti sui giovani. Anche in Mitteliang, hanno dimostrato che Mitteliang è una selezione tra centenari di proposte. E hanno dimostrato di non vivi dome di telefonins, di realtà virtuale, come tanti svolti o pensino. Sei a volte ottimistico sui giovani.
0: Ecco, ho vinto anche di ricordare che è stata prima di te la presidente Cristina Mattiussi, sì, e che ha portato in avanti in buone sostanze anche il lavoro che dopo tu come tu stas tornando insomma e l'anti in denant col discorso. Claramente
1: Cristina ha fatto un gran lavoro. Io fin qui ho fatto dome un giorno di presentare ogni di per di il programma sere alla casa di riposo per gli anziani di Cividate, con un incontro che si fa stasera che le viate alle cittadinanze, là che ho io il direttore artistico che c'è come fa le sere prime e c'è che fa che sere, un incontro per vinci anche l'immaginazione di una struttura come inevitabilmente una casa di riposo dal centro di Cividate.
0: Cinte, beh, sono belle le iniziative trasmettute dal TO, insomma, ovviamente, chiaramente dopo cui anche in futuro tu metterai sempre più lui, ma ti torno a domandare appunto che ti dicevi prima, c'è impronte a te vuoi di lasciare in questa TO direzione da presidenza da Fondazione Mittelfest?
1: Senza essere arrogante, perché che il fin come ho fatto un gran lavoro, io penso di lavorare un evore sul rapporto col territorio. Territorio, io intendo tutta la Valle del Natison, i paesi che stanno soffrendo lo spopolamento, l'isolamento, le distanze. Faio vivi, curaio, daisi attenzione, decentralizzare quello del mio intendimento. Allo già sta fatto, lo sta facendo, io spero che lo faremo anche modo di poi.
0: Ho vincitato il spettacolo dei 25 con Alessio Boni anche nei 50 anni dal terremoto in Friul. Se tu avessi così random di disi qualche son per te, qualche spettacolo di no piardi, chi stan?
1: No, andrei un evore. Però cominciai con Usgnot a svolto di sera e il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Volte Chavesca è un romanzo da Vocent, sì, portato sul palcoscenico per alcune domande che facciamo in attuale. Mr. Hyde è materialistico, pieno di desideri, di corporalità, come dire, e mister dottor Aydal è responsabile, razionale, al plate i desideri sotto un taur di una vide all'insegna della normalità. Le domande che non fa che queste opere libri, teatro, e se è mai possibile di distinguere, di separare, di dividere nettamente con tai net il bene dal male. La risposta è che non è sempre possibile, non sarebbe più facile la realtà con il bene tutti una banda e il male tutti che altre, ma non è così.
0: Ecco, sì, dopo insomma sono tantissimi programmi, se l'ha citato appunto le screature importanti di Usgnot. Prima di salutarsi...
1: un altro spettacolo che insomma promette, se è un lavoro interessante, è La Traviata a Cortile con Alessandro Baricco,
0: sì.
1: A lui, il 20 di luglio,
0: sì.
1: In una azienda agricola di zone, in permettente, per in ben.
0: E ho invito tutti naturalmente anche sul sito del Mittelfest per via di tutti i programmi sì. Stal dettagli.
1: Lei ha anche un sito, questo, ha una versione anche in Furlan.
0: Ah, ecco chi sta lì. A lei un appuntamento importante.
1: Te un page, te un page, si è addirittura la Fur.
0: Sì. Tra l'altro, parsiarà a Ponte, rindingo omaggio anche alle suage, alla cornice che gli ci vidate tutto il territorio d'Ulintor e che noi è domo ne suage, è l'anime dal festival. In un'epoca di New Smurs, che vengono in mandas praticamente, c'è molto poi delle culture mitteleuropee. Se con te continua a gettare ponti, si disarese.
1: Per ci vidate che la Ponte al Diaul non è un problema, è un'esperienza secolare. Ci vedete in una città la che si deve italiano, Furlan, Slav, Michel Pesta sta preparando un dépliant con tutte le attrazioni culturali di Cividate, per stare in museo, che conti una storia che va dai Longobards, voi sapete, altri sapete che ci li dati il patrimonio UNESCO, alle storie dai latino, dai latini, dai romans, alle eredità cristiane, alla presenza della patriarcata, insomma, sì. È un microcosmo ci li dati che dimostra che è possibile far convivere culture differenti. In un dialogo che a Pasvegna Duccio.
0: Bene, grazie anche per questi parauli al presidente della Fondazione Mittelfest Toni Capuozzo, vi presentate il Festival Mittelfest che attacca con voi fino ai 26 di lui. Mandi Toni e grazie, buon lavoro.
1: Mandi, grazie a voi altri.
0: Grazie anche a Dario Nardini. Grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio. Noi altri sottolineo a sentirsi domani.

0: Lo abbiamo detto a inizio puntata, non chiamateci nonni, perché oggi parleremo qui all'Estate in Onda dell'argomento nonni, nipoti, vacanze sotto una luce diversa, perché parliamo di nonni che hanno fatto della loro vita un riscatto, come la signora Alicia prima, con tantissimi seguaci sui follower, e adesso invece
1: questo è un viaggio ultragenerazionale, perché alla fine siamo partiti anche con Ruggine Ragù, che ci hanno raccontato la loro esperienza di giovani ragazzi ventenni che però vanno alla riscoperta dei nonni in base al loro viaggio in tutta Italia. Quindi meraviglioso questo percorso che stiamo facendo oggi qui all'Estate in Onda, e poi tantissimi messaggi audio, una pioggia di messaggi oggi.
0: Abbiamo declinato i nonni sotto ogni punto di vista e li stiamo raccontando anche da una prospettiva che solitamente no, non è usuale, perché i nonni spesso vengono immaginati un po' sul divano, un po' a cucinare, un po' a fiacchi, e invece non è così. E a riprova di ciò adesso vi presentiamo due nonni speciali.
1: Abbiamo
0: dei record man, perché a sdoganare un po' il fatto che i nonni dovessero essere anziani è stata Michelle Hunziker, no? Che quando la figlia Aurora ha partorito, lei insomma ha sdoganato.
1: È giovane tuttora, quindi figuriamoci quando è nata insomma Aurora, e poi successivamente anche
0: quando è diventata nonna
1: lei, sì.
0: E adesso abbiamo in diretta con noi Alfonso Tirotta e Linda Porcasi, che pensate sono diventati nonni non a 50 anni, non a 40 anni, ma ben a 37 e a 38 anni. Giovanissimi.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio.
1: Benvenuti.
0: Ma che effetto vi fa essere chiamati a testimonianza nella pagina dedicata ai nonni dell'Estate in Onda?
2: Grazie.
1: Voi
3: bellissimo.
1: Nonni record del 2024, giusto?
2: Il 24, esatto.
0: I nonni più giovani d'Italia del 2024.
2: Esatto. Poi ti hanno battuto, dico la verità.
0: E vi hanno battuto nel 2025.
1: Ci sta. Anche lì c'è il cambio generazionale, quindi.
2: Esatto, giusto che quello.
1: Alfonso, Linda, insomma, una storia bellissima, perché siete appunto genitori di Asia, esatto. E anche di due gemelli. Però è proprio Asia che vi ha dato
2: la mazza in più. Esatto,
1: perché siete diventati nonni grazie ad Asia e Daniel, che è il compagno, insomma.
3: Di Asia, sì.
2: Proprio Asia ha deciso di regalarci questa stupenda cosa, che è sto bambino che veramente ci ha portato una luce.
1: Come si chiama il nipotino?
2: Gabriel.
0: E Asia è diventata mamma a 19 anni.
2: A 19 anni, e proprio oggi è il suo compleanno, oggi ne fa 21.
0: E allora auguri Asia.
2: Auguri ad Asia, esatto.
1: Tanti auguri. Ma come avete scoperto? Cioè, ovviamente Asia ve l'ha comunicato, è chiaro, però come è andata? L'ha detto prima a Linda, poi ad Alfonso, a nonna Linda, nonna Alfonso, come è funzionata questa?
0: Io farei rispondere prima Alfonso.
1: Alfonso, dici tu com'è andata, raccontaci.
2: Allora, la mia versione è un po' più complicata, perché io l'ho presa malissimo all'inizio.
1: Ah sì?
2: Sì, l'ho presa abbastanza male, ma perché? Perché ci sono passato anch'io, speravo che mia figlia, ecco, faceva qualcosa in più nella vita, girava il mondo, magari sai qualcosa di più.
0: Aspetta, ci sei passato scoperto anche tu, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che tu e Linda a vostra volta siete diventati genitori giovanissimi.
2: Esatto, perché io e Linda ci siamo conosciuti. Io avevo 17 anni e lei 18. Dopo 6 mesi è rimasta incinta, e poi la Asia quasi subito, dopo un anno diciamo che ci siamo conosciuti.
1: E quindi quando hai saputo a tua volta che Asia sarebbe diventata mamma giovanissima, diciamo non l'hai presa benissimo su due piedi.
2: No, diciamo che ci sono stati dei mesi un po' bui. Un po' bui, perché ero anche spaventato, dirti la verità, perché
1: certo, ci sta, perché è sempre una responsabilità un figlio, insomma, però
2: sì, una grande responsabilità. Poi sai, io vedo in lontananza, vedo un futuro, come può essere, cosa può succedere. Fortunatamente va tutto bene, sono bravissimi genitori, e veramente bravi.
0: E Linda, tu come l'hai presa la notizia?
3: Allora, no, io l'ho presa bene, dai. Allora sono rimasta scioccata, perché praticamente me l'ha detto in bagno: mamma, sono incinta, oddio, ho detto.
0: E dopo, non ti ha fatto sedere prima, mamma, siediti un attimo.
3: No, cioè praticamente mi sono guardato allo specchio, non mi vedevo neanche attraverso lo
0: calo di pressione.
3: Okay. Infatti, e niente, il problema è come dopo diglielo Alfonso. Dunque il giorno dopo sono andata al lavoro, ho detto mi raccomando che nessuno mi parli insieme perché sto pensando, insomma.
1: Sta riflettendo.
3: Sto riflettendo, sì, infatti.
1: Tanto avevi 9 mesi, avevi per riflettere, c'erano 9 mesi.
3: Sì, no, però era meglio dirglielo subito, ecco. E allora con l'aiuto di mia suocera, mio suocero, ci siamo messi lì e dopo, vabbè, insomma... Subito è stato un po' un shock e dopo pian pianino
1: si è sciolto.
3: Sì, dopo comunque ha fatto la gravidanza in casa, l'abbiamo proprio vissuta al 100%.
0: Ma io ho una domanda per Alfonso, no? Che lui prima ha detto, io ero preoccupato per mia figlia Asia perché la vedevo ancora una bambina, bimba. Volevo che si godesse la vita. Ma la mia domanda è, quando invece sei diventato tu genitore a 19 anni, perché Asia può anche averti detto papà, scusami, ma proprio tu me lo dici, quando tu sei diventato genitore così giovane, i tuoi genitori che ti hanno detto? E ride Linda.
2: Allora, quando è capitato a me, i miei hanno detto la stessa cosa che io ho detto ad Asia, cioè, nel senso, adesso hai un bambino, testa a posto e si cammina.
0: Giusto.
2: È la cosa che io ho da subito, non gliel'ho detta, perché io subito l'ho parlato insieme a Asia dopo una ventina di giorni.
0: Mutismo.
2: Non perché ce l'avevo con lei, è proprio perché...
1: Certo, hai dovuto digerire un attimo la notizia.
2: Sì, era stata una bella... Cioè, per me è stata un po' dura. Dopo, sai, la mia bambina, la prima bambina.
0: Vabbè, comprensibile.
1: Il cuore dei papà, giusto?
0: E poi, oltretutto, voi avete anche due gemelli che hanno 15 anni, giusto?
1: Che sono zii.
3: Sì.
0: Alessandra e Giuseppe. Ma loro come la vivono la questione? Hanno intenzione
2: anche
0: loro di essere genitori giovanissimi oppure si accontentano di essere zii?
2: No, si accontenta di essere zii.
3: Sì.
2: Ma poi anche loro sono bravissimi. Cioè, è una cosa veramente... ci diamo una mano tutti quanti insieme. Dopo ti ripeto, Gabri è stato veramente una cosa stupenda in questa vita.
1: E infatti io volevo chiedere questo. Allora

0: Linda, tu che sei nonna a 30, sei stata nonna a 38 anni.
1: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura parleremo della situazione finanziaria positiva, sia in termini di equilibri sia di sostenibilità della spesa, emersa nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2025 da parte della Corte dei Conti. Per le infrastrutture parleremo poi del piano di autostrade Alto Adriatico per fronteggiare l'esodo estivo. Una situazione finanziaria positiva sia in termini di equilibri sia di sostenibilità della spesa è quanto emerge nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025 da parte della Corte dei Conti.
3: Per la Presidente della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Spedicato, il rendiconto 2025 conferma la solidità dei conti della Regione. PIL in crescita dello 0,7%, oltre 7,6 miliardi di euro di liquidità in cassa, debito in calo a 476 milioni e nessun nuovo mutuo acceso nel 2025. Restano però da migliorare la programmazione della spesa sanitaria. Le risorse vengono ripartite troppo tardi. Questo significa che aziende sanitarie e strutture del territorio si trovano a pianificare attività e bilanci quando l'anno è già iniziato, con inevitabili ricadute sull'organizzazione dei servizi ai cittadini. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga.
4: Sulla sanità io devo dire che siamo dal 2025, siamo riusciti a garantire fin dall'inizio tutti i fondi necessari per garantire una programmazione annuale a differenza del passato. La prima volta che è venuto dal 2025, nel passato nessuno l'aveva mai fatto e quindi siamo in grado ovviamente di guardare in prospettiva.
3: Conti in ordine, nessuna criticità di bilancio, è da questa premessa che parte il magistrato relatore Marco Coiz. Giudizio positivo anche sull'attuazione del PNRR, con ritardi ritenuti limitati e sotto controllo. La Corte richiama infine la necessità di garantire stabilità al nuovo assetto degli enti locali con il ritorno delle province, per assicurare un'organizzazione più efficace dei servizi sul territorio. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Autostrade Alto Adriatico ha illustrato il piano per fronteggiare l'esodo estivo di quest'anno, che nei prossimi weekend attraverserà la fase più critica. Sentiamo l'intervista con il direttore di esercizio, Davide Santelli.
5: Vendibilità estiva 2026, quali sono le previsioni del traffico per Autostrade Alto Adriatico?
6: Le previsioni del traffico sono che dal prossimo weekend, quindi quello dal 25, inizieranno i bollini neri. Quindi ci sarà bollino nero per due weekend consecutivi fino a quello di Ferragosto, ci sarà un bollino rosso se sarà un po' più di calma quel sabato, per poi ripartire con i bollini neri gli ultimi due weekend di agosto, ma in senso contrario per effetto del controesodo.
5: E poi ci sono anche i bollini rossi?
6: Sì, ci sono i bollini rossi, è comunque traffico molto intenso, sicuramente durante i venerdì. I venerdì ci saranno picchi di forte traffico, più diluiti nella giornata, ma anche alla presenza dei mezzi pesanti.
5: E voi come vi preparate per affrontare queste difficoltà?
6: Beh, noi ci prepariamo, intanto ci sono dei protocolli di gestione, lungo la rete ci sono dei percorsi alternativi, soprattutto la 27 e la 28 qualora la A4 fosse con traffico molto intenso e code, e per quanto riguarda il casello di Trieste, per portare meno traffico al casello verranno fatte delle safety car che partiranno dal nodo di Palmanova fino al casello di Villesse per rallentare il traffico e lasciare il casello un po' più libero, perché siamo consapevoli, soprattutto quest'anno, che per effetto della chiusura dell'H4 in Slovenia, cioè la tratta che da Lubiana porta a Gorizia, il traffico che va verso Lubiana di mezzi pesanti soprattutto, ma anche di leggeri, andrà verso l'Iser, quindi avremo più traffico verso l'Iser.
5: E per quanto riguarda la tecnologia, è aumentata la tecnologia a disposizione del dottor Adriatico?
6: Sì, noi abbiamo molta tecnologia per gestire questi livelli di traffico, dai pannelli messaggio variabile ai sistemi di gestione della centrale operativa, a tutti i sistemi che servono per gestire, per sapere quando il traffico arriverà, sensori traffico e quant'altro, in maniera di essere pronti a poter agire con le azioni conseguenti nei tempi giusti.
5: Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il rischio incendi è molto alto, è da molto alto a estremo in questi giorni sul Carso, ma grazie ai progetti europei transfrontalieri è stata potenziata la prevenzione.

0: Con queste temperature, la scarsità delle piogge e il rischio incendi è ancora più alto che nell'estate del 2022, quando andarono in fumo 4.000 ettari di bosco in Carso. L'Unione Europea è intervenuta 2 anni fa con 1.056.000 euro per finanziare il progetto transfrontaliero Karstadapt. Sono stati realizzati così corsi di formazione ed esercitazioni congiunte della protezione civile italiana e slovena, simulazioni operative e anche un nuovo forum di cooperazione, cioè uno spazio di dialogo permanente fra le amministrazioni coinvolte. Capofila il comune sloveno di Merna Castagnevizza, Ranziano, Duino Aurisina e Monfalcone, dove sono stati presentati i risultati. Il progetto scade a ottobre. Il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan.
1: Chiederemo ovviamente poi nel proseguo anche dei rifinanziamenti di questo progetto, perché è necessario essere sempre più pronti, più preparati e più tempestivi per permettere anche dal punto di vista di prevenzione, non solo della gestione quando ciò accade, ma anche nella prevenzione per salvaguardare quello che è veramente un nostro patrimonio.
0: E si lavora anche alla bozza di un protocollo per salvare gli animali in pericolo in caso di incendio, animali da compagnia, selvatici o da allevamento, come è successo nel recente incendio a Monrupino. Progetto complementare a questo è il Karst Firewall 5.0, finanziato anch'esso dall'Unione Europea e grazie al quale è stata appena lanciata una piattaforma digitale d'avanguardia con la mappa del rischio incendi in tempo reale. Monfalcone, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Passiamo al turismo. Tra le leve attrattive del territorio regionale c'è anche lo shopping, per cui i visitatori stranieri spendono di più che per l'alloggio, secondo uno studio di Confesercenti. Sentiamo le ragioni di questa particolarità.
3: Il turismo del Friuli Venezia Giulia vive il suo momento d'oro, un settore trainante che si conferma una vera miniera di opportunità per il territorio. Secondo uno studio di Confesercenti, la nostra regione mostra una struttura di spesa unica nel suo genere. I turisti stranieri infatti spendono di più per lo shopping, 36,5% del budget totale, che per l'alloggio, 27,2%. Come ci racconta Mario Marini, presidente Confesercenti Friuli Venezia Giulia.
4: È un dato che un po' ha sorpreso anche noi, comunque è un dato positivo, vuol dire che l'economia funziona e che la regione, la nostra provincia e la nostra regione comunque danno fiducia al consumatore. Qui da noi le abitazioni mediamente costano meno, i costi alberghieri eccetera e anche i B&B eccetera sono mediamente più a portata di mano rispetto ad altre realtà. E in più siamo strategicamente molto ben collegati.
3: Che lo shopping sia un forte richiamo lo confermano anche i numerosi croceristi che sbarcano ogni settimana a Trieste. Ultimi quelli della Scarlet Lady che ci raccontano prediligere vestiti, orologi, cibo e souvenir. Trieste si attesta come principale meta turistica della regione, ma anche altre città stanno richiamando il turismo come non era mai accaduto prima.
4: Pordenone però bisogna dire che sarà con questa idea di capitale della cultura o anche per la campagna diciamo che ha fatto la regione Friuli Venezia Giulia sul venire in Friuli e sul frequentare le nostre zone legate all'interesse insomma, culturale che di solito qui da noi non si riscontrava.
3: Trieste, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Presentato il nuovo bando della regione per i contributi a chi assicura la propria casa contro eventi atmosferici e calamità naturali, le domande possono essere presentate fino al 30 gennaio del prossimo anno.
5: In Friuli Venezia Giulia assicurare una casa media contro gli eventi atmosferici può costare tra i 100 e i 200 euro all'anno. Per la sola copertura contro gli eventi catastrofali la spesa può invece oscillare tra i 100 e i 400 euro. Grazie al contributo regionale però il costo può ridursi sensibilmente. Marco D'Agostini, assicuratore a Udine.
6: Sicuramente è stato oggetto di tante richieste anche presso la nostra agenzia, è un modo per sensibilizzare le persone a livello regionale e anche sperando un domani anche a livello nazionale. Speriamo che quest'anno sia un anno decisivo per le richieste in maniera superiore rispetto all'anno scorso.
5: La regione interviene sul premio pagato con un contributo fisso per gli eventi atmosferici e con un rimborso percentuale per quelli catastrofali fino ai massimali previsti. Quest'anno è stata semplificata anche la procedura. Superate le difficoltà legate alla validità della polizza e alla data di stipula, per l'ammissibilità della spesa si farà riferimento al pagamento della quietanza. Il dottor Marco Padrini, responsabile del procedimento.
7: Vengono riconosciuti i contributi a tutti coloro che presentano una quietanza pagata nel 2020. Senza più far riferimento alla data di validità dell'assicurazione, perché questa si intende implicita nel momento in cui viene sottoscritto il contratto e poi viene pagato.

0: Aumentano anche le risorse fino a 500.000 euro per il 2026. Gli incentivi erano stati proposti nel 2023 dal gruppo consigliare Federica Presidente. Per il capogruppo Mauro Di Ber, di fronte a eventi calamitosi diventati ormai quasi ordinari, il Friuli Venezia Giulia è stato quasi visionario, primo in Italia a introdurre una misura di questo tipo. L'auspicio è che ora il bando decolli nell'ottica della prevenzione. Udine, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Una cagnolina a due nomi, Kendra, per i proprietari a cui l'animale era stato sequestrato per presunti maltrattamenti e poi successivamente restituito, Nina per la coppia che ha avuto l'animale in affidamento per alcuni mesi. Una vicenda sfociata in un processo a Gorizia di cui ieri si è svolta l'udienza preliminare.
2: Una cagnolina, due nomi, Kendra per i proprietari, una coppia di Cormons, Nina per i due giovani goriziani, Sara e Stefano Braidot, che la cagnolina l'hanno avuta in affido per 8 mesi, tra dicembre 2024 e il luglio seguente. La bestiola è al centro di un contenzioso giudiziario per presunti maltrattamenti sugli animali che coinvolge proprio la coppia di Cormons, cui la cagnolina era stata sequestrata insieme ad altri animali da cortile, galli, galline, conigli e tartarughe. Sequestro poi annullato, animali tutti restituiti ai proprietari, tranne appunto Kendra affidata la nuova famiglia che l'ha chiamata Nina. All'udienza preliminare davanti alla giudice Giulia Francescon del Tribunale di Gorizia si sono costituite le parti civili, 5 associazioni animaliste e lo stesso Stefano Braidot. L'udienza è stata aggiornata al 21 ottobre. Michele Pezzone, avvocato dell'associazione animalista e la NDC Animal Protection.
3: Tutte le associazioni che oggi hanno chiesto di costituirsi sono molto radicate a livello nazionale, hanno riconoscimenti ministeriali come per esempio la LNDC Animal Protection per legge, Ope Legis è riconosciuta come parte offesa nei procedimenti che riguardano maltrattamenti o uccisioni di animali.
2: La vicenda ha mobilitato associazioni e cittadini scesi in piazza nei mesi scorsi per protestare contro la decisione di togliere la cagnolina alle cure di Sara e Stefano. Alessandra Marchi, avvocata di Stefano Braidot.
4: Purtroppo noi non sappiamo niente di questa cagnolina, non sappiamo se è viva, se è morta, se sta bene, se sta male, e non sappiamo niente, e questa cosa ovviamente ci dispiace e ci fa stare male.
2: La coppia di proprietari cormonesi si dichiara innocente, ribatte il legale della difesa Emanuele Russo, che conferma di avere presentato istanza di ricusazione nei confronti della giudice, la quale in questa vicenda avrebbe già preso provvedimenti tali da inficiare il principio del giusto processo. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste il Museo della Bora, con segnali di cambiamento, si mette a immaginare il clima che verrà. Appuntamento alle 18.30 al Borarium di Opicina. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che oggi, nella ricorrenza degli 80 anni dalla morte del beato Francesco Bonifacio, presenterà il lavoro di Giuliana Stecchina intitolato Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Michele Marinelli e Paolo Cassano. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
5: Future thinking è una tecnica per immaginare un luogo con il quale abbiamo delle relazioni, immaginare questo luogo nel futuro. E immaginiamo, in particolare, se parliamo di cambiamenti climatici, proviamo a immaginare i nostri luoghi del cuore, i nostri luoghi di ogni giorno, proviamo a immaginare nel futuro. Questo è un po' il punto di partenza del nostro incontro di quest'oggi, che vuole coinvolgere un po' la cittadinanza. Parteciperanno insieme a noi a questo incontro anche degli illustratori che poi svilupperanno le idee che emergeranno durante l'incontro. Proveranno a immaginare i nostri territori, per esempio, tra 30 anni, e il risultato saranno delle cartoline del clima, che poi diventeranno, alcune di esse diventeranno anche delle grandi affissioni 6x3.
6: Avete già fatto delle iniziative con i cittadini. Quali sono oggi i segnali del cambiamento climatico che i cittadini percepiscono di più nel territorio triestino?
5: Il grande caldo, questa è una cosa che possiamo immaginare e vedere tutti sulla nostra pelle. Questo è qualcosa che viviamo, lo viviamo anche durante l'anno, quando vediamo, non so, le zanzare tutto l'anno, tanto per fare un esempio semplice, ma vediamo anche, non so, i prati secchi, no? Perché non piove, e queste sono delle piccole dimostrazioni di un clima che sta cambiando.
6: Ma c'è qualche segnale invece che si vede nella memoria dei luoghi di come sono cambiati?
5: L'altro giorno c'era sul Piccolo un articolo sulle ghiacciaie, no? Una volta, come dire, c'erano questi spazi dove si conservava il ghiaccio, più che i luoghi, no? Come viviamo le stagioni, no? Pensiamo al tempo, a come erano freddi gli inverni e come fosse un classico, spesso, non tutti gli inverni, ma molto spesso, vivere il ghiaccio, no? Cioè la presenza del ghiaccio.

0: per esempio a Trieste, Bora e ghiaccio era un fenomeno che era conosciuto e adesso se noi incontriamo i bambini non hanno mai visto questo tipo di fenomeno. Una volta Bora e ghiaccio per esempio capitava ogni 3-4 anni, ora capita ogni 7-8 anni, quindi questo è un esempio di quello che può essere un cambiamento dalle nostre parti.
1: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla e da Michele Marinelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, il volume di Giuliana Stecchina Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria, l'editore e la comunità autogestita della nazionalità italiana costiera, è un lavoro che si sofferma tanto sulla figura del sacerdote ucciso l'11 settembre 1946, quanto sulla sua famiglia e sull'Istria in cui egli visse ed operò, proponendo questo lavoro un'accurata analisi culturale, sociale e psicologica. Cominciamo col dare il benvenuto all'autrice Giuliana Stecchina, già docente di discipline letterarie e di comunicazione nelle università di Trieste e Pola, è stata anche titolare della cattedra d'arpa al Conservatorio di Trieste. Come giornalista pubblicista ha operato a Radio Capodistria, alla RAI Friuli Venezia Giulia e a Radio Nuova Trieste. Ha collaborato con il giornale Vita Nuova e con il Domenicale di San Giusto e molto altro, ma le diamo il benvenuto, ben ritrovata anzi, Giuliana Stecchina.
1: Ma io sono sempre felice di ritornare qui e ritrovarti a poter discutere insieme, perché la tua preparazione è sempre ottimale e quindi mi sento di dialogare fra pari proprio.
0: Speriamo di mantenere le aspettative e intanto diamo il benvenuto ad Andrea Bartole, presidente della CAN, Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano. Buon pomeriggio e ben trovato.
2: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Terza voce di questa puntata, un'attrice che già conosciamo molto bene, che più volte è ospite di Sconfinamenti, l'abbiamo conosciuta tante volte per le attività dell'Armonia. Oggi scopriremo che cosa ci leggerà fra poco. Sabrina Censchi, ben ritrovata.
3: Grazie Francesco, un piacere essere qui con voi.
0: Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria, è un lavoro che arriva ad 80 anni dalla scomparsa appunto di Bonifacio. Andrea Bartole, nella prefazione, nel contributo che lei ha lasciato a questo lavoro, definisce Don Francesco Bonifacio un tassello fondamentale per comprendere la storia dell'Istria del secondo dopoguerra. Ecco, vuole aggiungere qualcosa, vuole spiegarci l'importanza di questo tassello?
2: Sì, grazie innanzitutto, buon pomeriggio a tutti. E perché dico tassello fondamentale? Perché il 1946, quindi come appena detto ricorrono quest'anno gli 80 anni della morte di Don Bonifacio, il 1946 era il periodo subito successivo alla fine della guerra, un periodo di mezzo, lo possiamo definire, un periodo molto difficile, dove proprio la storia, in quel periodo la storia di Don Bonifacio con le sue caratteristiche ci spiega proprio il periodo, ci spiega cosa vivevano le persone in quel momento in base ai loro ruoli, in base anche alle loro socialità e in base alla loro umanità. E questo abbiamo voluto fare con Giuliana Stecchina, un lavoro che è partito alcuni anni fa come idea, e proprio perché ci volevamo spiegare, oltre alla figura del sacerdote, proprio il periodo in Istria, che è stato un periodo drammatico e molto difficile, quel primo dopoguerra.
0: Giuliana Stecchina, Don Francesco Bonifacio ci viene presentato attraverso pagine del suo diario intimo, del suo diario segreto, attraverso alcune delle sue omelie. Ci può fare un ritratto dell'uomo e del sacerdote?
1: L'uomo era molto schivo, aperto agli altri, silenzioso sul suo vissuto, sul suo compito proprio di sacerdote. Era molto amato fin da adolescente nei suoi studi e si distingue proprio per questa sua capacità di coesione con i compagni. Prima ancora da bambino, naturalmente molto più maturo di quanto si potesse pensare per la sua età, 6 anni, 5 anni, era il fratello responsabile e quindi aveva un occhio attento, si era abituato ad avere un occhio attento verso l'altro, il braccio destro della mamma. Il papà navigava, quindi veniva, andava, era chiaramente la mamma non aveva mani per seguire tanti figli, e Francesco c'era, c'era sempre, era la sua sicurezza. E come la mamma andava a messa ogni mattina alle 6, così Francesco assorbe quasi dal latte materno questo richiamo alla fede.
0: E il sacerdote? Sì. Nelle pagine appunto del diario intimo di scritti estremamente privati, che tipo di sacerdote fu Don Francesco Bonifacio?
1: Innovativo, sicuramente innovativo. E cavalca, se così può essere usato questo termine, l'idea e la realizzazione soprattutto dell'azione cattolica. Dove va, lì sostiene o addirittura fonda l'azione cattolica, che era naturalmente stata voluta dal Papa e che rendeva tutti, naturalmente anche i piccoli paesi italiani, coesi fra di loro. Perché? Perché praticamente diventava una specie di occasione per ritrovarsi nell'arco di tutta la settimana attraverso tante iniziative che non erano senz'altro soltanto la conoscenza del Vangelo e l'approfondimento della Bibbia. Questo non era solo, e quindi significava vivere poi la comunità, elemento fondamentale nella realtà istriana, la comunità in una certa valenza di aiuto reciproco, di scambio reciproco e soprattutto di crescita, perché il discorso diventa molto presto culturale.
0: Nelle sue omelie, che tono utilizzava e faceva riferimenti alla realtà che lui conosceva bene, che lui sentiva anche come uomo, forse anche prima che come sacerdote?
1: Verissimo, era un maestro di comunicazione. Devo dire, veramente, da ricercatrice, perché non si è mai esperti di comunicazione, si è sempre alla ricerca e allo studio nell'ambito della comunicazione. Era un maestro lui stesso di comunicazione, perché, e lo si vede chiaramente, due erano le omelie che faceva ogni domenica in due chiese diverse, distanti, perciò alla fine della prima messa doveva naturalmente con passo veloce raggiungere, facendo dei sentieri evidentemente, un'altra chiesa altrettanto importante, ma era per lui un motivo di...

0: dovere. Ecco, sentiva molto questo pressare, essere pressati dal dovere, formulare e scrivere, obiettivamente ogni volta scrivere due omelie diverse. Questo significa che lui durante la settimana ci pensava, scriveva, aveva il... ma non era uno schema, era proprio un partecipare anche visivamente, non so, c'è un'omelia di Natale che è bellissima, che ti sposta veramente, ti fa goccita in un ambiente evidentemente quanto mai lontano per l'istriano medio e non medio, e aveva questa... quindi capacità di toccare direttamente l'animo, sempre responsabilizzando, primo perché lui era il primo decisamente punto di riferimento di responsabilità anche sociale, e il secondo perché voleva immettere un seme di riflessione articolato poi nella settimana che seguiva l'omelia stessa.
1: Andrea Bartole, ecco, voleva aggiungere qualcosa proprio seguendo le parole di Giuliana Stecchina.
2: Esatto, perché proprio questa è una delle cose importanti che emerge dal volume, ma soprattutto quello che emerge dalla figura di Don Bonifacio. La sua grandezza è proprio sta nel fatto che noi a 80 anni di distanza siamo qui a parlare della persona, del sacerdote e dei valori che lui è riuscito a portare per 80 anni e dei quali stiamo ancora parlando. Quindi questa è la grandezza del personaggio, del quale sono sicuro e certo ne parleremo anche in futuro, perché proprio questa era l'innovazione di cui parlava Giuliana, il suo modo di essere, il suo modo di predicare, ma anche di coinvolgere la comunità, e questi sono valori fondamentali che non perdono il senso nel tempo, anzi ne guadagnano, e quindi per questo ci sembrava anche importante rilevarli e far emergere questo messaggio che è ben più ampio al solo messaggio di fede.
1: Giuliana Stecchina, era autocritico, sì, Don Francesco Bonifacio?
0: Sì, non si risparmiava assolutamente, cioè critico in tutti e due i campi, critica e autocritica. Era coerente, semplicemente era coerente. Da sé chiedeva il massimo. In quel momento non pochi erano i sacerdoti che scappavano di notte. Lui si pone il problema: come mi comporterò? Perché la sua morte era annunciatissima. Neanche il libro famoso di 30 anni fa che era uscito da Gabriel García Márquez, Cronaca di una morte annunciata. Quante volte ho pensato a Gabriel García Márquez mentre indagavo nella vita di Bonifacio, veramente. Cioè tutto il contorno familiare, amicale, i fedeli, tutti sapevano che lui aveva le ore contate, e quindi chiaramente anche lui. E quindi cosa fa? Decide di andare a parlare con il vescovo di Trieste, Santin, perché il vescovo di Trieste era anche vescovo di Capodistria, conseguentemente era la sua guida. E il vescovo di Trieste, Monsignor Santin, gli dice: ritorna fra le tue pecore, quella è la tua posizione, anzi è molto più raffinato, e dice: tu sei accanto, tu sei al presente, accanto alle tue pecore, non si tratta di ritornare perché tu sei e continuerai a essere. Era molto attento il vescovo Santin sull'uso calibrato delle parole. Ricordiamo che ha salvato Trieste dalla situazione tremenda che si era creata con i tedeschi, no? Certo. Naturalmente. Però è anche interessante questo, e questo mi affascina molto. N'aveva, il Monsignor Santin, una risposta univoca. Era diverso da sacerdote a sacerdote, tanto vero che ha protetto anche sacerdoti scappati. In primis, naturalmente, Don Marcello Labor, che essendo ebreo sarebbe stato perseguitato da due punti,
1: certo,
0: di vista,
1: sì,
0: perché era un ebreo convertito. Quindi dava a ognuno la risposta attinente, corretta.
1: Don Francesco Bonifacio viene ricordata come una persona forte, e così emerge anche dal volume Fede e Identità, che è la traccia di questa puntata. Una persona forte, ma Stecchina, una persona che sentiva delle malattie su di sé. Si possono individuare tre malattie per Don Francesco Bonifacio. Quali sono?
0: Ma la

0: prima era ereditata dal papà, perché lui aveva problemi ai polmoni, grossi. Tanto vero che ancora da seminarista viene mandato in Trentino per curarsi. La seconda è psicologica, cioè era una malattia che non perdonava, e quindi il concetto di morte e l'appuntamento con la morte precede di gran lunga la morte vera e propria. Lo vive già nell'arco della sua adolescenza, e questo appuntamento responsabilizza, perché la vita si valorizza con la morte, naturalmente, cioè senza l'angoscia, perché essendo uomo di fede l'angoscia della morte non poteva essere, anzi era un elemento di unione e di congiunzione con l'assoluto, ma con il senso di dire valorizzo. E infatti anche nelle omelie appare questo: valorizzo le mie ore, valorizzo la mia giornata, valorizzo il mio essere, il mio impegno verso gli altri. Dunque è un gesto d'amore da una parte e di valorizzazione del tempo, conseguentemente anche della propria intelligenza, e che si fa sentire. Questo è il secondo elemento. Il terzo elemento è un elemento di funzione comunitaria, assolutamente. L'abbiamo accennato prima con l'azione cattolica, ma è un discorso generale, è un discorso che si estende anche alla recitazione. Perché sia a Cittanova che a Krasica lui imposta proprio un discorso recitativo e crea delle compagnie teatrali. E quindi anche lì un ascendente. Perché? Perché la recitazione? Perché la recitazione è fonte di empatia. E quindi se sei un soggetto empatico, e soprattutto se io coltivo come sacerdote questa tua possibilità empatica che noi tutti abbiamo congenita, ma cerchiamo di dimenticare perché ci può rendere anche più difficile la vita in certi casi, la vediamo da questo punto di vista, la viviamo soprattutto con la funzione del pathos, cioè ti guardo e vedo in te e riconosco in te sia le gioie che i dolori per poter conviverle con te. E quindi questa funzione, appunto, viene vissuta nella recitazione.
1: Parlando di recitazione, non possiamo non pensare anche a Sabrina Censky, che è con noi in studio e che tra poco darà voce alla madre di Don Francesco Bonifacio, Luigia Bonifacio, ma chiediamo una veloce introduzione al testo che stiamo per sentire proprio a Giuliana Stecchina. Ecco, come ci parla, come arriva questo monologo di Luigia Bonifacio nelle pagine di Fede e Identità?
0: Beh, come passaggio per me obbligato, perché dato che il dottor Bartoli mi aveva commissionato questo libro che prevedeva l'inserimento del sacerdote nella vita quotidiana, familiare e sociale dei piccoli paesi e comunque anche relazionale col vescovo di Trieste, io non potevo partire dal Beato Bonifacio. Adesso ormai sappiamo che è beato, non potevo partire da lui perché lui era già stato ricchissimo nei suoi diari personali e comunque di riflesso anche nelle omelie. Conseguentemente, rivolgendo la mia attenzione, per meglio dire, a Luigia Bonifacio, cosa riesco a creare? Nei miei limiti, che cosa? L'humus in cui Francesco si stava muovendo e le problematiche dell'epoca. Non possiamo dimenticare che la strage di Vergarolla, presente nelle memorie di Luigia Bonifacio, avviene il 18 agosto del 46, meno di un mese prima dell'uccisione dello stesso Francesco. Non vuol dire niente, vuol dire tanto. Era il momento di apparente pace ufficiale che in realtà stava coprendo un vulcano di passioni che dovevano convogliare a un trattato di pace per i titini, chiaramente utile a loro, no?
1: Allora sentiamo le parole di Luigia Bonifacio, la madre di Don Francesco Bonifacio, le sentiamo e le ascoltiamo grazie alla lettura di Sabrina Censchi.
2: E venne l'agosto di Vergarolla e la gara giovanile della Pietas Iulia, Catombe, tutta l'Istria stritolata dal dolore. Decine di bambini squarciati dalle bombe, grida in un cielo mille gabbiani gracchianti pronti a godere.

0: secchi garriti che si tramutavano in risate sguaiate. Un pranzo luculliano, carni calde, resti umani ovunque, puzza dolciastra, un sabba ingordo e malefico su un'ecatombe di innocenti. Durò almeno un'ora. Alla fine i cocai satolli si produssero in larghe danze sinuose sopra un mare rosso e una pineta annerita dal fumo. Il giorno dopo, mentre camminavo sul molo di Pirano, una coppia di gabbiani con il muso imbrattato di sangue mi zampettò davanti, barcollavano, parevano stanchi. Di scatto alzai il bastone, ma si paralizzò la mano. Ne strinsi il manico e niente! Non successe niente. Noi, istriane, cresciute alla scuola del silenzio, le emozioni ce le teniamo dentro, sigillate dal dubbio di non essere capite.
1: Abbiamo appena sentito, lette da Sabrina Censky, le parole di Luigia Bonifacio, così nel monologo appunto che compare sul volume Fede e Identità. L'autrice di questo lavoro, Giuliana Stecchina, è con noi in studio, assieme ricordiamo ad Andrea Bartole, presidente della CAN di Pirano. Ecco, noi istriane, Stecchina, l'identità istriana è uno dei temi che viene approfondito da questo lavoro, che cita nel sottotitolo Don Francesco Bonifacio nella sua Istria, e qua si approfondisce in maniera sociale, psicologica anche, l'identità istriana. Che cos'è? Che panorama questo studio, da questo lavoro?
2: Allora, prima di affrontare la parola identità, io mi sono detta no. Non volevo affrontare la parte identità etnica. Non sono in grado di farlo, non so quanti siano veramente in grado di farlo, e entrare in questo argomento è entrare in una pericolosità comunicazionale. Io questo non volevo. Io volevo assolutamente trovare le radici della spiritualità, partire dalle radici della spiritualità, che sono una caratteristica regionale istriana e quanto mai erano all'epoca, e dalla spiritualità arrivare alla religiosità. Ho cominciato a indagare, chiaramente, e la parola identità citata dal Papa, dal primo Papa Leone nel 1891, appare nella Rerum Novarum, e questo mi ha cominciato a lavorare dentro, perché il Papa suggellava un momento che era già in aperta evoluzione. Prova ne sia che 50 anni prima e passa la parola identità si era fusa con quella di nazionalità, e da lì vengono tutte le guerre di indipendenza per l'Italia, ma tutto un movimento di cui naturalmente Francesco Giuseppe fece, naturalmente ne pagò il fio, diciamo così. Quindi dalla nazionalità iniziale il Papa tace per 50 anni e affronta nella Rerum Novarum la parola identità vera e propria. Perché? Perché si crea il primo legame ufficiale col mondo del lavoro. Ecco, questo poi origina una presenza della parola in molte encicliche di vari papi. Ci sono papi che, naturalmente è così che succede per ogni fedele, certi papi convincono di più, certi di meno. E a me piacciono molto le parole di Papa Wojtyła, perché Papa Wojtyła valorizza la parola e il concetto di identità in relazione al fare, e il suo disegno era un disegno politico ben preciso di sostegno a Solidarnosc. Quindi è da lì che ricominciamo a ricostruire per altra via il legame fra identità e fede. Noi sappiamo quanto solidarnosc

0: Arnosch fosse legato chiaramente a Roma e al partito, contemporaneamente a un partito di libertà, perché non esiste, questo è un fatto, non esiste identità senza libertà. E la fede mi sostiene questa libertà anche faticosamente, certo, anche faticosamente. E per questo che poi alla fine i due solchi si congiungono, e si procedono parallelamente fino ad unirsi. Fede e identità, la fede rinforza l'identità, l'identità rinforza la fede. Non si sa bene dove comincia uno, dove finisce l'altro. Non a caso abbiamo visto che una volta conquistati determinati diritti in Polonia, questa fede è andata un po' restringendosi. Ne parlavo proprio con i miei allievi, ebbi la fortuna in quegli anni di insegnare all'Università Cattolica di Milano a allievi provenienti da università di tutto il mondo. Dicevano: eravamo più cattolici prima. Cosa fa riflettere questo? Che l'identità si collega anche al coraggio, perché in quel momento il popolo polacco era tutto coraggioso. E il coraggio che, ritornando indietro di 80 anni, hanno gli esuli, che non si trovano in un ambiente idilliaco, certamente no, che hanno problemi di coabitazione più o meno larvati, ma spesso molto diffusi in Italia, che doveva essere il paese d'accoglienza, ma era anche il paese talmente provato che prima pensava egoisticamente, naturalmente, a risolverli.
1: Parliamo di identità istriana e di comunità.
0: Sì.
1: È un termine che appunto emerge da questo lavoro. Possiamo definire, come definisce lei, comunità, pensando all'Istria?
0: Sì, pensando all'Istria ho la conferma della comunità. Se devo pensare alla comunità, penso all'Istria. Non è che l'Istria mi tira verso la comunità, no, no, è tutto il contrario. Se devo pensare alla comunità, allora dico: ma dove le trovo? In questi piccoli paesini arroccati con la chiesa in cima alla collina, che già visivamente in lontananza è il fulcro di questa identità insieme e coraggio di unione. Ecco, comunità è questo, comunità è vivere con amore il proprio compito sulla terra. Cioè, può essere cultura, può essere natura, perché ho fatto anche un grosso spazio dato alla natura istriana con le sue caratteristiche. Però è una condivisione. La parola comunità non va mai confusa con la parola collettività, che invece quella è fortemente politicizzata ed è bagaglio evidentemente dei movimenti filosofici e politici dell'inizio secolo Novecento.
1: Andrea Bartole, comunità. Comunità in questi termini è un valore attuale. Questo lavoro, questa comunità a 80 anni di distanza dagli eventi, dal periodo di cui stiamo parlando, è una certezza.
2: Ecco, noi quest'anno, proprio nel mese di settembre a Pirano, festeggeremo gli 80 anni della comunità che all'epoca si chiamava Circolo, no? Di cultura italiano, e quindi comunità degli italiani subito in quel periodo. Per questo dico è un periodo particolare il 46, no? Perché è un periodo, sì, in qualche modo di rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche un periodo molto difficile, drammatico, e quindi comunità in quel momento aveva un significato molto importante. E mi riallaccio al discorso che ha fatto Giuliana proprio anche sugli esuli. Quanto è importante questo senso di comunità per le persone che devono andare via e che vanno via dalla loro Istria, e quanto rimane, e questa è la seconda parte del libro, sottolinea molto questa cosa, quanto rimane di questa identità nelle persone che lasciano l'Istria, perché è un'identità così forte, così radicata, che passa, come si legge nel libro, sia attraverso i miti, la spiritualità e anche questo senso di comunità delle persone che in loro rimane anche quando si trovano in altri paesi, all'estero e così via. Quindi anche per questo motivo il volume è importante, perché come dicevo prima si parla sia di valori come la responsabilità, si parla di fede, ma si parla anche di comunità e dell'importanza di Istria intesa in senso lato, e di quanto questo appunto sia radicato, come dico appunto, in senso ampio nelle persone e anche negli esuli che hanno dovuto lasciare.
1: A tal proposito, troviamo i traumi in questo lavoro, che ricordiamo è un lavoro che affronta un discorso storico anche da un punto di vista socio-psicologico.
0: Ecco. Direi soprattutto, perché io non sono una storica, lo sottolineo e non voglio diventarlo, la mia caratteristica è un'altra. Quindi nella comunicazione e negli studi letterari ho dovuto sempre rapportarmi con una strada maestra segnata dalla psicologia e dalla sociologia. Conseguentemente di questo faccio parola evidentemente anche nel libro. Mai avrei voluto affrontare, ma non intendo neanche in futuro, affrontare discorsi storici portati avanti da esimi professori che sono citati sia nelle università italiane che comunque anche dai mass media e non soltanto nei giorni di ricordo. Sono persone che hanno indagato, che stanno continuando a indagare e che si rapportano con visioni anche filosofiche, di filosofia della storia e di tutta Europa chiaramente. Se noi pensiamo agli 8.000 vittime di Srebrenica, esatto, sì. Ma è sempre storpio la parola, perché mi emoziono pensando agli 8.000 vittime. Allora cosa pensiamo? Pensiamo che i 300.000 esuli non hanno portato a una crescita. Quindi adesso la nostra funzione, quantomeno la mia piccolissima, la funzione comunque dell'uomo sociale, della persona sociale, è quello di ricordarci le origini buone antecedenti a questo caos che ormai evidentemente constatiamo quotidianamente.
1: Si parla di crisi, anche di crisi della presenza, come mancanza di sé. Abbiamo parlato di identità, di sé in una appunto dimensione comunitaria. La crisi della presenza come viene affrontata in questo lavoro?
0: E nella antitesi all'indifferenza. Noi ci riconosciamo presenti nella società nel momento in cui la nostra mente, il nostro cuore reagisce. E la presenza è questo. La presenza non è sintonizzare il canale TV o il canale radio, questa non è la presenza, questo è un primo atto di volontà, quando non è un atto d'abitudine. E questo è il problema, perché l'indifferenza poi si apre all'abitudine o nasce dall'abitudine, cioè c'è un dialogo tremendo, veramente disfattista, fra presenza, assenza mentale, abitudine, gesto abitudinario, indifferenza. Sono passaggi di cui dobbiamo renderci conto, altrimenti se non ci rendiamo conto non neanche capiamo fino in fondo il proliferare dell'aggressività adolescenziale. Noi abbiamo una responsabilità, noi adulti di tutte le età, abbiamo una responsabilità verso gli adolescenti, e questa responsabilità nasce da una riflessione, non solo quella che facciamo noi sulla storia che stiamo vivendo, ma quella che riusciamo a portare avanti. E qui mancano le sintonie, manca la sintonia della scuola con la famiglia, la prima cosa, della scuola con la società, insomma è un problema grosso, perché si rischia lo sbando.
1: Abbiamo ancora circa 5 minuti prima della fine di questa puntata. Ci sono dei concetti, due concetti, il triangolo drammatico e il triangolo vincente. Ce li vuole spiegare Stecchina, riferendoli sempre al contesto istriano. Partiamo dal triangolo drammatico. Cos'è?
0: Il triangolo drammatico è un'applicazione mia, perché il triangolo drammatico viveva in psicologia e si chiudeva in psicologia, al massimo si estendeva alla sociologia. Io ho cominciato a pensare, ma in che misura Karpman può essere applicato all'Istria? E in effetti è applicabile.

0: non sono rimasta molto soddisfatta, ma non è un atto di vanità, è un atto di funzione della comunicazione, dalla reazione che questo libro ha avuto. E devo dire che partiti di sinistra e partiti di destra mi hanno fatto i complimenti, è incredibile ma vero, io sono una persona normalissima, i complimenti per il coraggio. Ora, qua non si tratta di aver coraggio, si tratta di dire guardiamo cosa ci offre la scienza umana, la scienza dell'indagine. E Karpman si chiede, ma insomma noi abbiamo la figura del persecutore, la figura della vittima e la figura del soccorritore. Questi tre sono sempre presenti nella nostra quotidianità. Dobbiamo crederci? No, dice Karpman, perché nessuno è fossilizzato nella propria funzione. Con queste premesse noi potremmo avere il soccorritore che diventa persecutore, il persecutore che in un altro contesto diventa soccorritore, la vittima stessa che può diventare persecutore. Cioè apriamoci all'idea, a proposito della responsabilità iniziale, apriamoci all'idea che tutti possiamo essere tutto.
1: E quindi si può arrivare a un triangolo vincente da un triangolo
0: drammatico?
1: Ah
0: sì, nel processo di coscientizzazione, questo senz'altro sì. Però a questo punto mi prefiggo un altro appuntamento, e che è quello di rapportare l'es freudiano, e noi sappiamo che c'è superio, io e es, l'es freudiano a certe scelte comportamentali del dopoguerra, appunto, che si realizza in Istria. All'es freudiano dobbiamo vedere quanto può corrispondere anche l'ombra propugnata e sostenuta da Jung. Cioè noi dobbiamo guardare in faccia il peggio di noi. E questo è il problema. Solo da lì possiamo crescere.
1: Con questo spunto, con questo stimolo, possiamo concludere la puntata ringraziando Giuliana Stecchina, autrice del volume Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria. Giuliana Stecchina, grazie anche per averci portato contenuti che normalmente non collegheremmo a territori a noi noti, a noi vicini. Grazie per averli inseriti in questo discorso, grazie anche per averci presentato Don Francesco Bonifacio, la famiglia Bonifacio. Buon lavoro.
0: Grazie tante.
1: Andrea Bartole, presidente della CAN di Pirano, grazie per averci portato una riflessione sull'attualità e sull'importanza di questo lavoro nel tassello dell'Istria.
2: Grazie a voi, e sottolineo anche l'importanza di portare questo messaggio ai giovani, come è stato detto poco fa.
1: Sabrina Censchi, grazie per averci fatto sentire la voce di Luigia Bonifacio, la madre di Don Francesco Bonifacio.
3: Beh, è stato un piacere e sempre un onore interpretare e darle voce, perciò ringrazio anche Giuliana Stecchina per questo.
0: Devo dire una cosa soltanto. Prego. Che si scrive sempre per qualcuno, è ovvio. Nel libro non sapevo esattamente a chi mi rivolgevo, perché prima di tutto ero uno scavo in me stessa, quindi, però sapevo una cosa, che proprio nelle pagine dedicate al teatro avrei avuto come interlocutori gli attori dell'Armonia. È un sodalizio che dura da tanti anni, che si esplicherà anche in altre occasioni, con altre modalità, e che viviamo sempre molto intensamente. Perciò non esiste scrittore teatrale senza attore, no, questo mai.
1: Grazie anche per questo saluto e per questo ringraziamento all'Armonia di Trieste. Noi ricordiamo, per chi si fosse collegato in questo momento, che abbiamo parlato del volume Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria, che presenta un'analisi non solo della persona e della famiglia del Beato Bonifacio, ma anche un'analisi culturale, sociale e psicologica della sua Istria. Noi infine ricordiamo che sabato, con la voce del Popolo, uscirà l'inserto realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Croata a cura di Cristiana Babic, Italia-Croazia Business News, una selezione degli eventi più importanti.

importanti del primo semestre del 2026. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Vida Valencic alla regia e Michele Micheletti all'assistenza tecnica, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: Partire la tua voce, eh? Sei pronto?
3: Sì.
2: E tu la conosci a memoria.
3: Vai.
2: Vai, stop Bayonne.
3: Wait.

0: la cantiamo anche noi, Primavera.
1: Vai.
0: 16:48, questa è Rai Radio 1, l'Italia in diretta, la grande musica di Tullio De Piscopo, che è al telefono con noi, che ci sta raccontando qualche pizzico della sua vita, qualche così tratto, anche perché insomma dovremmo dedicarti una settimana.
2: Sì, forse anche due. Maestro, posso farle una domanda? Sono Lucrezia.
1: Prego, prego.
2: Come è stato? Ciao, com'è stato suonare con Quincy Jones, un altro mostro sacro della musica internazionale?
1: Mamma mia, un'emozione enorme, però una persona incredibile.
2: Sì.
1: Cioè sembrava che ci conoscessimo non so da quanti anni, perché è uno che veniva veramente dalla strada,
2: sì.
1: È uno che ha fatto la fame, che si è creduto tutto da solo, e mi faceva notare anche le varie ferite che aveva sul suo corpo, che nelle strade ha ricevuto, hai capito?
2: Certo, negli anni in quali non era facile essere di colore, certo, in America.
1: Quelle sono le ferite delle difficoltà della vita.
2: Certo.
1: E la cosa straordinaria è quando io finii il turno di registrazione, tutti gli altri salutarono, io salutai, e invece fece venire una persona che mi disse: guardi, ha detto il maestro che lei non deve andare via, magari si faccia un giro di palazzo e ritorna qua, la vuole qua. Ma ha tenuto là fino alle 6 del mattino.
2: Ne aveva da dire.
1: Ma siccome aveva una grande esperienza e abbiamo detto e viene dalla strada, lui mi ha voluto là, certo. Come non so,
2: eravate in sintonia, insomma, anche dal punto
1: sintonia,
2: di vista umano,
1: bravo.
2: sì
1: bellissimo. Esatto, un ricordo bellissimo.
0: Allora,
1: sai cosa gli dissi a questa persona, Miriam?
0: Sì.
1: Disse: va bene, non faccio il giro di palazzo, non abito lontano, vado un attimo a casa, prendi i dischi e poi me li firma.
0: Tullio, devi sapere che ho avuto anch'io il piacere di incontrarlo, per poco, ma per me, devo dire, ancora sto lì che anch'io avevo il vinile, l'autografo, peccato che non c'era il fotografo in quell'occasione, però
1: sì.
0: La sua generosità, il suo,
1: grande, grandioso,
0: il suo
1: grandioso
0: affetto, il tempo che dedicava anche ai fan, perché io ero una piccola fan.
1: Sì.
0: E questo l'essere straordinario. Delle volte ci sono artisti che ci snobbano, no? Ah no, ma non ho tempo, e qui
1: ma
0: e
1: soprattutto
0: là.
1: Gli italiani, soprattutto gli italiani.
0: Sto viziaccio che ci abbiamo. Invece un personaggio come lui, un grande producer, un grande arrangiatore, un grande artista, vabbè. È inutile andare avanti. Allora, Sanremo è stato, come dire, contento, felice per festeggiare i tuoi 30 anni. Senti, sti ragazzi giovani, no? Che stanno riscoprendo anche loro, la musica jazz, funk, fusion. Beh, che effetto ti fa tutto questo?
1: Ma guarda, io sono rimasto veramente sorpreso a Sanremo, perché sono ritornato dopo 38 anni, ma tutti giovanissimi. Il giorno dopo cantavano Andamento Lento per le strade, credendo che era un pezzo nuovo.
2: Sì.
1: Perché sono andato a fare le radio, i giornali, le interviste il giorno dopo, e tutti lo cantavano, mi assalivano i giovani, è una cosa incredibile. Poi devo dire che è stata molto bella anche la collaborazione con LDA e H7.
0: Sì, ma anche loro hanno fatto
1: giovani,
0: degli arrangiamenti molto interessanti.
1: Interessanti, sì. Vedi, qua non devi mai stare a sentire gli altri, perché prima ancora che di andare a Sanremo noi avevamo fatto la registrazione di questo pezzo. Qualcuno artista negativo ne parlò male di questa registrazione che voi avete sentito, ma questo è perché è invidia, è
0: ma
1: negatività.
0: Stiamo parlando di Andamento Lento?
1: Sì.
0: Ma dai,
1: ne parlò male, glielo fecero ascoltare a questo qui.
2: Tanto c'è sempre uno che parla male di qualcosa, di qualcuno.
1: No, siccome prima parlavamo di positività,
2: sì,
1: ecco,
2: certo.
1: Un esempio,
2: ma non
1: proprio
2: sono tutti positivi, evidentemente, o non pensano come vorresti e come vorremmo.
1: E invece i ragazzi sono stati veramente, veramente bravi.
2: Beh, detto da te, è no, un grandissimo no, complimento.
0: Sono pienamente d'accordo.
1: Non è facile.
0: L'arrangiamento
1: di sopra, hai capito? L'arrangiamento molto bravo Francesco Checco sì. D'Alessio, che ha fatto un bellissimo arrangiamento.
0: Assolutamente. LDA sì. E H7, che poi adesso vivono a Milano, sono giovani e devono crescere,
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: sembra
1: va
0: giusto. Va bene così. Senti, a proposito, sì. Parlando del nuovo singolo Miranda, che tra pochissimo chiuderemo proprio con questo singolo, raccontaci.
1: Allora, Miranda è uscito il 15 maggio con la Altafonte, che è una società della Sony,
0: sì.
1: Della Sony Music, è uscito online, capito?
0: Vabbè, adesso ormai sono tutti così, certo.
1: No, io ho preteso
2: il vinile.
1: In settembre ho preteso il fisico, il vinile.
0: Ah, il vinile, certo, anche.
1: Sì, a settembre, quindi ci risentiremo perché ho preteso il vinile lato A e lato B, cara mia.
0: E lato B che cosa c'è?
1: Miranda, cioè il vinile è prodotto dalla Sony Music a settembre, hai
0: capito? Quindi c'è Miranda
1: nel lato A abbiamo radio version, long version e poi lato B, attenzione,
0: che c'è?
1: Lato B una versione strumentale con la partecipazione di grandi musicisti che fanno dei soli.
0: E questa però mi manca.
1: Ma arriverà, non ti preoccupare. Però attenzione, in chiusura del lato B ho rifatto la versione di andamento lento con H7 LDA.
0: Ah!
1: Ce l'abbiamo anche sul vinile, alla grande.
0: Manca nulla.
1: Miranda ha un groove trascinante,
0: molto
1: irregolare,
0: trascinante.
1: Vivo, è una pulsazione urbana.
0: Molto. Allora preparati Lucrezia, perché
2: mi è piaciuta molto questa definizione della pulsazione
0: urbana. Un grande arrangiamento
2: urbana.
0: Devo dire, un gran lavoro, io l'ho già ascoltato più di una volta, devo dire complimenti Tullio.
1: Grazie,
0: ma
1: qui
0: stiamo parlando con un grande della musica, un grande maestro, siamo devo dire onorati questa settimana, perché devo dire abbiamo sentito dei musicisti, arrangiatori, parolieri, insomma uno più bravo dell'altro, e ne siamo fieri qui a Rai Radio. Allora Tullio, concerti, ogni tanto fai capolino, ci vuoi dire quest'estate se accadrà qualcosa?
1: Sì, dunque noi abbiamo fatto il tour dopo Sanremo, abbiamo fatto gli allestimenti con i tecnici, i musicisti, abbiamo fatto un bellissimo tour teatrale. Il 15 maggio ci siamo fermati a Milano, devo dire che a Napoli è stata una cosa incredibile, Lucrezia, Miriam, una cosa indescrivibile.
2: Certo che l'emozione e la passione che emani sono veramente travolgenti.
0: Ma tu non hai 80 anni, ne hai 15.
2: Confessa.
0: Confessa questa energia.
1: Un amore straordinario ho avuto.
2: La passione fa tanto, evidentemente, e comunque la voglia di fare, perché anche se c'è la passione ma non c'è la voglia di fare, si resta
1: adesso sto riposando nella mia grotta in montagna a Sestola sopra Modena, dove sta Alberto Tomba, no?
0: Come no?
2: Stai ritemprando, insomma.
1: E io c'ho una grotta tutta di sassi dove sto a 19 gradi fissi.
0: Ecco, e noi soffriamo il caldo qui che siamo nella capitale.
1: Poi riprenderò a fare promozione per Miranda e dei concerti.
0: Ecco, adesso inizia però a fare promozione qui su Rai Radio 1, anche perché siamo tutti veramente al termine di questo spazio.
2: Sì, perché dobbiamo dare anche la linea GR poi alle strade del tour.
0: C'è il Tour de France.
2: Ma ti piace il ciclismo, Tullio?
1: Sì, mi piace, ma non mi fa impazzire.
2: Vabbè. Hai altri gusti, non c'è niente di male.
0: Il calcio, ma non ci siamo per quanto riguarda il purtroppo i mondiali. Allora, grazie al grande Tullio De Piscopo qui su Rai Radio 1, e adesso chiudiamo con questa novità intitolata Miranda, che ci sono più versioni, preparatevi perché uscirà il vinile. Grazie Tullio.

state di Iran e sempre padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa a statella, che pure a rumini che ha da fa guerra. Ma si entra!

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. La sentenza per il crollo del Ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto 2018 causò 43 morti. L'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni, condannati anche altri ex dirigenti di ASPI e SPEA, 5 anni all'ex direttore generale del Ministero dei Trasporti Vincenzo Colletta. La sindaca Silvia Salis parla di una giornata dal peso storico ed emotivo enorme per la città e rivolge il pensiero alle vittime e ai familiari. La Camera approva in prima lettura la riforma della legge elettorale, 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il testo passa al Senato, bagarre in aula durante il voto con le opposizioni che espongono cartelli contro la maggioranza e definiscono la legge una truffa. Il centrodestra invece difende la norma che rivendica garantisce maggiore stabilità. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere inseguito e ucciso 2 rapinatori nel 2021 a Grinzane e Cavour. Il centrodestra ha promosso una raccolta di firme a sostegno dell'atto di clemenza. Medio Oriente, continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha chiesto agli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Meteo, Italia divisa in 2, nubi fragili al nord e caldo intenso al centro-sud. Oggi sono 15 le città da bollino rosso che saliranno a 16 domani e a 19 sabato. Intanto il Ministero della Salute riferisce che tra il 25 maggio e il 30 giugno i decessi collegati al caldo sono aumentati del 3% rispetto alle attese, soprattutto tra gli over 85. Sarà Inc. del regista premio Oscar Danny Boyle il film d'apertura il 2 settembre della Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola ricostruisce l'acquisto del Sun da parte di Rupert Murdoch e la scelta di affidarne la direzione a Larry Lamb. È ambientato nel 1969, l'anno in cui siamo sbarcati sulla Luna, precisa Boyle, decenni prima di Twitter, Facebook e Google. Questi due uomini crearono un nuovo tabloid che contro ogni previsione divenne il quotidiano più venduto al mondo. Ed era l'ultima notizia, linea allo sport, prossimo giornale alle 18.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Un'idea geniale? Puro spin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Lande a 59 centesimi.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Sulle strade del Tour de France.
11: Ore 17 e 4 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti con Tommaso Margiotta. Oggi alla parte tecnica 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, insomma per interagire con noi, e devo dire che diversi messaggi sono seguiti alle dichiarazioni dell'altro giorno di Mario Cipollini, che proprio ai nostri microfoni, lo ricorderete forse, proponeva agli organizzatori delle varie corse a tappe di disegnare inizialmente i percorsi, perlomeno nella prima settimana, in modo tale da non favorire il più forte. Anche se non l'abbiamo ancora nominato, il soggetto in questione non può che essere lui, Tadej Pogačar, maglia gialla, anzi qualcosa in più dell'edizione numero 113 della Gamboukle, con 3 minuti e 36 secondi sul secondo Jonas Vingegaard. Lo sloveno appare ai più come il dominatore non solo del tour ma dell'intera stagione

0: in bicicletta, una costante che, se vogliamo, lo accompagna da un bel po'. Tra Vingegaard e il resto dei competitori però i distacchi sono minimi: a 30 secondi dal danese Evenepoel, a 46 c'è Ayuso, a 59 Sixas, a 1,8 Lipovic, a 1,32 Del Toro, ovvero la lotta per il podio è più che mai aperta. Oggi partenza dal circuito di Magny-Cours vicino Nevers, con arrivo a Chalon-sur-Saône. Velocisti ancora allerta, buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
1: Buon pomeriggio a chi ci ascolta. 13,9 km al traguardo per il gruppo, che procede compatto ma molto allungato, complice il forcing imposto alla corsa e al ritmo gara dalla Lidl Trek della maglia verde Mats Pedersen, che ha provato un po' ad avvantaggiarsi sul resto del gruppo. Lui che è un corridore veloce sì, ma non un velocista puro, un velocista da sprint, e dunque prova evidentemente ad anticipare un po' la questione il danese della Lidl Trek, ma è stato prontamente ripreso. Siamo in una fase in cui ci sono lunghi rettilini che procedono verso il traguardo finale, già superate le tre asperità di giornata, tutti GPM di quarta categoria, e dunque nessun problema da quel punto di vista anche per i velocisti, che sono sempre i soliti. Tim Merlier ha già bissato il successo in questo tour, poi Coy, e ieri vittoria per Vareskjold, il norvegese della 1X. A proposito di 1X, oggi bisogna fare gli auguri di compleanno a Thorsten Tran, che è stato per un giorno maglia gialla, che poi però ha dovuto, proprio nella tappa in cui indossava il simbolo del primato, abbandonare la corsa per una brutta caduta che lo ha costretto al ritiro. Oggi compie 31 anni. Oggi anche tanti auguri a Miguelon Indurain, il navarro, re di 5 tour consecutivi. Tadej Pogacar al momento può raggiungerlo a quota 5, come anche Till, Hino e Eddy Merckx, ma nessuno finora, oltre a Miguel Indurain, è riuscito a vincere per 5 volte consecutive il Tour de France. Sarebbe la terza consecutiva per Tadej Pogacar, quindi volendo potrebbe anche provare a raggiungere il corridore spagnolo, uno dei simboli del ciclismo degli anni 90. Ancora Pedersen in fuoriuscita, ma si va forte, velocità prossima ai 60 all'ora, 12 km dalla conclusione.
0: E noi diamo il buon pomeriggio a Giacomo Nizzolo. Ciao Giacomo.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Velocemente ricordiamo: campione europeo nel 2020, due volte campione nazionale in linea per due volte, ha vinto la classifica punti al Giro d'Italia. Direi di andare subito in radiocronaca diretta insieme a Cristiano Piccinelli, il commento proprio di Giacomo Nizzolo.
1: Ovviamente saluto Giacomo, diamo un nuovo aggiornamento perché c'è il tentativo da parte di Mats Pedersen, ma il gruppo sostanzialmente lo possiamo considerare compatto, anche se si va davvero forte, soglia oltre 50 all'ora in questo frangente, in una giornata caratterizzata come di consueto dalla temperatura attorno ai 30 gradi, ma nel mezzo c'è stata anche un po' di pioggia che ha rinfrescato mente e corpo dei corridori. A distanza dal gruppo di testa un gruppetto di 12 corridori al cui interno c'è Matteo Jorgensen, gregario di Jonas Vingegaard, problemi di salute per lui, ha dormito anche in sostanziale isolamento proprio per evitare magari contagi in questo momento chiave del Tour de France, cercando ovviamente di recuperare in vista delle Alpi. Tanti attacchi in questo frangente, Giacomo, a 10 km 6 dal traguardo, come li vogliamo spiegare magari ai nostri radioascoltatori, insomma tu che sei stato anche uno specialista delle volate?
2: Ma è una fase intanto molto divertente in una tappa che sembrava scontata, ma di sicuro scontata non lo è. La Trek, Lidl Trek, ha deciso di infiammare la corsa prima dell'ultimo GPM e sul GPM stesso a 20 km al traguardo, per cercare prima cosa di mettere fatica nelle gambe ai velocisti avversari di Pedersen, che sicuramente rispetto agli altri ha qualità in salita migliori, e poi perché no, cercare di portare via un gruppetto che qualora arrivasse al traguardo porterebbe via punti importanti per la classifica della maglia verde proprio agli avversari diretti di Pedersen, anche se devo dire vedo i velocisti abbastanza sul pezzo e dopo lo sfollamento stanno rispondendo bene agli attacchi, qualcuno sta cercando anche di andare in avanti scoperto come Gaviria.
1: Eh sì, che ieri è stato sfortunato, ha avuto un problema meccanico poco prima del traguardo e di fatto non è riuscito nemmeno a partecipare, un po' come Merlier che è chiuso quindicesimo nella frazione vinta da Vareskjold. Sostanzialmente tanti velocisti, ogni squadra ne ha più o meno uno, tranne le squadre magari di Vingegaard e Pogacar. Pochi però hanno il treno dell'Alpecin, che però finora non ha prodotto grandi risultati. Tutta colpa di Jasper Philipsen, Giacomo?
2: Ma allora, Philipsen non credo che abbia il colpo di pedale degli scorsi anni al Tour de France. Van der Poel ha fatto comunque un ottimo lavoro. Forse sono arrivati un pochettino lunghi, a mio avviso, come lead out in volata, quindi hanno lasciato un po', l'ho scoperto troppo presto Philipsen. Ma una squadra che mi ha stupito positivamente è la Astana, che devo dire che ha retto il confronto alla grande con l'Alpecin.
1: Sì, perché Canter si è piazzato insomma nelle varie volate, è stato anche uno degli elementi sicuramente più importanti per la formazione kazaka. Cerca anche ovviamente la stoccata vincente Biniam Girmay, che è uscito prepotentemente, no, alla ribalta qualche anno fa, però sta un po' faticando a confermarsi, no, nell'ultimo periodo, il corridore eritreo.
2: Ma lui allora non ha secondo me una punta di velocità paragonabile a Merlier, è più regolarista e andrebbe meglio in tappe un pochettino più mosse. Oggi ad esempio con questo finale concitato potrebbe essere una tappa che gli si addice, proprio perché ha delle caratteristiche un pochettino più resistenti rispetto agli altri velocisti. Qualche anno fa, quando fece lo sua al Tour, due anni fa vinse la maglia verde, sì. era veramente anche veloce. Però di base le sue caratteristiche non sono di un velocista puro, ma di un uomo che riesce a resistere anche durante le classiche. Quindi secondo me un finale come quello di oggi, dove la fatica nelle gambe sicuramente si farà sentire, potrebbe favorirlo.
1: Anche perché poi insomma strada facendo, e anzi più strada fatta, poi è vero che le volate sono per gli specialisti, però poi cominciano anche a venire fuori, no, le difficoltà dei giorni di caldo, delle difficoltà di tanti chilometri magari in salita sui Pirenei per i velocisti anche nelle tappe scorse, quindi poi un po' si livella, no, diciamo la questione, o sbaglio?
2: Assolutamente sì, dici bene. Merlier ad esempio secondo me ieri più che una cattiva posizione ha fatto notare che insomma era un po' affaticato, perché abbiamo visto insomma nei giorni precedenti, quando aveva la gamba a posto, ha trovato varchi che non pensavamo riuscisse a trovare. Quindi più che una questione di posizione o di mancato supporto alla squadra, secondo me ieri si è fatto sentire proprio quello che dici tu, quindi la fatica accumulata delle prime vere montagne, il caldo, insomma nei grandi giri, nelle grandi corse a tappe è una componente importante il recupero, e sicuramente uno come Merlier, che è velocissimo, ha un po' meno recupero rispetto ad altri.
1: Davanti adesso si è messa proprio la Astana di Max Kanter, anche la Picnic di Bittner, questi ovviamente per citare i velocisti delle formazioni che in questo momento sono al comando della corsa, quando mancano 6 km e 600 metri al traguardo, con un vento che soffia laterale a sinistra, quasi dietro alla corsa, ma non particolarmente importante dal punto di vista della velocità. Soliti problemi legati agli attraversamenti pedonali, ai dossi artificiali, insomma le difficoltà che si trovano in Francia in particolare, ma un po' su tutte le strade quando ovviamente si corre il Giro di Francia. 6 km netti al traguardo. Giacomo Rizzolo, ti vorrei portare però anche sull'analisi di quanto è successo finora per quanto riguarda la classifica generale, aspettando ovviamente quello che sarà il presumibile sprint finale. Classifica generale che secondo te rispecchia assolutamente in maniera giusta e corretta i valori in campo?
2: Sì, come tutti credo speravamo di vedere un Vinegar un pochettino più vicino a Pogacar per tenere insomma così accesa la tensione per quello che riguarda la vittoria finale. Dobbiamo accontentarci di una lotta per il podio che secondo me è molto aperta e ci farà divertire, però ovviamente per quello che riguarda la vittoria finale Pogacar ha messo le cose in chiaro sin da subito. E ho sentito dire che il Tour era stato chiuso perché Vinegar era andato in crisi. In realtà secondo me non è esattamente così, Vinegar sta facendo delle grandissime prestazioni, però Pogacar evidentemente è di un'altra categoria.
1: Sì, l'ha dimostrato, perché comunque lo ricordiamo, poi la prima tappa che era una tappa diciamo a squadre, una cronometro squadre, ma il miglior tempo l'ha fatto Jonas Vingegaard, bisogna ricordarlo. Non è stata una vittoria individuale, perché comunque sì, ha vinto la squadra, però di fatto quel giorno il danese è stato il più forte di tutti. Allora, proprio ripensando a quella crono, in attesa della crono del 21 luglio. Si decide lì proprio alla crono, oppure ci servirà ancora la montagna per certificare quello che insomma tutti pensano secondo te?
2: Ma col vantaggio che ha Pogacar credo che debba limitare i danni nella cronometro. Sappiamo che Vingegaard a crono ha dimostrato insomma di essere in grado di batterlo, in passato l'ha fatto, quindi io credo che sarà una giornata decisiva per capire se c'è un'ultima speranza di Vingegaard di riaprire un po' i giochi, anche se la vedo onestamente dura, perché se Pogacar limiti i danni, poi in salita abbiamo visto che è superiore. Però sicuramente la lotta per il podio tra Vingegaard e Evenepoel sarà molto interessante nella giornata cronometro da analizzare, quello sì.
1: E anche perché Remco Evenepoel ha chiamato ovviamente una prestazione super, perché quello è il suo terreno di elezione, la cronometro, di cui è campione del mondo ma anche campione olimpico sotto la Torre Eiffel, ce lo ricordiamo, due anni fa, andare a conquistare sia la medaglia d'oro sia in strada che nella prova contro il tempo, dovrà avvantaggiarsi, anche se insomma l'altro giorno quando poi è arrivato terzo sprintando mi è sembrato pimpante, convinto, no, Remco Evenepoel. È chiaro che è dietro a Pogacar, è dietro anche a Vingegaard in salita, però vuole dire la sua, mi sembra.
2: Sì, guarda, in realtà l'ho visto in difficoltà in salita e credevo che mollasse, invece mi è piaciuto molto nel tenere duro e poi addirittura attaccarli all'ultimo chilometro, quindi riuscire a prendere anche qualche secondo di vantaggio. Ha dimostrato che insomma la testa c'è, le gambe forse in salita non sono quelle dei giorni migliori, però secondo me a crono può veramente mettere un tassello importante per il podio.
1: Che poi insomma credo sia anche l'obiettivo che strada facendo ha capito essere quello più possibile e probabile. Intanto 2,9 km al traguardo lungo serpentone degli uomini dei velocisti, perché adesso c'è la neutralizzazione, si sono sganciati sostanzialmente gli uomini di classifica davanti la Astana ma anche la Decathlon di Olav Koy, anche lui un po' come Merlier rispetto agli altri deve fare un po' da solo perché la sua squadra è più che altro concentrata su Sixas, però c'è riuscito,
2: si è gestito benissimo, si è mosso alla grande nella tappa che ha vinto. Ovviamente non è la squadra che gli può dare supporto migliore come poteva essere l'anno scorso la Visma, però insomma ha dimostrato che si può fare e sai, in questi finali così concitati a volte è quasi meglio muoversi da solo che avere una squadra a tua totale disposizione, anche se poi in realtà ieri Casbol era l'uomo messo meglio, quindi ha sicuramente un paio di uomini che possono favorirlo nel finale.
1: 2,1 km al traguardo davanti sempre a Astana, poi Bahrain Victorious per Phil Bauhaus, NSM di Girmay, Decathlon per Olav Koy, prova a risalire anche la formazione della Cofidis per Milan Fretin. Questi sostanzialmente i velocisti che cercano di potersi mettere nella condizione migliore. C'è anche nelle prime posizioni Mats Pedersen, diamo qualche chance anche a lui oggi.
2: Guarda, il finale negli ultimi 20 km è stato infuocato, quindi certamente la tattica della Lidl Trek è stata quella di mettere fatica nelle gambe e potrebbe favorirlo. Vincere la vedo dura, però potrebbe fare un ottimo piazzamento e guadagnare punti importanti per la maglia verde.
1: Vedremo ovviamente se proverà anche lui a fare la volata. Intanto il ritmo è forse nato, si viaggia sui 60 all'ora, si avvantaggia la Bahrain Victorious, un uomo della formazione di Bauhaus si sgancia, prima posizione anche per la Can Rural di Gaviria, un po' di sportellate adesso tra i protagonisti del Tour de France, succede anche questo, no? Bisogna stare attenti a rimanere anche in piedi, Giacomo.
2: La posta in palio è veramente alta, quindi tutti vogliono guadagnare ogni centimetro disponibile. Insomma, al Tour si sa che come al Giro, però al Tour forse ancora di più, c'è una grande lotta negli ultimi chilometri in volata.
1: Allunga il gruppo l'Alpecin che mette in fila quattro corridori, l'ultimo del treno è Jasper Philipsen, il penultimo Mattia Van Der Poel, 650 metri, si lancia tra poco lo sprint, ancora Alpecin prova a venire su, però Tim Merlier ad anticipare gli avversari della Lidl, della Alpecin, con Mattia Van Der Poel, caduta per Gaviria che ovviamente sconvolge il gruppo e restano in pochi a giocarsi la vittoria, si volta Mattia Van Der Poel, lascia la strada a Jasper Philipsen, c'è anche Fretin, Pedersen prova a risalire, Tim Merlier, Fretin resiste sulla corsia di destra, va in avanti Girmay, ma c'è Merlier, ancora lui il tris del belga, sontuoso come sempre, una caduta in cui sono stati coinvolti Gaviria e anche altri, ha limitato il potenziale dei velocisti che stavano per giocarsi la vittoria, ma la vittoria ancora una volta va a Timmerlier e sono 3 su 5, un predominio evidente delle volate di questo tour, con Coy che si piazza in seconda posizione e Jasper Philipsen che chiude in terza. Giacomo Nizzolo, commentiamo questa volata.
2: Pazzesco Merlier, insomma, la voleva tanto dopo la defiance di ieri, evidentemente è riuscito a recuperare bene oggi una tappa pressoché semplice, anche ieri ok c'è stata la volata nel finale, ma è stata una tappa dove ha potuto un pochettino

0: ha frenato da quello che sostanzialmente dicevi tu, non ha la gamba, si vede insomma, perché Mathieu Van Der Poel ha fatto il possibile, però poi quando tocca a lui non riesce ad essere diciamo così superiore ai suoi avversari.
1: Sì, non ha l'esplosività dei giorni migliori e neanche forse la progressione. Stiamo parlando comunque di piazzamenti al tour di ottimo livello, però da lui chiaramente ci si aspetta la vittoria, e quando ti vedi passare Merlier a quella velocità e chiaramente anche di testa non è semplice reagire, quindi questo credo che sia un po' della situazione attuale di Philipsen.
0: Gaviria è caduto ai 600 metri praticamente da solo, non vedo contatti con avversari, c'era forse vicino al corridore della Decathlon, ma ho visto proprio partire la ruota posteriore a Fernando Gaviria, che
1: credo si sia ruotato con il corridore della Bahrain che stava cercando di portare avanti il suo compagno. È inevitabile, a quel punto non puoi fare niente, insomma, quando ti portano via la ruota anteriore. Poi, come abbiamo detto poco fa, i finali del tour sono molto concitati, quindi è questione veramente di millisecondi.
0: C'è anche il corridore della Net Company Neos, dovrebbe trattarsi di Dorian Gordon, il velocista della formazione britannica, insomma, in tanti hanno perso l'occasione, Tim Merlier non l'ha persa, anzi è andato a conquistare la sua terza tappa in questo Tour de France, davanti a Coy e Philipsen, due corridori del Belgio e un olandese in questa podio per la dodicesima tappa. Nulla cambia, caro Giovanni Scaramuzzino, in classifica generale.
2: E noi ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Sulle strade del Tour.
2: 17:23, trasmissione che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti. Oggi un saluto a e da Tommaso Margiotta, che invece segue la parte tecnica, a seguire con Cristiano Piccinelli i chilometri conclusivi di questa frazione. Giacomo Nizzolo, prima di ridare la linea proprio a Cristiano, Giacomo, io faccio un discorso più generale che prescinde dagli sprint e da quant'altro. Queste sono tappe al Tour che, se si è in montagna, finiscono in meno di 4 ore. Se si è in come queste, con un percorso per velocisti, 3 ore e mezzo, poco più. La domanda è: lo sforzo intenso fa bene, fa male? È nato un altro modo, anche rispetto a quando hai cominciato tu, di interpretare il ciclismo. Ecco, dove ci porterà questa evoluzione, se evoluzione piena è, Giacomo?
1: Ma allora, dove ci ti porterà è una bella domanda e lo scopriremo solo vivendo, come si suol dire. Però chiaramente il modo di affrontare le tappe è cambiato, non si va più tranquilli, insomma, anche chi va in fuga ci va non solo per visibilità, ma per tentare proprio di arrivare al traguardo. Anche i distacchi che si concedono ai fuggitivi sono sempre meno, perché ci si rende conto che, insomma, poi chiudere il distacco è difficile. Le spiegazioni sostanzialmente sono due, o forse tre. Gli allenamenti che sono cambiati, quindi i ritmi di allenamento sono più intensi, e quindi la capacità dei corridori di mantenere ritmi alti per tante ore. I materiali, che certamente hanno fatto uno step in avanti, e l'alimentazione segue un po' il discorso dell'allenamento. È cambiata molto in questi ultimi anni e permette ai corridori di non avere fasi di calo durante le tappe. Questo ovviamente poi si ripercuote nelle medie, che non hanno, come dire, non hanno calo durante la giornata, e si arriva a fare i 51 di media di ieri o gli oltre 48 di oggi, insomma, quindi questa è un po' la spiegazione. Poi vedere dove si arriverà è difficile capirlo, però ovviamente sono corse più brevi ma molto più intense.
2: E in effetti è così, è proprio quella di ieri, è stata la tappa più veloce nella storia del Tour de France. Ti prego, Giacomo, di restare ancora qualche minuto con noi, perché è tempo ancora di commenti a una tappa che, come era prevedibile, Cristiano si è risolta in volata.
0: Con la terza sinfonia di Tim Merlier, che poi è andato a baciare figlio e moglie, la vittoria davanti a Coy e a Philipsen per Tim Merlier, caduta ai 600 metri per Gaviria, che quello messo peggio è stato praticamente

0: praticamente trascinato da un compagno della Caja Rural alla traguardo senza neanche pedalare. Oltre alle vistose escoriazioni lungo la gamba destra, si teneva il diciamo così una mano sulla pancia, forse un problema da una costola, immagino, insomma, quello che potrebbe essere successo a Gaviria, che vedremo se riuscirà a ripartire domani per la tappa numero 12. In classifica generale abbiamo sempre Tadej Pogacar al comando con 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard, 4.06 su Remco Evenepoel, poi Ayuso a 4.22, Sixas a 4.35. Ecco, vorrei portare proprio il nostro Giacomo Nizzolo, con cui abbiamo anche iniziato a ragionare sulla classifica generale. Ti vorrei chiedere una tua opinione su Sixas. Perché? Perché insomma in tanti hanno parlato ovviamente di un azzardo di questa sua decisione di debuttare al Tour de France. Io dico che strada facendo tanto azzardo non mi sembra, perché comunque sia non ha mostrato finora defiance. È vero, bisogna vederlo nelle 3 settimane, potrebbe crollare a cominciare magari dalle salite dei Vosgi, però è un Sixas che mi sembra sempre lucido anche nelle scelte. Non so se sei d'accordo, come la vedi tu.
1: Sì, io sono d'accordo con te. Anch'io quando ho letto la notizia che sarebbe stato, insomma, così presentato, convocato al Tour de France, mi sono trovato d'accordo con la scelta della squadra, perché è un ciclismo che è cambiato, è un ciclismo che qualche anno fa un ragazzo di 19 anni non avrebbe potuto affrontare un grande giro, soprattutto con la pressione mediatica che ha lui in Francia. Però ad oggi, insomma, le capacità di Sixas le abbiamo viste anche nelle corse di una settimana e sono straordinarie. Quindi presentarlo a un palcoscenico come il Tour de France, a livello fisico io lo vedo maturo per poter affrontare una corsa del genere, ed è tutta esperienza accumulata per gli anni successivi. Anche dovesse, diciamo, crollare o avere una debacle nei prossimi giorni / nell'ultima settimana, io non la vedo tragica come cosa. Sicuramente porterà a casa un bagaglio di esperienza che gli servirà nei prossimi anni. Cioè, ricordiamoci che è un ragazzo di 19 anni, quindi non è oggi che ci aspettiamo il suo massimo, ma bensì nei prossimi anni. Quindi a mio avviso ha fatto bene. Tutto sta poi ovviamente a capire la gestione della squadra a livello di pressione, cioè se gli hanno messo ovviamente il grado di capitano, ma qualora dovesse avere delle difficoltà, come gestiranno quel momento. Secondo me è un po' quella la chiave, poi per il resto hanno fatto bene a mio avviso.
0: Sì, anche secondo me. Poi speriamo ovviamente, Giacomo, magari di vedere a breve anche un duello, no, con il nostro Lorenzo Finn, che invece sta aspettando un po', però si è già lanciato al Sibiu Tour, ha fatto bene. Io credo, insomma, che possiamo sperare in lui e anche ovviamente in Pellizzari, no, per il futuro.
1: Ma certo, sono gestioni diverse e squadre diverse. Ricordiamoci che la Red Bull a Evenepoel, a Lipkovic, insomma, ha già campioni che aspettavano il Tour come obiettivo principale. Quindi esporre Finn a un palcoscenico del genere mi sembrava prematuro, mentre invece Sixas, insomma, è un po' il corridore portante della Decathlon. Sicuramente anche a livello di marketing è stato importante portare un corridore, una nuova speranza francese al Tour. Penso che anche gli organizzatori abbiano spinto in questo senso, mentre invece Finn sta crescendo con tranquillità, ma questo non significa che fra 2 o 3 anni li vedremo duellare allo stesso livello. Percorsi diversi, ma che possono portare allo stesso obiettivo, assolutamente.
0: Giovanni.
2: Allora, io ringrazio anzitutto Giacomo Nizzolo, ricordo, campione europeo per 2 volte, campione italiano. Buona estate, Giacomo, e grazie per aver passato qualche minuto con noi e soprattutto con gli ascoltatori di Radio 1 Rai. Grazie, Giacomo.
1: Grazie, buon tour a tutti e buona estate.
2: E voltiamo pagina, allora vediamo un po' se qualcuno dei nostri radioascoltatori ci arriva. Ha partecipato a 6 giri d'Italia, li ha conclusi tutti, la sua specialità è provare l'attacco da lontano e già durante la prima edizione a cui prese parte gli fu dato l'appellativo di uomo delle fughe. Buon pomeriggio a Mattia Bais, ciao!
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Ora, se io ti chiedessi così a bruciapelo, ma quanti chilometri in totale hai trascorso in fuga, mi sapresti rispondere, oppure se ne hai già perso il conto, nonostante, voglio dire, le statistiche ormai vadano a cercare qualsiasi cosa possa essere tradotta in numeri? Sei sempre all'attacco, anche al campionato italiano l'altro giorno hai provato la fuga da lontano. Mattia.
3: Durante il giri

0: passati parecchio in fuga. Non saprei dirti un numero esatto, però facendo una media 800 km a giro, dai.
1: Mamma mia. E a Milano con Maestri è andata male, eh? Proprio Cristiano Piccinelli raccontò, mi pare fosse domenica, sì, o sabato, sì, o domenica, vero, sì, Cristiano? Esatto, domenica, vero? E lì purtroppo eravate insieme, no, con Maestri, con Mirko Maestri, vi ha sorpreso il norvegese Dvernes Lavik. Insomma, per tanti attacchi che si fanno, Mattia, quanti ne riescono in percentuale? 1 su 10? Però
0: non tanti. Però comunque dai, quel giorno alla fine non è andato malissimo, è stata già un'impresa arrivare, perché si dava per scontato che potesse arrivare la volata, invece siamo riusciti a collaborare bene e siamo riusciti ad arrivare fino al traguardo. Quindi dopo ci è mancato un po' in volata, pensavamo che Mirko fosse più veloce, però invece è stato più il corridore della 1X a essere più veloce quel giorno.
1: Mattia Bais è con noi e ti lascio ovviamente alle domande di Cristiano Piccinelli, che ci ha appena raccontato la conclusione allo sprint della tappa partita dal circuito di Magny-Cours e conclusasi a Chalon-sur-Saône.
2: Saluto ovviamente la freccia di Nogaredo, mi confermino questo soprannome, che
0: si
2: peraltro
0: quando sono passato, grazie.
2: Che peraltro nel 2020, insomma, vinse anche il premio fuga al giro, e lì insomma abbiamo il dato statistico, 458 km di fuga a quel giro, quindi non pochissimo, ecco. Vorrei portarti però non soltanto su quello che abbiamo visto oggi, sulla vittoria di tappa di Tim Merlier, la terza in questo Tour de France per lui, tre come Tadej Pogacar, che l'altro giorno, oltre agli applausi, si è beccato anche qualche bu di disapprovazione. Ecco, oggi il suo grande avversario Jonas Vingegaard alla partenza ha detto: chi non tifa è bene che stia a casa. Io la penso come lui, però sta subentrando un po' di quell'antipatia dei vincenti per Pogacar, secondo te?
0: Bah, secondo me magari c'è sempre qualcuno che ti critica in questo mondo, quindi può essere che ci sia qualcuno che non stia simpatico, però la maggior parte dei tifosi è contenta di Pogacar, quindi non penso questo.
2: Ma il giro di Francia è già finito secondo te, oppure insomma ci sono delle possibilità? Io ricordo soprattutto la settimana conclusiva, che inizia con una crono di 26 km dove Vingegaard potrebbe recuperare qualcosa, e poi ci sono tre tappe sulle Alpi con a memoria 12.000 circa metri di dislivello, ecco, non pochissimo. Però è chiaro che fino a questo momento in montagna ha sempre regnato Tadej Pogacar, però un giorno di crisi può capitare anche lui. È vero che ultimamente non c'è mai stato, però
0: non c'è mai stato, però comunque è un grande giro, comunque può succedere di tutto, e sicuro la Visma proverà a metterlo in difficoltà nelle prossime tappe e vedremo, ancora lunga. Comunque lui ha dimostrato di essere forte, di non avere difficoltà, e per ora è il più forte di tutti.
2: Come il più forte di tutti sembra, ovviamente lo conferma anche quest'oggi Tim Merlier, ecco, la Sudal Quick Step, ovviamente con le debite proporzioni, è un po' una squadra che magari ha perso, no, diciamo, i campioni che aveva un tempo, però riesce sempre a trovare, ad essere protagonista, e con Merlier ha già ottenuto, credo, grandi risultati. Tre tappe non sono poche su 12 corse per la formazione guidata fino al 2024 da Patrick Lefebvre. Vedremo se ci saranno chance anche nelle fughe, che era un po' la specialità della casa della Sudal Quick Step. C'è qualcuno che ti sta stupendo in positivo a questo tour, che non ti aspettavi potesse essere, diciamo così, positivo, no, in questa edizione della Grand Boucle?
0: No, Tim Merlier non pensavo potesse già vincere tre tappe, perché lì c'è un gran livello di velocisti, mi ha stupito molto anche dopo il Giro d'Italia che ha fatto, e secondo me io direi lui.
2: Si sta stupendo Merlier, in effetti. Insomma, ha stravinto, sta stravincendo il duello soprattutto con Jasper Philipsen, che palmarès alla mano, insomma è un corridore importante, 10 tappe al Tour, non sono poche, più maglia verde, quindi assolutamente

0: Un corridore importante per Hagenbeck. Ecco, la truppa degli italiani si è ridotta da 12, sono rimasti in 11 dopo l'addio di Trentin. Ci sono speranze secondo te per poter centrare una tappa? Dobbiamo aggrapparci a Filippo Ganna nella crono oppure?
1: Oggi ho visto la tappa in meno 30, ho visto Filippo provarci diverse volte dopo ha avuto un problema meccanico, però ho visto che ha una bella gamba e sono sicuro che oltre la crono ci proverà in qualche altra tappa e spero per lui.
0: Invece per quanto ti riguarda, come procederà la stagione, insomma la tua stagione, i tuoi obiettivi, le tue gare sostanzialmente?
1: Sì, dopo l'italiano ho fatto un breve periodo di stacco, ho recuperato un po' perché era da inizio anno che non mi concedevo una pausa. Adesso correrò il 25-26 in Spagna, poi ad agosto farò una gara a tappe in Repubblica Ceca e poi finirò la stagione con le classiche italiane e lì spero di andare bene.
0: Quindi insomma ti sei posto anche degli obiettivi, magari non ce le vuoi rivelare per scaramanzia?
1: Sicuramente proverò a far bene nelle classiche italiane e vedremo, dai. Intanto l'obiettivo è quello.
0: E vedremo ovviamente insomma se riuscirà a centrare il tuo obiettivo, ma d'altro conto uno specialista delle fughe come il nostro Mattia Baies insomma ci fa comunque sempre sognare, no, nei suoi tentativi di andare a cogliere il successo. Ricordiamo ancora una volta la terza vittoria a questo tour di Tim Merlier davanti a Coy e Philipsen con Tadej Pogacar che ovviamente è sempre in maglia gialla.
2: È ora che non c'è più De Marchi, nel senso che ha abbandonato l'attività, sono pochi i corridori che, come dire, gettano la maschera dopo i primi chilometri. Ti chiedo però, prima di salutarti ovviamente, sì. Mattia, no? Allora, partiamo da come sta cambiando il ciclismo, no? Allora, riferimento al Tour, ma può essere il Giro, insomma la grande corsa di 3 settimane, no? Le squadre che non hanno un capitano che punta alla classifica generale oppure un capitano velocista nelle proprie file per cui lavorare, che spazi si possono ritagliare nei grandi giri attualmente? Perché mi pare sempre più difficile addirittura mettersi in mostra, non lottare per la vittoria. Penso a formazioni come la tua, il Team Polti Visite Malta, alla Corsa Rosa, e voi avete scelto proprio l'attacco da lontano. Qui al Tour, insomma, ci stiamo rendendo conto di come per le altre formazioni, pesci ne cadono pochi nella rete, Mattia.
1: Sì, tipo noi al Giro d'Italia non avevamo un uomo di classifica quest'anno, la maggior parte degli uomini erano scelti apposta per le varie tappe, chi più scalatore ci provava nelle tappe più dure e chi più bassista ci provava nelle tappe meno dure e la nostra squadra quest'anno ha fatto una scelta così, avevamo solo un velocista, Lunardi, che aveva il suo ruolo per certe tappe e tutti gli altri erano liberi da attaccare e quindi abbiamo cercato di raccogliere un po' di
2: Insomma si fanno i programmi sulla base anche degli avversari poi alla fine, no? Perché certamente esatto. Poteva essere, nel caso in cui fosse arrivata, penso al Giro d'Italia, la vittoria a Milano, come era possibile a un certo punto percentualmente, sarebbe cambiato, non dico il corso della stagione, ma comunque gran parte di essa. Grazie davvero a Mattia Baies per averci fatto compagnia in questi minuti, aver commentato il tour e non solo, avete sentito anche i programmi del corridore del Team Polti Visit Malta. Ritorniamo proprio da Cristiano Piccinelli per un riepilogo di quanto appena accaduto nella tappa che si è chiusa poco fa a Chalon-sur-Saône.
0: Si è chiusa con una volata a raghi ristretti perché a 600 metri caduta di Gaviria che poi ha coinvolto altri corridori. Tim Merlier era davanti ed è rimasto davanti a tutti fino alla fine battendo Coy e Philipsen, terza vittoria in questo Tour de France per il bag della Sodal Quickstep, la sesta in assoluto alla Grand Boucle. In classifica generale Tadej Pogacar è al comando con 3 minuti e 36 su Vingegaard, Remco Evenepoel è quarto a 4.06 e sale, anzi no, resta tredicesimo, pardon, in

0: classifica generale, Davide Piganzoli che è il migliore italiano in classifica generale, poi bisogna arrivare fino al 42esimo posto per trovare Antonio Tiberi per quanto riguarda ovviamente la classifica sempre comandata dal platinato Tadej Pogačar.
1: Esperienza massima nei grandi giri, si parla di una quindicina di partecipazioni tra Tour, Giro e Vuelta. E con noi Fabio Felline, buon pomeriggio, grazie naturalmente per aver accolto il nostro invito. Fabio.
2: Buonasera, grazie a voi dell'invito, come sempre un piacere.
1: Ecco, ti sta piacendo invece, a proposito di gusti, questo Tour de France in cui già per il successo finale, poi è ovvio che in casa UAE sono autorizzati tutti gli scongiuri, però Pogačar, non dico un'ipoteca per carità, ma una chiara indicazione l'ha messa subito sulle prime rampe dei Pirenei, non mi riferisco al Tourmalet, ma nel giorno in cui la Grand Boucle ha lasciato la Catalogna. Che ne pensi?
2: Ma sicuramente sappiamo tutti quanti che Pogačar ad oggi sta dimostrando una marcia in più. Diciamo che tutti quanti vanno sempre alle corse sperando di aver recuperato quella marcia o che Tadej non ce l'abbia, però anche in questo caso ha creato una situazione in cui diciamo potrebbe solo perderlo, che poi perderlo vuol dire tante cose, può essere un imprevisto, può essere un malanno, un qualsiasi cosa, però diciamo che parlando di gambe e parlando di watt, diciamo Tadej oggi è il superiore, ecco. Diciamo che c'è una bella lotta dal secondo posto in poi, adesso diciamo che è un tour interessante sotto il profilo del podio, ecco, ma non certo del primo posto per ora.
1: Cristiano Piccinelli ha raccontato anche la volata odierna, ti lascio ovviamente il nostro ospite Fabio Felline, tra l'altro ha vinto nel suo numeroso palmarès riferito a una grande corsa a tappe la classifica appunti alla Vuelta di Spagna proprio 10 anni fa. Cristiano.
0: Saluto ovviamente Fabio Felline, visto che hai parlato un po' del primo posto inattaccabile di Tadej Pogačar su cui molti concordano, ma resta comunque spettacolare il modo di correre di Pogačar, cioè ti piace, perché è un dibattito che in questi ultimi giorni, soprattutto dopo la tappa del Tourmalet, si sta facendo, no? Se comunque sia il fatto di aver già forse messo le mani sul Tour potesse creare o meno spettacolo, da che punto di vista la guardi?
2: Dai, è sempre difficile dare un giudizio, diciamo che l'essere umano non è mai contento. Io arrivo da un ciclismo dove veniva criticato il fatto che c'era molto attendismo e che ci si giocava tutto all'ultimo, e a quell'epoca le critiche erano che noioso, bisogna aspettare sempre la fine per vedere qualcosa. Oggi Pogačar fa delle imprese, quelle che tutto il pubblico si aspettava da anni, ma ne fa così tante e sono così eclatanti che poi giustamente c'è il malcontento di quelli, ma facendo così crea un malcontento, crea una scontatezza. L'essere umano, dico sempre, non è mai contento, però diciamo che veramente possiamo dire che non c'è secondo me tanto da dire se è bello o brutto, ma c'è veramente, possiamo dire che il pubblico si è diviso in due, però prendiamola come una sorta di cosa bella, un po' come i dualismi. In questo caso non c'è un dualismo sugli atleti, ma c'è un dualismo sul concetto di è bello o brutto, no, però non possiamo fare niente, nel senso possiamo soltanto goderci queste imprese e renderci conto che probabilmente è il corridore più forte di tutti gli ultimi tempi, perché comunque spesso e volentieri viene paragonato a Merckx, ma credo che nel ciclismo del passato tutti si rendano conto come la cosiddetta imperfezione del passato in termini di tantissime cose, allenamenti, stile di vita, ma era il tempo, creava anche mezza perfezione. Oggi Pogačar, pensare che sia un fenomeno di fronte alla perfezione è qualcosa di incredibile.
0: E poi non so se questo aspetto vale, io mi riferisco soprattutto ai Tour de France che ho seguito, ma anche al Giro d'Italia del 2024, un po' come i campionissimi, esempio Valentino Rossi nel motociclismo, adesso Jannik Sinner nel tennis, questi campioni straordinari, incredibili,

0: un po' trascinano il movimento. Questo aspetto forse, insomma, va sfruttato, perché magari a oggi un ragazzino, invece di giocare a pallone, giocare a tennis, vede Pogacar e sale su una bici, e ci servono ragazzini che salgono sulle bici.
1: Ma no, assolutamente. Io ho fondato una squadra di ragazzini al motovelodromo, e la prima domanda che a volte mi fanno: ma tu correvi con Pogacar? Cioè, nel senso che Pogacar è finalmente riuscito a creare quel mito che tutti apprezzano e tutti conoscono, e che di conseguenza crea l'interesse e crea l'avvicinamento, perché chiunque di fronte a un mito sogna di diventare quel personaggio, no? Diciamo che abbiamo vissuto un'epoca in cui mancava un personaggio così più così eclatante. Oggi ce l'abbiamo, e quindi sicuramente bisogna comunque prendere tutta quella parte positiva che sta creando, ecco.
0: Ma ai tuoi ragazzi gli dici che comunque hai corso anche con Vincenzo Nibali, che insomma è uno che ha vinto tutti e tre i tour?
1: Sì, lo so.
0: Lombardia e Sanremo,
1: lo so. Lo so, il problema è che giustamente loro guardano, cioè oggi se Vincenzo avesse corso ancora ti potevano fare una domanda su Vincenzo, ma anche quando io racconto di Cancellara, certo, che era un treno, una locomotiva, loro quasi non stanno di chi stiamo parlando, no? E giustamente quello che c'è di Pogacar è che è un fenomeno che vedono tutti i giorni in TV, tutti i giornali ne parlano, tutti nelle TV ne parlano, ma è un fenomeno con il quale ci ho corso anch'io, e quindi di conseguenza è la prima domanda, ecco.
0: No, era solo per ribadire, insomma, perché poi magari dimentichiamo che Vincenzo Nibali, insomma, non solo al momento ha fatto meglio, nel senso che Vincenzo Nibali ha vinto Giro, Tour e Vuelta, non uno dietro l'altro, ma ha vinto tutti e tre i grandi giri, e poi ci ha messo Lombardia e anche Milano-Sanremo. Lombardia e Sanremo li ha vinte anche Pogacar, a cui manca la Vuelta e la Roubaix, ma andando di questo passo credo, insomma, che a breve verranno colmate queste lacune, anche se quest'anno la Roubaix, Gianetti mi ha detto che nel 27 non la corre la Roubaix, quindi vedremo, insomma, cosa succederà. Intanto con Fabio vorrei parlare un po' del Tour degli Italiani. Come stiamo andando? Allora, in classifica generale abbiamo Piganzoli 13° e Tiberi oltre la 40ª posizione, però c'è la crono per Ganna, ci sono altre tappe, si è ritirato Trentin, che poteva essere uno di quegli esperti che conosce anche bene il Tour. Una tappa ce la portiamo a casa?
1: Allora, io diciamo parto da Ganna, che quel giorno lì ha fatto segnare tutti quanti, e forse possiamo parlare del successo più concreto sfiorato. Su Piganzoli sono molto contento, perché quanto ha fatto vedere al giro, dimostrare che nel secondo grande giro della stagione, esserci, supportare la squadra ed essere ancora lì presente è sinonimo di gran motore e di una crescita che sta funzionando. Tiberi dispiace, nel senso, perché posso immaginare, cioè, il ragazzo che cosa stia provando, è un talento, è un atleta su cui l'Italia ripone un sacco di speranze, e siccome so cosa vuol dire quando non si rispettano le aspettative, è sempre difficile, cioè è un sentimento non bello, quindi mi dispiace per lui e spero veramente che si possa ritrovare o azzeccare la giornata, diciamo, di gloria, la giornata scaccia pensieri, ecco. Spero nella vittoria di tappa, quindi ritorno su Pippo, e io vedo una vittoria probabile di Pippo la crono, ecco. Quindi io sarò al Tour e sarò ben contento di poter dire di essere, cioè sarò presente, e chissà che magari quel giorno non vinca proprio lui, ecco.
0: Devi provare a portarli bene, Giovanni. Sì.
1: Vediamo. A volte funziona,
2: come
1: volte
2: no?
1: Funziona, vediamo.
2: Crederci, perché no? Ecco, ora parlavamo di Tiberi, no? E quindi parliamo di lui, sì. Ma è un discorso che possiamo allargare. Ma ecco, allora, Tiberi ha scelto niente Giro d'Italia, punto tutto sul Tour de France. Ovvio, non si offende nessuno nel dire che fino a questo momento è stato un Tour non solo al di sotto delle aspettative, ma deludente. Ecco, secondo te non è un rischio troppo alto finalizzare un'intera stagione su un solo obiettivo, seppur prestigioso, come una corsa a tappe di 3 settimane che si chiama Tour de France, Fabio?
1: Guarda, io...

0: Penso che quando ci si trova di fronte a queste, situazioni si ha il 50% di possibilità di successo, che la, diciamo, la tattica, la strategia di avvicinamento funzioni. Io forse, proprio perché comunque Tiberi arrivava già da un periodo difficile, diciamo che la mia esperienza mi ha sempre fatto un po' credere nella filosofia del voglio ritornare ma a piccoli passi. Quindi pensare di dire e proclamare che il Tour de France sarà l'appuntamento clou è un po' come, facciamo un esempio, Evenepoel, no? Adesso Evenepoel comunque va forte, ma Evenepoel che sparisce 3 mesi dalle corse per preparare il Tour e finisce terzo, è anche quello fallimentare, perché lo stesso Evenepoel, se avesse fatto una stagione normale e finiva terzo, aveva un sapore diverso. Cosa succede? Che in Tiberi dare l'aspettativa, quindi crei anche lì di nuovo un'aspettativa molto alta, tutti ti aspettano al varco, all'appuntamento più difficile dell'anno, è un rischio. Se l'avessi azzeccato, tutti ad applaudire e dire che sei un fenomeno, ma i rischi sono molto alti. Quindi io personalmente avrei scelto un avvicinamento un po' più umile, tra virgolette, un po' più conservativo, avrei magari scelto il Giro e sull'onda dell'entusiasmo del Giro, perché stile Piganzoli, ipotizziamo, dico sai cosa, io vado al Tour e non vado con velleità di classifica, ma vado a provare a vincere la maglia Poix. Quindi ecco, io l'avrei vissuta così, però è facile dal divano, è facile oggi che sia una mezza sintesi della scelta, però allo stesso tempo, se avesse funzionato la strategia, eravamo tutti quanti ad applaudire la gestione Bahrain di avvicinamento, quindi sai, è sempre un po' difficile da casa giudicare.
1: Poi magari, sai, non dipende ormai in percentuale alta dal corridore, diciamo anche questo, perché ovviamente è la squadra che ti porta a indirizzarti verso determinati obiettivi. Hai affrontato un argomento molto interessante che vorrei, prima di ritornare da Cristiano Piccinelli, approfondire brevemente. Ci parli della tua attività tecnicamente al Motovelodromo di Torino? Tu hai questi ragazzi, come li prepari? Su pista, su strada? Qual è il ruolo di istruttore, è una parola che forse non ti piace ma che rende l'idea, nei confronti di questi giovanissimi che sono affidati appunto alla tua esperienza, alle tue capacità? Fabio.
0: Allora, non posso darmi il titolo di istruttore perché giustamente non lo sono, diciamo che posso darmi il titolo di coordinatore piuttosto che consigliere. Io ho pensato che a Torino la realtà dei fatti è che mancava una squadra di bimbi, e bimbi significa 6-12 anni, giovanissimi. Il Motovelodromo è una struttura che nella sua completezza sta diventando un centro sportivo con un velodromo ma un sacco di altri sport all'interno, e io insieme agli altri soci del Motovelodromo e l'amministratore ho detto: scusa, a Torino manca una realtà del genere, c'è il problema sicurezza stradale, c'è il problema genitori che non vogliono avvicinare i figli al ciclismo per un discorso di sicurezza, ma noi possiamo offrire tutto questo, si possono allenare dentro la struttura, hanno un contesto chiuso, un contesto sportivo, un contesto sano, perché non proporre? E da lì è nata questa idea di fondare questa squadra di giovanissimi, dove io riesco, quando posso, tra i miei incastri riesco a passare a salutarli, a vedere come vanno gli allenamenti. Loro il martedì e il giovedì si trovano tutti i pomeriggi, quindi adesso ho finita la call, faccio ancora in tempo ad andarli a vedere la call, la chiamata, e quindi è impostato in questo modo. Io ho dato a loro tutti i mezzi necessari per affrontare il ciclismo giovanile nella totale sicurezza. Io, e questa è stata, ad oggi sono riuscito a far questo, ovvio che sognando sarebbe bello fare di più, però io dico sempre bisogna fare i conti con quello che si ha, e oggi quello che avevo era offrire questo, che secondo me è già qualcosa di unico, ecco, nel suo genere. Io dico sempre, immaginiamo i bimbi che si devono trovare in una zona industriale o in una struttura o in mezzo ad una strada e nascondersi sotto una pianta per stare all'ombra, lì arrivano in un centro sportivo dove c'è un bar, c'è una piscina, c'è un ristorante, dove anche il genitore non vede in maniera antipatica l'attività del ciclismo, cioè non è il genitore che deve aspettare dentro la macchina o col riscaldamento o con l'aria condizionata, ma è un genitore che può anche dire: guarda, mentre io sto facendo qualcosa di bello riesco anche a vedere mio figlio che si allena. Ed è un po' questa la cosa, cioè io l'altra settimana stavo mangiando una pizza, vedevo nel cortile della struttura che scorazzavano i bambini con la bicicletta da corsa, e vedevo vedevo queste scene da altri tempi, no? E quindi questa è una bella soddisfazione.
1: E come no? E allora ci prepariamo.

0: arriviamo alle conclusioni e abbiamo, Cristiano, anche approfondito un aspetto che non è secondario. Ecco, bravo, bravo Fabio Felline. Lui dice: non sono istruttore, ma vedi, già dalle sue parole si capisce che è un educatore. Quindi continua così, Fabio. Ritorniamo per un riepilogo finale proprio a Cristiano Piccinelli e poi saluteremo Fabio Felline.
1: Vittoria per Tim Merlier, la terza in questo Tour de France, ha vinto in volata davanti a Coy e Philipsen, nulla cambia in classifica generale con sempre Tadej Pogacar al comando davanti a Vingegaard e Remco Evenepoel. Domani tappa per coraggiosi da Dola Belfort, 206 km, la tappa più lunga peraltro del Tour de France, per due terzi pianeggianti, ma poi c'è la salita del Ballon d'Alsace, 9 km al 6,8% di pendenza media, con discesa di 30 km fino al traguardo.
0: E Pogacar credo che già lo sappia, vediamo gli avversari. Allora, Fabio, in conclusione, sembra l'anno buono questo per vedere Pogacar alla Vuelta, che dici? Sacrificherebbe il mondiale? Ecco, domanda, Lombardia, perché lì potrebbero essere sei e potrebbero essere tre mondiali consecutivi, insomma, come regolarsi? Come si regolerà? Cosa pensi tu?
2: Ma allora, dico magari un'eresia, diciamo che se facesse la Vuelta e ne uscisse da vincitore non avrebbe neanche problemi ad andare forte al mondiale. Il tema è che...
0: Non è un'eresia, mi permetto di dire.
2: No, nel senso che fondamentalmente se lui finalmente vuole riuscire a...
0: Sai, a la Vuelta non l'ha vinta, il mondiale già ne ha due, quindi insomma, no.
2: Esatto. E poi soprattutto una cosa non esclude l'altra, nel senso che se la Vuelta funziona, gli funziona molto probabilmente anche il mondiale, perché comunque una condizione fisica, cioè un atleta non è che in una settimana, 10 giorni, perde quello smalto, e quindi pensando che Pogacar vince con una superiorità tale che è disarmante, posso anche pensare che se lui dopo la Vuelta fosse leggermente in calo, anziché vedere un Pogacar che parte a 100 dall'arrivo e arriva da solo, magari vediamo un Pogacar che se la gioca nel finale con i suoi avversari. Però io non vedo che una cosa che esclude l'altra. Perché no, ecco,
0: perché no. Grazie davvero a Fabio Felline,
2: grazie a
0: Cristiano Piccinelli che ci ha raccontato le fasi finali di questa tappa, grazie a Umbretta Conti in regia, Tommaso Margiotta ha curato invece la parte tecnica di una trasmissione che ovviamente tornerà domani alle 16:05 circa, alle 16:33 gli aggiornamenti e poi a partire dalle 17 la nostra diretta. A proposito, adesso diamo la linea all'informazione, c'è il GR1 Flash delle ore 18 e poi ritornerà l'Italia in diretta da Giovanni Scaramuzzino. Grazie ancora per averci seguito, a domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Prime condanne per il crollo del ponte Morandi. Il tribunale di Genova ha emesso la sentenza, quasi 8 anni dalla tragedia in cui morirono 43 persone. L'inviato.
3: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova condanna.
4: Dei 400 anni di carcere chiesti dall'accusa, ai 32 condannati ne sono stati inflitti poco più di 170, 12 all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli, 10 agli ex dirigenti di Spea Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, 5 e 4 ai due funzionari del Ministero dei Trasporti Mauro Coletta e Carmine Testa, assolti invece i loro colleghi Giovanni Proietti e Bruno Santoro, insieme ad altri 23 imputati, alcuni per prescrizione. Un verdetto che soddisfa il procuratore di Genova, Carlo Nicola Piacente.
5: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
4: Di tutt'altro avviso l'avvocato di Castellucci, Gianpaolo Accini.
6: Siamo sicuri che la Corte d'Appello

0: E lo vorrà porre un rimedio a questo che riteniamo un errore.
1: Commossi i parenti delle 43 vittime del Morandi, a rappresentarli l'avvocato Raffaele Caruso.
2: Il ponte non è caduto per caso, c'è una responsabilità che attraversa tutti i soggetti coinvolti, ASPI, SPEA e i controllori, il ministero. Vuol dire che questo crollo poteva essere evitato.
1: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
3: Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. A sostegno dell'atto di clemenza, il centrodestra ha promosso una raccolta firme. Via libera della Camera in prima lettura la nuova legge elettorale. Il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astensioni e ora passa all'esame del Senato. Scontro in aula durante il voto, le opposizioni parlano di una truffa, mentre il centrodestra difende la riforma sostenendo che garantirà maggiore stabilità al Paese e al sistema politico. E siamo alle notizie dall'estero. Con la guerra tra Stati Uniti e Iran, nonostante l'appello dei mediatori pakistani a riprendere i colloqui, continuano i raid e si teme un allargamento del conflitto. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
4: Sì, proprio poco fa media iraniani hanno dato notizia di nuovi attacchi statunitensi intorno all'isola di Kashmir nello stretto di Hormuz e a Bandar Abbas nel sud. Il conflitto dunque continua a intensificarsi dopo i nuovi raid americani della notte e le rappresaglie della Repubblica Islamica sui paesi della regione, Bahrain, Kuwait e Giordania, che affermano di aver intercettato missili e droni, colpita anche una nave commerciale al largo di Bassora. Nelle scorse ore le forze statunitensi avevano confermato di aver centrato tra l'altro una petroliera vuota che tentava di forzare il blocco di Hormuz, e i raid non si erano limitati alla costa ma avevano coinvolto anche la capitale Teheran. Il regime degli Ayatollah accusa Washington di crimini di guerra per l'attacco in un'area vicina a un ospedale pediatrico ad Ahvaz che avrebbe portato all'evacuazione di oltre 200 pazienti. Gli iraniani da parte loro, secondo l'agenzia Reuters, hanno chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di tenersi pronti a bloccare il cruciale passaggio di Bab el-Mandeb verso il Mar Rosso, e la fazione alleata di Teheran minaccia addirittura di colpire l'Arabia Saudita se questa attaccasse lo Yemen.
3: E grazie a Davide Maggiore. La chiusura dello stretto di Hormuz pesa sui mercati finanziari europei. Milano perso lo 0,07%, negative anche Francoforte e Parigi. Il petrolio è sostanzialmente piatto con il Brent poco sotto gli $85 al barile. Maxi multa del garante della privacy a Wind 3, 1.715.000 euro per gravi carenze nella sicurezza informatica. Due accessi abusivi ai sistemi aziendali hanno consentito il furto dei dati personali di oltre 365.000 clienti. A 41.000 utenti sono stati sottratti anche i dati relativi ai metodi di pagamento, tra cui IBAN e informazioni sulle carte di credito. Meteo, Italia divisa in due, nubi fragi e temporali al nord, caldo sempre più intenso al centro-sud, oggi sono 15 le città da bollino rosso per le ondate di calore, 16 domani e 19 sabato. Intanto la cabina di regia del Ministero della Salute segnala che giugno 2026 è stato il secondo mese più caldo di sempre, mentre l'eccesso di mortalità tra gli over 65 è rimasto contenuto al 3%, al di sotto della media globale ed europea. E chiudiamo con la musica. All'Ippodromo delle Capannelle a Roma arriva questa sera il rock dei Litfiba. Nella formazione originale con Piero Pelughi, Gorenzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, la band toscana fa tappa nella capitale con il tour celebrativo dei 40 anni del loro disco 17 Re, che diventerà a novembre un album live. I concerti proseguiranno fino a Ferragosto. Sono le 18:05, la linea va all'Italia in diretta, il prossimo GR1 è alle 19.
5: L'Italia in diretta.
6: L'Italia in diretta, eccoci qua, pronti, tornati, abbiamo seguito il Tour de France, grande
7: campione. Io mi sono allenata tantissimo, guarda, pedalando, guardando pedalare soprattutto.
6: Guarda che non dimenticano i nostri ascoltatori che Hai detto e confessato che sei una divanata.
7: Assolutamente, lo confermo, lo ribadisco, è bellissimo guardare il divano che ti chiama, vieni,
6: che
7: da, me,
6: vieni, da, vieni me, da me, con la televisione davanti.
7: E sono una campionessa mondiale di divani.
6: Con il telecomando in mano, litigate a casa per il telecomando.
7: No, è mio, non si scherza,
6: guai. Allora, eccoci qua, sono le 18:06, l'Italia in diretta, si continua tra pochissimo il personaggio famoso.
7: Abbiamo infatti

0: il nostro Moreno.
1: Non anticipiamo nulla.
0: Non anticipiamo?
1: No. E poi ricordiamo che, appunto, oltre che in redazione, Morena Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, poi Francesco Galluzzo, che si occupa della regia, per la parte tecnica, Alessandro Adriani e Marco Mascia, che adesso è tornato, tra l'altro, anche Alessandro. Allora, un po' di musica.
0: Non sapevi stare senza di noi, ecco. Che la verità, ce la fai, ecco. Ne fa.
1: Si sta rivolgendo in questo momento al nostro tecnico, ad Alessandro Adriani. Allora, andiamo di musica. Questa è una canzone che sia io che Francesco Galluzzo siamo perdutamente innamorati. Ci riporta indietro nel tempo. Questo per sì, perché innamorati di questo genere, perché R&B è una ballata a ritmo medio. Insomma, siamo nel 2002, stiamo parlando di un rapper, cantante e attore americano, lui si chiama Nelly, e in questo singolo c'è anche una cantante molto importante che è Kelly Rowland. Beh, non vi dico altro, vi dico soltanto che si intitola Dilemma.

0: I love you.
1: Beh, insomma, un pochino di movimento l'abbiamo fatto. Qui leggero. Miriam si è scatenata. Vabbè, intanto ricordiamo che potete riascoltare questa puntata, così come tutte le altre, comprese quella del mattino d'Italia in diretta su Rai Play Sound. Ma è il momento, ragazzi, fermi tutti. È il momento di Moreno Mantini. Ciao Moreno.
2: Ciao Lucrezia, ciao, ciao. Miriam. Eccoci qua, puntuale.
1: È l'ospite arrivato. Famoso.
0: Che sorpresa ci hai preparato.
2: Allora, devo dire che ne abbiamo avuti tanti di personaggi in queste settimane, ma io oggi sono particolarmente contento perché, insomma, sono un po' di parte. Io lei la adoro veramente a 360 gradi. È un artista, è un mix di goliardia.
0: Tra l'altro, è amica di, se non sbaglio,
2: di?
0: Dell'artista che abbiamo sentito prima, sempre a Napoli.
2: Credo di sì, perché parliamo sempre di quella Napoli meravigliosa che ci regala dei grandi artisti. È una tra le conduttrici e attrici più brave che abbiamo nel nostro paese.
1: È anche un'ottima chef, devo dire.
2: È bravissima anche quella. E questo è un altro punto a nostro favore, diciamo, in comune. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Marisa Laurito.
0: Ehi là!
3: Buongiorno!

0: Ciao Mauri, ciao Marisa.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buonasera. Ma
3: senti, senti che energia, proprio
2: energia.
0: Ma non, lei è fantastica.
3: Non potevo non presentarla con parole diverse perché lei è un fiume in piena. Allora Marisa, intanto
1: grazie.
3: No, no, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Facciamo una bella chiacchierata parlando delle tante cose belle che hai fatto e non posso non citare questi esordi con Edoardo De Filippo. Quanto di quella scuola teatrale è rimasta ancora oggi nel tuo modo poi di lavorare, insomma?
1: Eh beh, moltissimo, perché agli esordi io ho iniziato, come hai detto tu, a lavorare con lui e quindi diciamo che c'è stato, lui mi ha dato un imprint di disciplina e di veramente di amore per questo lavoro che già avevo, però aumentato dalla sua grande arte e dall'amore che lui aveva e dalla serietà che aveva nei confronti di questo lavoro. E quindi niente,
3: tanta disciplina che forse
1: soprattutto la disciplina
3: oggi forse un po' manca questa disciplina, devo dire.
1: Sì, penso proprio di sì, quando c'era Edoardo veramente si tremava, era uno molto, come dire, severo, diciamo che richiedeva una professionalità importante e prima di tutto la chiedeva a lui, quindi certo, a lui stesso.
3: Certo.
1: Sì.
0: Eri giovanissima, Marisa, sono Lucrezia.
1: Sì,
0: ciao.
1: Ero molto... Ciao, ciao. Sì, ero molto giovane, ero diventata appena maggiorenne, perché io ho avuto il grande regalo...
0: E sei sempre stata bella, per la verità, sei rimasta bella, eri bella, sei rimasta bella, ma ti devo chiedere una cosa.
1: Sei troppo gentile.
0: No, no, è la verità, oltre al fatto che ti adoriamo tutti, difficilmente, insomma, sei sotto gli occhi di tutti quello che sei. Ma è vero che per la mitica scena del Capitone in Natale in casa Copiello hai trasportato da Napoli a Roma un capitone vivo?
1: No, veramente non era per la scena di Natale a casa Copiello, ma era per il Natale a casa mia.
0: C'era un Natale di mezzo.
3: C'era un Natale di mezzo, allora.
1: No, non c'entra niente, il Natale c'era, ma non a casa Copiello, a casa Lovito.
2: Perché forse non tutti...
1: Avevo acquistato i capitoni e purtroppo questi capitoni
0: poveri
1: sono
0: capitoni
1: andati girando per tutta la casa.
2: Perché forse
1: prima per tutta la macchina, poi per tutta la casa, perché nessuno aveva il coraggio di ammazzare.
0: Quindi sì, veramente.
3: Un minimo abbiamo riprodotto
2: una
3: la scena.
2: Senti, che poi non tutti sanno che ogni Natale, tu che ami cucinare, a casa tua c'è un gruppo inseparabile. E stiamo parlando di Renzo, tutti gli amici, giusto?
1: Beh, sì, sì, è vero. Sono diciamo che con Luciano De Crescenzo, Renzo, poi veniva anche Pazzaglia. Purtroppo questo
2: tutti,
1: gruppo
2: tutti,
1: andando negli anni, si è un po', come dire,
0: assottigliato.
1: Sono andati assottigliato perché sono andati via, ma insomma sono sempre con noi.
2: Ma ti guardano dall'assù cucinare.
1: Sì, no, ma dico la verità, abbiamo passato veramente dei periodi meravigliosi e dei Natali, appunto, in famiglia molto gioiosi.
2: Assolutamente, anche perché l'ultimo Natale è anche insieme a Renzo. A proposito di Renzo, ci ricordi quelli della notte, Indietro tutta, quel tipo di televisione così goliardica, a tratti anche surreale, perché no? Insomma, sarebbe ancora attuale, è possibile oggi, secondo te?
1: Bello, assolutamente è attuale, tant'è vero che dopo 40 anni ancora si ricorda di quelli della notte, mandano in onda quelli della notte, perché era una televisione fatta su situazioni comiche, sì, e non certo su cose che parlavano di politica, su comicità, diciamo che nel tempo decade, quindi sono trasmissioni ancora attualissime perché vengono da situazioni divertenti e comiche.
3: Certo, ma poi c'era un linguaggio, era un linguaggio che secondo me è difficilmente
0: ripetibile,
3: perché veramente a livello, soltanto la squadra che era un insieme di artisti pazzeschi e
0: soprattutto
3: fenomenali.
0: Si rideva senza volgarità.
3: Esatto.
0: Come adesso invece pare che se non dici una parolaccia
1: esatto, no, ma poi era una televisione fatta di divertimento, di grande cultura, anche perché c'era sempre di mezzo

0: appunto l'ironia anche, oltre alla cultura.
1: Assolutamente.
0: Quindi voglio dire, è molto difficile trovare tutta questa.
2: Quanto ti divertivi, confesso. Quanto ti divertivi?
0: No, noi ci divertivamo moltissimo, ma la cosa più che ci piaceva era inventare delle cose al momento per mettere in difficoltà, diciamo così, tra virgolette, in difficoltà il compagno che ti doveva rispondere, per vedere che cosa ti avrebbe risposto, cioè dove ci avrebbe portato la creatività.
3: Però quella è la grande capacità artistica, perché l'improvvisazione, certo.
0: Esatto,
3: certo.
0: Quella era la cosa che ci divertiva di più, di inventare delle cose così, come dire, curiose, così non banali, e per capire l'altro che cosa avrebbe risposto.
3: Ma solo
0: il
3: quando...
0: maestro,
3: esatto, quando c'è talento.
0: Oltre a Arbore che ci dava la palla per fare gol, ma il grande maestro di tutto questo era Mario Marenco.
3: Marenco, sì, meraviglioso.
0: Di una comicità surreale, straordinaria.
3: Senti Marisa, abbiamo parlato di questi Natali meravigliosi a casa tua, abbiamo parlato della tua grande passione per la cucina, tu sei stata un po' una pioniera, diciamolo, prima con i libri, poi anche con i programmi televisivi. Oggi la cucina sta un po' dappertutto in TV.
2: Anche troppo?
0: Secondo me anche troppo, perché le persone, io dico semplicemente che quello che accade in America accade da noi dopo 20 anni.
1: Vent'anni,
0: 30 anni fa in America c'erano canali interi dedicati alla cucina, dove le signore, le mamme, le donne non cucinavano più, e anche qui tendono a smettere di cucinare, però si mettono a guardare i programmi giusto per riempire gli occhi di tutto questo ben di Dio, che però poi alla fine non
2: a noi resterà di mettere su un canale tematico sugli insetti, le cavallette, che sono il cibo del domani.
3: Esatto.
2: Praticamente
3: queste nuove farine,
0: bisognerebbe farlo, sì.
2: che fetenzia, vabbè, detto così,
0: lo so, purtroppo noi già le mangiamo in qualche
2: vero,
0: parte
2: vero vero perché ci sono delle farine contenute in alcuni alimenti che noi non sappiamo perché non mangiamo gli ingredienti, ma ci sono.
3: Beh, però la cucina resta comunque una tua grande
0: biscotti.
3: Esatto, sì. Dico, la cucina resta comunque una tua grande passione, e l'hai portata anche sul palcoscenico dell'Ariston, perché nell'89 hai portato il babà, è una cosa seria, quindi parliamo di tradizione napoletana culinaria doc, no?
0: Ma anche quella canzone era un po' avanti nei tempi, perché
3: parlava
0: del buco dell'ozono e parlava della cucina come dire, luogo dove andarsi a riparare dalle tragedie della terra.
3: Esatto.
0: Mi dimetto da terrestre, sopra Marte voglio andare. Erano anni in cui veramente una cosa del genere non si ipotizzava neanche. Oggi veramente molti vorrebbero andare su Marte, essendoci, non so neanche se esiste l'ipotesi di poter andare su Marte e che non sia una bufala, però è così.
3: Certo.
0: Beh, ma sai, la cucina mi piace, io adoro la cucina, non tanto.
3: Qual è il piatto che ti viene meglio? Il piatto che ti viene meglio?
2: Ma soprattutto quando ci inviti a cena.
0: Ragazzi, quando volete ditemelo, io preparo.
2: Dicevi del piatto che ti viene meglio.
0: Le paste sicuramente mi vengono, adoro la pasta, quindi in tutte le salse, ma ormai ho una come posso dire, una capacità di cucinare con grande velocità e per tanta gente. Veramente avrei dovuto scrivere per tutti quelli per cui ho cucinato, credo che siano veramente, arriviamo al milione veramente.
3: Ma poi immagino veramente tutti gli aneddoti, no? Immagino anche gli aneddoti a tavola con tutti questi personaggi che insomma meravigliosi, e immagino le storie che escono fuori.
1: Sai che stavo immaginando, Marisa, sono Miriam, di mettere una telecamera a casa tua, tu riprendi e poi un bel giorno chiami un regista oppure
0: un montatore
1: e a quel punto riguardi, perché no.
3: E a proposito di telecamera, c'è stato un docu reality meraviglioso che io veramente,
1: come
3: Marisa, Sandra Milo e Mara Maionchi,
1: che
3: quanto vi siete divertite, e ci avete fatto divertire anche
0: moltissimo.
3: A noi
0: Senti, moltissimo,
1: la Maionchi era folle, tu ancora più folle di lei.
3: E poi c'era la mitica Sandrocchi, un ricordo di Sandra.
0: Sandra era stupenda, veramente una donna speciale, piena di doni, di amore, di simpatia, di ingenuità. Sandra era fantastica, ma anche Mara è eccezionale. Noi ci siamo divertite veramente moltissimo.

0: Ma d'altronde, sai, il segreto è divertirsi per fare divertire, quando si improvvisa, ovviamente.
1: Certo.
2: E tu
1: certo.
2: sei una maestra in questo,
3: assolutamente.
2: Hai vinto anche due volte il Telegatto come personaggio femminile.

0: e gli portavo idee, una continuazione, e lui mi rispondeva: ma se va così bene, perché dobbiamo cambiare?
1: Certo. Beh, un certo fondamento c'era, però capisco la tua.
0: Beh, certo, sì, sì, sì, certo. Certo.
2: E poi squadra che vince non si cambia. Senti, tu sei un fiume in piena, un mix di energia, l'ho detto in tutte le salse, ma è vero che sei anche appassionata di sport estremi?
1: Ma va?
3: Ma dai,
0: no, no,
3: ma
0: che te lo dico? Adesso,
2: il deltaplano, il delta...
0: sport estremi, no. No, al plurale. Però... diciamo che adoro fare rafting.
2: Rafting,
0: e cioè... l'ho fatto.
1: Ma veramente? Veramente?
2: Capite?
0: Sì, adoro,
2: capite?
0: Cioè,
1: no, vabbè.
0: L'ho fatto.
1: Questa
0: sul
1: non,
0: fiume
1: non l'avrei
0: Noce,
1: mai detto.
0: Alle cascate della Marmora, a Bali, in Croazia, dovunque.
3: Ma veramente?
0: E adesso vorrei tanto. Il mio sogno è andare a farle sul Colorado.
2: Ecco.
0: Vediamo
2: che figo.
0: Se riuscirò. No, mi piacerebbe moltissimo.
3: Wow.
1: E poi scendi, ti prepari un bel piatto di pasta, giusto per
0: esatto.
1: Grande Marisa, grande.
2: Mitica. Senti Marisa, l'ultima domanda, poi ti lasciamo andare ringraziando, insomma, per essere stata con noi oggi. Marisa Laurito, ha tutto per essere felice o manca qualcosa?
0: No, io sono totalmente in pace, felice, ma per quello che riguarda il lavoro sono ancora in grande, come dire, creatività e voglia di fare tante cose, tante altre cose. Cioè, ho molte idee e mi mancano ancora tante cose da fare.
2: Ah, e questo ci fa piacere, perché noi siamo pronti in poltrona.
0: Tranquilla.
2: Esatto, grazie Marisa, e grazie davvero di cuore.
0: Grazie a voi.
2: Grazie per essere stata all'Italia in diretta.
0: Grazie, buona estate a tutti.
3: Anche a te, Marisa. Dobbiamo andare a mangiare prima o poi.
1: Mi ha fatto venire una fame.
3: Accidenti. Allora, chiudiamo questo spazio. Grazie ancora a Moreno Mantini.
2: Grazie
3: per
2: a voi.
3: I grandi ospiti. Domani so che c'è una sorpresa.
2: The last one per quanto mi riguarda. The last
3: one. L'ultimo giorno con noi, però so che c'è una sorpresa.
1: No.
3: Non possiamo anticipare nulla per domani?
2: È un'attrice, un'attrice.
3: Bellissima.
2: Iconica anche lei.
3: Bellissima, bellissima, lo diciamo, preparatevi. Allora, alle 18:24 andiamo di musica, dopodiché altri momenti da dedicare alle news, all'informazione. E questa volta però abbiamo scelto una canzone di questa canadese, bella perché è un'ex modella, molto giovane, trentenne. Lei si chiama Charlotte Corday. E allora andiamo ad ascoltare questo singolo per voi. Tra l'altro, ripeto, è una novità, si intitola The Way We Touch.

0: un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino Trieste, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti e traffico intenso. Sulla A4 Venezia Trieste, code per incidente tra la Tisana e prima di San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste. Sulla A15 Parma La Spezia, code a tratti per 2 chilometri tra Berceto e Pontremoli in direzione della Spezia. Tra Foro del Monte Bianco, 1:30 l'attesa al Piazzale Francese, coda in direzione di Courmayeur. Sulla A8 Milano Varese, tra Milano Nord e Castellanza verso Varese, coda a tratti per il traffico intenso. Ci spostiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Prelbi, via 10 a 7 Milano Genova verso Genova, la coda è per traffico intenso. Sulla A14 Bologna Taranto, tra Bologna Borgo Panigale e Imola verso Ancona, coda a tratti per il traffico intenso. Sulla A1 Milano Napoli, tra Attigliano e Orte in direzione di Roma, 7 km di coda, un albero è caduto sulla carreggiata, il traffico scorre su una sola corsia. Qui ci fermiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Commozione in aula al processo per la tragedia del Natisone. Il vigile del fuoco che tentò di raggiungere a nuoto i tre ragazzi travolti dalla piena ha raccontato quei drammatici momenti.
9: Politica, terzo mandato, futuro e diritti civili. Parla il presidente Fedriga, che prende anche nettamente le distanze da Vannacci.
8: Una notifica di Google sul rischio di temporali violenti ha sorpreso molti cittadini del Friuli Venezia Giulia, pur senza un'allerta ufficiale. Un episodio accaduto ieri che solleva interrogativi sul ruolo degli avvisi automatici. Intanto un'allerta meteo gialla è prevista davvero per la giornata di domani.
9: La povertà cambia volto nel Goriziano, a dirlo il nuovo rapporto della Caritas. Aumentano le persone che chiedono aiuto pur avendo un lavoro, i cosiddetti working poor.
8: Il TAR del Friuli Venezia Giulia si è riservato la decisione sul ricorso contro l'ordinanza del comune di Pordenone, che dispone l'abbattimento della cornacchia protagonista di alcune aggressioni. Al centro del caso la possibilità di catturarla senza ucciderla.
9: Botta risposta sul No Borders Music Festival. Dopo le critiche di Legambiente e di altre associazioni ambientaliste, gli organizzatori difendono la manifestazione. Tutte le autorizzazioni sono in regola e chiedono un confronto diretto, respingendo le contestazioni.
8: Buonasera da Maria Spezia e Anna Vitaliani, in studio in regia c'è Carlo Morello. In apertura dunque la tragedia del Natisone. Ho salutato i miei figli e mi sono buttato cercando di salvare quelli degli altri. Sono le parole toccanti pronunciate dal vigile del fuoco Alex Lende, che ha ripercorso in aula davanti ai giudici di Udine il momento in cui si decise di entrare nel fiume nel tentativo di raggiungere Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, travolti dalla corrente del fiume Natisone il 31 maggio del 24. Sono passati oltre 2 anni dalla tragedia del Natisone, ma quei momenti drammatici restano impressi nella memoria di chi ha provato a salvare 3 giovani.
10: Parla come testimone, si commuove il vigile del fuoco che tentò il salvataggio nuotando nelle acque impervie del Natisone il 31 maggio 2024. Nonostante fosse collegato a una corda tenuta da colleghi, ha rischiato lui stesso la vita. Condizioni critiche e mai viste prima in 30 anni di carriera, riferito in aula Alex Clede, l'unico pompiere che nell'immediatezza aveva le competenze per entrare in quel fiume. Ho salutato i miei figli e ho tentato di salvare i figli degli altri e mi sono tuffato, ha detto tra una pausa e l'altra per via dell'emozione. Sul suo volto, gli occhi lucidi, solo nuotando si accorge che non avrebbe mai potuto raggiungere e soccorrere Bianca Doroš, Patrizia Kormoš e Cristian Molnar. Il suo racconto a pochi metri dalla madre di Patrizia, Michaela Tritian.
11: Io li ringrazio anche che si è messa la vita in pericolo per questi ragazzi, almeno ci ha provato, voleva fare di più.
10: Clede è uno dei 4 vigili del fuoco chiamati a testimoniare, tra di loro il coordinatore inviato con la Toscana da Udine, Narciso Lorenzin. Ha spiegato che i ragazzi non erano proprio sotto il ponte romano come gli era stato riferito, ma che la loro distanza era tale da non rendere fattibile il salvataggio con la stessa Toscana. Questo è uno degli elementi sottolineati dall'accusa, secondo cui i 3 vigili del fuoco della centrale operativa imputati avrebbero potuto e dovuto indicare con maggiore precisione la posizione dei ragazzi. Il 4° uomo sotto processo è un infermiere della centrale Sores. Tra i punti evidenziati dalla difesa ci sono invece l'eccezionalità dell'evento, la grande velocità con cui la piena si è sviluppata, il livello del Natisone è salito di diversi metri in poche decine di minuti. Le domande rimangono sempre le stesse. Si sarebbero potuti salvare i ragazzi agendo in modo diverso, magari chiamando immediatamente l'elicottero regionale? Se sì, c'è in ogni caso una responsabilità penale tale da comportare la condanna per omicidio colposo per gli imputati? Lo stabilirà solo il processo. Prossima udienza a settembre. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Dal futuro politico al dibattito sul terzo mandato fino alle polemiche nazionali sui diritti civili, a margine del giudizio di parificazione della Corte dei Conti, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, affronta i temi più caldi dell'attualità, prende nettamente le distanze dalle dichiarazioni di Roberto Vannacci e risponde alle opposizioni che gli chiedono di chiarire se resterà alla guida della regione fino al termine della legislatura.
12: Massimiliano Fedriga, tutto campo a margine del giudizio di parificazione della Corte dei Conti, si sofferma sul suo futuro politico, sulle polemiche nazionali e sul tema del terzo mandato. Il presidente torna a difendere il principio dell'elezione diretta. Devono essere i cittadini a scegliere, afferma, e non soltanto quando fa comodo. Una politica che decide tutto al suo interno e non fa scegliere i cittadini è più comoda, ma meno efficiente e democratica. Ma è sul terreno dei diritti che usa le parole più dure. Boccia senza appello le uscite di Vannacci, prendendo nettamente le distanze dai richiami alla decima MAS, dalle frasi sulle persone di colore e dagli attacchi agli omosessuali. Basta propaganda costruita per raccogliere consenso. Massimiliano Fedriga.
13: Perché non si può provocare su tutto. Faccio l'esempio, ho sempre difeso la famiglia tradizionale, ma possiamo tenere la dignità di un ragazzino o di una ragazzina che magari a 14 anni sente dire da un uomo pubblico, importante, in televisione, tu non sei normale? Vuol dire colpire quella persona nel singolo, vuol dire che per guadagnare qualche voto si mette in discussione la dignità della persona.
12: Il suo futuro politico continua però ad alimentare il dibattito. Le opposizioni chiedono chiarezza. Per la segretaria del PD del Friuli Venezia Giulia, Caterina Conti, il presidente deve dire se intende completare il mandato fino al 2028 o lasciare anticipatamente la guida della regione. Furio Onsel di Open Sinistra FVG chiede che Fedriga chiarisca al più presto le proprie intenzioni. Il governatore non indica tempi per sciogliere il riserbo, respinge le critiche e ribadisce che la sua priorità resta amministrare la regione. Andrea Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Una notifica comparsa sugli smartphone di migliaia di cittadini che segnalava un presunto allarme per temporali violenti, pur in assenza di un'allerta ufficiale della Protezione Civile Regionale, ha creato ieri preoccupazione tra i cittadini. Un caso che riaccende il tema dell'affidabilità dei servizi d'avviso. Intanto, dal Senato arriva il via libera ad una norma che limita la responsabilità penale dei volontari della Protezione Civile nata dopo il caso giudiziario di Preone.
10: Nella giornata del 15 luglio, il cellulare di molte persone in Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto una notifica. Allerta temporale estremo, allerta tempesta, allerta temporale violento, si leggeva. Fonte, servizio meteorologico, con un link che rimandava al sito del servizio meteo dell'aeronautica militare. Molti hanno riferito di essersi spaventati o di essere rimasti confusi dopo aver letto la notifica. Infatti, nonostante il maltempo previsto, in Friuli Venezia Giulia non è restato

0: È emessa alcuna allerta meteo dall'unico ente deputato a farlo per legge, la Protezione Civile. L'allerta viene decisa sulla base di una serie di parametri che misurano il rischio. Google stessa, a dire il vero, chiarisce in un disclaimer che le informazioni non forniscono una valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi dell'allerta ufficiale. Sul tema abbiamo contattato direttamente la Protezione Civile Nazionale. Per ora da Roma non c'è intenzione di chiedere a Google di apportare modifiche in merito a questa nuova funzionalità o almeno ai termini utilizzati. Con le grandi aziende della tecnologia, peraltro, l'interlocuzione è costante anche per affinare il sistema di IT Alert, che nulla ha a che vedere con la notifica di cui parliamo. Sistemi che, se utilizzati al meglio, possono salvare vite. Intanto la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento che circoscrive la responsabilità penale colposa per i volontari di protezione civile. L'iniziativa scaturisce dalla condanna in primo grado di sindaco e coordinatore comunale di Preone per la morte di un volontario. Non è chiaro se e come la norma possa avere un impatto sul processo in corso, per il quale si celebrerà il secondo grado dopo la presentazione dell'appello, i cui termini scadono a breve. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Intanto però la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato davvero un'allerta gialla, ma per l'intera giornata di domani, a causa dei temporali sparsi, anche forti, in arrivo nel fine settimana, riporta il bollettino meteo. L'avvicinamento di una depressione favorirà l'afflusso di correnti più umide e fresche che determineranno instabilità. Domani sono possibili temporali sparsi alternati, a lunghe fasi di tempo migliore. I temporali potranno essere forti e saranno più probabili verso sera. Diamo dunque uno sguardo al meteo, cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna, le temperature registrate alle ore 17, Trieste 30 gradi, mare quasi calmo, con temperatura di 29 gradi, Gorizia 28 gradi, Udine 31 gradi e mezzo, Pordenone 33 gradi, Tarvisio 28 gradi, Forni di Sopra 25 gradi e mezzo, Tolmezzo 30 gradi e mezzo, Piancavallo 24 gradi e Sappada 26, Montelussari 19 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 22 gradi, Legnano 33 gradi, temperatura del mare di 28 grado, 29 gradi e mezzo, temperatura del mare di 28 gradi e mezzo.
2: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani: nella zona montana in pianura cielo in prevalenza variabile, sulla costa cielo poco nuvoloso. Saranno possibili temporali sparsi, anche forti, più probabili verso sera, venti di brezza e temperature ancora elevate nel pomeriggio in pianura.
1: Sono le 18:39, la cronaca: infortunio sul lavoro nel pomeriggio alla ditta Cadel di Roveredo in Piano. Un operaio di 45 anni, residente a Zoppola, è caduto da un tetto da un'altezza di circa 3 metri mentre stava effettuando lavori di pulizia delle grondaie. Soccorso dai colleghi, è stato ritrasportato all'ospedale di Udine, non è in pericolo di vita. Sul posto, vigili del fuoco, 118, personale Spisal per gli accertamenti. L'area dell'incidente è stata sequestrata.
2: Presentato oggi il rapporto sulla povertà 2026 della Caritas di Gorizia, in cui emerge che a rivolgersi ai centri di ascolto sono soprattutto uomini e donne di età compresa tra i 45 e i 65 anni. Cresce la quota degli italiani, che raggiunge il 59% degli assistiti, mentre il 41% è costituito da cittadini stranieri. Il 47% delle persone seguite ha figli minori, oltre il 72% vive in affitto e aumenta anche il numero di chi si trova in condizioni abitative precarie.
1: Il dato più significativo riguarda però il fenomeno dei working poor. Diminuiscono i disoccupati che chiedono aiuto, mentre aumentano le persone, appunto, che pur avendo un lavoro non riescono a far fronte alle spese essenziali. Il report segnala inoltre una crescita delle situazioni in cui alle difficoltà economiche si aggiungono problemi di salute, abitativi, familiari, confermando un quadro di povertà sempre più complesso.
2: Prende il via il piano straordinario di manutenzione stradale del comune di Pordenone in vista degli eventi della capitale italiana della cultura 2027. Aggiudicati due appalti per un valore di oltre 2 milioni e mezzo di euro, che interesseranno decine di strade, 300 quartieri, tra cui via Montereale, via Le Venezie, via Prasecco, via della Ferriera, via Le Martelle e piazza Giustiniano. I cantieri inizieranno il 27 luglio e si concluderanno entro il 15 dicembre.
1: Udienza oggi al TAR del Friuli Venezia Giulia sulla vicenda della cornacchia di Pordenone che il sindaco vorrebbe far abbattere. La decisione del Tribunale amministrativo arriverà nei prossimi giorni tra le tre associazioni ambientaliste che hanno fatto ricorso.
3: Il presidente del TAR del Friuli Venezia Giulia ha ricevuto in Camera di Consiglio contemporaneamente l'avvocata del comune di Pordenone e i legali delle tre associazioni animaliste, Zampe che danno una mano, LNDC Animal Protection e LAV, Lega Antivivisezione, che hanno impugnato l'ordinanza di abbattimento firmata dal sindaco Basso un mese e mezzo fa.

0: Al centro la legittimità del provvedimento con cui si autorizza l'abbattimento dell'animale dopo la agonia ai cittadini di Via Damiani. Il comune sostiene di non essere riuscito a catturare la cornacchia con mezzi incruenti. Per gli ambientalisti, invece, quel tentativo non c'è mai stato davvero. Bastava una gabbia con dentro un'escaviva e qualcuno che le desse da mangiare fino alla cattura della cornacchia. Michele Pezzone, avvocato LNDC Animal Protection.
1: Questo è stato il punto fondamentale in realtà della discussione ed è su questo che noi riteniamo che il Comune non abbia fornito le dovute risposte, perché in effetti è documentato che le procedure che si dovevano seguire non sono state seguite correttamente, noi lo abbiamo evidenziato.
0: Il mese scorso il TAR aveva accolto la richiesta di sospensiva presentata dalla LAV contro l'ordinanza comunale. Alessandro Sperotto, avvocato LAV.
2: Proprio Pordenone ha adottato un regolamento a tutela degli animali e anche per favorire la presenza della fauna selvatica in città, e in questo caso il Comune di Pordenone evidentemente ha fatto carta straccia dei propri atti e delle proprie deliberazioni del proprio Consiglio Comunale, e questo ovviamente non lo condividiamo assolutamente. Abbiamo insistito perché questa ordinanza venga sospesa e adesso vedremo cosa deciderà il TAR.
0: Il collegio, composto dal presidente e da due giudici consiglieri, si pronuncerà con ordinanza o sentenza. Il provvedimento è atteso in tempi brevi. Nel frattempo della cornacchia non c'è traccia. I piccoli sono nati, hanno spiccato il volo insieme a mamma e papà, fanno sapere i volontari della LAV. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Grado Impianti Turistici GIT si è aggiudicata la concessione demaniale della spiaggia di Grado per i prossimi 15 anni. La firma è stata apposta oggi al termine dell'iter amministrativo e del bando pubblico che ha visto la società risultare assegnataria. Il rinnovo consentirà a GIT di programmare investimenti per oltre 6 milioni di euro destinati al miglioramento dell'arenile, in sinergia con gli interventi di riqualificazione delle aree di retrospiaggia promossi da Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Grado. La concessione garantisce inoltre continuità occupazionale agli oltre 200 collaboratori della società. Il presidente Roberto Marina ha definito il provvedimento l'inizio del futuro dell'offerta turistica di Grado, sottolineando la possibilità di pianificare lo sviluppo della località con una prospettiva di lungo periodo.
4: In chiusura, No Borders Music Festival risponde alle critiche mosse da Legambiente e ad altre associazioni ambientaliste, ribadendo che la manifestazione, giunta alla 31ª edizione, si svolge nel pieno rispetto delle norme e dispone di tutte le autorizzazioni, comprese quelle ambientali, con la certificazione internazionale del Consiglio Globale per il Turismo Sostenibile per la sostenibilità, e rispengono anche le contestazioni sull'impatto ambientale. Il festival conferma infine l'intenzione di proseguire il proprio percorso definendosi un'importante risorsa culturale e turistica per il Tarvisiano. Ed è davvero tutto per questo GR regionale della RAI, redatto e condotto da Maria Spezia, Anna Vitaliani in studio, la parte tecnica Bruno Montevecchi, in regia c'è Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Grazie a tutti per l'ascolto. L'appuntamento radiofonico con la RAI torna domani mattina alle 7:18. Buona serata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: Un caloroso benvenuto a tutte e tutti all'appuntamento settimanale con la rubrica evangelica Incontri con la Bibbia. Questa sera il pastore Giuliano Soveri ci farà ascoltare la terza delle quattro riflessioni bibliche sul testo unico di Prima Corinzi 13, versetti 12 e 13. Rileggiamoli. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse

Riprendiamo la nostra riflessione su questi notissimi versi di Prima Corinzi e ci soffermiamo sulla parola speranza, termine che deriva dal latino spes, la cui radice etimologica probabilmente deriva dal sanscrito spa e significa tendere verso una meta. La speranza è quindi una aspettativa fiduciosa, unita al desiderio che ciò che si desidera si realizzi nel presente o nel futuro. Ebrei 6,19 infatti ci dice che essa è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita, per cui un punto fermo. Infatti sempre in Ebrei 10,23 è scritto che tutto ciò deriva dal fatto che fedele è colui che ha fatto le promesse. Quindi la speranza è anche un aiuto a superare le difficoltà quando le circostanze sembrano avverse. Però non si tratta di un semplice ottimismo per il quale anche la saggezza umana afferma che la speranza è l'ultima a morire, ma piuttosto di un'applicazione pratica della fede in colui che ci ha amati prima della fondazione del mondo. La domanda allora è: qual era il bene desiderato e qual era il motore della Chiesa delle origini? A cosa si riferiva questa speranza? Per Paolo il fondamento della speranza è la risurrezione di Cristo dai morti, che è un fatto storico, reale, ed è lo scopo principale in fondo della predicazione. L'esperienza fatta col Cristo risorto cambia la prospettiva umana. Paolo è trasformato da persecutore in apostolo. I due discepoli sulla via di Emmaus, di cui scrive Luca, sconfortati e delusi, dopo l'incontro col risorto si mettono in viaggio di notte per andare ad annunciare ai loro fratelli che Gesù è veramente risorto. Il Salmo 146, il verso 5, dice: «Beato colui che ha l'Iddio di Giacobbe per suo aiuto e la cui speranza è nell'Eterno il suo Dio». Ancora Paolo, scrivendo a Romani, in capitolo 5, verso 5, dice: «La speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato». Non si tratta quindi semplicemente di un atteggiamento positivo verso la vita, dicevo, una sorta quasi di confessione positiva o di ottimismo fondato su un auspicio del tipo, ricordate ai tempi della pandemia, il tormentone «tutto andrà bene». La speranza cristiana invece è fondata su Cristo risorto, perché, come afferma Paolo, se abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita, noi siamo i più miseri tra tutti gli uomini. La fede e l'amore sono una corazza, afferma Paolo, ma la speranza della salvezza è un elmo a protezione dei nostri pensieri più cupi, ma questo si realizza solo per un'esperienza reale di conversione. In questo tempo, lo Spirito è stato dato ai credenti per intercedere per noi con sospiri ineffabili. Ciò significa che la speranza non è solo un mezzo psicologico, ma l'opera di Dio si compie per mezzo dello Spirito Santo, che è il solo che può rivelarci Cristo e farci comprendere la sua parola. La Chiesa dei primi tempi viveva in questa fiduciosa attesa della realizzazione del Regno di Dio, e davanti a questo tutto passava in secondo piano. Ogni attività umana diventava solo un mezzo per glorificare il nome di Dio. Ed è qui la differenza nel nostro tempo. La Chiesa del nostro tempo, intendendo con questo l'insieme dei credenti, vive guardando più alla terra che al cielo. Spesso si pone

più come un ente di volontariato che come colei che è chiamata ad annunciare il regno che viene. La speranza diventa allora qualcosa di tecnico, perché non è fondata su Cristo crocifisso risorto. In qualche modo è una fede consumistica, Dio è un aiuto, un soccorso. E ciò è vero, ma è anche tempo di tornare, come dice il Salmo 121, ad alzare gli occhi verso i monti da dove verrà il nostro aiuto. Presso Dio c'è speranza per chi è credente, ma anche per chi è venuto meno, perché la Scrittura è un continuo invito a ritornare al Padre e a farlo con fiducia. Geremia 3,12 dice: «Non ti mostrerò una faccia sdegnata perché sono pietoso. Io non conserverò l'ira per sempre». C'è dunque speranza anche per chi non ha ancora sperimentato l'amore di Dio e la salvezza in Cristo, il quale ancora ci invita: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». I credenti sono chiamati a trasmettere questa speranza. Scrive infatti Pietro: «Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni». Per concludere questa breve riflessione, immaginiamo la speranza come un perno che dà stabilità alla nostra vita di credenti, come quell'ancora che tiene ferma la barca. E infatti, Ebrei conclude così: «Due cose immutabili sono quelle nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, e in esse troviamo una potente consolazione, noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era messa davanti». E questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura, ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato quale precursore, essendo diventato per noi sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec.

La riflessione biblica che avete ascoltato è stata di Giuliano Soveri, pastore della Chiesa Evangelica Pentecostale di Pordenone. Lo ascolteremo ancora giovedì prossimo. Ed ora non ci resta che ringraziarvi per il cortese ascolto e augurarvi un ottimo proseguimento della serata. Appuntamento dunque a giovedì prossimo, stessa ora e stessa rete. A risentirci.

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: Sorprese domani, tra l'altro, lo spazio musicale, lo vorrei sottolineare, c'è un DJ, producer.
3: E vai, andiamo di ballo
2: ragazzi,
3: domani
2: Mario
3: mi
2: Fargetta.
3: Si scatena la Miriam.
2: Ah, ve lo dico, Mario Fargetta ci ha preparato anche un mix molto interessante, in più ascolteremo chiaramente i suoi successi.
3: Bene.
2: Ma non solo, poi per quanto riguarda i personaggi famosi, una stella del cinema.
3: Anche, però quella non la spoileriamo perché
2: no,
3: sennò
2: amantici
3: serena, come si dice in Italia. Allora noi ci sentiamo domani, adesso linea al GR e poi insomma buon pomeriggio da Lucrezia Scardini.
2: Da Miriam Fecchi, vi lasciamo con Antonello Venditti, dimmelo tu cos'è.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli €22.900 anziché €26.900. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli €29.900. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il processo per il crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, 5 all'allora direttore del Ministero dei Trasporti Coletta. I parenti delle vittime, pene importanti. Legge elettorale ok della Camera con il voto segreto, il testo va al Senato, festeggia la maggioranza, Fratelli d'Italia più stabilità, vince il paese, le opposizioni avete fallito, adesso a casa. Caso Roggero, Nordio avvia l'istruttoria per la grazia al gioielliere, condannato in via definitiva. Mattarella riceve il guardasigilli e puntualizza i limiti per l'attribuzione dell'atto di clemenza. Estradizione Casimirri, il Nicaragua rompe le relazioni con Roma, Tajani, inaccettabile l'immunità per uno dei BR autori della strage di Via Fani. Ucraina, contrasti con il comandante in capo, Zelensky slura Fedorov, mente della rivoluzione tech nel conflitto con la Russia e chiede unità dell'esercito. L'UE sollecita chiarimenti. Afa e nubifragi, Italia divisa in due, violente piogge al nord, sempre più caldo al sud, oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, sabato 19. Nuovo brano a sorpresa, i santi francesi pubblicano sui social l'inedito Nebbia, assaggio del prossimo progetto discografico. Ciclismo Tour de France, Merlier, re delle volate, si aggiudica la 12ª tappa e Fatris, Pogacar rimane leader della generale. Buonasera da Massimo Cecchini. 8 anni dopo la tragedia del ponte Morandi arriva la prima sentenza del Tribunale di Genova per il crollo costato la vita a 43 persone, condannate.

0: Ferrati, gli allora vertici delle autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti, l'inviato.
1: In nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova condanna.
2: Per chi l'ha vissuto non finirà mai questa cosa.
3: Dopo il crollo del viadotto, Gianluca Ardini rimase incastrato 4 ore tra i detriti. C'era anche lui ad ascoltare una sentenza attesa da 8 anni.
2: Da sopravvissuto non è facile, fisicamente ho i miei problemi, mentalmente ci stiamo sempre lavorando.
1: Un Ferri, mi tagli Michela, la pena di anni 11.
3: I 170 anni di carcere inflitti ai 32 condannati hanno commosso i parenti delle vittime, nonostante il procuratore Carlo Nicola Piacente di anni ne avessi chiesti 400.
4: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
3: La condanna più dura, 12 anni all'ex amministratore delegato di autostrade Giovanni Castellucci, Giampaolo Accini al suo avvocato.
5: È senz'altro un capo espiatorio, si è cercato il colpevole, non si è cercata la colpa.
3: Ma per chi ha subito un lutto, nessuna pena è abbastanza.
6: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
3: 23 gli imputati assolti o prescritti, condannati 2 dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti. Secondo l'accusa, non vigilarono sulla manutenzione, ridotta al minimo per risparmiare, e quando la Pila 9 collassò si portò dietro il ponte e le vite di 43 persone.
7: Ho perso 2 figli, provi a arrivare da un giorno all'altro a casa che non c'è più nessuno e non li vede più per sempre.
3: Da Genova, Mone Zazzera, GR1.
0: Via libera della Camera, la nuova legge elettorale. Il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato, ma non sono mancate le tensioni.
8: In aula applausi e strette di mano nella maggioranza, opposizioni con i cartelli Meloni ha fallito e legge truffa dopo il sì di Montecitorio. Augusta Monterulli, Fratelli d'Italia, sottolinea che con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Per Antonio Tajani, Forza Italia, le preferenze non erano l'elemento fondamentale della legge. Dalla Lega, Matteo Salvini spera comunque che si possano recuperare al Senato, auspicio condiviso da Maurizio Lupi, Noi Moderati.
9: Al Senato lavoreremo per reintrodurre le preferenze, ma oggi più che mai la priorità è completare il disegno di cambiamento dell'Italia.
8: Anche i vannacciani, che hanno votato no, si dicono pronti a cambiare idea qualora a Palazzo Madama si reintroducano le preferenze. Opposizioni sulle barricate. Perfino le donne sono state tradite dalla prima premier donna, attacca la segretaria PD Elish Lein, che rincara: lavoreremo per vincere con qualunque legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte avverte: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
10: Questa schiforma è una schiforma che rimuove la centralità del Parlamento.
8: Per Italia Viva è una legge elettorale last minute fatta solo per paura di perdere. Azione, riforma che produrrà disastri clamorosi. Francesco Macaro, GR1.
0: Fin qui la cronaca e il dibattito sul voto in aula, ora i contenuti del provvedimento.
11: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il repescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno 2, Europa ed Extraeuropa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come è noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate. Noemi Giunta, GR1.
0: Non si è ancora costituito Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo. Aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante, che ha aggiunto: è provato ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. E proprio il caso Roggero è un altro dei temi al centro del confronto tra i partiti.
12: Il centrodestra si schiera compatto con Mario Roggero, avviando una raccolta di firme a partire dai parlamentari per chiedere la grazia al presidente Mattarella. Su cui è già al lavoro il guardasigilli Carlo Nordio, che ha avviato oggi l'istruttoria. Quanto accaduto è ingiusto, incomprensibile e difficile da accettare per il ministro Crosetto, che auspica si trovi un modo per evitare il carcere al gioielliere. Un uomo che ha sbagliato per il ministro Tajani, ma che merita il perdono perché vittima di tante aggressioni. Primo a dare solidarietà e a chiedere un provvedimento di clemenza, l'altro vicepremier Matteo Salvini. Ma se sono tutti di medesimo segno i commenti della maggioranza, dalle opposizioni è durissima la reazione dei 5 Stelle. Il centrodestra vuole il Far West e la legge del taglione, sostengono dal movimento, secondo cui la richiesta di grazia è una vergognosa operazione di propaganda.

0: Chiara Appendino parla di destra sciacalla, mentre da Verdi Sinistra Nicola Fratoianni spiega: pericolosissima l'idea che ognuno possa farsi giustizia da sé, le sentenze si rispettano. Daniele Petraroli, GR1.
1: E poco fa il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto il Ministro Nordio per ribadire i limiti delle competenze del Guardasigilli in materia di grazia. In una nota il Quirinale ricorda che una prerogativa esclusiva del Capo dello Stato, come stabilito dalla Costituzione, confermato dalla Corte Costituzionale nel 2006. Altro caso è quello di Alessio Casimirri, l'ex brigatista condannato all'ergastolo per l'agguato di Via Fani da oltre 40 anni rifugiato in Nicaragua. Dopo le critiche del ministro degli esteri Tajani al governo di Managua è arrivata la replica delle autorità locali.
2: È l'unico componente del comando che uccise la scorta di Aldo Moro a non essere mai stato arrestato. Partecipò anche all'uccisione del giudice Girolamo Tartaglione. Il 2 agosto Alessio Casimirri compirà 75 anni, è fuggito all'estero nell'82 e in Nicaragua si è unito al movimento sandinista attualmente al potere. Nel 98 si è sposato con una donna nicaraguense e da anni gestisce un ristorante di pesce non lontano dalla capitale Managua. L'Italia ha chiesto a lungo ma inutilmente la sua estradizione. Al vertice dei partiti popolari europei ieri a Madrid, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha apertamente criticato il paese centroamericano per la vicenda.
3: Este señor vive en libertad en este país, en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros.
2: Come risposta, nella notte la nostra ambasciata ha ricevuto una lettera di protesta con la quale Managua annuncia l'intenzione di rompere i rapporti diplomatici con l'Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Pochi minuti fa udite esplosioni a Dubai, in precedenza nuovi raid americani nell'area dello stretto di Hormuz, mentre crescono i timori di un allargamento del conflitto in caso di coinvolgimento dei miliziani yemeniti Houthi. Il corrispondente.
4: L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, lo ribadisce il portavoce del ministro degli esteri Baghaei. Ma allo stesso tempo, come riferisce l'agenzia di stampa Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, qualora il Pentagono dovesse colpire le infrastrutture energetiche. Stati Uniti e Iran sono la fonte del male e dell'instabilità globale, afferma il leader degli Houthi, che minaccia anche attacchi contro gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita. Intanto, per il quinto giorno consecutivo come rappresaglia per i raid americani, che continuano, l'Iran ha ordinato lanci di missili e droni contro obiettivi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e in Giordania, lì su una base militare in risposta, sostengono i Pasdaran, a un bombardamento nei pressi di un ospedale pediatrico. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Restiamo in Medio Oriente. Israele conferma nessun ritiro da Gaza, Libano e Siria, mentre il premier Netanyahu fa sapere che non sarà negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Da Gerusalemme il corrispondente.
5: Sale la tensione tra i due storici alleati in Medio Oriente. Ora il vicepresidente americano Vance accusa Israele di voler sabotare i negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Il numero due della Casa Bianca parla di una campagna discreta ma ben finanziata e punta il dito contro non meglio identificati elementi del governo israeliano che avrebbero attaccato duramente lo stesso Vance. Affermazioni che giungono proprio mentre slitta il viaggio negli Stati Uniti del premier Netanyahu, inizialmente previsto per la settimana prossima, ufficialmente a causa del rinvio dei funerali del senatore Graham, ma il faccia a faccia che Netanyahu avrebbe voluto con Donald Trump in quell'occasione non è ancora stato inserito nell'agenda del presidente. Lo stesso Trump nei giorni scorsi aveva chiesto al premier israeliano di ritirare le truppe dal Libano e dalla Siria meridionale, ricevendo un rifiuto. E ora, appena conclusi i colloqui di Roma tra Libano e Israele, il ministro della difesa Katz rincara la dose e afferma che lo Stato ebraico intende mantenere le sue truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria per proteggere le comunità di confine dalle minacce jihadiste. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa, migliaia di persone hanno chiesto di reintegrare Fedorov.
6: In tempo di guerra non si protesta, è vietato dalla legge marziale, poi il conflitto tende a esercitare sempre una forte pressione verso l'unità nazionale, contro il nemico comune. Eppure gli ucraini per la seconda volta dal 2022 scendono in piazza. Oltre un migliaio di persone si sono radunate a Kiev, mentre si manifestava anche a Odessa, Leopoli e perfino a Kharkiv, vicino al confine e sotto la

0: continua minaccia dei missili russi. Al grido di giù le mani da Fedorov, il popolo chiede il reintegro del ministro della difesa, entrato in carica meno di 8 mesi fa e già silurato da Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo. In poco tempo aveva trasformato il modo di combattere contro la Russia, favorendo l'innovazione, l'uso di droni per attacchi a lungo raggio in territorio nemico. Stava inoltre studiando una riforma del servizio militare con l'obiettivo di aumentare i soldati al fronte, anche attraverso un cambiamento del sistema della mobilitazione obbligatoria, ritenuto inefficace e corrotto. Ma nel fare tutto questo si è scontrato con il potentissimo generale Sirski, uomo più anziano, a 60 anni, un militare con un approccio molto tradizionale e contrario alle innovazioni, mentre Fedorov, che ne ha 35, è stato il più giovane ministro del governo Zelensky. Il presidente non ha potuto fare altro che riconoscere lo scontro tra i due e chiedere al paese di rimanere unito. Marco Barbonaglia, GR1.
1: In Campidoglio firmata la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante, un impegno su armi nucleari e intelligenza artificiale ispirata all'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV.
2: Nessuna decisione su vita e morte, pace e guerra potrà mai essere affidata a un algoritmo. Si apre così la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale, delle armi nucleari autonome, dei nuovi protocolli digitali e dei modelli emergenti di sviluppo digitale. La sigla oggi in Campidoglio con il sindaco Gualtieri e la madrina Sharon Stone. Dopo la 3 giorni a Castel Gandolfo di premi Nobel, ex capi di Stato e di Governo, leader religiosi, scienziati di respiro internazionale. 6 i punti sottoscritti: disarmare la corsa agli armamenti sia nel campo dell'intelligenza artificiale sia in quello nucleare prima che siano essi a determinare il volto del prossimo secolo. È in gioco, scrivono i firmatari, la nostra sopravvivenza e quella delle generazioni future. Sviluppo responsabile, trasparenza dei modelli, nessun sistema fuori del controllo umano, educare le nuove generazioni al pensiero critico e alla pace. In conclusione, un appello urgente all'avvio di negoziati per giungere all'eliminazione verificabile e irreversibile delle armi nucleari. Ilaria Menta, GR1.
1: L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano e bisognerà attendere domenica per un calo delle temperature.
3: La terza ondata di calore dell'estate va verso il suo picco. Oggi punte di 40 gradi in Sicilia e sono 15 le città con il bollino rosso. Domani saranno 16 e sabato 19. L'OMS torna a lanciare l'allarme all'Europa, che è il continente che a causa delle emissioni di gas serra si sta arroventando al doppio della velocità del resto del mondo e la mortalità correlata al caldo è aumentata negli ultimi 20 anni del 30%. Con le ondate di calore cresce il rischio di violenti temporali e grandinate. Allerta gialla per meteo avverso nelle regioni del nord. Le previsioni del maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
4: Avremo ancora temporali a partire dalle Alpi del nord-ovest, arriveranno anche sulla Liguria e sull'Appennino Tosco-Emiliano. I temporali nei prossimi giorni tenderanno a permanere sulle Alpi, prima quelle centrali venerdì e poi sabato si sposteranno al nord-est. Le temperature sono ancora alte, con picchi oltre 43 gradi nelle aree interne delle due isole maggiori, tuttavia già da domenica si inizierà a respirare di più a partire dalla regioni settentrionali.
3: Francesca Fornario, GR1.
1: Parliamo di scuola. Questa mattina alla Camera la presentazione del rapporto Invalsi 2026. Cala la dispersione, si assottiglia il divario tra nord e sud. Siamo però ancora lontani dai livelli pre-Covid e a preoccupare sono le elementari.
5: È una fotografia complessa quella che il rapporto Invalsi restituisce ogni anno per dimostrare quanto le scuole italiane, dalle elementari alle superiori, riescano a fare buona parte del loro lavoro, quello almeno che si può misurare. Tra le buone notizie, la più evidente riguarda il calo progressivo della dispersione esplicita. Nel 2025 solo 8 studenti su 100 hanno lasciato gli studi prima del termine, 7 su 100, dice Invalsi, in previsione nel 2026. Positivo poi il bilancio complessivo sugli studenti delle superiori e sui livelli di lettura e ascolto dell'inglese. In tutti i gradi di scuola crescono, anzi lievitano poi, le competenze digitali, salvo per quel che riguarda il tema della sicurezza, spiega il presidente Invalsi Roberto Ricci.
6: Sicurezza per se stesso, ma anche una responsabilità verso gli altri. Ecco, questa è la parte sulla quale bisogna continuare a lavorare molto.
5: Tra le maggiori criticità, vero punto di caduta, le elementari. Risultati stabili in italiano, che però precipitano in matematica, fino a 10 punti percentuali.
6: E questo è un problema che si è riscontrato in tutti i paesi avanzati, perché poi noi sappiamo che è fondamentale dare buone opportunità a tutti sin dall'inizio. Equità, uguaglianza, inclusione.
3: Paola Guarnieri, GR1.
1: È scattato oggi l'obbligo di assicurazione per i monopattini, ma solo 10 alla targa e le polizze sono poche e carissime.
7: Nessun monopattino da oggi potrà più circolare senza un'assicurazione che copre danni causati a terzi. Per stipularla, però, è

0: necessario avere il targhino, ma finora solo un veicolo su 10 ne è dotato. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti, sarebbero in regola solo 133.000 monopattini. In assenza di assicurazioni, a pagare eventuali danni sarebbe la collettività attraverso il fondo di garanzia per le vittime della strada. C'è poi la questione dei costi. Rispetto a quelli circolati nei giorni scorsi, 35-55 euro, quelli reali sarebbero molto più alti, spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
1: 35-55 intanto erano i prezzi pre-obbligatorietà. Quelle che stanno praticando al consumatore singolo, individuale, sta raggiungendo, da quello che riusciamo a ottenere in queste ore facendo delle preventivazioni in quei pochi in soggetti che le stanno offrendo, è tra i 2,50 e i 300-350.
0: Un costo dunque pari a quello dello stesso monopattino. Gelsomina Testa, GR1.
2: Mondiali di calcio in attesa della finale domenica a New York fra Spagna e Argentina, la rassegna lascia Dallas. Nella maggiore città del Texas rimane però l'emergenza senza tetto, come racconta il nostro inviato.
3: Seduto su una panchina nel tramonto caldo di Dallas, un uomo sorride ironicamente, guarda verso la Reunion Tower, la torre col ristorante girevole in cima. È una bella città, dice, fuma accanto una valigia bianca, con le ruote, vestiti, l'occorrente per una vita tra strada e ostelli. Nell'ultimo, ovviamente approssimativo, censimento annuale sono state contate 3.513 persone homeless. Il municipio di Dallas, tante organizzazioni benefiche fronteggiano la situazione attraverso progetti che mirano a dare appartamenti a chi è rimasto senza niente. Non bastano però. Il lavoro che manca, la fascia d'età con la percentuale più alta, oltre il 20%, va dai 55 ai 64 anni. Come gruppo etnico, la maggioranza, oltre la metà, è rappresentata dagli afroamericani. Eppure la situazione è stata ancora peggiore. Fino a pochi anni fa nel centro della città c'erano tende, accampamenti. Dal 2021, secondo i dati del municipio di Dallas, c'è stata una diminuzione del 23% degli homeless. La questione resta legata anche al disagio mentale, alla dipendenza da sostanze stupefacenti. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ciclismo, Tour de France, ennesimo assolo in volata per Merlier. Il belga vince la 12ª tappa e centra il terzo successo di questa edizione. In testa alla classifica generale resta saldamente lo sloveno Pogačar.
4: E voilà, ecco il terzo incantesimo del mago Merlier. Il velocista belga della Sodala si conferma il più forte a questo Tour de France, calando il tris sul traguardo della 12ª tappa, e sono così 6 successi alla Grand Boucle in carriera. Merlier precede Coy e Philipsen, incapace, come accaduto sempre finora, di sfruttare il traino di Van der Poel. Finale convulso con una caduta a 600 metri dalla conclusione innescata da Gaviria, arrivato poi dolorante sotto lo striscione finale. Nulla cambia in classifica generale, con Tadej Pogačar al comando in maglia gialla con 3 minuti e 36 su Vingegaard e 4 minuti e 06 su Evenepoel. Il migliore degli italiani in generale resta sempre Davide Piganzoli, piazzato in 13ª posizione. Domani tappa disegnata per la fuga, la più lunga del tour, pianeggiante per 2/3 e poi 9 km di salita del Ballon d'Alsace a 30 km dal traguardo di Belfort. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: In chiusura la musica. I Santi francesi hanno pubblicato a sorpresa sui loro canali social ufficiali la canzone inedita Nebbia. Nuova musica dunque per Alessandro De Santis e Mario Francese, impegnati anche nel Guerrilla Tour.
5: Ho solo fatto una domanda.
6: Ed arriva un altro brano firmato dai Santi francesi a testimoniare un'urgenza artistica che, dopo le atmosfere rock di Guerrilla, uscito a maggio scorso, li porta a pubblicare Nebbia. Si tratta dei primi assaggi del prossimo progetto discografico che fa seguito al loro EP del 2024. Potrebbe non avere un peso. E un peso lo ha invece questa canzone, Nebbia. Un grido doloroso che può appartenere a tutti noi quando una storia finisce, un suono vintage, la voce cantata dentro un vecchio registratore a nastro, anni 90, di quelli che i giornalisti usavano per le interviste. Il fruscio a contrasto rispetto alla pulizia degli archi molto raffinati. Nel mentre, il duo piemontese, formato da Alessandro e Mario, è in tour. Una serie di date in giro per la penisola fino a settembre inoltrato. Marcella Sullo, GR1.
2: E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Carlini.

0: 100 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo. Info su suzuki.it.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
6: Stanno arrivando i mini cuccioli!
7: Ciao a tutti!
8: Portatemi chiunque provi ad entrare.
9: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
8: 14 ore.
5: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
10: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
11: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
13: Onda Verde, viaggiare informati.
14: 19:25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, coda a tratti e traffico intenso, così a Bergamo in uscita da Milano. A4 Brescia-Padova, 3 km di coda, un incidente tra allacciamento interconnessione A21 e Brescia-Est direzione Venezia. Tra Foro del Monte Bianco, l'attesa di 1:30 al Piazzale Francese, la coda in direzione di Courmayeur. A8 Milano-Varese, tra Milano-Nord e Castellanza verso Varese, traffico intenso, coda a tratti, 25 minuti tempi di attesa stimati di percorrenza. A10 Genova-Ventimiglia, tra svincolo Genova-Aeroporto e Bivio, A10 a 7 verso Genova, coda per traffico intenso. Sulla A15 Parma-La Spezia, coda a tratti per 4 km tra Borgotaro e prima di Pontremoli in direzione della Spezia. A1 Milano-Napoli, coda a tratti, traffico intenso verso Bologna, tra Fiorenzuola e Bivio A1, A15 Parma-La Spezia, tra Terra di Canossa Campegine e Bivio A1 A22, di nuovo in direzione di Bologna. Ancora A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona, le code a tratti e traffico intenso, così tra Castel San Pietro e il Bivio A14 A1 Milano-Napoli verso la Milano-Napoli. Con questo concludiamo, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
13: In collaborazione con il CIS.
15: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il vice commissario Montalbano sono.
17: Auguri.
18: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
19: Lei sarà trasferita altrove.
18: Bigata.
16: E questo è il nuovo commissariato.
20: Io mi aspettavo una persona più... cioè, meno...
21: Ah, lei è commissario.
18: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
22: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare. Alla.

0: Aurea Mebighiai.
1: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV, il giovane Montalbano.
2: Sono proprio io.
1: Da lunedì 21:30, Rai 1.
3: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
4: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
5: Il premier mette a punto in queste ore.
6: The president did what he always would.
7: The Afghan government says they're not surprised.
8: Zapping. Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 16 luglio 2026. In apertura facciamo un breve riassunto dei temi che tratteremo questa sera e degli ospiti che lo faranno con noi. Apriremo con Giuseppe Valditara, della Lega, ministro dell'istruzione e del merito. La nostra conversazione partirà soprattutto, lo spunto per la presenza di Valditara a Zapping è sicuramente il rapporto del Invalsi 2026, con dati molto interessanti su come stanno migliorando, peggiorando, le prestazioni degli studenti italiani, e ci sono dati molto positivi su alcuni versanti, meno su altri. Li commenteremo e analizzeremo assieme al ministro, oltre ovviamente ad affrontare anche altri temi. Sarà poi con noi Giovanni Donzelli, che è responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, all'indomani di un'approvazione della riforma elettorale alla Camera piuttosto tumultuosa, con almeno due occasioni in cui la maggioranza si è divisa sulla questione delle preferenze. Alla fine la Camera ha approvato la riforma, che adesso dovrà andare al Senato, e con Donzelli faremo un po' il punto su questo difficile passaggio politico per capire se avrà conseguenze sul proseguo della legislatura o sulla convivenza all'interno della coalizione oppure no. Poi sarà con noi Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di U-Trend, con il quale faremo un po' di simulazioni, cioè cercheremo di capire che cosa succederà nel momento del voto, se ci sarà effettivamente questa nuova legge o se non ci sarà, cioè se si voterà con quello che viene chiamato così ormai per tradizione lo stabilicum, ci deve essere sempre una desinenza latina ormai da tanti anni, o seppure si dovesse tornare a votare con il Rosatellum. E poi cercheremo di capire cosa cambia se Vannacci è dentro la coalizione del centrodestra oppure fuori. Insomma, ci faremo un po' di domande di questo genere con Lorenzo Pregliasco. Poi avremo un ospite che non si sente tanto spesso nel dibattito pubblico italiano, anche se ne è stato un protagonista. Si tratta ovviamente di Luigi Di Maio, che è il rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo e adesso è anche professore ordinario al King's College di Londra. Voi ve lo ricorderete come ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, capo politico del Movimento 5 Stelle, anche ministro dello sviluppo economico, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ma questa sera con Di Maio parleremo della questione della crisi di Hormuz e della situazione difficile in cui si sono trovati i paesi del Golfo in questo contesto. Poi parleremo di Cuba, un luogo dimenticato sembrerebbe dal mondo, perché da quando Trump ha decretato un embargo durissimo e da quando Trump stesso si è preso il Venezuela, ma i giornali dicono chiaramente che il segretario di Stato Rubio è il viceré del Venezuela, non si muove foglia in quel paese che Rubio non voglia, quindi Venezuela non vende più, non porta più petrolio, era l'unico paese rimasto ad alimentare un po' le esigenze energetiche dell'isola, nulla arriva da nessun altro paese per non incorrere nelle sanzioni di Trump, e quindi l'isola si sta lentamente spegnendo nella povertà, nella fame, in un disastro umanitario a cui pochi guardano. Per capire il perché di tutto questo e quale può essere il punto finale, il punto di caduta di questa messa all'angolo dell'isola di Cuba e del suo regime, noi avremo con noi oggi Loris Zanatta, che insegna storia dell'America Latina all'Università di Bologna. Chiuderemo con Piero Genovesi, che è uno zoologo, uno dei massimi esperti di problemi ambientali, di protezione, ricerca ambientale. E ha scritto anche un libro molto interessante, Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle. L'ho invitato perché in questi giorni si parla molto di specie aliene, soprattutto dovute al cambio di temperatura, all'aumento di temperatura, in particolare dei nostri mari, in particolare del Mediterraneo, che ha avuto, diciamo, innalzamenti di temperature record, in alcuni casi è arrivato a sfiorare i 30 gradi, e questo ha portato all'adattamento di specie alloctone, come si dice in gergo scientifico, a stabilirsi, a prosperare nelle nostre acque, con danni importanti anche per la biodiversità e per le altre specie che invece sono autoctone. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, sentiamo i titoli del TG3 e poi cominciamo.
0: Caso Roggero, il capo dello Stato convoca Nordio al Quirinale dopo l'avvio da parte del guardia sigilli dell'iter per la grazia al gioielliere condannato ieri. Mattarella, rispettare i limiti, quella è prerogativa del Colle. A Montecitorio il primo via libera alla legge elettorale, la maggioranza esulta dopo le tensioni, garantisce la stabilità. Le proteste delle opposizioni in aula, legge truffa, Meloni attaccata al potere. La sentenza per il ponte Morandi, 32 condanne per crollo e omicidio stradale, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, nella tragedia morirono 43 persone. Stasera il discorso di Trump alla nazione, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran, colpita una petroliera a Hormuz, da Teheran, raid sui paesi del Golfo, la richiesta aiuti di bloccare il Mar Rosso. Dal rapporto Invalsi l'allarme per la matematica a scuola, alle elementari 4 bambini su 10 non hanno le conoscenze di base, cala la dispersione scolastica, Meloni, i nostri strumenti funzionano. Dalla foto per l'UNICEF al Barcellona, fino alla prima sfida diretta, quella nella finale mondiale tra Argentina e Spagna. Lionel Messi e Lamine Yamal, due campioni di generazioni diverse, vite che si incrociano da quasi 20 anni.
8: 19:34 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping e benvenuto a Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito. Ministro, buonasera. Benvenuto a Zapping, grazie per aver accolto il nostro invito.
2: Buonasera a tutti voi.
8: Allora, oggi sono stati resi noti i dati del rapporto Invalsi 2006, ma mi sembra che il tema più interessante, il dato più interessante e anche più notevole, quello del recupero della dispersione scolastica in generale. Questo è, immagino, un grande elemento di soddisfazione per lei.
2: Ma ci sono due elementi, anzi ci sono più elementi positivi. Certamente il recupero della dispersione esplicita è molto importante. Che cosa vuol dire dispersione esplicita? Sono gli abbandoni scolastici, erano l'8,2%, quest'anno sarebbero, secondo le stime Invalsi, il 7,3%. Questo che cosa significa? Che abbiamo dal 2022 ad oggi recuperato 520.000 ragazzi che prima rimanevano seduti sul divano, lavoravano in nero, in qualche caso purtroppo ingrossavano le fila della criminalità. Poi c'è l'altro tema della dispersione implicita. Cosa significa dispersione implicita? Cioè le competenze possedute al termine del percorso scolastico. Anche qui un risultato straordinario, perché i ragazzi che non hanno raggiunto le competenze adeguate scendono dall'8,7% lo scorso anno al 6,3%. Prima del Covid erano il 7,5%.
8: Ecco, Ministro, a che cosa si può con precisione attribuire questo successo? Come ci siete riusciti?
2: Beh, innanzitutto con Agenda Sud, con la personalizzazione della didattica tramite il docente tutor, con il decreto Caivano che ha ridotto enormemente gli abbandoni scolastici, con il piano estate, cioè tutte misure che hanno certamente aumentato, consentito di aumentare le competenze negli ultimi anni delle superiori e di abbattere gli abbandoni scolastici. Ma poi c'è un altro elemento che mi fa molto, di cui sono veramente orgoglioso, e cioè la riduzione del divario fra nord e sud. La forbice si riduce soprattutto alle superiori, si riduce in matematica, si riduce in inglese, si riduce in italiano, e quindi anche da questo punto di vista devo dire siamo particolarmente soddisfatti.
8: In generale i dati sui livelli di preparazione degli studenti, se ho letto bene, forniscono luci soprattutto sulle classi superiori, ma qualche ombra sulle elementari, sulle classi inferiori. È così?
2: Sì. Sì, sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, devo dire che è un arretramento che si riscontra in diversi paesi europei. Ci sono a mio avviso più cause, come ha detto il presidente D'Invalsi, aspettiamo adesso i nuovi programmi scolastici che abbiamo varato lo scorso anno e che entreranno in vigore dal prossimo. Certamente più grammatica e sintassi alle scuole elementari, una matematica con una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica, meno tablet, più libri, più carta, più penna. Questo è ormai un principio assodato, a partire persino dalla Svezia, che era stata la prima ad avviare la rivoluzione dei tablet. E poi dobbiamo insistere molto anche sull'italiano per stranieri, perché certamente le corti di stranieri, di studenti stranieri, soprattutto alle elementari, sono aumentate, e sappiamo purtroppo che il rendimento dei ragazzi di primo arrivo è nettamente inferiore rispetto ai ragazzi italiani. Quindi dobbiamo anche qua insistere, in particolare con Agenda Nord abbiamo pensato di potenziare la didattica nelle scuole delle periferie, delle grandi città del centro e del nord Italia, dove si concentra maggiormente la presenza di alunni stranieri.
8: Senta, durante il suo mandato, in una legislatura ci sono stati aumenti per i docenti, tre contratti diversi, adesso, se capisco bene, con agosto gli insegnanti si troveranno degli aumenti e anche degli arretrati in busta paga. Però volevo chiederle, la Corte dei Conti per esempio segnalava che c'è ancora un problema sui contratti a tempo determinato, sulle supplenze, che si fa ricorso a questo tipo di contratti per riempire dei buchi nella composizione delle classi. C'è ancora un problema di questo genere?
2: Noi abbiamo notevolmente diminuito il precariato, questo è un problema storico. Abbiamo assunto circa 160.000 precari dal inizio 2023 sino ad oggi. Abbiamo in corso altre assunzioni. Abbiamo avviato anche sul sostegno la specializzazione dei docenti di sostegno, proprio per consentire la loro assunzione. Quindi è un problema reale questo, un problema che purtroppo ereditiamo da tanti anni di inattività, ma a cui stiamo dando delle risposte molto concrete.
8: E quindi ci saranno nuove assunzioni. Mi chiedevo però, incide in qualche modo la crisi demografica nella composizione delle classi? Possibile che ci sia ancora più bisogno di insegnanti nonostante il fatto che ci saranno sempre meno studenti?
2: Ma noi abbiamo certamente un impatto molto negativo della denatalità. Questo però ovviamente ha consentito di eliminare di fatto le cosiddette classi pollaio. In Italia ormai non esistono quasi più classi pollaio. Abbiamo uno dei rapporti docenti-studenti fra i più bassi fra i paesi OCSE, quindi direi che non abbiamo un problema di incrementare il numero dei docenti quanto di risolvere il problema del precariato e quindi di trasformare i posti attualmente coperti dai docenti precari in organico di diritto e quindi poter fare delle assunzioni. Il discorso semmai è questo, non è aumentare ulteriormente i docenti nelle classi, semmai quello che abbiamo avviato con il percorso di Agenda Sud e poi anche di Agenda Nord è quello di dotare le scuole più fragili, quelle con le maggiori criticità dal punto di vista dei risultati, di un certo numero di docenti in italiano e in matematica, quindi 3, 4, 5 docenti a seconda delle scuole, per potenziare soprattutto nei percorsi diciamo extracurricolare, per potenziare

0: Il recupero per potenziare lo studio delle materie dove c'è maggiore necessità.
1: Senta, a questo proposito, qualche giorno fa l'onorevole Vannacci ha detto che lui sarebbe favorevole a un sistema scolastico con classi distinte, secondo il merito e il profitto degli studenti. Lui dice, si dice convinto che questo sarebbe un fattore inclusivo. Lei è d'accordo?
0: Sono totalmente in disaccordo, perché significherebbe una scuola che umilia e che discrimina gli studenti sulla base dei risultati, mentre invece il nostro obiettivo è proprio quello della personalizzazione, cioè di percorsi che siano percorsi formativi che siano strutturati sulle esigenze del singolo studente. C'è chi deve recuperare, c'è chi deve accelerare, ma tutti all'interno della stessa classe, poi al pomeriggio oppure anche durante l'orario curricolare ci saranno dei percorsi di potenziamento che consentiranno ai ragazzi di valorizzare i propri talenti. L'idea di valorizzare all'interno di un'unica comunità educante i talenti diversi, per fortuna differenti, dei nostri ragazzi, è un'idea costituzionale. Perché dico che i talenti dei nostri ragazzi sono diversi? Perché ognuno ha delle abilità, ognuno ha delle intelligenze che vanno valorizzate, vanno potenziate per consentire ad ogni studente di trovare il proprio percorso di vita, il proprio percorso lavorativo che lo realizzi al massimo, garantisca la realizzazione delle proprie aspirazioni. Questa è la scuola che noi abbiamo in mente e che sta dando degli ottimi risultati. Penso ai risultati di Agenda Sud, dove gli apprendimenti sono senz'altro enormemente aumentati rispetto alle altre scuole dove non abbiamo utilizzato questo strumento.
1: Le faccio un'ultima domanda, Ministro. L'altro giorno seguivo con interesse un'intervista che Joe Rogan, il famoso podcaster americano, faceva al vicepresidente Vance. A un certo punto Vance, parlando del suo libro, ha fatto tutta una requisitoria contro la meritocrazia. Ha detto che bisogna sfatare il mito americano della meritocrazia perché questa può distogliere, dice, le persone da ciò che conta davvero, come la famiglia e la fede. Ha detto che quando il merito, la meritocrazia, diventa fine a se stesso, distoglie l'attenzione dagli aspetti più profondi e significativi della vita. Ha senso, secondo lei, tutto questo?
0: Ma innanzitutto la società americana è una società estremamente meritocratica e questo è sempre stato un po' caratteristica dell'identità americana, ma al di là di questo
1: No, glielo
0: bisogna
1: chiedo perché
0: intendersi.
1: essendo ministro del merito sembra può essere interessante un suo punto di vista su questo.
0: Bisogna, certo, bisogna intendersi che cosa significa merito. Per me merito, rivendico l'aver introdotto, d'intesa appunto con il presidente Giorgia Meloni, il termine Ministero del Merito. Merito significa consentire ad ogni giovane di raggiungere i migliori risultati con l'impegno, cioè merito non è un risultato di eccellenza che solo pochissimi potrebbero raggiungere. Quella sarebbe una scuola aristocratica, una scuola valorizza soltanto pochi. Merito significa dare il meglio di ciò che si ha dentro, delle proprie potenzialità, delle proprie possibilità con l'impegno. Quindi vuol dire impegnarsi valorizzando i propri talenti. Questa è la rivoluzione del merito. Poi merito significa anche fare il proprio dovere, significa anche raggiungere determinati risultati ed è evidente che compito di ognuno di noi è quello di impegnarci per raggiungere quei risultati per cui tutti i giorni noi veniamo nelle varie funzioni, veniamo pagati o veniamo assunti. Quindi da questo punto di vista credo che il merito sia un valore importante, un valore occidentale, il che non significa ovviamente che un altro discorso, forse quello a cui faceva riferimento Vance, cioè l'ambizione, ecco, l'ambizione, il voler fare carriera a tutti i costi, il trascurare la famiglia per raggiungere dei risultati, ma questo non ha nulla a che vedere con il merito, non confondiamo i termini, non confondiamo i concetti, un conto è l'ambizione sfrenata, un conto è il carrierismo e un conto invece è il merito.
1: Ministro, la ringrazio molto per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi, arrivederci.
1: Grazie
0: arrivederci,
1: ancora.
0: Arrivederci, salve.
1: 19:47 minuti, abbiamo appena salutato Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, ospite a Zapping. Noi andiamo avanti con la puntata e diamo subito il benvenuto all'onorevole Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia e anche responsabile organizzazione del suo partito. Donzelli, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, un piacere ritrovarvi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, alla fine la Camera, dopo alcune giornate un po' burrascose, ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti, e tra l'altro con un voto segreto. Quindi, insomma, alla fine la riforma è passata alla Camera e adesso dovrà andare al Senato. È soddisfatto dell'esito di queste giornate?
2: Beh, sicuramente sono soddisfatto per gli italiani che, se la legge elettorale dovesse proseguire il proprio percorso, potranno sapere quando vanno a votare per chi votano, perché adesso ci sarà da consegnare insieme al programma anche il candidato proposto alla presidenza del Consiglio. Ci sarà comunque una legge elettorale che garantisce più o meno un risultato certo, cioè se uno vota una coalizione centrosinistra e la coalizione di centrosinistra, per esempio, io mi auguro di no, ma dovesse prendere un voto di più di Giorgia Meloni, e Elie Schlein o Giuseppe Conte, chi sarà indicato presidente del Consiglio, avrà, diciamo così, un mandato forte, e quella coalizione avrà un premio di maggioranza per sostenere quella candidatura alla presidenza del Consiglio. Fondamentalmente si sa già chi si vota, e chi prende un voto in più dell'avversario vince.
1: Questa sua, diciamo, spiegazione della legge mi fa anticipare una domanda che le avrei comunque fatto, ma il modo in cui lei ha descritto il risultato della riforma non è una sorta di premierato mascherato, e non implica anche in qualche modo una diminuzione del ruolo del Presidente della Repubblica, che è il solo che secondo la Costituzione può indicare, diciamo, il Presidente del Consiglio?
2: Assolutamente, il Presidente della Repubblica non viene limitato nel suo ruolo, anzi vengono fatte salve le sue prerogative, scritto nella legge. Ma ovviamente un Presidente della Repubblica, siccome deve indicare un Presidente del Consiglio quando lo nomina, quando viene scelto dal Presidente della Repubblica, lo nomina dopo le consultazioni, quindi capace di avere una maggioranza parlamentare. Quindi se c'è una legge elettorale che offre una maggioranza a una coalizione, difficilmente il Presidente della Repubblica indicherebbe uno della coalizione opposta, anche perché poi non avrebbe la maggioranza in Parlamento. Quindi non è una limitazione al Presidente della Repubblica, è una autolimitazione che diamo ai partiti, che la politica dà ai partiti, perché troppe volte in passato abbiamo visto i partiti che in campagna elettorale candidavano una persona e poi ne portavano un altro al Presidente della Repubblica. Quindi il problema sono i partiti che in passato hanno detto una cosa e poi ne hanno fatto un'altra, non il Presidente della Repubblica, che a prescindere da chi fosse nella storia Italia ha sempre lavorato per dare stabilità all'Italia. Il problema sono i partiti che non hanno garantito questa stabilità.
1: Quindi, diciamo, si può dire che è un po' un premio di consolazione per il fatto che la riforma sul premierato non è arrivata a destinazione?
2: No, si può dire invece che è una legge elettorale che consentirà, quando porteremo a destinazione la riforma del premierato in questa legislatura o nella prossima, ci sarà la legge elettorale adeguata. Quando abbiamo iniziato a discutere della legge del premierato dicevano no, ma non si può fare la riforma perché manca una legge elettorale che possa calzare su misura. Questa calza su misura quando in Italia verrà fatta una riforma costituzionale di questo tipo, ma anche in assenza è una riforma che garantisce la stabilità. In questa legislatura la stabilità sembra un dato acquisito, perché Giorgia Meloni ce l'ha per sua capacità, ma anche perché le opposizioni attuali si erano divise in tre, perché altrimenti con la legge attuale, che questa legislatura, magari saremmo stati senza una maggioranza stabile. La scorsa volta ci sono voluti 90 giorni per avere un governo. Vi immaginate, con la crisi internazionale che c'è, con le speculazioni che è pronta a soffiare sull'Italia, 90 giorni senza governo, quanti miliardi si brucierebbero in pochi giorni?
1: Quindi, se ho capito bene, questa riforma della legge elettorale si è resa necessaria perché questa volta il centrosinistra e il campo largo si presenta tutto assieme e quindi si rischia...
2: No, è l'esatto opposto. Questa riforma della legge elettorale si è resa necessaria dal fatto che la legge elettorale precedente, Rosatellum, era stata scritta per pareggiare, per evitare che ci fosse una maggioranza stabile. Tant'è vero che comunque chi l'aveva prevista voleva in qualche modo garantire una cosa che secondo noi non serve. Oggi serve invece la stabilità. È l'esatto opposto. Se se l'attuale opposizione fosse stata divisa, non ci sarebbe stato bisogno di nessun modo, perché avremmo vinto le elezioni. Ma noi vogliamo non fare una legge elettorale per vincere le elezioni, noi vogliamo fare una legge elettorale affinché chiunque vinca le elezioni abbia la possibilità di governare. Potrebbe anche essere il centro-sinistra a prendere un voto in più di Giorgia Meloni la prossima volta.

0: Adesso questa legge dovrà andare al Senato. Il presidente del Senato, La Russa, ha detto: guardate che qui al Senato un emendamento come quello che si è votato alla Camera con voto segreto, cioè quello che puntava a reintrodurre una forma di preferenze nella legge, qui si voterebbe a voto palese. È stato un po', sembrava un po' un invito a riprovarci. Lei che ne pensa?
1: Guardi, il presidente del Senato ovviamente svolge il suo ruolo e ha ricordato come funziona il regolamento al Senato. Dopodiché la scelta politica ovviamente spetterà alla maggioranza e farà le sue riflessioni, come ha detto Giorgia Meloni quando ha detto con chiarezza: fa passato il voto alla Camera, faremo le nostre riflessioni. Adesso faremo le nostre riflessioni, perché ovviamente a noi dispiace che in una legge elettorale molto buona che è stata approvata, il PD durante il dibattito parlamentare, grazie anche alle debolezze personali di qualche deputato di centrodestra e grazie anche al voto segreto e alcune trame di palazzo, il PD è riuscito a segnare un punto, lo ammettiamo, è vero, è riuscito a impedire ai cittadini di poter votare con le preferenze. Non so cosa ci sia da festeggiare per gli italiani, sicuramente per i parlamentari del PD e dei 5 Stelle che si abbracciavano felici perché non saranno mai scelti dagli italiani secondo loro, ma dalle segreterie di partito, lo capisco, ma per gli italiani non è una bella vittoria.
0: Quindi questo mi fa intendere che, insomma, l'idea di riproporre quell'emendamento ci potrebbe essere al Senato, anche se non l'avete ancora deciso.
1: Ovviamente noi non l'abbiamo ancora deciso, ma ovviamente ho rispetto anche per un ramo del Parlamento diverso dal mio, saranno i senatori ovviamente a valutarlo.
0: Se ci può essere la ripresentazione di questo emendamento.
1: Sicuramente io credo che quell'emendamento fosse un buon emendamento e che questa attuale ottima legge elettorale potrebbe essere ancora più adeguata se ci fossero le preferenze al proprio interno, preferenze soprattutto come le avevamo immaginate, che erano addolcite in un sistema per cui si dava la possibilità agli italiani di scegliere i propri rappresentanti, ma al tempo stesso anche ai partiti di scegliere la propria classe dirigente. In alcuni casi anche ci possono essere persone bravissime che servono in Parlamento ma che magari non riescono a prendere preferenze. Riusciva a calibrare le due esigenze.
0: Senta, lei diceva giochi di palazzo, debolezze personali, però leggendo i giornali sembra che uno dei motivi principali per cui quell'emendamento non è passato è dovuto alle deputate, alle donne che hanno visto implicito in quell'emendamento una riduzione della possibilità di garantire la parità di genere, cioè si sarebbe potuto spesso avere capolista e anche secondo eletto maschio, uomo, insomma, questo potrebbe aver coalizzato parlamentari donne trasversalmente, sia a destra che a sinistra.
1: Guardi, no, non è così, è stata raccontata male, per carità, non è così. Prima di tutto io non posso immaginare che se ci siano le preferenze in un sistema con le preferenze le donne siano penalizzate rispetto agli uomini, perché cioè stabilire il principio che le donne vengono scelte meno degli uomini in politica non mi sembra un buon principio, e non ci credo, perché io ho visto tante donne a partire da Giorgia Meloni che con capacità hanno dimostrato di conquistarsi i risultati sul campo. Detto questo, il sistema prevede che comunque i capolista siano comunque le stesse persone che sono candidate nel premio maggioranza, il 60-40, quindi le quote di genere sono previste nel premio maggioranza, quindi di fatto ci sarebbe stato anche le quote di genere nei capolista bloccati. Ovviamente nelle preferenze c'era metà uomini e metà donne, poi sceglievano gli elettori.
0: Senta, comunque, diciamo, questa vicenda, lei lo ha detto, il Partito Democratico ha segnato un punto, diciamo, da un lato, come dice lei, impedendo agli italiani di accedere alle preferenze, dall'altro però ha segnato un punto facendo vedere, mostrando agli occhi degli italiani una maggioranza divisa, questo non si può negare.
1: Guardi, la maggioranza no, perché i leader dei partiti sono espressi in modo netto, i capigruppo sono espressi in modo netto, sicuramente in un Parlamento fatto di nominati, se col voto segreto si va a chiedere se vogliono le preferenze, è possibile che ci sia qualcuno che nel segreto del voto pensi più a tutelare se stesso piuttosto che il bene del Parlamento, è molto triste, ma si rischia che sia così purtroppo. Noi avevamo chiesto di non fare i voti segreti perché secondo me ciascuno deve metterci la faccia su quello che pensa e che dice, soprattutto se è un parlamentare che rappresenta il popolo italiano e che su queste cose, se qualcuno è contro le preferenze, dovrebbe metterci la faccia e dirlo. Se davanti tutti dicono no, va benissimo la legge sulle preferenze e poi di nascosto votano contro pensando al proprio tornaconto, certamente queste persone non fanno un buon servizio all'Italia.
0: Diciamo che Lega e Forza Italia sono stati molto dubbiosi fino all'ultimo sulla bontà delle preferenze, non hanno firmato l'emendamento. Mi sembra che si possa dire che, anzi, hanno detto che l'avrebbero votato un momento dopo che si è saputo che ci sarebbe stato il voto segreto, questo molti lo hanno notato.
1: No, questa è una malignità, anche perché l'emendamento non è che è frutto, non voglio svelare retroscena segreti, ma non è che è frutto
0: pure
1: del lavoro, lo capisco da buon giornalista, non è che l'emendamento è un frutto del lavoro, diciamo, in perfetta solitudine di Fratelli d'Italia, noi moderati e UDC che hanno firmato l'emendamento. Comunque l'avevamo discusso, l'avevamo fatto vedere, l'avevamo anche limato in base alle esigenze degli amici di Forza Italia e della Lega, comunque era stato già un punto d'incontro come l'avevamo scritto l'emendamento.
0: Senta, c'è un'obiezione sulla questione delle preferenze che ha girato molto in questi giorni sui giornali, secondo la quale si dice che in una situazione in cui ci sono mai molte fattispecie di reato un po' vaghe, tipo lo scambio di influenze, il voto di scambio, insomma, riaprire la partita delle preferenze vorrebbe dire un po' esporre la compagine parlamentare, i candidati alla, diciamo, voglio dire, le scorribande non sarebbe rispettoso, ma insomma l'azione dei magistrati che potrebbero vedere in questa o quella promessa, in questo o quell'impegno, un qualcosa da perseguire. Non vi preoccupa questo elemento?
1: Guardi, no, mi rifiuto di pensare che chiedere voti agli italiani voglia per forza dire di fare cose che sono sospette di
0: magari
1: di
0: sono sospette, non
1: anche
0: dico
1: perché, sì, ma anche perché sinceramente si prendono le preferenze per i consigli comunali, dove per l'imprenditore locale e chi potrebbe avere interesse nel malaffare ha molto più interesse in un comune, in una regione, che in Parlamento, perché in Parlamento si fanno le leggi, si lavora su questioni molto ampie, non su interessi specifici, cose che invece sono spesso il frutto di decisioni dei consigli comunali e regionali, dove invece ci sono le preferenze. Quindi eventualmente se mai ci fosse l'interesse, e a volte ci può essere, di qualcuno poco trasparente a influenzare la politica, ha molto più interesse a influenzare il sindaco, l'assessore regionale, l'assessore comunale, che devono decidere sulla propria azienda fisicamente nella quantità del lavoro quotidiano, piuttosto che un singolo parlamentare.
0: Onorevole Donzelli, le faccio un'ultima domanda un po' fuori tema. È anche lei d'accordo che occorra organizzarsi, muoversi per spingere, per ottenere la grazia per Mario Roggero, che è stato condannato, diciamo, in Cassazione a 17 anni di carcere per la vicenda, insomma, nota che tutti conosciamo?
1: Sì, questo non è una critica alla scelta dei giudici, perché obiettivamente è un caso particolare che è stato valutato, ma comunque la grazia non vuol dire che la persona non ha commesso il reato, anzi, per poter ottenere la grazia la persona deve fondamentalmente ammettere il proprio errore, e quindi esserci anche una consapevolezza di uno sbaglio. Quindi non è questo, non si tratta di cancellare la reazione che ha avuto, si tratta comunque di dire che un uomo che se non gli fosse entrato nessuno in casa o in gioielleria avrebbe continuato a vivere serenamente la sua vita, e che quindi non ha scelto in nessun modo di ritrovarsi in quella situazione, che a una certa età vengono scarcerati criminali veri continuamente, se vedere andare in carcere una persona ormai anziana che alla fine ha avuto una reazione probabilmente sbagliata, esagerata, però comunque a un'aggressione, all'ennesima aggressione che subiva, obiettivamente credo che un gesto di clemenza da parte delle istituzioni possa essere adeguato. Lo chiederemo, e secondo me è giusto chiederlo.
0: Grazie onorevole Donzelli, la ringrazio per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, sono le 20 e un minuto, ci fermiamo per le notizie dal meteo e poi andiamo avanti con la puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi, gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità.

0: Amo essere senza lattosio a 89 centesimi. Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti al nord-ovest, in movimento verso le Alpi centrali. Domani il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili, a prevalente regime di brezza, con mari generalmente in poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne al meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Zapping.
4: Le 20 e 4 minuti. Allora, prima di andare avanti, vi tengo aggiornati su tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
5: Gioielliere ancora fuori carcere, centrodestra si mobilita per Grazia, Nordio avvia istruttoria, il Quirinale lo convoca, compete al capo dello Stato. Sentenza sul crollo del ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, familiari vittime, caduta cortina di fumo sulla verità. Via libera Camera, legge elettorale, testo ora al Senato, bagarre in aula, maggioranza, garantisce stabilità, opposizioni protestano, riforma truffa. Scuola in balzi, diminuisce abbandono scolastico, premier, funzionano strumenti governo, direzione giusta, scoglio matematica alle elementari. Guerra con l'Iran, non si fermano gli attacchi incrociati, Hormuz è sempre chiuso, torna ad affacciarsi l'ipotesi di un attacco di terra. Servizi segreti, traffico d'armi e inchieste sui cantieri, i verbali di Renucci e carabinieri all'antimafia, sottosegretario Fazzolari da lui solo falsità. Ancora afe e temperature roventi, in Sardegna superati i 47 gradi, mortalità cresciuta del 3% in un mese, Canadair in azione sugli incendi. Mondiali di calcio, grande attesa per la finalissima tra Spagna e Argentina, sfida tra generazioni di fenomeni, l'intramontabile Messi contro il giovane Yamal, 20 anni dopo la celebre fotografia che li immortalò per beneficenza in un inedito bagnetto.
4: Le 20 e 5 minuti, siete tornati in diretta con Zapping. Io do subito il benvenuto a Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di Utrend, analista politico, esperto di opinione pubblica, insegna anche all'Università di Bologna. Buonasera Lorenzo, bentornato a Zapping.
6: Buonasera, grazie.
4: Allora, abbiamo appena finito di parlare con Giovanni Donzelli che ci raccontava dei vantaggi, del perché insomma il centrodestra ha voluto questa riforma della legge elettorale che adesso deve ancora passare al Senato. Il senso del suo punto di vista era che serviva una legge elettorale nuova perché nella situazione politica nuova, cioè con un centro-sinistra unito, il Rosatellum sarebbe stato una garanzia di pareggio e quindi di stabilità. È una lettura giusta secondo te?
6: È una parte, credo, delle motivazioni per cui la maggioranza ha voluto approvare questa nuova legge elettorale, che ricordiamo deve ancora passare al Senato, quindi non è ancora legge, non è ancora in vigore. Indubbiamente quello che possiamo dire è che con la legge precedente, quindi il famoso Rosatellum, effettivamente lo scenario più probabile sarebbe quello di o un pareggio o una maggioranza abbastanza risicata di uno dei due poli. Questo perché nel 2022 la stessa legge vedeva un centrosinistra diviso e quindi il centrodestra riuscì a conquistare buona parte dei collegi uninominali. Oggi, col centrosinistra unito, verosimilmente i collegi uninominali verrebbero divisi tra centrodestra e centrosinistra, e questo porterebbe a una situazione di sostanziale equilibrio nel prossimo Parlamento.
4: Cioè, si può prevedere che, applicando allo scenario politico attuale il Rosatellum, questo porterebbe molto probabilmente a un pareggio?
6: Sì, o a una vittoria molto risicata di una delle due coalizioni. Dipenderebbe naturalmente dalle alleanze, dal perimetro delle coalizioni, che oggi non è ancora definito. Tradotto, non sappiamo se Vannacci è nel centrodestra,
4: certo,
6: o meno, sarà nel centrodestra o meno.
4: Sì.
6: E l'elemento tecnico, che però è anche politico, è che il 5 Stelle, alleato del centrosinistra al sud, avrebbe probabilmente, con questo sistema attualmente in vigore, portato a una caduta di tanti collegi che invece il centrodestra aveva vinto nel 2022. Da qui il probabile pareggio o quasi pareggio in caso di voto con il Rosatellum.
4: E magari il Partito Democratico nelle grandi città del nord avrebbe fatto lo stesso effetto.
6: Esattamente, diciamo che il campo largo con i collegi uninominali avrebbe avuto una buona efficienza della sua distribuzione territoriale, col PD nei grandi centri del centro-nord e il Movimento 5 Stelle nel sud. Questo era, diciamo, il grande elemento di novità rispetto alle scorse politiche, che effettivamente rendeva il Rosatellum un sistema difficilmente in grado di garantire una maggioranza. Devo però dire tecnicamente che un sistema elettorale non deve automaticamente garantire una maggioranza. Questa è un po' una stortura che c'è nel nostro dibattito, Giancarlo.
4: Sì, è sempre si torna a dire questo: bisogna sapere subito chi ha vinto il giorno dopo. Non è detto che debba essere così, soprattutto in un sistema parlamentare.
6: Sì, direi anche che è l'eccezione che questo accada, e accada sempre. In Europa, nel resto d'Europa, tendenzialmente le coalizioni si fanno dopo il voto, se bisogna farle. Se invece un partito è in grado di avere la maggioranza dei seggi da solo, governa quel partito lì da solo. Noi ci siamo, diciamo così, fossilizzati sul concetto di coalizioni preelettorali, e abbiamo costruito tutti i sistemi elettorali dal Mattarellum in poi su questo assunto. Non è detto che sia l'unico modo per affrontare la questione. Un sistema elettorale deve fare tante cose: garantire la rappresentatività, rappresentare i territori, far scegliere la classe dirigente ai cittadini, anche favorire la governabilità, ma non è automatico che la debba garantire.
4: Ma invece, applicando sempre lo stesso scenario, diciamo ancora incerto, il meccanismo dello stabilicum, il dio della lingua mi perdoni, insomma il meccanismo della riforma, che cosa succederebbe?
6: Succederebbe che la coalizione, con anche solo un voto in più a livello nazionale, vincerebbe il premio di maggioranza, e quindi si conquista automaticamente, per così dire, una maggioranza piuttosto netta, piuttosto comoda e stabile alla Camera, vincendo il premio alla Camera, e al Senato, vincendo il premio al Senato, cioè prendendo anche solo un voto in più dell'altra coalizione.
4: E chi lo prende questo voto in più?
6: Il punto è che a oggi la fotografia non è così chiara, perché i sondaggi ci dicono che, sommando i partiti di centrosinistra, a oggi si arriva intorno a un 44% dei voti; sommando i partiti di centrodestra si arriva intorno al 42%, e poi c'è Vannacci al 6%. Ecco che dove sta Vannacci, se fuori o dentro il centrodestra, può fare la differenza su chi prende il premio di maggioranza.
4: Quando dici il centrosinistra unito, intendi anche Italia Viva, più Europa, insomma tutti?
6: Sì, tutti, non Calenda, che in questo momento sembra non far parte del progetto del campo largo, ma AVS, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva, più Europa, insomma tutti i soggetti, anche la gamba centrista di cui si parla molto in questo periodo.
4: In quel caso soltanto la presenza di Vannacci nella coalizione di centrodestra garantirebbe una vittoria al centrodestra, altrimenti vincerebbe il centrosinistra unito.
6: Con i numeri di oggi sì, devo però dire due cose molto rapide. La prima è che ovviamente questo è il quadro dei sondaggi. I sondaggi hanno un margine di errore, perché si basano su quello che le persone dicono oggi, e non si vota oggi, si voterà, certo, tra diversi mesi. L'altro fattore è che oggi l'offerta politica è ancora molto fluida. Noi non sappiamo chi è il leader del centrosinistra, per esempio, non sappiamo se ci saranno delle primarie. Ecco, sono tutti passaggi che possono incidere molto sulle scelte.

0: chance di vittoria del centrosinistra o del centrodestra. E l'ultima cosa che aggiungo è che ci sarà una campagna elettorale in cui i cittadini ascolteranno le ragioni, i programmi degli uni e degli altri. Ecco che il voto che ci sarà il prossimo anno, con tutta probabilità, sarà un voto che potrebbe non avere le premesse di oggi, cioè potrebbe essere diciamo figlio di un contesto diverso. Faccio un esempio: magari una leadership più o meno forte del campo largo potrebbe avere l'effetto di portare quel punto in più o quel punto in meno che fa scattare il premio di maggioranza al centrodestra o al centrosinistra.
1: E a Vannacci cosa converrebbe? Si può fare un ragionamento del genere?
0: È una domanda difficile, perché da un punto di vista strettamente così di cifre è chiaro che lui conquista nei sondaggi questo 6% al momento, anche perché rappresenta una novità, e rappresenta una novità che in qualche modo può permettersi di fare le pulci da destra al governo Meloni. Se entrasse in una coalizione di centrodestra, cioè se si alleasse con il resto del centrodestra, bisogna capire, ecco, se il suo elettorato lo seguirebbe, perché una parte
1: probabilmente
0: della sua...
1: un po' meno.
0: È una parte del suo attuale bacino elettorale, chiaramente è un elettorato antisistema, che non vuole scendere a compromessi, che è deluso dal governo Meloni. Ecco che non è automatico che, alleandosi con il centrodestra, lui sia in grado di tenere tutti questi voti. D'altra parte, Giancarlo, dobbiamo anche dire che se Vannacci entrasse nel centrodestra, magari rischierebbe meno di essere schiacciato dalla tendenza al voto utile, no? Quel ragionamento che sappiamo spesso guida la scelta di una parte dell'elettorato che preferisce votare una delle coalizioni principali anziché, diciamo così, disperdere il voto, no? Oggi Vannacci da solo rischia di essere penalizzato dal ragionamento del voto utile. È chiaro che se entrasse nel centrodestra questo rischio di consenso non lo avrebbe più.
1: Ma ci potrebbe essere anche un fenomeno per cui il centrodestra potrebbe perdere una certa quantità di voti accogliendo Vannacci nelle sue fila?
0: È indubbiamente sì, questo infatti è il ginepraio in cui si trova il centrodestra oggi, perché qualunque scelta, tenere fuori Vannacci o riprenderlo dentro, ha delle controindicazioni. Riprendere Vannacci significa, per esempio, scoprirsi sul fianco moderato, sul fianco di Forza Italia, per fare un nome. Significa anche mettere in difficoltà Salvini, naturalmente, che vedrebbe Vannacci uscire dalla porta e rientrare dalla finestra, o viceversa, e quindi non sarebbe una scelta indolore per il centrodestra. Aggiungo, potrebbe essere un rischio persino per Fratelli d'Italia, perché oggi Fratelli d'Italia ha come messaggio quello della governabilità, quello di rappresentare un voto per chi vuole votare a destra, ma con la possibilità di incidere sul futuro del paese. È chiaro che se Vannacci rientrasse in coalizione, questo messaggio di Fratelli d'Italia si indebolirebbe un po', perché una parte del suo elettorato potrebbe dire: beh, già che Vannacci è comunque dentro la coalizione centrodestra, a questo punto voto Vannacci anziché votare Fratelli d'Italia, per dare un messaggio più netto e più identitario.
1: Per dargli più forza.
0: Cioè, esatto.
1: Un ascoltatore mi ha appena chiesto con un messaggio se è rimasta in piedi la soglia di sbarramento in queste elezioni. Mi pare che sia al 3%, non sia stata toccata, no?
0: È al 3%, con una eccezione, nel senso che dentro le coalizioni la prima lista che sta sotto il 3% comunque entra in Parlamento. È un dettaglio di questa legge che, per esempio, nel centrodestra potrebbe salvare noi moderati dallo sbarramento del 3%.
1: Non c'è stato un emendamento che ha cambiato le cose in questo senso? No, forse mi è sfuggito.
0: No, c'è stato un emendamento su una questione ancora più di dettaglio, che, diciamo, secondo il quale i soggetti sotto la prima lista, sotto il 3%, non concorrono al totale della coalizione. Entriamo davvero in un terreno molto di dettaglio.
1: Un'altra cosa mi aveva incuriosito: qual è secondo te il motivo per cui diciamo soprattutto Forza Italia e Lega sono stati così scettici, addirittura contrari, o addirittura hanno sabotato l'idea di reintrodurre le preferenze?
0: Allora, io credo che da un lato quell'emendamento abbia fatto da catalizzatore, cioè abbia raccolto dei malumori di Forza Italia e della Lega in generale sulla legge elettorale, hanno visto quella come l'occasione per esprimere sia pure sotto traccia il loro malcontento.

0: Dopodiché c'è una chiara perplessità non solo di Lega e Forza Italia sulle preferenze, ma di tanti oggi in Parlamento, data da che cosa? Beh, dal fatto che le preferenze significano dover farsi una campagna elettorale per i candidati, significano dei costi,
1: stampare volantini, i famosi santini della Prima Repubblica.
0: E certo, significa dover fare una campagna elettorale diretta sulle proprie spalle, e non basta essere messi lì, per così dire, dal leader del partito. L'altro fattore è che, se vogliamo, le preferenze comunque in un certo senso potevano avere l'effetto di mettere in competizione, no, un candidato con l'altro senza neanche la certezza di passare, perché con il capolista bloccato il rischio per alcuni magari era di fare questa campagna elettorale onerosa e poi comunque vedersi scavalcati dal capolista bloccato, che per molti partiti, soprattutto quelli piccoli, poteva essere l'unico a essere eletto poi, certo, nella circoscrizione.
1: Molto probabilmente. Un altro ascoltatore mi chiede, la gente non telefona più volentieri, manda messaggi, i tempi sono cambiati, se il premio di maggioranza è qualcosa che esiste anche in altri sistemi elettorali europei.
0: Questo è uno dei punti deboli dell'attuale proposta di riforma, perché è quasi inesistente in Europa e in Occidente il concetto di premio di maggioranza. Ci sono pochi precedenti, per esempio in Grecia, che non so se considererei un modello di stabilità istituzionale. La realtà è che, come dire, è esattamente quello che dicevamo prima, cioè è una proposta, un'idea, un meccanismo che nasce dalla ossessione, se vogliamo, per la governabilità, che ha anche un suo senso. Non sto qui dando un parere personale su questo.
1: Basta vedere l'enfasi con cui trattiamo il record di durata di questo governo, no? Quindi questo rivela quanto si abbia a cuore la durata, la stabilità.
0: No, ma più che altro il tema è, come dire, legare la governabilità a un meccanismo così rigido e automatico, che ha poi un effetto paradossale, cioè siccome c'è il premio di maggioranza che viene dato alle coalizioni, allora ogni coalizione dovrà essere il più larga possibile, no, per sperare di accedere a questo premio di maggioranza e prendere quel voto in più degli altri. È un meccanismo che può portare quindi a coalizioni molto eterogenee e dunque paradossalmente a una scarsa governabilità, perché le coalizioni includono soggetti che hanno magari poco in comune l'uno con l'altro.
1: E spesso includono anche, diciamo, posizioni estreme che però portano quella percentuale necessaria a raggiungere il premio di maggioranza, anche se quindi magari appunto Vannacci da una parte, Di Battista dall'altra, conquistano un peso politico maggiore del loro portato elettorale.
0: Indubbiamente il premio maggioranza dà molto potere ai partiti, diciamo così, più marginali, no? Quelli che stanno al confine delle coalizioni, perché loro giustamente hanno un potere di incidere sul risultato elettorale, che poi li rende sicuramente più preziosi di quanto non dica il 2%, il 3% o anche il 5% che possono rappresentare. E questi naturalmente sono alcuni degli aspetti più contraddittori di un sistema elettorale che, dobbiamo dirlo, come tutti i sistemi elettorali, ha pro e contro. Non esistono i sistemi perfetti, perché una legge elettorale deve cercare di garantire tante cose insieme: la rappresentatività, la governabilità, la scelta del cittadino, e naturalmente è una coperta corta, e nessun sistema elettorale in questo può essere perfetto.
1: Grazie, ci fermiamo qui, grazie molte a Lorenzo Pregliasco.
0: A voi, grazie.
1: Buonasera, buon lavoro. Sono le 20:21, noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo a questo punto Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo e professore onorario del King's College di Londra. Buonasera.
2: Grazie a voi per
1: buonasera,
2: l'invito, grazie. Buonasera.
1: Allora, lei sicuramente ha un punto di vista privilegiato sui paesi del Golfo e quindi, come prima cosa, mi verrebbe da chiederle come stanno vivendo questi paesi che sono immersi in una guerra che doveva durare 4, forse 5 settimane al massimo e sta durando già 20, con alti e bassi, bombardamenti che si fermano e poi riprendono e molto spesso anche coinvolti in una guerra loro malgrado. Come la stanno vivendo questa fase?
2: Quando parliamo di paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar, l'Oman, il Bahrain, il Kuwait, sono paesi che hanno avuto una grandissima pazienza prima di tutto, perché sono stati provocati continuamente con attacchi dall'Iran su infrastrutture civili e non hanno risposto. Questo ha evitato una guerra regionale.

Nell'ultimo mese abbiamo assistito un po' ad un pendolo. Da una parte c'è stata la firma dell'MOU, del Memorandum of Understanding tra gli Stati Uniti e l'Iran, per stabilire un percorso per la riapertura di Hormuz e per il negoziato sul nucleare, ma dall'altra, qualche giorno fa, nel bel mezzo dei negoziati, mentre il Qatar stava mediando per implementare quello che Iran e Stati Uniti avevano

0: cerca di ripristinare il percorso che era contenuto nel memorandum of understanding, voglio ricordare, cioè un negoziato sul nucleare entro 60 giorni e lo sminamento di Hormuz per riaprirlo entro 30 giorni. Questo adesso è lo sforzo negoziale che stiamo facendo un po' tutti, parlando con le parti, ma soprattutto stanno facendo i paesi del Golfo come il Qatar e l'Oman e l'Arabia Saudita in queste ore.
1: È anche vero che questi paesi che lei ha citato subiscono gli effetti della crisi di Hormuz in maniera diversa, per esempio l'Oman o l'Arabia Saudita, che hanno, diciamo, accessi alternativi al mercato del petrolio nel Mar Arabico, nel Mar Rosso, hanno avuto meno problemi che non il Qatar, che ha visto il suo gas praticamente bloccato quasi a zero fin dall'inizio, anche il Bahrain, che è stato da poco declassato da Moody's. Insomma, queste differenze sono un problema, magari creano punti di vista diversi, frizioni, riescono a muoversi unitariamente?
0: Sicuramente fanno del loro meglio per muoversi unitariamente, però ricordiamoci che al di là della capacità di esportazione dei carbon fossili, in particolare del petrolio e del gas, ricordiamo sempre che questi paesi erano coinvolti in dei processi di trasformazione economica importantissimi, attrazioni turistiche, attrazioni di investimenti, stavano lavorando sullo sviluppo di progetti di energie rinnovabili. Questa guerra li ha colpiti tutti, anche perché in ogni caso si è prima di tutto costruita una insicurezza regionale a causa degli attacchi dell'Iran proprio su Dubai, su Abu Dhabi, su Riyadh, su Doha. Poi ovviamente alcuni avevano il tema è che la geografia lì non è molto chiara. Tutti i pozzi petroliferi e di gas sono sulla costa est della penisola arabica e quindi hanno a che fare con lo stretto di Hormuz. Alcuni paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati avevano costruito delle pipeline per andare dall'altra parte della penisola arabica.
1: C'era il famoso East-West pipeline dell'Arabia Saudita, per esempio. Questo
0: l'Arabia Saudita o gli Emirati lo hanno fatto su Fujairah, che è un porto subito dopo Hormuz. Altri non lo hanno fatto. Infatti noi assisteremo sempre di più nei prossimi anni, al di là di quale sarà l'esito di questo conflitto e l'accordo di pace, noi assisteremo a programmi di diversificazione da parte di tutti i paesi. Il tema è raggiungere i porti dell'Oman, i porti del Mar Rosso e i porti del Mediterraneo per esportare su vie alternative, via pipeline, ferrovie fino ai porti e poi via nave. Questa è la dinamica a cui assisteremo nei prossimi anni, perché questa è una grande lezione, come noi l'abbiamo vissuta quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel 2022.
1: Certo. Molti avevano guardato con una certa preoccupazione, per esempio, all'eventualità che Iran e Oman si mettessero d'accordo per gestire sotto una sovranità condivisa i passaggi nello stretto di Hormuz, magari mettendosi d'accordo anche sull'esazione di un pedaggio. Questa sarebbe una cosa che romperebbe un po' il fronte, o sbaglio?
0: Sicuramente questo è un tema che è stato molto discusso, però mi sento di dire oggi, poi vediamo domani, ma oggi, rispetto alle ultime consultazioni che abbiamo avuto anche noi con l'Oman, ma anche nostri stati membri dell'Unione Europea e organizzazioni internazionali, che l'Oman in buona fede sta lavorando per la libertà di navigazione. Il vero grande tema è che l'Iran interpreta l'MOU firmato con gli Stati Uniti come una legittimazione del fatto che lo stretto è dell'Iran. Questa cosa non va bene né a noi né agli Stati Uniti né tantomeno all'Oman e al resto dei paesi del Golfo, cioè l'interpretazione è dell'Iran, ma la verità è che esistono due corridoi nello stretto di Hormuz per far passare le navi: uno passa vicino alla costa dell'Oman e uno passa vicino alla costa dell'Iran. È inaccettabile che l'Iran colpisca le navi in generale, a maggior ragione se le colpisce quando passano vicino all'Oman, certo, che sono acque territoriali omanite. Però l'Oman, anche sul lavoro che faremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane di consultazioni con loro, ci rassicura sul fatto che non vuole imporre pedaggi obbligatori o cose simili.
1: Lei all'inizio parlava della grande pazienza di questi paesi, mi chiedo se questa pazienza non sia indirizzata anche verso il loro principale alleato, gli Stati Uniti, perché in questi mesi Trump ha messo le sanzioni all'Iran, poi tolto le sanzioni, ha fatto il blocco navale, poi ha tolto il blocco navale, ha annunciato che avrebbe lui preso un pedaggio dai passaggi di Hormuz, poi ha detto che non sarà più così, ha fatto un ultimatum, poi ha tolto un ultimatum. Insomma, stargli appresso deve essere un lavoro solo quello.
0: Devo dire anche

0: che per noi europei, mi consenta la battuta,
1: sì, no,
0: siamo,
1: certo,
0: un po' sulla stessa, siamo un po' sulla stessa barca, ecco. E però io non ho nessuna percezione che il rapporto tra questi paesi e gli Stati Uniti si riduca in futuro o vada ad incrinarsi. Non abbiamo questa percezione, anche perché nel momento del massimo attacco dell'Iran su questi paesi, comunque anche i sistemi di difesa americani insieme a quelli ucraini e insieme a quelli di molti paesi europei hanno aiutato la difesa dai missili balistici e dai droni iraniani. Io credo che su questo, un po' come noi europei, possiamo avere delle discussioni con gli Stati Uniti, ma alla fine è un'alleanza che nessuna delle due parti vuole veramente terminare.
1: Ha qualche ragione Trump quando dice che gli alleati europei sulla crisi del Golfo l'hanno abbandonato?
0: Guardi, ovviamente io sulle parole di Trump, se vogliamo commentarle, passeremo ogni giorno a commentare le parole del Presidente degli Stati Uniti. A
1: volte questa è una cosa come... su cui torna tutte le volte che ne ha
0: sì,
1: l'occasione.
0: Io credo che comunque quando si parla per esempio con i paesi del Golfo, i paesi che abbiamo citato, loro testimoniano il fatto che per esempio tutti gli stati europei o della NATO che avevano degli accordi bilaterali con loro di difesa sono intervenuti in loro difesa. Ci sono paesi europei che addirittura hanno fatto decollare i loro caccia per proteggerli o hanno usato le loro basi per proteggerli, oltre alla loro fantastica capacità di autodifesa che già avevano. Quindi noi siamo stati impegnati. La verità è che noi l'abbiamo detto, la guerra in Iran non è la nostra guerra. Abbiamo sempre pensato che per raggiungere un accordo sul nucleare servisse un accordo diplomatico. Però quando i nostri partner nel Golfo, come l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar e gli altri, vengono attaccati dall'Iran, noi siamo pronti a difenderli. E infatti lo abbiamo fatto fornendo tutto quello che si poteva fornire nell'ambito degli accordi bilaterali. Ora il futuro sarà lavorare con loro sulla connettività, cioè costruire dei corridoi alternativi, non dico per bypassare al 100% Hormuz, ma per ridurre la dipendenza da Hormuz dei paesi. Perché poi, come abbiamo visto, Hormuz colpisce le dinamiche a Hormuz colpiscono tutta l'economia globale e noi come europei avevamo diversificato abbastanza, infatti non abbiamo un problema di quantità di fossil fuels, ma abbiamo un problema di prezzi come il resto del mondo, mentre in Asia e in Africa hanno avuto problemi di quantità, hanno dovuto ridurre i consumi.
1: Certo. E parlando di Europa, in questa prospettiva che lei ha appena descritto, quale si può prevedere essere il rapporto, come può crescere il rapporto europeo con questi paesi, su quali direttrici?
0: Guardi, noi lunedì abbiamo, proprio lunedì, questo lunedì appena passato, abbiamo organizzato la riunione dei ministri degli esteri europei e del Golfo a Bruxelles, che è uno dei tanti eventi di coordinamento che noi portiamo avanti. Entro la fine dell'anno dovrebbe esserci anche il summit dei leader. Il vero tema è collaborare su tre livelli. Il primo è diplomatico, lavorare alle Nazioni Unite per una risoluzione al Consiglio di Sicurezza sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che riceve continuamente il veto da Russia e Cina, e dobbiamo continuare a premere in questa direzione, in particolare sostenendo le iniziative del Bahrain. Due, difesa e sicurezza. I nostri paesi europei devono essere sempre più partner di difesa e sicurezza dei paesi del Golfo, non solo per proteggerli ma anche per investire insieme nella nuova era della difesa europea e della difesa del Golfo, per una autonomia strategica di entrambe le regioni. E tre, come ho detto, connettività, corridoi alternativi per energia, dati e ovviamente beni via via ferrovie, via porti, via data cables e anche pipelines.
1: E veniamo allora soltanto in conclusione all'Italia, al suo ruolo. Il premier Giorgio Meloni ha sempre dato mostra di avere molta attenzione rispetto a questi paesi, ultimamente è anche andata in Qatar ai funerali del padre dell'emiro Altani. Insomma, qual è la posizione dell'Italia? Come è vista l'Italia in quei mondi?
0: Guardi, molto bene, ha ragione a dire, la Presidente del Consiglio è stata nel Golfo, ha viaggiato tantissimo durante il suo mandato finora. Inoltre la stabilità del governo costruisce la possibilità di avere un interlocutore costante per poter pianificare, ora non voglio dire a lungo termine ma a medio termine almeno. L'instabilità di governo che purtroppo abbiamo avuto per tante ragioni negli anni precedenti costruiva un'incertezza nella possibilità di programmare. Non è un caso che alcuni di questi paesi abbiano deciso di supportare il piano Mattei in Africa, quindi paesi del Golfo, nella regione del Golfo, che sostengono il piano Mattei per fare investimenti congiunti in Africa. Queste sono cose che possono accadere quando c'è stabilità politica e c'è presenza, e non possiamo negare che la presenza del Presidente del Consiglio italiano nella regione sia pari per esempio alla presenza del Presidente francese, e questo non è una cosa scontata ed è un protagonismo dell'Italia che è sempre più notato e considerato.
1: Mi sbaglio, lei a fine anno si andrà a occupare di pace in Medio Oriente per l'ONU?
0: Ma guardi, questa era una proposta che è venuta dalle Nazioni Unite ed è un tema che è ancora lì. Come ho detto, è una procedura lunghissima e dall'esito non scontato, quando sono uscite alcune indiscrezioni mesi fa. Vedremo. In ogni caso, in questo momento sono concentrato sulla crisi del Golfo, c'è un bel da fare.
1: Grazie Luigi Di Maio, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Arrivederci, arrivederci.
1: Le 20:34 minuti, abbiamo appena salutato Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo, ovviamente lo ricorderete come ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, capo politico del Movimento 5 Stelle e molti altri ruoli che ha svolto in Italia. E noi andiamo avanti con la nostra puntata e ci occupiamo di un'isola piuttosto dimenticata che sta vivendo una fase drammatica della sua già molto drammatica esistenza. Sto parlando di Cuba e ne parliamo con il professor Loris Zanatta, docente di storia dell'America Latina a Bologna. Buonasera professore, come sempre bentornato a Zapping.
2: Grazie, grazie Loquenzio, saluto a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, Cuba, diciamo nella disattenzione generale, mi pare, non se ne parla molto, si sta lentamente spegnendo. Perché? Il perché risiede ovviamente nell'embargo, nelle sanzioni americane, e risiede anche nel fatto che uno dei pochi paesi che ancora sosteneva l'economia cubana, cioè il Venezuela, è diventato un protettorato americano, cioè si dice spesso che Rubio sia il viceré del Venezuela. Ecco, allora vorrei chiedere al professore che cosa sta succedendo e che cosa potrà succedere, cioè quale può essere il punto di caduta di una situazione molto drammatica in cui blackout quotidiani, mancanza di cibo, di qualsiasi risorsa energetica e non solo sta affliggendo i cubani ormai da molti mesi.
2: Ma l'impressione è che si tornerà a parlare presto di Cuba, poi posso sbagliare naturalmente, diciamo che ultimamente magari se ne è parlato un po' di meno perché vi sono stati altri fronti più incandescenti, o perché in fondo parlare di Cuba c'è sempre il rischio di ripetere una sorta di gioco delle parti in atto oramai da quasi 70 anni dalla rivoluzione cubana in qua, però penso che presto se ne tornerà a parlare, nel senso che Cuba è un albero marcio da dentro da molto tempo e quindi a rischio di cadere su se stesso, e naturalmente da fuori l'amministrazione Trump sta spingendo in tutti i modi per farlo cadere, e l'impressione che stia l'amministrazione Trump approntando tutti gli strumenti, sia di carattere giuridico, no, l'imputazione a Raul Castro, sia di tipo politico, perché in fondo sta aggirando l'organizzazione degli Stati americani per avere un consenso latinoamericano che prescinda dai pochi paesi che ancora sostengono Cuba, insomma sta approntando gli strumenti per fare qualcosa qualora le pressioni enormi che sta realizzando non producono nulla da sola. E che cosa? Ecco, il che cosa non saprei dire, non ce li vedo portare via un 95enne dall'isola per portarlo in una galera degli Stati Uniti, Raul Castro. Non che non se lo meriti, perché pochi lo sanno purtroppo, ma Raul Castro è stato nella rivoluzione cubana forse il più violento e anche il più, soprattutto nella prima fase della rivoluzione, dei leader rivoluzionari, lo chiamavano il macellaio d'Oriente, insomma, però a 95 anni non ce li vedo fare un'operazione di estrazione.
1: Al tipo Maduro, insomma, non succede.
2: Anche se, chi lo sa, io non so le eloquenze, se a questo punto si sorprenderebbe, io non mi sorprendo più di
1: niente. Però ecco, è interessante capire qual è l'idea che l'amministrazione americana si è fatta, cioè questa terribile pressione che i cubani stanno obiettivamente pagando, molto cara, perché appunto non hanno più nemmeno il gas per cucinare, la benzina per far muovere i trattori, per coltivare.
2: Certo.
1: Ecco, che cosa deve ottenere? La resa del regime, le dimissioni del presidente, del capo del governo, che dicono: ecco, ci arrendiamo, venite, prendetevi il paese e fatene quello che volete. Che cosa potrebbe succedere?
2: Sì, lei lo ha detto in maniera schietta, ma in questo caso ci sta la schiettezza. Probabilmente è proprio quello che vogliono e che stanno cercando di ottenere. È molto difficile ricostruire questi eventi, non ne conosciamo quasi nulla, però per esempio noi sappiamo di intensi colloqui tenuti dall'amministrazione Trump con il nipote prediletto di Raul Castro, ma il nipote di Raul Castro non ha nessun potere formale, è un uomo che si è dedicato alla bella vita, a dire la verità, però è un Castro, e il fatto che gli Stati Uniti abbiano dialogato tanto con lui, non si capisce se è davvero perché pensano che si può far leva sulla dinastia per abbandonare il regime, oppure se sapevano che il nipote di Raul Castro, proprio perché non ha nessun ruolo, non vanta nessuna particolare credenziale rivoluzionaria, avrebbe irritato coloro che il potere ce l'hanno davvero, e quindi gli ufficiali delle forze armate, quindi i funzionari del partito. Insomma, l'impressione è che gli Stati Uniti stiano scuotendo la scatola, e loro ne sanno molto più di noi di che cosa si muove dentro quella scatola, perché da quella scatola appaia una Delcy Rodriguez, no? Cubana, credibile, e una frattura all'interno del regime. Penso che la scommessa sia quella. D'altronde questo tipo di regimi, quello cubano è un regime totalitario da quasi 70 anni, ma totalitario sul serio, benché oramai decadente, oramai assolutamente paradossale nella sua sussistenza, ma a differenza di quello venezuelano è davvero un regime totalitario. Quindi questi regimi collassano dall'interno, la nuova classe dirigente nasce dall'interno almeno in parte, oppure è molto difficile farli cadere.
1: Leggevo che hanno fatto un disperato ultimo pacchetto di riforme per incentivare l'impresa privata, per privatizzare industrie e imprese di Stato. Immagino che sia tutto troppo poco e troppo tardi.
2: Ha detto bene, è poco, pochissimo, certo sono 176 riforme, sì. Credo, ma la maggior parte sono cosmetica pura, molte altre sono demagogiche, irrealizzabili, e poi appunto è tardi, il regime cubano, se voleva davvero salvare qualcosa di se stesso, della storia di un fallimento, ebbe l'occasione d'oro quando Obama gli tese la mano, non la raccolse, non fece nulla. È un regime che, come tutti questi regimi di tipo patrimonialista, che richiamano molto più le monarchie assolute antiche, non, chi è nostalgico del socialismo, di queste cose, naviga in un mare che c'entra ben poco con quello di Cuba. Queste forme di assolutismi generano delle sorte di regimi familiari, patrimoniali, proprietà di coloro che li occupano, e sono straordinariamente diseguali, ingiusti, e si fondano sulla schiavizzazione della propria popolazione. Quindi l'occasione era allora, adesso è tardi, non c'è più tempo per farlo. Sa qual è l'unica carta che ha e che giocherà verosimilmente il regime cubano? È proprio Trump. E cioè, in fondo, il regime cubano, il regime rivoluzionario cubano, fin dall'origine, anche quando era molto più popolare di quanto non sia ora, si fondava sulla sua, sul suo ruolo di simbolo, e cioè la sua forza stava nella potenza del nemico che combatteva. Siccome era un simbolo globale della lotta contro il grande potere imperialista, allora tanti nel mondo lo appoggiavano, lo sostenevano. Quindi ancora oggi quello che cercherà di fare il regime cubano per mantenersi al potere sarà di invocare questo ruolo simbolico. Quanto e che cosa ne rimanga, ma lo vedremo, io non sono in grado di anticiparlo.
1: Grazie, grazie comunque, professor Loris Zanatta, buonasera e buon lavoro. Grazie,
2: grazie
1: ancora.
2: A lei, gentilissimo.
1: Allora, prima di andare avanti con l'ultimo appuntamento di questa puntata, saluteremo Piero Genovesi. Prima di andare avanti, dicevo, sentiamo i titoli del TG2.
3: Caso Roggero Mattarella riceve Nordio che aveva aperto l'istruttoria per la grazia al gioielliere. Il richiamo del presidente è facoltà esclusiva del capo dello Stato, lo dice la Costituzione. La tragedia del ponte Morandi, dove persero la vita 43 persone, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci. I parenti delle vittime, dissipata cortina di fumo sulla verità. La legge elettorale passa al Senato dopo l'ok della Camera con 217 sì, 152 no. La maggioranza ha vinto l'Italia. Protesta in aula delle opposizioni, vadano a casa. Attesa per il discorso di Trump, continuano attacchi incrociati, le minacce di Teheran. USA hanno tradito la diplomazia e chiede agli UTI di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Non diminuiscono le temperature sull'Italia, in alcune zone si arriva oltre i 40 gradi, nel fine settimana 19 città da bollino rosso. Testi invalsi, diminuisce l'abbandono scolastico, male la matematica alla scuola primaria, meglio le superiori. Giorgia Meloni, gli strumenti che abbiamo costruito funzionano. Il sound sudamericano conquista il mondiale di calcio e domina i tormentoni dell'estate 2026. Giovanotti con Alfa, Samurai J e Fred De Palma fanno ballare e regalano energia.
1: Sono le 20:44 minuti, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata è con Piero Genovesi, zoologo, responsabile del servizio coordinamento fauna selvatica dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Ha scritto anche un libro che cade molto opportunamente nella nostra conversazione, Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle, gli do dalla terza. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
4: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, parliamo di specie aliene o di specie alloctone. In generalmente se ne parla quando delle specie animali o vegetali arrivano in un posto che non è il loro per un'azione volontaria dell'uomo, per un incidente, per una distrazione. Ma mi pare che sempre di più, almeno diciamo nell'area mediterranea, in Italia, in questa fase, si sta parlando del problema delle specie aliene indotte dal mutamento climatico. Cioè, questa novità nel fenomeno specie aliene, diciamo in generale?
4: Sì, noi parliamo di specie aliene quando si tratta di specie trasportate dall'uomo, come ha detto correttamente, a volte lo facciamo intenzionalmente, come con i pappagallini che girano nelle nostre città.
1: E che poi liberiamo quando ce ne siamo stufati.
4: E che poi liberiamo purtroppo, sì. Pensando di far bene tante volte. A volte invece arrivano accidentalmente, come il granchio blu ad esempio, che è arrivato nelle acque di stiva delle navi che trasportiamo. Però è un fenomeno artificiale legato ai trasporti, al commercio, al turismo dell'uomo. Però recentemente questa minaccia, perché poi diciamo molte specie aliene sono state anche positive nella nostra storia, pensiamo al pomodoro, alla patata, alle galline, ma alcune di queste specie, noi calcoliamo tra il 10 e il 15%, invece hanno degli impatti molto negativi sulla natura e spesso sulla nostra vita, pensiamo alle zanzare tigre che hanno portato tanti virus anche nel nostro paese. Però c'è, come lei ha detto giustamente, una sinergia con i cambiamenti climatici, perché se pensiamo ad esempio alle specie che arrivano dal Mar Rosso, nel Mediterraneo, trasportate dall'uomo, trovando un mare sempre più caldo, non solo si insediano nei nostri mari più facilmente, ma si possono espandere di più. Quindi c'è un effetto sinergico dei trasporti, dei commerci, ma anche dell'innalzamento delle temperature che sta aumentando gli impatti di questo fenomeno.
1: Perché poi fa trovare, diciamo, nel Mediterraneo determinate specie alghe o pesci, un ecosistema, un habitat adatto a loro, a quello a cui erano abituati e che invece per noi, diciamo, è fuori dalla norma, no? In genere.
4: Sì, allora, è un fenomeno artificiale, come dicevo, e purtroppo il Mediterraneo è uno dei bacini più vulnerabili, perché da un lato è un bacino chiuso, quindi le specie autoctone non possono spostarsi a nord con il riscaldamento delle acque come potrebbero fare negli oceani. Poi è un mare particolarmente invaso, perché il nostro mare è particolarmente interessato da trasporti, da rotte commerciali. Quindi le specie arrivano, si insediano e spesso arrivano appunto dal canale di Suez, quindi vicino, nella parte più orientale del nostro bacino, e piano piano si espandono. È successo ad esempio con il pesce coniglio.

0: che si alimenta di alghe, sta modificando molti ecosistemi. È successo con il pesce scorpione, che ha degli aculei velenosi, per cui è potenzialmente pericoloso per l'uomo. È successo ad esempio anche con il pesce palla maculato, che è una specie tossica. Noi nel Mediterraneo siamo abituati che mangiamo un po' di tutto quello che troviamo nel mare, adesso bisogna stare più attenti. Quindi è un fenomeno che è sempre esistito, ma adesso sta accelerando molto, e dobbiamo fare attenzione perché alcuni degli impatti sono realmente pericolosi per la natura o per noi, a volte anche per noi.
1: È di questo genere l'invasione del famoso granchio blu, quello che più ci ha sorpreso e ci ha trovato impreparati di questi ultimi tempi?
0: Certo, il granchio blu ha una storia particolare, perché è arrivato, questo è un po' il vettore più diffuso nel mondo per il trasporto di specie aliene, è arrivato nelle acque di zavorra delle navi, cioè le navi, per stabilizzare la navigazione, riempiono di acqua dei grandi serbatoi. In questi serbatoi entra un po' di tutto,
1: ci finisce di tutto,
0: di tutto, perché le specie marine hanno una fase larvale. Quindi è arrivato, ma probabilmente è arrivato nei nostri mari negli anni 30 o 40. Parallelamente noi abbiamo spedito nel Nord America, da dove arriva il granchio blu, un granchio verde che sta avendo grandi impatti. Per decenni non ha causato particolari impatti, noi lo monitoravamo, segnalavamo il pericolo, ma non ha avuto grandi impatti. Nel 2023 è esploso. Questo è un fenomeno che a volte succede con le specie aliene, che per decenni rimangono abbastanza limitate e poi a un certo punto esplodono, perché quell'anno ci furono condizioni, anche in quel caso climatiche particolari. E il granchio blu è particolarmente vorace, ha una capacità riproduttiva spaventosa, quindi sta avendo fortissimi impatti sia sulle specie autoctone, quindi sugli ecosistemi dell'Adriatico, ma anche ad esempio sulla coltivazione delle vongole e delle cozze, quindi con un impatto economico gigantesco. Si calcola attorno ai 100 milioni di euro le perdite finora registrate per l'arrivo di questa specie. Quindi ecco, è una di quelle aree della conservazione in cui avere migliori misure di prevenzione e di contrasto aiuterebbe l'ambiente, ma farebbe anche ridurre moltissimo i costi che paghiamo per questa minaccia.
1: Tra l'altro lei ha citato vongole, cozze, cioè frutti di mare, che peraltro, granchio blu a parte, mi pare siano anche molto in sofferenza per il riscaldamento dei mari.
0: Certo, anche qui ci sono degli effetti sinergici che noi studiamo e che sono molto preoccupanti, perché gli ecosistemi sono minacciati dall'arrivo di queste specie aliene, ma parallelamente anche dagli effetti di questi ondate di calore che quest'anno ad esempio sono particolarmente gravi. Quindi alcuni organismi non sono in grado di resistere quando arrivano temperature che a volte sono 6-7 gradi sopra la media in alcuni picchi. In questi casi possono esserci delle morie che vanno ad aggravare ulteriormente l'attività di pesca e di allevamento. Quindi è un mare particolarmente fragile il nostro, e va detto che le specie aliene hanno un impatto particolarmente rilevante sugli ambienti più fragili, sulle isole, sugli ambienti d'acqua dolce, oppure a volte sul mare, e gli effetti combinati dell'introduzione di specie da parte dell'uomo, quindi delle specie aliene, e dei mutamenti ambientali, lo sta mettendo veramente in difficoltà.
1: Leggevo, mi sembra che sia un rapporto del Copernicus Climate Change, che la temperatura del Mediterraneo è arrivata a una media di 20,86 gradi, un record che supera anche quello del 2024, quindi di anno in anno nuovi record. Che cosa vuol dire per gli equilibri anche atmosferici un mare così caldo?
0: Ci sono delle ricadute a più livelli. Da un lato appunto noi ci occupiamo, io mi occupo di monitorare e assicurare la conservazione della biodiversità, e circa un quarto delle specie del Mediterraneo sono a rischio di estinzione per questo effetto. Ma come stiamo
1: vedendo,
0: perché
1: come diceva, non se ne possono andare sostanzialmente.
0: Esatto,
1: non possono...
0: il Mediterraneo non hanno la possibilità di andare nei mari più freschi migrando verso nord, perché è un bacino chiuso. Cioè. Ma per di più, con questi aumenti delle temperature aumentano anche il rischio di eventi estremi, perché creano una massa di energia che può scatenare effetti climatici, episodi climatici particolarmente forti e rilevanti. Quindi lo vediamo purtroppo ogni anno, lo vediamo di più, stanno aumentando di frequenza gli episodi climatici che hanno impatti ben più gravi di quelli che eravamo abituati a vedere fino a qualche anno fa, non solo sul mare. Pensiamo alla tempesta Vaia, che qualche anno fa ha provocato la morte di moltissimi milioni di alberi nel nord-est del paese. Quindi noi lo vediamo sempre più spesso. Questi sono fenomeni che

0: continuano a dirci che sarebbe urgente affrontare le cause di questi fenomeni e quindi i cambiamenti climatici, cercando di ridurre l'effetto serra legato alle nostre azioni, le specie aliene, ovvero mettendo in campo misure di prevenzione del trasporto accidentale o intenzionale delle specie più pericolose.
1: Ecco, perché lei lo diceva nel sottotitolo del suo libro, alla fine si diceva come possiamo fermarle. Diciamo due parole anche su questo, allora. C'è modo, sì, di fermarle?
0: Questo, quando uno descrive questo fenomeno sembra che sia impossibile ridurlo, invece non è così. Facciamo l'esempio delle acque di zavorra delle navi. Oramai c'è una convenzione adottata a scala internazionale che è stata firmata per gli impatti economici di questo fenomeno, che impone il trattamento di queste acque. Basta scaricare le acque di zavorra in alto mare, ricaricarle in quegli ambienti e il rischio di trasportare specie aliene come il granchio blu si riduce del 95-99%. Ci sono misure che possiamo mettere in atto, per esempio, se parlavo prima dei pappagallini, noi stiamo lavorando con l'industria di chi commercia animali d'affezione o piante ornamentali. È un interesse comune ridurre il commercio, il trasporto delle specie più pericolose. Quindi è possibile mettere in campo misure di prevenzione o di risposta rapida che possono contenere moltissimo gli impatti. Il principale problema è che è una minaccia ancora poco conosciuta, poca compresa, occorre più consapevolezza.
1: Lo dimostra il caso del granchio blu, cioè ci sono voluti decenni prima che la politica affrontasse il problema e lo affrontasse come una questione di emergenza, quando forse sarebbe stato più economico ed efficace farlo prima.
0: Paradossalmente noi tendiamo a essere reattivi invece che proattivi. Questo devo dire che è un fenomeno molto umano, insomma, noi tendiamo a intervenire su un problema quando il problema esplode. Dobbiamo imparare da quello che facciamo in campo sanitario, perché nel fenomeno delle specie aliene intervenire prima è enormemente meno costoso che aspettare che i problemi esplodano. Il granchio blu ha richiesto investimenti superiori ai 50 milioni di euro, ma che sono serviti sostanzialmente a dare un ristoro ai pescatori che hanno visto la loro attività disastrata. Se avessimo investito una frazione di quei soldi in prevenzione, avremmo avuto un effetto molto più efficace e più a lungo termine.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie per Genovesi, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Allora finisce qui questa puntata di Zapping, grazie a tutta la redazione che ha contribuito a questa puntata, grazie ad Alex Messina, il nostro regista, alla parte tecnica stasera ringraziamo Marco Mascia, io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, il GR1 e tutto il mondiale minuto per minuto e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
12: Ecco, siamo alla chiusura di un giorno in cui nella chiesa tanti hanno celebrato la Vergine del Carmelo, è una devozione molto diffusa. E ancora una volta Maria è diventata per noi il modello, la persona dalla quale imparare l'arte della sequela di Gesù. Il Vangelo che abbiamo ascoltato nella Messa riportava d'altronde le parole del Maestro: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Quello è stato Gesù, ma in fondo quella è stata anche sua madre. E imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Ecco, se c'è stata una creatura che ha imparato a fondo la lezione, questa è proprio la madre di Dio. Dovremmo chiederci se noi questa lezione l'abbiamo appresa, se noi desideriamo apprenderla. Miti e umili di cuore. Miti in un tempo in cui anche solo la violenza parolaria è capace di lasciare molti cadaveri sul percorso. Umili di cuore in un tempo in cui il desiderio di mostrare i muscoli e imporsi sugli altri sembra remare nella direzione opposta. Imparare da Gesù. C'è un modello che è non solo per la persona, ma è un modello di società che Gesù propone con queste parole. Ecco, la Vergine Santissima, Maria, Madre del Carmelo, ci aiuti nella sequela di Gesù.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio in provincia di Cuneo. Dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia, il ministro della giustizia Nordio è stato ricevuto al Quirinale.
4: La Costituzione affida solo al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia. Precisazione questa che il Presidente Mattarella esprime nel faccia a faccia del Quirinale con il Ministro della Giustizia Nordio, un incontro resosi necessario alla luce dell'annuncio di via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Il colloquio diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
3: A Genova la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi nell'estate del 2018, 32 condanne in totale, soddisfatti i parenti delle 43 vittime.
5: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova.
6: Per 20 minuti il presidente del collegio Paolo Lepri legge una sentenza destinata a fare storia. Dopo quasi 4 ore in camera di consiglio alle 14, il collegio formato da lui e dai giudici Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori rientra nell'aula magna. Gremita, in silenzio solenne, è contenuto in 10 pagine il verdetto di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi. 32 condanne, 25 assoluzioni.
5: Condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione.
6: La pena più alta è per Giovanni Castellucci, 12 anni all'ex numero 1 di Aspi, già in carcere per la strage di Avellino del 2013. Per l'ex top manager, i pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi avevano chiesto 18 anni e mezzo. Le altre condanne più pesanti sono per l'ex responsabile delle manutenzioni di autostrade Michele Donferri Mitelli, 11 anni, 10 per l'ex ingegnere della società Spea, controllata da Aspi, Emanuele De Angelis, responsabile del progetto di ristrutturazione della pila 9 del ponte. Condannati anche l'ex amministratore delegato della società Antonino Galatà e l'ex numero 2 di autostrade Paolo Berti. Una filosofia del risparmio, secondo l'accusa, per garantire più utile alle società i reali. Riconosciuti a vario titolo, omicidio stradale aggravato, crollo colposo, omicidio colposo. Genova, Pietranami, GR1.
3: Tragedia nel carcere di Viterbo. Un detenuto ha ucciso a coltellate il compagno di cella 27enne. L'omicidio è avvenuto nel cortile dell'istituto. Le indagini della polizia penitenziaria sono in corso. All'improvviso uno dei due avrebbe tirato fuori una lama di fattura artigianale con cui ha colpito a morte l'altro. La guerra fra Stati Uniti e Iran, in serata nuovi raid americani sullo stretto di Hormuz. Teheran ribadisce: non ci lasciamo intimorire, la linea al corridoio.

0: corrispondente Sergio Paini.
1: L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, lo ha ribadito il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei, ma allo stesso tempo, come ha riferito l'agenzia di stampa internazionale Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el Mandeb, la porta del Mar Rosso, qualora il Pentagono dovesse colpire anche infrastrutture energetiche iraniane. Stati Uniti e Israele sono la fonte del male dell'instabilità globale, ha affermato proprio il leader degli Houthi, che minaccia anche attacchi contro gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita. Intanto, per il quinto giorno consecutivo, Teheran ha ordinato per rappresaglia contro i raid americani di lanciare missili e droni contro basi e postazioni americane nei paesi del Golfo, Bahrain, Kuwait, ma anche in Giordania, in risposta a un bombardamento americano nei pressi di un ospedale pediatrico.
0: Afa e nubi fragili dividono in due l'Italia, al nord allerta per le piogge anche violente che hanno già colpito diverse regioni nelle scorse ore, al sud continua invece l'ondata di caldo, sabato il picco quando saranno 19 le città da bollino rosso, da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature, fra le conseguenze delle ultime ondate di calore l'aumento dei consumi energetici, nelle ultime 36 ore raggiunto il massimo dell'anno, sopra di quasi il 5% rispetto al picco dell'estate 2025. È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, con cui era sposata dal 1968. La donna era puericultrice a Bergamo presso il Berefo Trofrio, dove lo stesso giornalista, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie e così nacque il loro legame. Alla finale dei mondiali di domenica fra Spagna e Argentina ci sarà anche Donald Trump, che insieme al numero uno della FIFA Gianni Infantino premierà la squadra vincitrice. Grande assente invece il suo alleato sudamericano Javier Milei, che per scaramanzia assisterà al match dalla residenza presidenziale a Buenos Aires. Per la Spagna sarà presente a New York la famiglia reale al gran completo, re, regina, principessa e infanta. È tutto, la linea a tutto il mondiale minuto per minuto. Noi ci risentiamo alle 22.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
10: C'è chi si giocherà un posto sul podio, anche se sul gradino più basso, e chi invece un posto nella storia, chi sperava di riprovarci dopo quella finale persa in Qatar e chi invece è tuttora sogna di riuscirci ancora 3 anni e mezzo dopo, perché a Doha, lo ricorderete, si giocò quando eravamo quasi a Natale. Ma in ogni caso, il fatto che a sfidarsi domenica nella finalissima saranno campioni d'Europa in carica e campioni del mondo in carica, oltre che del Sud America, non vuol dire che questa sia la gara più scontata o l'unica possibile, almeno per le previsioni della vigilia, anche perché siamo arrivati fin qui, non lo dimentichiamo, dopo 102 partite e non meno colpi di scena. In effetti, oggi e domani non si gioca, noi ci siamo sempre e comunque. Allora, ben trovati ancora una volta da Dallas, dai nostri studi di Radio Rai, 21:08, Guido Ardone al microfono, qui con me c'è Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Andiamo anche subito a salutare chi ci segue da Roma: Gianluca Liberati alla console, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. L'epilogo dopo domani, sabato 18 luglio alle 23, la finale per il terzo posto, Francia e Inghilterra, la finalissima ovviamente. Domenica 19, l'indomani alle 21, Spagna e Argentina, ampio prepartite, ovviamente cerimonia di chiusura che seguiremo sin dalle 19:30. Però che facciamo adesso? Andiamo un po' a riavvolgere il nastro di questo mondiale giunto ormai all'epilogo, e lo faremo con chi ha incontrato anche la maglia azzurra nella sua storia, perché in tutto questo sono giorni caldi, delicati anche per la nostra nazionale, per la scelta del futuro commissario tecnico, scelta ormai imminente. Poi in seconda parte, tra calcio e musica, ci sposteremo a Udine con una bella sorpresa, perché ritroveremo non solo una voce storica di Radio 1 che conoscete perfettamente, ma è anche la stessa voce che ci accompagnò piacevolmente nel corso degli ultimi mondiali, per l'appunto quelli in Qatar. Allora andremo un po' a rievocare lo spirito brasilero di quei giorni, e non dico altro. In tutto questo la musica sì, ci accompagna sempre, siamo agli sgoccioli del mondiale, ma nel cuore, nel pieno dell'estate, un'estate anche particolarmente calda come sentite ogni giorno, particolarmente funky invece con Francesco Gabbani, Summer Funk appunto.

E tra esattamente 3 giorni a quest'ora sarà da poco iniziata la finalissima di questo mondiale nordamericano. L'ultimo atto, come abbiamo più volte ricordato, al MetLife di New York, poi formalmente stadio che si trova nel New Jersey, ma rientra in ogni caso nella giurisdizione, per così dire, della Grande Mela. E poco fa i nostri colleghi della GR1 giustamente ricordavano che prende forma ormai in maniera definitiva, anzi possiamo dire che abbia preso forma il parte sugli spalti proprio del MetLife, confermata inizialmente dalla FIFA, poi anche dalla Casa Bianca, la presenza del presidente americano Donald Trump. Per la Spagna ci sarà Felipe VI, la famiglia reale, non ci sarà invece l'argentino, il presidente argentino Milei, che ha detto apertamente: no, io per scaramanzia continuerò a seguire l'albiceleste così come ho fatto finora in questo mondiale. E siamo arrivati fino all'ultimo atto in una residenza privata, ovviamente a Buenos Aires, con tanto di giacca portafortuna, ha voluto svelare: non me la tolgo mai. E quindi siamo arrivati fino a questa finalissima. È giusto ricordare ovviamente che poi ci sarà anche la finale delle deluse, mai come in questa edizione, perché magari a volte in passato per l'atto minore, per la finalina, termine che in realtà a me non piace, non è una diminuzio, quella che assegna quantomeno il terzo posto, beh, lì magari vedevamo in campo nazionali che avevano sorpreso, per le quali comunque arrivare sul podio poteva essere un obiettivo importante. Non credo sia questo il caso di Francia e Inghilterra, e peraltro da una parte e dall'altra insomma fioccano le critiche. In Francia in realtà l'avvicendamento che ci sarà tra Deschamps e Zidane era già ampiamente previsto, quindi nulla di nuovo sotto il sole, mentre in Inghilterra si ragiona sul futuro di Thomas Tuchel, che al momento sembra confermatissimo, però ne ha dovute incassare come, perché l'ex capitano della nazionale dei Tre Leoni Gary Lineker ha sollevato dubbi proprio sul futuro del tecnico teutonico, dicendo che era stato ingaggiato appositamente per portarci alla vittoria. È l'uomo giusto per farci progredire, si chiede Gary Lineker, visto che ha sbagliato tutto nel momento decisivo. E in effetti il secondo tempo dell'Inghilterra ha lasciato molto molto a desiderare, proprio quando la formazione di Bellingham, Kane e compagni sembrava avere la partita in pugno, poi è arrivato il ritorno prepotente dell'Argentina, o comunque l'Inghilterra ha permesso alla formazione di Scaloni di iniziare a attaccare in maniera forsennata. Ancora è stato un vero panico, questa è l'espressione, almeno secondo le traduzioni, usata da un altro ex capitano, ovvero Wayne Rooney. Non puoi andare in vantaggio e poi perdere palla, rinunciare a qualsiasi possibilità di segnare il secondo gol. Insomma, credo che le decisioni prese da Tuchel, ha detto Wayne Rooney, e dobbiamo essere onesti su questo, ci siano costate care in questa semifinale. Ovviamente materiale che si mette da parte, poi del futuro di Tuchel ne parlerà chi di dovere. Ovviamente la finalissima sarà Spagna-Argentina, e noi ci proietteremo ancora su queste partite tra pochissimo, dopo aver ascoltato anche Justin Timberlake e questa Rock Your Body.

0: tutto, ma non solo, statunitense. Ovviamente si è giocato anche in Canada e Messico, ma ormai la parte finale di questo maxi torneo è tutta a stelle strisce. A Miami la finale per il terzo posto, a New York quella che vale il titolo. Negli Stati Uniti ha giocato, è stato anzi uno dei pionieri in epoca recente, la Major League Soccer. La nazionale, la maglia della nazionale l'ha indossata, a parte gli scudetti nella Torino bianconera e quello storico con il Verona, è stato un commentatore anche sotto le bandiere Rai, quindi è l'uomo perfetto, Nanu Galderisi. Nanu, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera a te, come stai?
0: Bene, bene Nanu, siamo qui a Dallas dai nostri studi e qui sono le 14:18, da te ora di cena, quindi probabilmente abbiamo interrotto qualcosa, ma facciamo così, questo è l'antipasto verso le finali, va bene, che ci attendono.
1: Che bel ricordo di Dallas.
0: Sei stato da Dallas, queste parti? Dimmi un po'.
1: Abbiamo giocato con la Tampa Bay Mutiny, una partita importante per il campionato, perché noi lottavamo contro i Los Angeles, adesso non mi ricordo come si chiamavano, però adesso non mi viene, e vincemmo questa partita, ma mi ricordo non tanto la partita in sé, perché, ma mi ricordo il caldo che faceva, ed era un periodo più o meno, era questo, era un caldo e umidità pazzesco. Questo mondiale mi porta indietro un po' di anni e mi fa ricordare un pochettino i miei giri negli Stati Uniti, che è stata un'esperienza fantastica.
0: Ma sei stato tra i primi di quella ondata a fine anni 90. Ti posso dire che il caldo è rimasto lo stesso, molte altre cose sono cambiate, perché obiettivamente il soccer, come lo chiamano qui, è molto cresciuto. Che non è cambiato, Nanu, sicuramente sì. Poi insomma la nazionale degli Stati Uniti ha fatto un buon percorso al di là delle polemiche, e quello che non è cambiato poi in questo mondiale così diverso sono gli equilibri, i rapporti di forza. Qui abbiamo a New York i campioni d'Europa in carica contro i campioni del mondo in carica, oltre che del Sud America, e allora vuol dire che era l'unica finale possibile. Io non credo, forse non era quella che prevedevamo alla vigilia. Poi se lo fai a livello matematico, 1 + 1 = 2, sembra quasi l'epilogo più naturale per questo mondiale.
1: No, bisogna tenere fede a quello che si pensava. Io non pensavo assolutamente che la Francia non arrivasse in finale, anzi l'avevo data per la favorita, perciò. Però il calcio è bello per questo, chi l'ha vissuto, chi lo conosce, ci sono dei momenti che li devi saper gestire. La Francia non l'ha saputa gestire, anzi ho visto una bruttissima Francia, ho visto una Francia molto molto in difficoltà contro la Spagna. Mi ha entusiasmato la Spagna, che non credevo fosse così solida, e credo che questa finale sia meritata. Poi c'è l'Argentina, che l'Argentina è una squadra pazzesca, insomma l'86esimo sotto contro un'Inghilterra che ha avuto solo, secondo me l'unica cosa che tutti abbiamo notato, chi ha giocato a calcio e chi non ha giocato a calcio, è che se tu speri di passare nel 45 minuti nell'area e salvarti, probabilmente con i piedi che ci sono e con la fantasia che c'è, insomma può succedere che ti ribaltano, e questo è successo.
0: E in effetti tu, che lo leggevamo poco fa, è un po' sulla graticola proprio per la gestione di quella seconda metà del secondo tempo in cui la formazione dei Tre Leoni si è fatta totalmente schiacciare. Nanu Galderisi, hai già anticipato secondo me con il termine perfetto l'osservazione che ti avrei sottoposto: la solidità della Spagna, che al di là dei suoi interpreti in chiave offensiva, e forse non abbiamo visto ancora la miglia mala di spiegare tutto il suo valore, però ha subito una sola rete in 7 partite, la miglior difesa del mondiale, e sul fronte opposto una squadra che ha segnato tantissimo ma ha visto i fantasmi praticamente ogni sera dai 16esimi in poi. Capoverde, Egitto, Svizzera, Inghilterra, gli argentini non hanno avuto una serata tranquilla, e forse per questo è ancora più bello. Sono un po' mondi contrapposti. È anche vero che in questa solidità della Spagna io ci metto un grande palleggio, ma a differenza di quel tiki-taka sterile che loro hanno inventato, questo è un palleggio costruttivo, è un palleggio che poi dà i suoi frutti, e come, non è solo possesso palla tanto per.
1: No, tutto chiaro, sei stato bravissimo nel, almeno quello che penso io. Allora, la Spagna io non me l'aspettavo così forte, però i numeri non mentono, e ieri sera, scusa, l'altra sera ha dimostrato veramente che in fase di possesso riesce sempre a trovare i tempi di gioco per far male. Secondo me la Francia ha pressato malissimo, cioè andavano individualmente, sono squadra vera, hanno giocatori che possono fa la differenza, e secondo me Yamal non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, e lo farà sicuramente, perché partita dopo partita cresce e ha una grande possibilità di giocarsi una finale. A me ha fatto veramente quello che poi mi è piaciuto è come riuscivano a recuperare la palla in qualsiasi parte del campo, erano molto organizzati, un reparto unico, una squadra unica che ragionava come un reparto, che andava a togliere tempo e spazio agli avversari. È stata veramente una squadra che mi ha impressionato, l'opposto della Francia, che quando invece doveva andare a prendere andavano con i tempi sbagliati e probabilmente non erano neanche abituati. Mentre dall'altra parte devo dire che hai detto bene, io penso che l'Argentina se l'è scappottata un paio di volte, perché era veramente con un piede nella fossa.
0: Erano sulla scaletta dell'aereo, no, praticamente, contro l'Egitto, ma anche in parte ieri sera, dai.
1: Difatti la faccia di Leo Messi ogni fine partita la dice tutto, insomma. Per me spesso e volentieri in queste ultime due o tre partite qualche volta ho pensato non può finire così questo mondiale, non può finire questo mondiale. Poi però a forza, ieri poi ha ribaltato una partita prendendo due pali, costruendo, insomma, non si so se è la forza dell'Argentina o questa Inghilterra che nonostante

0: Argentina non te lo puoi permettere assolutamente.
1: Poi dicono il calcio all'italiana, un vero maestro del calcio italiano come Osvaldo Bagnoli, che hai ragione, c'è sempre, e vedi, aveva perfettamente ragione. Peraltro, per chiudere sulla finale, che sarà, ovviamente non siamo i primi, non saremo gli ultimi a fare questa osservazione, un po' fa parte dell'attesa, storia nella storia. Entrambi hanno fatto, hanno compiuto gli anni durante questo mondiale, no? Messi un po' prima 39, Lamine Yamal pochi giorni fa 19, 20 anni di differenza, non dico padre e figlio, ma in realtà potrebbe anche essere, volendo. E questo, io penso che Nanu comunque vada alla finale, sarà in ogni caso un passaggio di consegne generazionale. Poi alla fine non è neanche detto che per Messi sia l'ultimo, sì, è estremamente probabile, di fatto sarà così, mai dire mai con questi fenomeni, io dico.
0: Hai detto proprio bene, mai dire mai. Certo, 39 anni sono 39 anni e devo dire che Messi ha sempre quella capacità, nonostante... allora, Messi lo vedi che cammina per 10 minuti, ma quando si accende, ragazzi, sa sempre trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, sa sempre con i suoi piedi e anche quella visione che non tutti hanno, perché sennò non si chiamerebbe Messi, mettere in condizione la propria squadra di avvantaggiarsi. Yamal, secondo me... Io ho visto una foto adesso dove Yamal da piccolino con Messi vicino, è emozionante, emozionante, perché io mi ricordo quando ero giovane e mi trovo vicino a questi grandi campioni e casomai ci giocavo con le figurine e poi le avevo a fianco nello spogliatoio. Sono bellissime situazioni, bellissimi momenti, verranno sempre, devono essere sempre esaltati. Io mi auguro che sia una bellissima finale, perché sono due squadre, anzi sono curioso di vedere quanto la Spagna dimostra di avere quella organizzazione, quella facilità nello stare in campo contro una squadra che ha un po' più imprevedibilità di qualche altra, perché se la Francia ha fatto così male, non è che poi uno dice ma aveva tutti questi giocatori, Dembélé, Mbappé, sì, ma dipende contro chi giochi. Secondo me il problema della Francia non è tanto la qualità dei giocatori che sono mancati, ma è tanto la forza di chi avevano di fronte, che non gli permettevano per organizzazione, per tempo e per capacità difensive, per aggressività, di metterti sempre in...
1: Sì, magari tantissimi solisti per la Francia, qualcuno aveva detto guardate che però non c'è un senso del collettivo, e come dice giustamente Nanu Calderisi, la Spagna ha evidenziato, ha messo a nudo proprio questa lacuna. Per salutarti Nanu e per augurarti buona serata, visto il fuso italiano, e ovviamente c'è la nostra nazionale, c'è la tua nazionale, tu hai giocato un mondiale proprio in Messico ormai 40 anni fa, allora il direttore tecnico ce l'abbiamo, Paolo Maldini, benissimo, l'advisor così viene definito, è Leonardo, uno che non ha bisogno certo di presentazioni da giocatore, da allenatore, da dirigente. Manca l'ultima casellina, ma è anche la più importante, il CT. Ti chiedo una sensazione sui nomi che circolano e poi, anche se il tema è ampio, ma è davvero questione di CT, o poi magari c'è anche il materiale umano che andrebbe un po' sviluppato, però non ti voglio portare lontano, dacci una tua idea in breve e poi ti abbracciamo.
0: Allora, la cosa migliore che ho visto in questo periodo è la scelta del direttore tecnico. Per me uno come Paolo Maldini assolutamente è la persona giusta per le qualità umane e per la qualità professionali, sa di calcio, ma al di là di quello che può interessare o non interessare, perché tanto nel calcio si vedono i risultati, io credo che Paolo sia uno di quelli che non ascolta tanto, sceglie in base a quello in cui crede, e questa è una grande forza. Perciò non so chi sarà il prossimo allenatore, ma comunque si leggono dei nomi, anzi quelli che si sono letti prima che arrivasse Paolo, secondo me toglieli subito.
1: Sì, è vero, sembrano un po' tramontati, hai ragione.
0: Sì, e può darsi che sia proprio Andrea Pirlo
1: del nome caldo di queste ore, sì. Non ce lo nascondiamo.
0: Non mi stupirebbe se invece di Pirlo uscisse un altro nome, perché Paolo è uno che ha sempre avuto idee, te lo garantisco, e poi crede in quello che fa e non vuole essere disturbato nel suo ruolo, vuole farlo, vuole gestirlo, vuole prendersi le proprie responsabilità, come giusto che sia,
1: come ha sempre fatto in carriera. In ogni caso lo scopriremo a breve, perché l'annuncio arriverà, crediamo, all'inizio della prossima settimana, subito dopo la fine del mondiale. Buon rush finale di questo mondiale a Nanu Calderisi, buona serata, è sempre un piacere su Radio 1, ti abbracciamo Nanu, ciao.
0: Ciao Guido, ciao.
1: Grazie, un saluto a Nanu Calderisi, andiamo subito a Onda Verde, poi ripartiremo da Dallas, forse da Udine, un po' dal Brasile, non lo so, ascoltateci, lo scoprirete tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21 e 29, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, iniziamo da qui, c'è un veicolo in fiamme al chilometro 22 tra Lodi e allacciamento A1 a 58 in direzione di Milano. Verso Milano ci sono per l'appunto 2 km di coda e sono anche in aumento e il traffico risulta essere bloccato per via di questo veicolo in fiamme. Traforo del Monte Bianco, attesa di 45 minuti al Piazzale Francese, la coda verso Courmayeur. A9 Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, la coda è per lavori. A15 Parma La Spezia, coda a tratti tra Berceto e prima di Pontremoli in direzione della Spezia. Torniamo sulla A1 Milano-Napoli, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma ci sono 4 km di coda per la presenza di materiali dispersi. Sulla A16 Napoli-Canosa ci sono pedoni a Napoli Est in entrambe le direzioni. E con questo possiamo concludere. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Eccoci ancora a voi in diretta su Rai Radio 1, 21 e 31 ormai dai nostri studi di Dallas, primo dei due giorni di riposo a precedere le due finali di questo mondiale. Terzo e primo posto, continuiamo a guardare la serata di New York, domenica 19 luglio. Abbiamo detto prima del parterre in tribuna, poi è giusto dare conto soprattutto anche di quello che sarà il parterre dal punto di vista dello spettacolo, perché sapete ci sarà una cerimonia di chiusura, anche qui con la firma tra gli altri, lo Zampino del nostro Marco Balic, annunciati alcuni nomi più o meno segreti, no, non sono più segreti perché insomma tutti sanno che ci sarà Laura Pausini, ci sarà Tom Cruise nel pre-show cosiddetto, ma la vera novità è lo spettacolo nell'intervallo, perché qui lo chiamano halftime show, l'hanno inventato loro sostanzialmente in stile Super Bowl, Madonna, Shakira, Justin Bieber e non soltanto, e qui già ci sono le polemiche perché lo spettacolo dovrebbe durare di per sé 11 minuti ma va allestito e poi il palco soprattutto va rimosso, comunque la scenografia va tolta per fare spazio per fortuna ai calciatori per il secondo tempo, si prevede una pausa complessiva non inferiore ai 20 minuti, se avessi un centesimo io lo scommetterei sul fatto che saranno sicuramente di più, e anche questo a livello psicofisico, insomma a livello tecnico non sarà un particolare secondario, sarà sicuramente una prima volta. Fu una prima volta per noi in Qatar quando, oltre al racconto del mondiale con tutto il mondiale minuto per minuto per quello strano a sua volta mondiale invernale, affiancammo a quel racconto anche una trasmissione molto particolare che univa il calcio al tropicalismo musicale, con ospiti, con cultura, con una serie di curiosità. E allora noi andiamo un po' a rievocare lo spirito di quel tempo, perché ne ritroviamo tra pochissimo proprio il protagonista. E come evocarlo se non in questo modo? Sentiamo.

0: Maschenada, ora soprattutto accompagnato da queste note. Io lo immagino sempre piacevolmente perso tra Rio e San Paolo, ma lui è di casa non solo a Saxarubra, perché è una nostra voce storica che di certo non sto qui a presentare, ma è di casa anche a Udine per Udine Jazz. E quindi buonasera, ben trovato Max De Tomassi. Che rido, come va?
1: Buonasera, buonasera, che rido. Ma sei stato bravo, sai che parli portoghese meglio di Felipe, bravo, che l'ha dimenticato. Allora, questa sera da Udine per Udine Jazz io ho comunque avuto la possibilità di chiamare due calciatori che hanno lavorato qui all'Udinese, Valerio Bertotto e Felipe Dalbello, che sono qui con noi. Buonasera ragazzi.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Guido Ardone, insomma, sai che insomma Felipe è brasiliano.
0: E anche italiano.
1: L'idea
0: ormai
1: del Brasile, sì, no, l'idea, certo, del Brasile è un po' tramontata, siamo un pochino tutti quanti tristi per questo. Non so se Bertotto, se era il Brasile la squadra che lui tifava.
2: No, io sono triste per l'Italia, è diverso.
0: Bertotto, certo, era triste già da prima, da marzo, credo, come tutti noi.
2: Esatto.
0: No?
1: Però adesso i brasiliani non sanno per chi tifare, se tifare per l'Argentina. Oppure
0: secondo
1: no?
0: Secondo me lo sanno, Max, Filippo? Scusami.
1: Sì? Che cosa?
0: Non potrebbero mai, non potrebbero mai. Poi lascio la parola ai tuoi amici e ai tuoi ospiti.
1: Ma guarda che l'opinione pubblica brasiliana sui social si sta dividendo, perché tifare per un paese europeo quando poi, diciamo, possiamo tifare per un paese vicino? Non ammetteranno mai che sono i loro cugini, però alla fine no. Felipe, che ne pensi?
3: No, ma secondo me, insomma, nel mondiale poi ci bisogna vedere anche il calcio, no? Il certo, ruolo del calcio. Secondo me l'Argentina, dopo la vittoria in quello prima e adesso che è in finale, merita di vincere, secondo me, per tutta la storia. E io tifo per loro, sinceramente.
1: Vedi, senza, un brasiliano che tifo.
3: Senza nessun problema. Al di là di tutto, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti argentini che poi sono quelli che sono diventati più amici miei, quindi è una cosa, sì, c'è un pochettino lo sfottò, no?
1: C'è rivalità,
3: c'è la,
1: certo,
3: rivalità, però rimani lì, alla fine il calcio.
1: Guido, questi due ragazzi sono, diciamo, pane per i tuoi denti, quindi sono
0: intanto sono stati pane per i denti dei tifosi dell'Udinese, si sono incrociati. Vabbè, Valerio Bertotto ovviamente è una bandiera dell'Udinese, adesso è un mister, allena in panchina già da diversi anni, quindi intanto però io devo chiedere a Felipe, poi arrivo subito dal mister Bertotto. Felipe, togliamoci il dente, ci dai il voto al tuo Brasile con qualche giorno in più che abbiamo avuto anche per metabolizzare questa eliminazione per mano della Norvegia? Forse non era il Brasile la candidata numero uno, però vedere la Seleção uscire, insomma, già agli ottavi di finale, al secondo turno eliminazione diretta, è stato un duro colpo per tutti.
3: No, quello è vero, quello è vero. Il Brasile comunque c'è l'immagine, il nome, quindi evoca sempre bei ricordi, no? Quindi, però non era il Brasile più forte, insomma, che ho visto, ecco. Però uscire così in questo modo, giocando, passami il termine, all'europeo, nel senso andando di ripartenza contro una squadra molto forte, perché veramente la Norvegia veramente è un'ottima squadra. Però non hanno avuto il coraggio di andare proprio avere il pallino del gioco, di creare, di essere un po' più brasiliani, che è quello che poi alla fine manca un pochettino nel calcio brasiliano.
1: I brasiliani sono caratterizzati da questa difesa leggera, diciamo che però ad una difesa leggera hanno sempre risposto dei grandi centrocampi e dei grandi attacchi. Diciamo che quest'anno c'era la difesa leggera, il centrocampo più o meno e l'attacco.
0: Ma è giusto continuare con Ancelotti? Noi tifiamo per lui ovviamente, che dici Felipe? Non sembra che,

0: insomma non dovrebbero esserci novità sotto questo aspetto. Altri CT hanno pagato, di certo non lui. Probabilmente un ciclo si può ancora aprire, no, con Carletto?
1: In Brasile è molto difficile perché sono tutti più tifosi di quelli italiani, ecco. Però...
2: E anche sono più nazionalisti da, sì, un certo punto di vista,
1: sì,
2: non trovi?
1: Quindi, sì, sì, quindi sarà, sì, lo è ancora tosto, nel senso, il fatto che rimanga. Però secondo me sì, per il modo di essere, il Brasile ha bisogno di una persona equilibrata, una persona che sa gestire entrambe le euforie, no? Il troppo e la parte anche negativa. Secondo me potrebbe fare adesso lavorare bene per gli ultimi, anche perché ci sono tanti giovani che devono ancora essere scoperti.
0: Max, che ne dici se chiediamo un parere al mister, strettamente tecnico, ovviamente a Valerio Bertotto, perché
3: ovvio.
0: Io poi ripeto spesso, mister, questa cosa, mi sono messo in gioco con le mie opinioni, mi ero sbilanciato, ma un mondiale a 48, tante squadre inedite, vedremo cose anche strane, sorprendenti, alla fine mettiamo in fila i dati, no? La finale è tra campioni d'Europa e campioni del mondo e del Sud America, classifica marcatori, primo posto Messi e Mbappé, diciamo che i valori sono stati assolutamente ribaditi, mister, poi sono accadute anche cose inattese. Attese, per carità, ci siamo divertiti e il gioco è stato, secondo me, il livello complessivo superiore a quello che io personalmente mi aspettavo. Però il tecnico sei tu, mister.
4: No, concordo con quello che stai dicendo. Nella prima fase del mondiale sono venute fuori, no, delle realtà un po' sconosciute, che ne so, Curaçao, Capoverde, anche realtà sicuramente più conosciute come l'Egitto, come la Norvegia, che hanno fatto un percorso importante, che hanno dimostrato di sapere stare a livello mondiale con un certo standing. E questo è un bene sicuramente ed è un dato su cui analizzare, ecco, per quanto riguarda noi italiani. E il pensiero è: non dobbiamo pensare di essere per forza i più forti al mondo, perché non lo siamo, perché le altre nazioni crescono, lavorano, programmano, studiano, e questo, torno a dire, che è un dato significativo per noi che va veramente preso con grande attenzione.
0: Sì, anche perché poi alla fine vai Max, sì
2: no ascoltavo. prego
0: no, mi veniva in mente col mister che sì la considerazione, visto che poi lui si occupa anche di giovani, chiaramente in queste ore tutti raccontano come De La Fuente sia partito proprio dalle selezioni giovanili, abbia fatto tutta la trafila, poi che a Valerio Bertotto faccio notare, ma già lo saprà, che quando la Spagna under vinceva gli europei o comunque otteneva dei successi a livello giovanile, chi c'era in campo 5, 6, 7 anni fa? Fabian Ruiz, Dani Olmo, Cucurella, e adesso questi, oltre a prendersi il titolo europeo, possono puntare a quello mondiale. Forse è questa, diciamo, è questo circolo virtuoso che da noi si è un po' spezzato negli ultimi anni.
4: È una filosofia di vita che loro fanno crescere da quando sono bambini, nei centri federali, nelle strutture, nell'idea che vogliono proporre nel calcio, a prescindere dalla squadra di club, ma la filosofia loro è questa, no? Finalizzata alla qualità del singolo, alla tecnica, alla velocità di esecuzione. E cose che, portando avanti da bambini e scremando, no, nel corso del tempo, chiaramente questi ragazzi che tu hai citato, e non solo loro, ma basta fare un passo indietro e potremmo farne anche due in avanti e troveremo assolutamente calciatori iper performanti, molto giovani, che a parità di condizioni con i nostri possono avere già magari 100 partite nella Liga, piuttosto che da noi qualche partita o in Serie B o magari in Serie C.
0: Beh, conoscendogli magari non saranno 100, sono quelle di Lamin. Max, ma mi racconti anche un po' il clima Udine, calcio a parte, siamo agli ultimi giorni, credo, di questo ormai storico festival. Poi tu sei,
2: sì,
0: con
2: 36esima,
0: amici, quindi,
2: 36esima edizione. Mi ha fatto molto piacere il fatto che tu abbia citato Torcida, no? Perché poi alla fine questo festival quest'anno è stato davvero una sorta di campionato mondiale, perché c'erano artisti che arrivavano dall'Africa come Baba Sissoko, domani arriveranno artisti da Cuba con Ocho Rios, c'è stato un omaggio bellissimo a Marcus Miller, Mono Neon domani sera, un'orchestra americana Frost Jazz Orchestra sabato, e oggi stanno suonando Antonio Forcione e Roberto Ottaviano. Italiani, c'è stato Jacob Collier l'altro ieri, Denis Dantas ieri, brasiliano.

0: Insomma, davvero c'è stato un numero incredibile di grandi artisti che arrivavano da ogni parte del mondo. Abbiamo aperto con Pat Metheny, c'era anche il grande Matteo Mancuso, nostro chitarrista. E il jazz che poi è Contaminazioni, quindi era perfetto per ricordare Torsida, che magari tornerà nei prossimi campionati mondiali. Tu hai lanciato questa idea della base, non si dice così in portoghese. Lo sai che Felipe adesso sta allenando i ragazzini, no? Inizia ad allenare i ragazzini. Quindi questo è il discorso che secondo me dovremmo cominciare a fare, educare i giovani per fare poi, per dare poi opportunità alla nostra nazionale di arrivare fino al prossimo campionato mondiale. Che ne dici?
1: Senza ombra di dubbio, e poi alla fine quello che fanno negli altri paesi, che fanno in Germania. Felipe, non so se voleva aggiungere qualcosa su questo tema, visto che appunto è il vostro lavoro assieme al mister Bertotto.
2: Allora, questo è il quarto anno che alleno il settore giovanile. Ho fatto under 13, 14, under 13 di nuovo e adesso l'under 15, il prossimo anno. Ed è un'età bellissima, nel senso si può lavorare, sono veramente molto attenti. Una cosa che io noto però è che prima che io trovassi quella categoria, quei ragazzi lì, non avevano fatto dei lavori che secondo me erano già pronti per farlo, ecco, sì. Un po' indietro, quindi certe richieste mie che chiaramente ho dovuto anch'io adattarmi, perché chiaramente non avendo fatto, io sono arrivato a 15 anni qua, non ho fatto a quell'età qua in Italia, però l'ho vissuto da futsal in Brasile, un altro calcio, un altro modo di giocare, però ho cercato di migliorarmi, di imparare, e ho notato questa cosa qua. I ragazzi sono un po' più indietro, sono trattati ancora come bambini, ma non comportamentali, proprio sì. Il discorso del calcio. Secondo me bisogna e si può chiedere qualcosina in più, e questa è una cosa che io provo a farlo, chiaramente riguardano sempre l'età, che hanno delle difficoltà cognitiva, alcuni, uno è cresciuto un po' di più, uno un po' di meno, certo. Bisogna aspettare, però è una cosa che secondo me se li stimoli può venire fuori qualcosa di interessante.
0: Mi parlava anche di una differenza fra gli anni in cui loro giocavano, Bertotto e Dalbello, ai giorni d'oggi, rispetto a quello che si vive negli spogliatoi. Mi ricordi, Bertotto, quello che dicevi, che era molto interessante?
3: Al giorno d'oggi io alleno ragazzi maturi o ragazzini, comunque parliamo di prime squadre, e quindi c'è il padre di famiglia di 35 anni come ragazzino di 16. Alla mia età gli spogliatoi per un ragazzino come me, che si approcciava per esempio in Serie C o in Serie A con l'Udinese, era tutto proibito, cioè non ti avvicinavi neanche allo spogliatoio della tua squadra, perché eri già un giocatore io giocavo qua a Udine e non mi cambiavo, ero titolare e non mi cambiavo con i miei compagni perché ero un ragazzino. Al giorno d'oggi questa cosa non succede. Può essere una cosa positiva, ma forse in questo momento non lo diventa, nella misura in cui c'è un contesto per questi ragazzi troppo facilitato, in cui a loro viene concesso tutto, e forse quel tipo di valore, che era un valore forse estremizzato in maniera negativa, però ti dava un senso di rispetto, ecco, che al giorno d'oggi anche a livello così di vita quotidiana nelle nostre città l'abbiamo assolutamente perso, quindi bisogna fare probabilmente tutti quanti uno step indietro.
2: Io l'ho vissuto.
1: Prego, vai. Io sono un po' in ritardo da Dallas, quindi inevitabilmente a volte facciamo un po' l'autoscontro. Andate voi, ma vai pure. Felipe. Sì.
2: No, allora, perché lui non poteva entrare nel suo spogliatoio, no, quando giocavo da titolare. Sì. Poi quando io ho iniziato a giocare, che c'era lui come capitano.
0: Sì.
2: È scemato un pochettino questa cosa, non è sì. che c'era quello, però sai, comunque c'era comunque una
0: forma
2: regola.
0: Di nonnismo, di
2: sì,
0: rispetto.
2: Una forma di rispetto, e dovevi adeguarti a come erano cresciuti loro, chiaramente sempre moderato quegli anni, ma secondo me è una cosa molto importante,
3: l'evoluzione della specie comunque.
0: questo dietro le quinte è curioso, no?
1: Sì, Max, vieni da me? Eccoci. No, sì, a me veniva in mente una cosa. Mi veniva in mente una cosa, mister Bertotto, anche per legarci alle vicende proprio di questi giorni dell'Udinese a proposito di comportamenti. Poi lo dico anche un po' per alleggerire, per carità, è una grana un po' per la società. Questo

0: ragazzo 27enne ormai, questo ragazzino 27enne che è talento cristallino, ma insomma carattere un po' particolare. Parlo ovviamente di Zaniolo. Il Bertotto Zaniolo, allenatore, esatto, come cercherebbe di risolverla questa questione? Parte il ritiro, ma lui ancora non c'è, non si sa, futuro oscuro. Sembrava aver trovato un equilibrio, invece.
1: Invece è un po' tutto particolare, nel senso che sono situazioni che nel mondo del calcio succedono e bisogna essere bravi a gestirla nella maniera più intelligente possibile, perché comunque stiamo parlando di un calciatore di grande spessore, di grande capacità, di grande qualità. Il ragazzo nel suo percorso ha sempre dimostrato queste cose qua, probabilmente ha peccato con alcuni atteggiamenti che gli hanno un po' condizionato, no, delle prestazioni. È una carriera di altissimo livello. Qua Udine ha trovato una realtà in cui lui potesse davvero esprimere le sue doti e le sue grandi potenzialità. È chiaro che si è aperto un nuovo capitolo. Per un tifoso diventa facile pensare: no, ma come, ti hanno voluto, ti hanno riscattato, hai dimostrato di essere bravo e adesso punti piedi. Lui forse in questo momento farà altre valutazioni, certo è. Se fossi l'allenatore gli direi che Udine è la piazza giusta per dimostrare ancora per quest'anno veramente il suo valore, con impegno, con serietà, perché è un ragazzo davvero, lo vedi giocare, ha una marcia in più, senza nulla togliere ai suoi compagni assolutamente. Però qua può davvero, non dico riscattare tutto il suo passato, però mettere un suo livello
2: sul suo binario
1: per il suo futuro in maniera decisa,
0: anche per la maglia della nazionale probabilmente, no, voglio dire,
1: assolutamente sì, chance, assolutamente sì, perché è di quel livello, ma senza ombra di dubbio.
0: Anzi,
2: ma quando succedevano delle cose simili, quando voi giocavate, voi non so, sentivate il desiderio di chiamare il compagno di squadra per dire dai su, vieni, cerca di
1: meglio che parli Feli.
2: È meglio dai,
1: è meglio che parli lui.
2: Vai.
3: No, vabbè,
2: vai,
3: ci Feli. Sono stati tanti casi, tante correzioni, diciamo così, non serve neanche a volte neanche tanto la parola.
2: I compagni di squadra aiutano?
3: Sì, non serve neanche tanto la parola, basta una bella scarpata dentro durante l'allenamento. Sì.
1: Gli esempi sono fondamentali all'interno di una squadra, assolutamente. A volte, adesso lui ha esagerato, però ci può stare.
2: Certo.
1: Così come ci può stare anche solo nella credibilità all'interno dello spogliatoio di un ragazzo giovane. Prendo ad esempio lui, perché lui è un ragazzo che è venuto su dalla primavera,
2: certo,
1: con una squadra formata da calciatori veri, Sensini, Pizza, insomma tanti ragazzi importanti, no? In quell'epoca lì. Lui si è presentato bene come approccio e quindi già, diciamo, il capitano in quel momento, che sono io, ti do un occhio per vedere, no, se sei inquadrato.
2: Sì.
1: Se uno sgarra un po', a volte il capitano inizia e poi passa anche attraverso gli altri, no? Che c'è il secondo, il terzo, il quarto filtro. Se poi non capisce, allora interviene poi la scarpata, magari
0: la scarpata, arriva meno la scarpata. Metaforica e più reale.
1: Esattamente,
0: a quel punto, no?
1: Prima, prima non, si cerca, certo, con gli sguardi, con le chiacchiere, poi dopo. Però sono cose, ecco, prese nella misura giusta, chiaramente sane, che aiutano i ragazzi a crescere. In questo caso
2: anche
1: con lui non serviva, perché si è dimostrato subito un ragazzo intelligente e capace.
2: Guido, è anche per questo che per te il calcio è così bello?
0: Beh sì, diciamo che questo è l'aspetto a volte meno piacevole, ma poi sono storie di vita, perché magari da questi rapporti un po' più burrascosi non è detto che non nascano dopo invece amicizie stabili e durature. Visto che rievocavate il periodo sia del mister Bertotto, ma del mister allo stesso modo, Felipe, a questo punto chiedo a Felipe, la tua Udinese e anche quella del capitano si diciamo affacciava in Europa di frequente, era una società che comunque nel corso degli anni ha mantenuto una regolarità straordinaria, perché credo che la prossima sia la 32esima stagione di fila in Serie A. Tra l'altro anche l'occhio vuole la sua parte, c'è questa bella maglia nuova proprio per i 130 anni con le strisce tornate, quelle classiche, finalmente, no? Si va, come dire, sui colori storici. E chiedo a Felipe, ci sarà insomma uno scatto rispetto alla posizione ormai stabilmente di metà classifica di questi anni, senza troppi rischi ma senza troppi acuti. Felipe.
3: Sì, allora noi abbiamo vissuto inizialmente con Valerio Capitano la qualificazione in Champions League storica, perché in quegli anni lì c'erano veramente grosse squadre, ecco. Quindi era molto

0: molto difficile per una squadra così provinciale, no? Nel senso, insomma, con l'Udinese, insomma, arrivarci. Abbiamo lottato e siamo riusciti a raggiungere. Poi negli anni abbiamo avuto diverse qualificazioni a Europa League, anche alla Champions League dopo, ma io non c'ero più. E, però una cosa importante dell'Udinese è che ha sempre lavorato più o meno allo stesso modo, nel senso scovando, insomma, talenti. L'unica cosa che secondo me, se posso permettermi di dire, è che è andato a scemare un pochettino il zoccolo duro dello spogliatoio, è andato un pochettino a diminuire.
1: Sì.
0: Che io faccio sempre lo stesso esempio: io ho trovato lui, ho trovato altri, gli altri hanno trovato me, che io avevo,
1: certo, avevi lui come punto di riferimento.
0: Sì, io ero straniero, però sono cresciuto qua, quindi ero come se fosse un italiano,
1: certo.
0: Quindi gli altri che arrivavano devono comunque guardare qualcuno, devono
1: avere una guida.
0: Hiller sta facendo un lavoro secondo me bellissimo, il fatto che tutti i nuovi giocatori sono accompagnati in questa sala che gli fa vedere tutto il video di cosa può trovare a Udine, di come la tifoseria, di come trova la città, di cosa può trovare. Cioè, questa è una cosa che nello spogliatoio già si facevano, nel senso, era una cosa naturale,
1: sì,
0: quando trovavi qualche straniero. Invece adesso questa cosa qua solo da parte di Inle, però all'interno dello spogliatoio c'è bisogno di quelle
1: attenzioni,
2: i famosi leader, sì, assolutamente.
0: Sì.
1: Bene,
2: Max,
1: Guido,
2: a te eccomi. Saluti da Udine, poi io saluterò da Dallas, ovviamente.
1: Beh, allora saluto veramente con grande affetto Valerio Bertotto, che è stato qui, oggi è rimasto apposta per venire a trovarci, e Felipe Dalbello, che tornerà in Brasile fra un po'.
0: Sì, speriamo.
1: Io vi ringrazio di questo collegamento, vi ricordo Udine Jazz, 36esima edizione, domani concerti straordinari con Mononion, che è davvero una delle curiosità più incredibili della musica jazz, e si chiude sabato con un concerto con un'orchestra americana, la Frost Jazz Orchestra, e domani sempre qui a Udine Ocho Rios. Si parla di Cuba anche nel corso dei nostri incontri, degli aperitivi, perché come sai qui lo spritz è nato a Udine, penso sia andato così.
2: E non ne abusare, caro Max De Tomassi, ma
1: no,
2: so benissimo che sei morigerato, assolutamente.
1: Bene,
2: un abbraccio a Felipe, un abbraccio a Valerio.
1: Grazie.
2: Bertotto, buon divertimento a voi, alla prossima torcida. Ciao, querido.
1: Grazie, ciao. A presto.

accompagnata da Vito Salamanca, la voce di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Noi sappiamo cosa faremo domani sera, 21:05, ancora tutto il mondiale minuto per minuto, altra puntata di attesa prima delle finali, quella per il terzo posto e la finalissima di domenica. Per la puntata odierna io ringrazio Mauro Tedesco e Paolo Ranaldi qui dai nostri studi di Dallas, e poi a Roma

0: Gianluca Liberati con Tony Tisi, Ombretta Conti naturalmente in regia. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito anche in questa serata di antivigilia delle finali mondiali da Dallas. Ci ritroviamo domani, adesso arriva il GR1, quindi la linea va definitivamente a Saxa Rubra. A domani da Dallas, buon ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo. Dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia da parte del ministro della giustizia Nordio, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto lo stesso Nordio per ribadire i limiti delle competenze del guardasigilli in materia di grazia. In una nota il Quirinale ricorda che è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato, come stabilito dalla Costituzione e confermato dalla Corte Costituzionale nel 2006. Mario Roggero non si è ancora costituito, aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze che ha messo in difficoltà la maggioranza, la Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa quindi all'esame del Senato. Tra le principali novità della riforma, il premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti, l'indicazione del Premier nella scheda e voto più facile per i fuorisede. Soddisfatta la maggioranza, per Fratelli d'Italia vince il Paese perché ci sarà più stabilità, le opposizioni attaccano, avete fallito, adesso a casa. La sentenza a Genova per il crollo del ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone, condannati gli allora vertici di Autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti, soddisfazione dai familiari delle vittime, scontato il ricorso in appello, il nostro inviato.
3: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova, condanna.
4: Dei 400 anni di carcere chiesti dall'accusa, ai 32 condannati ne sono stati inflitti poco più di 170, 12 all'ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni, Michele Donferri Mitelli, 10 agli ex dirigenti di Spea, Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, 5 e 4 ai due funzionari del Ministero dei Trasporti, Mauro Coletta e Carmine Testa, assolti invece i loro colleghi Giovanni Proietti e Bruno Santoro, insieme ad altri 23 imputati, alcuni per prescrizione. Un verdetto che soddisfa il procuratore di Genova, Carlo Nicola Piacente.
5: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
4: Di tutt'altro avviso l'avvocato di Castellucci, Gianpaolo Accini.
6: Siamo sicuri che la Corte d'Appello vorrà porre un rimedio a questo che riteniamo un errore.
4: Commossi i parenti delle 43 vittime del Morandi, a rappresentarli l'avvocato Raffaele Caruso.
7: Il ponte non è caduto per caso, c'è una responsabilità che attraversa tutti i soggetti coinvolti, ASPI, SPEA e i controllori, il Ministero, vuol dire che questo crollo poteva essere evitato.
4: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, si susseguono i raid statunitensi e le rappresaglie iraniane sui paesi della regione, crescono anche i timori per un possibile allargamento del conflitto. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
8: Sì, in serata il comando centrale statunitense ha annunciato una nuova ondata di raid sull'Iran e le agenzie di stampa iraniane riferiscono di un'esplosione nella città meridionale di Ahvaz. In precedenza bombardata l'area dello stretto di Hormuz, l'isola di Keshme e Bandar Abbas. Malgrado questo, la portavoce della Casa Bianca Caroline Levitt afferma che la Repubblica Islamica sta continuando a negoziare perché, dice, vuole un accordo. Parole che contrastano con le dichiarazioni del portavoce del Ministero degli Esteri Baghei. L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, ha affermato, e la Repubblica Islamica ha continuato a bersagliare gli stati del Golfo, Kuwait e Bahrain, oltre che la Giordania. Smentita invece dal governo locale la notizia di esplosioni udite a Dubai, negli Emirati. Con Hormuz sottoposto al doppio blocco iraniano e americano, un nuovo colpo alle catene di approvvigionamento globali potrebbe arrivare dall'apertura di un nuovo fronte marittimo. Secondo l'agenzia

0: agenzia Reuters, infatti Teheran ha chiesto ai suoi alleati yemeniti, gli Houthi, di bloccare Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, in caso di attacchi sulle infrastrutture energetiche iraniane, e la fazione yemenita minaccia di colpire anche l'Arabia Saudita.
1: Proteste in Ucraina dopo le dimissioni del ministro della difesa Fyodorov nell'ambito del nuovo impasto di governo ordinato dal presidente Zelensky. A Kiev centinaia di persone si sono radunate per esprimere la loro contrarietà alla decisione. Manifestazioni simili si sono svolte anche in altre parti dell'Ucraina, inclusa Odessa. Incidenti sul lavoro, due vittime in questa giornata. In provincia di Treviso ha perso la vita un operaio rimasto schiacciato da un rullo all'interno di una cava. Ferito non in modo grave il compagno che era con lui. Un altro lavoratore è morto invece in Puglia.
2: Una scarica elettrica violenta, improvvisa, e per un 33enne operaio di origine marocchina, residente a Ivrea, non c'è stato nulla da fare. Morto folgorato a Montesano Salentino, nelle Cese, mentre era impegnato in cima ad una scala nei lavori di cablaggio della fibra per conto di un'azienda campana a dare l'allarme. Un vicino che ha sentito le urla dell'uomo.
3: Siamo usciti, abbiamo visto questo ragazzo che penso si era fulminato al palo della luce. Sono stati chiamati subito i soccorsi, 118, anche i vigili del fuoco, e niente.
2: Inutile l'intervento dei sanitari del 118, l'uomo era già deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, ispettori dello Spesal e carabinieri che hanno acquisito elementi utili all'indagine per provare a fare piena luce su questa ennesima tragedia sul lavoro. Il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglia.
4: È un incidente sul lavoro che non dovrebbe mai accadere.
2: Da Lecce, Antonio Gnon, GR1.
1: Caldo e pioggia dividono l'Italia in due, al nord allerta per le precipitazioni anche violente che hanno già colpito diverse regioni nelle ultime ore, al sud continua l'ondata di caldo con la temperatura record di 47,2 gradi che si è toccata nell'interno della Sardegna. Il picco del caldo si raggiungerà sabato quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore, ma da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 23.

0: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
1: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
2: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia, il ministro della giustizia Nordio è stato ricevuto dal capo dello Stato.
4: Arriva al Quirinale la vicenda di Mario Roggero, condannato per aver ucciso mentre tentavano la fuga due rapinatori e ferito il terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. È il presidente Mattarella a spegnere il rumore sulla richiesta di concessione della grazia che in giornata aveva acceso i social quanto la politica. Il ministro Nordio aveva annunciato di aver avviato l'istruttoria, ma è arrivato lo stop. Le procedure devono rispettare le linee dettate dalla Costituzione. Intanto a Grinzane Cavour la serranda è rimasta abbassata, una scritta: negozio chiuso in attesa della sentenza. Oggi è arrivata, 14 anni e 9 mesi, una pena troppo pesante per gli abitanti del paese.
5: Io sono dalla parte del gioielliere, del signor Roggero.
6: Sono senza parole. La giustizia italiana premia i delinquenti.
4: Mario Roggero si prepara a scontare la condanna, ma non lo farà subito, come aveva annunciato sui social.
7: Sto passando gli ultimi minuti i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
4: Non si è ancora presentato al carcere di Fossano, potrebbe attendere l'ordine di esecuzione che comunque arriverà a breve. Il prossimo passo è verso la Corte Europea a Strasburgo, dove si apre la via del ricorso. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
3: La guerra fra Stati Uniti e Iran, ancora raid statunitensi e rappresaglie iraniane sui paesi della regione. Poco fa la televisione di Stato di Teheran ha riportato due esplosioni nella città di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile della Repubblica Islamica. Segnalati nuovi raid anche sullo stretto di Hormuz. Secondo la CNN, solo tre navi sono transitate nelle ultime 24 ore. Il Nicaragua ha annunciato l'interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Italia. La decisione, dopo le dichiarazioni definite ingiustificate, aggressive e responsabili del ministro degli esteri Tajani, che aveva criticato Managua per la protezione fornita ad Alessio Casimirri, uno degli esponenti delle Brigate Rosse, autori delle stragi, della strage di Via Fani. In Veneto è stato condannato per maltrattamenti sul figlio un padre di 23 anni.
8: Le violenze sul figlio neonato anche in ospedale avevano uno scopo, quello di renderlo disabile in modo da ottenere sussidi pubblici. È arrivata una condanna a 8 anni di reclusione per un padre di 23 anni ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni permanenti sul figlio allora di 5 mesi. Le sevizie avvenute in ospedale pediatrico a Padova erano state scoperte nell'autunno del 2024, poi a inizio novembre l'arresto del giovane papà residente con la famiglia nel Vicentino. Erano stati i medici a insospettirsi nel constatare che il piccolo paziente peggiorava subito dopo le visite dei familiari nella sua stanza, anziché migliorare grazie alle cure ricevute. Da lì le indagini. L'uomo era stato sorpreso dalle telecamere nascoste posizionate dalla polizia mentre premeva il torace e metteva le dita in gola al bambino. Ora la sentenza con rito abbreviato. Il 23enne dovrà anche risarcire una provvisionale pari a 1 milione di euro. Maura Bertanzon, GR1.
3: Ancora nessun sollievo per l'ondata di caldo che interessa l'Italia. Domani 16 città da bollino rosso, mentre sabato saranno ben 19. Bisognerà attendere lunedì per una perturbazione che porterà ad un calo delle temperature. Afa e grande caldo rappresentano un ulteriore rischio per gli incendi. Ecco la situazione in Sicilia.
9: La Sicilia brucia ancora, complice l'ondata di caldo che sta investendo l'isola e che alimenta gli incendi che anche nella giornata di oggi continuano a distruggere ettari di boschi e a minacciare la popolazione. Nel palermitano a bruciare Valle d'Olmo, andati in cenere i campi di frumento della zona. Paura anche per gli animali di diverse aziende agricole che sono state evacuate per portarli in salvo. A Montagna Longa, tra Cinisi e Carini, il caldo ha nuovamente alimentato il rogo che era divampato ieri e che ha minacciato alcune abitazioni. Paura anche a Catania, dove nelle prime ore della mattinata una densa colonna di fumo si è innalzata dalla zona sud della città in via Ondine, vicino al faro Biscari, incendiate alcune baracche e diverse auto parcheggiate nell'area. Scongiurato il rischio di un'esplosione

0: situazione, grazie all'intervento dei vigili del fuoco che, oltre a domare le fiamme, hanno portato via alcune bombole di gas che si trovavano nei paraggi. Da Palermo, Antonella Spinelli per il GR1.
1: È tutto, la linea alla musica di Radio 1. Il prossimo appuntamento con l'informazione, il giornale della mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte sulle Alpi avremo residui temporali che si muoveranno verso est. Domani il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del

nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili, a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La Grazia Roggero diventa un caso, Nordio avvia l'istruttoria, Mattarella lo convoca al Quirinale, è una prerogativa del capo dello Stato. Via libera della Camera alla legge elettorale.

0: Il testo passa ora al Senato. Centrodestra soddisfatto, più stabilità per il paese, le opposizioni, la maggioranza non c'è più. Ponte Morandi, prima sentenza sul crollo, condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade Castellucci, a 5 l'ex direttore del Ministero dei Trasporti. I parenti delle vittime, ci aspettavamo di più. Proteste in Ucraina per la sostituzione del ministro della difesa Fyodorov. Zelensky invoca unità nelle forze armate, Bruxelles chiede chiarimenti. Dispersione scolastica ai minimi, in Valsi recuperati oltre 520.000 giovani. Soddisfazione di Giorgia Meloni, superato l'obiettivo europeo. Allarme matematica alle elementari. L'anticiclone africano non molla la presa, salgono a 16 le città da bollino rosso, sabato saranno 19. Giugno, il secondo mese più caldo di sempre. Parte da Verona il tour estivo di Angelina Mango, concerto sold out e ospite speciale sul palco Marco Mengoni. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali. Domenica Spagna e Argentina si giocano il titolo. Ripercorriamo insieme il cammino delle due squadre. Giorgio Schiavoni in studio. La condanna definitiva di Mario Roggero diventa un caso politico dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria per la grazia al gioielliere. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardasigilli Carlo Nordio.
1: C'è l'istituto della concessione della grazia come prerogativa esclusiva del capo dello Stato al centro del colloquio del Quirinale tra il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro della Giustizia Nordio. Colloquio richiesto alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo il furto nel suo negozio. L'incontro diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
0: E non si è ancora costituito Mario Roggero, il gioielliere, come sentivamo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio e averne ferito un terzo. Aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante, che ha aggiunto: è provato, ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. E il possibile atto di clemenza al gioielliere infiamma il dibattito politico, sentiamo.
2: Il centrodestra avvia compatto una raccolta di firme a partire dai parlamentari per la grazia a Mario Roggero. Il leader leghista Salvini poi annuncia di star valutando la possibilità di candidarlo. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto ad auspicare che si trovi un modo per evitargli il carcere. Condivide il segretario di Forza Italia Tajani.
3: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
2: Dalle opposizioni si schiera con Roggero anche Roberto Vannacci, futuro nazionale. All'attacco di Nordio, Deborah Serracchiani, PD, che parla di figuraccia del ministro. Per i 5 Stelle, il centrodestra vuole il far west e la legge del taglione. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
4: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
2: Il via libera della Camera alla legge elettorale intanto non placa lo scontro tra gli schieramenti. Il centrodestra esulta e dal partito della Premier si sottolinea: con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Sulle barricate il centro-sinistra. La maggioranza non c'è più, traitene le conseguenze, affonda Elly Schlein. Daniele Petraroli, GR1.
0: La nuova legge elettorale approvata alla Camera passa ora al Senato. Sentiamo quali sono le novità introdotte da questa riforma.
5: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il repescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno due, Europa ed Extraeuropa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate. Noemi Giunta, GR1.
0: La bomba al conduttore di

0: Reporter Ranucci. Dopo le rivelazioni del giornale sull'audizione in commissione antimafia lo scorso 4 novembre, interviene il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari. Si sta finalmente sgretolando la montagna di fango, allusioni e menzogne che Ranucci ha riversato contro di me nel tentativo di colpire il governo Meloni, ha detto Fazzolari. Il conduttore di Report si è inventato che avrei attivato i servizi segreti contro di lui e ha poi creato ad arte allusioni e suggestioni per accostare me e Fratelli d'Italia alla bomba esplosa sotto casa sua. L'Italia torna a chiedere al Nicaragua l'estradizione di Alessio Casimirri, l'ex brigatista rosso condannato all'ergastolo che da tempo vive nel paese centroamericano. Le parole del ministro degli esteri Tajani sulla vicenda durante un vertice a Madrid hanno provocato una dura reazione da parte del governo di Managua.
1: In Nicaragua è arrivato più di 40 anni fa. Militante delle Brigate Rosse in Italia, aveva partecipato all'agguato di Via Fani e all'omicidio del magistrato Girolamo Tartaglione. È stato condannato in via definitiva a 6 ergastoli. Quasi 75enne Alessio Casimirri nel paese centroamericano si è unito al movimento sandinista attualmente al potere, ha sposato una donna del posto e da tempo gestisce un ristorante di pesce. L'Italia ha chiesto a lungo la sua estradizione, ma è però concessa, anche perché ha acquisito la cittadinanza. Sulla vicenda è tornato durante il vertice del Partito Popolare Europeo a Madrid il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, con parole molto nette.
2: Este señor vive en libertad en este país, en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros.
1: La nostra ambasciata a Managua ha quindi ricevuto una lettera di protesta nella quale il Nicaragua annuncia l'intenzione di rompere i rapporti diplomatici con l'Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: La sentenza a Genova per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone, condannati gli allora vertici di Autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti, il nostro inviato.
3: Siamo soddisfatti.
4: Mi aspettavo di più, però ci accontentiamo.
5: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
6: Le condanne Autostrade sono arrivate, ma insieme alla soddisfazione c'è il rammarico per le pene ridotte. Dei 400 anni di carcere chiesti dalla procura, i giudici ne hanno inflitti 170 ai 32 condannati, gli altri 23 imputati sono finiti assolti o prescritti. Nel crollo del Morandi, Marcello Bellasio ha perso due figli, è lui a commentare i 12 anni inflitti all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, assente in aula perché già in carcere dopo la condanna definitiva per un'altra tragedia, quella del viadotto di Avellino, costata la vita ad altre 40 persone.
7: Ha preso 12 anni, però lui fino adesso cosa gli è cambiata la sua vita? La nostra vita non è cambiata, è stravolta. C'è dei momenti che non ho neanche più voglia di viverla.
6: Condannati due dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti, accusati di non aver vigilato sulla scarsa manutenzione che portò al crollo della Pila 9. L'impianto accusatorio ha retto, afferma la procura. La partita si sposta ora in appello, dove la speranza di chi ha perso un parente sarà quella di non vedere altre riduzioni di pena. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte, 8 minuti. La guerra tra Stati Uniti e Iran non si fermano, gli attacchi incrociati. Poche ore fa le forze americane hanno lanciato ulteriori raid sulla Repubblica Islamica.
8: La nuova ondata di attacchi statunitensi ha preso di mira varie località del sud dell'Iran. Tra gli obiettivi, affermano le agenzie di stampa locali, diversi ponti, un aeroporto e un nodo ferroviario. Segnalate esplosioni a Bushehr, sede di un impianto nucleare civile. Di fatto chiuso lo stretto di Hormuz, solo 3 navi, secondo dati citati dalla CNN, lo avrebbero attraversato in 24 ore e i marines sono saliti a bordo di un'imbarcazione in transito nel Golfo dell'Oman per controlli. Le ostilità proseguono senza sosta, malgrado l'appello dei mediatori pakistani a Washington e Teheran perché tornino al tavolo delle trattative. Anche la Repubblica Islamica continua a bersagliare i paesi della regione con raffiche di missili e droni, oltre 30 gli apparecchi senza pilota scagliati solo contro il Kuwait. Presi di mira inoltre Giordania e Bahrain. Anche un cargo al largo dell'Iraq è stato colpito da un drone e si teme un ulteriore allargamento del conflitto. Secondo l'agenzia Reuters, Teheran potrebbe chiudere l'accesso al Mar Rosso attraverso i suoi alleati, gli Houthi yemeniti, che minacciano di colpire anche l'Arabia Saudita. Davide Maggiore, GR1.
0: Attesa negli Stati Uniti per il discorso del presidente Trump previsto nella notte italiana. Secondo quanto anticipato dalla Casa Bianca, il presidente si concentrerà sulla protezione dell'integrità delle elezioni a pochi mesi dal voto di midterm. Secondo la CBS, Trump potrebbe accusare la Cina di interferenze nelle passate consultazioni. Da anni Tycoon sostiene la tesi di brogli a suo danno durante le presidenziali del 2020, senza aver

0: mai fornito prove. Torniamo in Medio Oriente, almeno 5 palestinesi sono morti negli ultimi raid su Gaza. Israele conferma che non ritirerà le truppe dalla striscia e nemmeno da Siria e Libano. Su quest'ultimo fronte continuano i negoziati e potrebbe essere coinvolta anche l'Italia, il corrispondente.
1: Nonostante la tensione in Medio Oriente, la diplomazia internazionale non si ferma. Spunta una proposta di truppe italiane nelle zone pilota del sud del Libano, così come sarebbe emerso durante i colloqui di Roma tra autorità libanesi e israeliane. Secondo fonti diplomatiche citate dal quotidiano israeliano Yediot Aharonot, i mediatori hanno proposto di schierare soldati italiani per monitorare il disarmo e lo smantellamento delle milizie Hezbollah. Una missione diversa da quella di UNIFIL che scade a fine anno, presenza che Stati Uniti e Israele non hanno accettato. Intanto cresce la frizione tra i due storici alleati dopo gli attacchi di Donald Trump a Netanyahu. Il vicepresidente americano Vance ha accusato Israele di voler sabotare i negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra e parla di una campagna discreta ma ben finanziata. E nelle stesse ore è slittato il viaggio negli Stati Uniti del premier Netanyahu, inizialmente previsto per la settimana prossima, ufficialmente per il rinvio dei funerali del senatore Graham. Ma il faccia a faccia che Netanyahu avrebbe voluto con Donald Trump in quell'occasione non è ancora stato inserito nell'agenda del presidente. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: Ucraini in piazza contro la rimozione del ministro della difesa voluta da Zelensky. Manifestazioni nelle principali città.
2: Giù le mani da Fedorov, scandisce la folla. Sui cartelli si legge anche «La Russia ringrazia». Già, perché per molti il ministro della difesa, appena silurato da Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo, era il simbolo del nuovo modo di combattere Mosca. Entrato in carica a gennaio, ha puntato sull'innovazione con l'uso di droni per attacchi a lungo raggio in territorio nemico. Oltre 1000 persone in piazza a Kiev, manifestazioni anche a Odessa, Leopoli, perfino a Kharkiv, quasi sul confine e sotto la continua minaccia dei missili russi. Fedorov stava studiando una riforma del servizio militare con l'obiettivo di aumentare i soldati al fronte anche attraverso un cambiamento del sistema della mobilitazione obbligatoria, ritenuto inefficiente e corrotto. Ma si è scontrato con il potente generale Sirski, due personaggi agli antipodi. 60 anni militare con un approccio molto tradizionale e contrario alle innovazioni Sirski, 35enne Fedorov, il più giovane ministro del governo Zelensky, con la fama di innovatore e rottamatore, indicato perfino dalla stampa locale come possibile candidato alla presidenza quando si terranno nuove elezioni in Ucraina. Zelensky si limita a riconoscere lo scontro fra i due e a invitare il paese a rimanere unito, ma Fedorov era popolare anche all'estero e l'Unione Europea chiede chiarimenti al presidente ucraino. Marco Barbonaglia, GR1.
0: I costi dell'energia sono destinati ad aumentare, lo dice l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in audizione alla Camera. Da gennaio stop completo del metano russo avverte, mentre la quotazione del petrolio resterà alta anche quando sarà finita la guerra tra Iran e Stati Uniti.
3: La geografia degli approvvigionamenti energetici basata su Russia e Medio Oriente non esiste più, si è completamente erosa, ha spiegato in audizioni alla Camera l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Uno scenario che costringe l'Europa a rivolgersi sempre più agli Stati Uniti, al Sud America e all'Asia per rifornirsi di combustibili. Il nuovo blocco dello stretto di Hormuz significa 9-10 milioni di barili al giorno di greggio inutilizzati, una situazione che i prezzi energetici per ora non riflettono pienamente, spiega Descalzi.
4: Sono stati utilizzati circa 400 milioni di barili di riserve che sono stati immesse nel mercato e queste hanno permesso di tenere i prezzi in una range fra i 90 e i 100 dollari dall'inizio dell'anno.
3: Ma queste quotazioni non dureranno a lungo. Descalzi anticipa uno stop completo del gas russo dal 1 gennaio, 36 miliardi di metri cubi che verranno a mancare. Per questa data l'Italia dovrebbe raggiungere il 90% degli stoccaggi, mentre altri paesi europei sono molto al di sotto, ma i prezzi continueranno a volare. Gelsomina Testa, GR1.
0: In Valsi, dispersione scolastica mai così bassa, crolla l'abbandono precoce. Dal 2022 ben 520.000 giovani sono stati recuperati alla didattica in classe. Bene il meridione trainato da Agenda Sud, anche se le isole restano a fondo classifica. Ma è allarme elementari, quasi un bimbo su quattro non raggiunge il livello base in matematica. La Premier Meloni sottolinea il superamento già oggi dell'obiettivo europeo previsto fra 4 anni e rivendica gli strumenti costruiti dal governo. Funzionano, scrive la Premier. Il lavoro non è finito, ma siamo nella direzione giusta. Sentiamo le parole del ministro dell'istruzione Valditara, intervenuto a Zapping su Radio 1.
5: Ci sono più elementi positivi, certamente il recupero della dispersione esplicita

0: è molto importante sono gli abbandoni scolastici, erano l'8,2%, quest'anno sarebbero, secondo le stime invalsi, il 7,3%. Sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, certamente con una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica, meno tablet, più libri, più carta, più penna.
1: Mentre Guerra e Dazi accentuano i rischi di frammentazione dell'economia, l'Italia è il quinto paese esportatore mondiale. È lo scenario tracciato dal rapporto ICE, che sottolinea come i volumi reali dell'export siano oltre 10 volte superiori rispetto agli anni 70.
2: L'export italiano cresce nonostante le crisi geopolitiche. Nel 2025 il valore in euro delle esportazioni di merci ha superato i 643 miliardi di euro, aumentando in valore del 3,3%, meglio dei diretti concorrenti europei, Germania, Francia, Spagna. A questi dati poi si aggiunge che nei primi quattro mesi del 2026 le esportazioni made in Italy sono aumentate del 3,2%, dati contenuti nel 40° rapporto ICE che il presidente dell'istituto Matteo Zoppas ha presentato in occasione del centenario dell'agenzia.
3: Per il 2026 l'obiettivo è 700 miliardi di euro che non saranno raggiungibili quest'anno, ma l'anno prossimo, salvo altre sorprese, ci si potrà avvicinare.
2: A distanza di 100 anni, ha sottolineato Zoppas, siamo il quinto esportatore mondiale di merci, un nucleo stabile di circa 42.000 imprese esportatrici responsabili del 99% dell'export nazionale, con un ampio potenziale di crescita ancora da valorizzare. Paola Bonanni, GR1.
1: Nuove regole per l'olio. L'extravergine non potrà più essere mischiato con olio di oliva vergine. Lo stabilisce la nuova circolare sulla miscelazione degli oli del Ministero dell'Agricoltura. Il responsabile del Dicastero, Francesco Lollobrigida, ha spiegato che c'è bisogno di regole certe per chi produce in bottiglia e di informazioni chiare per chi acquista e consuma. L'olio aggiunto è alla base della nostra dieta ed è usato quotidianamente da tutte le famiglie italiane. E anche l'agricoltura è in difficoltà per il grande caldo che sta portando la siccità in molte regioni. Aumentano ancora le temperature in mattinata, salgono a 16 le città bollino rosso.
4: Ancora una notte tropicale, quella che attanaglia molte città italiane, con la temperatura che nemmeno nelle ore notturne riesce a scendere sotto i 20 gradi e che durante la giornata ha toccato in Sardegna punte di 47 gradi. Il picco di questa terza ondata di calore è atteso per sabato, quando saliranno a 19 le città bollino rosso. Da domenica l'afa dovrebbe allentarsi, cedendo però il passo a nuove perturbazioni con possibili temporali e violenti grandinate. Il clima bollente ha già portato conseguenze pesanti nel periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Tra gli over 65 in Italia si è registrato un aumento di mortalità del 3%. La maggior parte dei decessi ha riguardato over 85. Il dato arriva dalla cabina di regia che si è tenuta oggi al Ministero della Salute. Con il caldo aumentano gli incendi, oltre 21.000 gli interventi dei vigili del fuoco dall'11 giugno e fiumi e laghi vanno in sofferenza. In un mese la portata del Po è scesa del 29%, quella dell'Adige del 55%. Ancora presto per fare un bilancio del mese in corso, ma del mese di giugno 2026 possiamo già dire che a livello globale è stato il secondo più caldo di sempre. Francesca Fornario, GR1.
1: Calcio, mondiali, in attesa della finale tra Spagna e Argentina che si disputerà domenica a New York, ripercorriamo insieme il viaggio che ha portato le due squadre all'ultimo atto della competizione.
5: Non hanno ancora calcato il discusso prato del New York Stadium Spagna e Argentina. Atlanta, Guadalajara, Los Angeles e Dallas, le città toccate in questo mondiale dagli iberici, Kansas City, Dallas, Miami e Atlanta dai sudamericani. Vinto agevolmente il rispettivo girone, la Spagna ha solo sbattuto al debutto contro il muro di Capo Verde prima di travolgere Arabia Saudita e battere di misura l'Uruguay. Percorso netto per l'Argentina in un girone per la verità non proprio impossibile, Algeria, Austria e Giordania. Il cammino cambia nella fase eliminazione diretta con gli spagnoli che hanno vinto tutte le partite nei tempi regolamentari e con avversari più insidiosi, Austria, Portogallo, Belgio e Francia, mentre è qui che l'Argentina ha sofferto, rischiando seriamente di uscire contro squadre sulla carta alla portata. Il 16° contro Capoverde, vinto solo ai supplementari, resterà nel film di questo mondiale. L'ottavo vinto in rimonta contro l'Egitto con i campioni del mondo sotto per 2-0 a 10 minuti dal 90° tra le polemiche arbitrali. E poi il quarto vinto ai supplementari parlamentari contro la Svizzera in 10, mentre è ineccepibile la rimonta in semifinale con l'Inghilterra. Spagna quindi più riposata per la finale.

0: finale, quando c'è la coppa tutta d'oro a bordo campo, queste considerazioni non contano. Dallas, collaborazione tecnica Paolo Ranaldi, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Dai romanzi alle serie TV, Gabriella Genisi, autrice di Lolita Lobosco, dirige per la prima volta il Festival di Ostuni, da oggi fino a domenica. L'intervista.
2: Emozionata per questo festival?
3: Emozionatissima.
2: Qual è il libro che la emoziona di più?
3: Il Pellegrino di Puglia di Cesare Brandi, perché è un viaggio in Puglia attraverso i paesaggi e anche attraverso Ostuni. Da lì partiremo per questo viaggio letterario.
2: L'ha chiamato sul palco anche attori come Lino Guanciale, sceneggiatori, e c'è anche Bianca Nappi, la PM amica di Lolita Lobosco nella serie TV.
3: Esattamente, diciamo che ho cominciato chiamando gli amici. Partiamo proprio dal racconto della Puglia e passiamo dal racconto fatto dai libri a quello del grande schermo e del piccolo schermo.
2: Le manca Lolita?
3: Non tanto, ho appena consegnato il nuovo libro, so che ci sarà un'altra fiction, accusavo un po' di stanchezza, sono sincera, quindi ho preso una vacanza da lei. Sto scrivendo un nuovo libro che uscirà nel 2027, è una storia completamente diversa questa volta, ed è la storia di una casa ed è ambientata proprio a Ostuni.
2: Francesca Cosentino, GR1.
1: Parte questa sera, con la data sold out all'Anfiteatro Romano di Verona, Nina canta nei teatri d'estate, il tour di Angelina Mango, che porterà la cantautrice a esibirsi in alcuni degli spazi all'aperto più suggestivi del nostro paese.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.
1: Special guest del concerto a Verona è Marco Mengoni, con cui la cantautrice ha appena pubblicato il singolo Canto d'amore che state ascoltando. Tanti amici saranno ospiti di Angelina durante il tour. Tedua sarà presente il 24 luglio a Taormina, Venerus il 28 luglio a Porto Recanati, Dardust il 30 luglio a Roma e Brescia il 2 agosto a Castiglioncello. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Massimo Cecchini, in regia Emanuele Di Cavio e Andrea Di Marco, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona notte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
6: Mezzanotte, 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Basso Lodigiano e Bivio A1 inizio con Planare e Piacenza, verso Bologna coda per tratto chiuso. A9 Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro coda per lavori in direzione di Lainate. Torniamo sulla A1, tra Val Samoggia e il Bivio A1 A14 verso Bologna, il traffico è rallentato per la presenza di lavori. Sulla A4 Torino-Trieste a Brescia Ovest, per chi viene da Padova anche la coda è per lavori, e tra il bivio A4 A21 e Brescia Ovest verso Milano la coda è per tratto chiuso. Sulla A14 Bologna-Taranto c'è un incidente avvenuto tra tre auto, tra Imola e il bivio A14 di Ramazione Ravenna in direzione di Ancona. Diamo anche una chiusura dovuta alla presenza di lavori sulla A8 Milano-Varese, rampa d'accesso chiusa a Castellanza in entrata a Milano fino alle 5. Concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Quando siamo nati,
9: internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crespo. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordio avvia l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale e richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza, prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione.

situazione, fa sapere il fratello. La Camera approva la legge elettorale con 217 sì, ora il testo passa al Senato. Bagarre in aula al momento del voto, proteste dalle opposizioni che definiscono il provvedimento una legge truffa. Soddisfazione invece dal centrodestra, una norma che porta stabilità e fa vincere l'Italia, commentano. Il crollo del ponte Morandi nel 2018 a Genova, che provocò 43 morti, condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, già detenuto per il cedimento del viadotto Acqualunga. 5 anni all'allora direttore delle concessioni del Ministero dei Trasporti. Pene anche per gli ex vertici di ASPI e SPEA, crollata la cortina di fumo che aleggiava sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare. Il ministro della difesa Fedorov è entrato in conflitto con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. Il rimpasto di governo, che ha portato anche alla nomina di Koretsky come nuovo premier, ha spinto gli ucraini a scendere in piazza a protestare. Raid russo su Odessa, almeno 2 morti, 8 feriti. Medio Oriente, in serata 9 attacchi americani, colpiti alcuni ponti e un aeroporto in Iran. Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. E negli Stati Uniti cresce l'attesa per il discorso alla nazione di Trump previsto questa notte alle 3 ora italiana. La nuova ondata di caldo che ha investito l'Italia, domani previsto il picco, saranno 19 le città con bollino rosso, oggi sono 16. In Sardegna si toccheranno i 47 gradi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Erika Crispo. Diventa un caso politico la condanna definitiva di Mario Roggero dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria per la grazia. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardasigilli Carlo Nordio. Intanto il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è ancora libero. Si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello.
4: C'è l'istituto della concessione della grazia come prerogativa esclusiva del capo dello Stato al centro del colloquio del Quirinale tra il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro della Giustizia Nordio. Colloquio richiesto alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo il furto nel suo negozio. L'incontro diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente